0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto. Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: caffè corretto.
1: Il caffè corretto ancora insieme, la musica la stiamo ascoltando, musica che deve essere aperta alla partecipazione di tutti, e vi segnaliamo un fatto che si è verificato nei giorni scorsi e speriamo che nel frattempo la situazione si sia risolta, ma lo chiediamo direttamente a Alessandro Onali, che aveva acquistato due biglietti per il concerto di Vasco del 13 giugno. Che cosa è accaduto, Alessandro, e raccontaci se ci sono sviluppi. Intanto tu hai promosso anche una petizione online nazionale, il pensiero è rivolto a coloro che si trovano, si sono trovati nella tua stessa situazione, per evitare che avvenga in futuro. Però raccontaci tu stesso che cosa è accaduto.
2: Ciao Mariangela, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: E buongiorno a tutti gli ascoltatori. Innanzitutto partirei anche con dei ringraziamenti, perché ho fatto un post che era un post di sfogo.
1: Uno sfogo, esatto, uno sfogo a cascata.
2: E ho voluto usare le parole di Vasco, perché alla fine la musica deve unire e non dividere. Quindi credo che anche Vasco, che gli ha scritte quelle parole, ci creda fermamente in questa cosa. La situazione è una situazione surreale, che io mai avrei immaginato, ma che purtroppo in questi giorni ho riscontrato diffusa e oltretutto radicata, soprattutto nei confronti delle persone con disabilità, perché credo che non ci sentiamo assolutissimamente cittadini di serie B, al pari degli altri. Vogliamo poter godere dell'esperienza come tutti, d'altronde, perché poi alla fine c'è una grande voglia di musica e soprattutto di quel brivido che vola via. Quindi, insomma, tra tutti i problemi della
1: citazione, ancora è più forte di te, non riesci a non citare Vasco. Alessandro, però raccontiamo, facciamo una premessa per raccontare a chi non sapesse che cos'è avvenuto, perché tu hai acquistato due biglietti ordinari con però l'intenzione di
2: ecco. Sì, oltretutto io 2 anni fa avevo firmato la petizione del manifesto Live for All e girato tutti i miei contatti, perché conoscevo un po' i problemi che avevano le persone con disabilità ad accedere.
1: Stiamo parlando dell'accesso delle persone con disabilità, sì, ai concerti, che è
2: soprattutto ai grandi eventi e ai concerti all'aperto, perché di fatto c'erano tutta una serie di problematiche, di fatto si sono riscontrate nel mio caso, ma io mai avrei creduto di finire dentro, pur essendo informato, perché di fatto io sono entrato in un canale online, ho semplicemente cliccato per acquistare due biglietti, oltretutto il regalo di compleanno per la mia compagna, che è una grande fan di Vasco. Quindi assieme abbiamo fatto la procedura, e nel corso della procedura non c'è mai stato detto che una persona in sedia a ruote non potesse acquistare quei biglietti. Quindi di fatto noi siamo andati avanti, non siamo certo degli sprovveduti che non hanno mai acquistato biglietti per persone con disabilità. Quindi io di fatto pensavo che la cosa, con quel trafiletto dove fosse scritto prima dell'evento rivolgersi alle persone, agli organizzatori, fosse semplicemente per capire dove entrare, come fare, dove posizionarsi, dove arrivare col parcheggio, perché noi abbiamo anche questi problemi, un problema di mobilità, un problema di trasporto, un problema di sicurezza. Quindi io di fatto ho dato per scontato, forse troppo positivamente, proprio conoscendo.
1: Invece poi hai scoperto, Alessandro, hai scoperto che l'accesso all'area riservata era diventata nel frattempo off limits, perché i posti erano già volati via.
2: L'ho scoperto in questi giorni, altrettanto gli organizzatori gentilissimi mi hanno riferito che, non potendo accedere ad altre aree del concerto, la pedana riservata alle persone con disabilità motoria e a tutte le altre persone con disabilità era soldato addirittura 5 minuti prima dopo l'apertura. Senza che nessuno me l'abbia mai detto, quando ho comprato i biglietti, che c'era il sold out per le persone con disabilità. Quindi di fatto io oggi ho due biglietti pagati anche profumatamente, e non vedo perché non debba poter entrare e godermi, al pari delle altre persone che hanno pagato il biglietto, uno spettacolo, un'esperienza, e soprattutto cantare assieme agli altri.
1: Vedrai, Alessandro, perché che poi si troverà una soluzione. Il tempo sta terminando, per una riflessione rispetto anche a tutte le persone che ti hanno contattato e che hanno vissuto la stessa esperienza, come dicevi tu, devono fronteggiare tutta una serie di criticità.
2: Sì, la proposta per essere proprio attivi è che serva subito un tavolo regionale si siedono tutti, sia gli organizzatori, sia le persone con disabilità, sia i politici, sia le associazioni, per trovare una coprogettazione condivisa che porti a progettazioni di sicurezza inclusiva, perché qui il problema sta diventando di sicurezza, ma è un falso mito, perché oggi, grazie anche, insomma, alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, sappiamo che si può progettare un mondo per tutti, è un mondo migliore, quindi anche un'accessibilità dell'ambiente costruito, degli spettacoli dal vivo. Per realizzare eventi inclusivi basta solo volerlo, perché effettivamente oggi un mondo migliore si può realizzare. Io su questo mi batterò e farò, insomma, campagna attiva per cercare di realizzarlo, perché basta solo
1: E
2: volerlo alla
1: vedrai che il mondo
2: fine.
1: migliore, si spera, ti risponderà a te e non solo a te, ovviamente, in questo caso. Grazie, grazie di cuore a Alessandro Onali. Ora c'è
2: Grazie a
1: Saif.
2: voi, grazie a tutti.
1: Buona
2: A
1: domenica. A
2: presto.
1: presto.

0: domenica.
1: È stata una buona domenica quella di ieri, ancora prima però dell'apertura di un cantiere, perché ad attendere il sud Sardegna ci sono e ci saranno delle domeniche calde. Abbiamo già fatto riferimento ai lavori sulla statale 195, al doppio incubo appunto con i due cantieri, uno che parte proprio oggi ma semplicemente per la ripavimentazione, un'estensione di 5 chilometri e riguarderà la carreggiata in direzione Cagliari nel tratto dell'8-1 già aperto al traffico. Stiamo parlando della nuova Sulcitana. Dopodiché ci saranno i lavori di ripristino del tratto danneggiato dal ciclone Harry fra Cagliari e Capoterra. Fra pochissimo entreremo ancora più nel merito, spiegheremo che cosa accadrà e daremo insomma tutte le coordinate. L'abbiamo letto sulle pagine dell'Unione Sarda, lo stiamo sentendo al TG di Video Limana, ma noi vogliamo sentire Ettore Caboni, che è vicepresidente del centro commerciale naturale Vivi Pura, che ci racconta gli effetti che temono ovviamente sulle attività commerciali del territorio. Ettore, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno Ettore. Ciao. Allora, abbiamo un po' di spazio insieme, facci un po' capire quali sono i vostri timori, com'è, allora, si apre questo lunedì intanto e poi però mercoledì sarà la giornata insomma dell'avvio.
2: Esatto, oggi praticamente non è cambiato niente per noi che siamo partiti presto, perché il cantiere vero e proprio si aprirà penso in questo momento alle 9, quindi noi siamo partiti, io come tanti altri pendolari siamo partiti da Cagliari un po' presto e viceversa, quindi stamattina era tutto nella norma. L'unica cosa che abbiamo notato è che alle 9 dovevano aprire i cantieri, però i cartelli non c'erano
1: però
2: ancora,
1: tu che quindi direzione devi prendere? Spieghiamolo per chi non lo sa. Allora,
2: esatto, io stamattina ho percorso la direzione Cagliari pura,
1: ecco,
2: quindi sono passato ancora dalla vecchia 195 che costeggia il mare,
1: ricordiamo,
2: però alle 9, quindi da adesso dovrebbe essere chiusa all'altezza dello svincolo per conti vecchi. Sicuramente stanno chiudendo in questo momento, credo, perché era prevista verso le 9.
1: Quello è un fronte. Poi c'è anche il fronte, a partire da oggi, dell'intervento del completamento della pavimentazione drenante, quindi da oggi lunedì 8 giugno per la carreggiata in direzione Cagliari nel tratto 1, l'abbiamo già detto, l'estensione di 5 chilometri. In quel caso si potrà utilizzare il vecchio tracciato della statale, però il riferimento cui tu facevi, perché hai parlato di conti vecchi, e conti vecchi sarà la strada che si farà.
2: Anche la nuova quattro corsie, quindi l'uscita per Suroi stamattina era ancora, non c'era ancora la deviazione.
1: Anche perché quindi lavori iniziano, la deviazione inizierà su quel fronte lì, inizierà mercoledì. Tutto questo nel momento
2: mercoledì,
1: in cui appunto si chiuderà quel tratto della strada statale. I lavori, lo ricordiamo, sono da 1.700.000 euro. Però facciamo così, Ettore, resta con noi, ne parliamo fra poco e cerchiamo di capire meglio che cosa accadrà e anche qual è il cronoprogramma di questi lavori.
3: Radiolina Caffè Corretto. La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12:30 con Giulio Zasso e Michele Ruffi su Radiolina. Caffè Corretto.
1: Il Caffè Corretto, parliamo ancora del cantiere sulla 195. A partire da mercoledì, infatti, al via i lavori per ripristinare il tratto danneggiato della litoranea dal ciclone Harry. Ne parliamo con Ettore Caboni, che è vicepresidente del centro commerciale naturale Vivi Pula, che ritroviamo. Quali sono i vostri timori? Perché che cosa accadrà a partire da mercoledì? Inizieranno sì i lavori, rimarrà invariato il percorso che le auto potranno fare da Pula fino a Cagliari, quindi sempre il tracciato della 195, sì, però poi bisognerà seguire un altro percorso attraverso anche la consortile che stanno ripavimentando proprio in questi giorni. Che cosa temete, Ettore, voi per le vostre attività?
2: Allora, sì, il nostro timore è che ci sarà più difficoltà naturalmente per le persone, non solamente per il turista, quello che arriva dal continente, ma anche per i cagliaritani, quindi tutti i sardi dell'Interland che si recano verso le nostre spiagge, verso le spiagge di Chia e di Teulada. Quindi questo imbottigliamento di traffico che congestionerà la vecchia strada e anche il pezzo della nuova, poi addirittura dovremmo entrare nella consortile, rischia di danneggiare un pochettino la frequenza turistica della nostra cittadina. Quindi commercianti noi abbiamo proprio questo timore, il timore che ci sarà un calo di presenze, un calo anche di presenze quotidiane, cioè quelle non solamente quelle che vengono a dormire, quindi le prenotazioni per le notti, ma anche quelle che possono essere quotidiane nel fine settimana per mangiare nei nostri ristoranti e nei nostri bar e per venire anche a vedere gli spettacoli che il municipio organizza quasi quotidianamente nel periodo estivo. Quindi il nostro auspicio è che i lavori vengano conclusi velocemente, come ci hanno assicurato, hanno previsto che non dureranno tantissime settimane, quindi speriamo bene.
1: Dovrebbero terminare a fine luglio.
2: A fine luglio, speriamo finiscano un po' prima, magari questa volta magari vogliamo essere ottimisti. L'unica cosa è che c'è stata questa concomitanza di lavori, quindi adesso saremo costretti anche a deviare verso Suloi per riprendere la Via 195, perché c'è la pavimentazione anche del nuovo tratto della quattro corsie. Quello potrebbe essere anche una buona notizia, perché vuol dire che magari fra alcuni giorni, al massimo una settimana, ci potrebbero magari consegnare il nuovo tratto della quattro corsie.
1: Sì, in quel caso la durata dei lavori è di una settimana, sì.
2: Esatto, tra una settimana, quindi speriamo che sia il preludio per l'apertura sino al Caldice. Ecco, allora chi percorre la nuova strada uscirà direttamente alla rotonda di Macchiaretto, alla rotonda del Caldice. Quindi quello potrebbe essere anche una buona notizia, ecco.
1: Ettore, intanto state misurando in questi giorni i timori da parte dei vostri clienti, oppure ancora non c'è coscienza di quello che avverrà?
2: Più che altro sì, noi abbiamo avuto molte lamentele da parte dei soci dell'associazione, specialmente all'inizio quando abbiamo saputo di queste notizie, quasi tutti hanno detto come mai si è aspettato così tanto all'inizio dei lavori, quindi siamo arrivati all'estate, però naturalmente la messa in sicurezza della strada è fondamentale, non si può dire di no alla messa in sicurezza. Il problema è che il timore grande era per mettere in sicurezza la 195, dovevamo passare in una strada consortile che era completamente danneggiata, però anche questi timori si stanno poi...
1: Beh, abbiamo visto, l'abbiamo esatto, raccontato, i lavori sono in corso.
2: Esatto, sono in corso, quindi dovrebbe essere messa in sicurezza la consortile, speriamo con tutti i cartelli necessari, perché ricordo che molte persone non si sanno destreggiare bene in quelle strade.
1: Era un ginepraio, ricordi Ettore, esatto, insomma, per chi si fosse messo in ascolto ora, sì, subito nell'immediato, dopo Harry, era davvero...
2: Era veramente complicato, già. Poi c'era anche la strada che era veramente in pessime condizioni. Sì.
1: Auto danneggiate tantissime in quei giorni.
2: Tutti i giorni. Quindi anche la cartellonistica, sia verticale che orizzontale, è fondamentale in maniera che le persone che non conoscono la strada i primi giorni riescano ad arrivare a Cagliari, veramente arrivare a Pula, perché quel pezzo sarà per chi fa da Cagliari a Pula.
1: Grazie.
2: Per chi percorre il tratto di Cagliari a Pula.
1: Grazie,
2: no,
1: infinite.
2: Grazie a voi dell'interessamento. Speriamo bene.
1: Esatto, grazie Ettore Cavoni, vicepresidente del centro commerciale naturale Vivi Pula, a tutti coloro che andranno a percorrere la 195. Buon vento, Giovanotti Alfa. Ed è un po' di...

Radiolina Caffè Corretto. Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Mariangela Lampis, su Radiolina.

0: caffè corretto.
1: Il loro tour negli stadi è previsto nel 2027, intanto i pinguini tattici nucleari si soffermano su una favola gotica, chiedono scusa in tre lingue, sorry, scusa, lo siento.

0: Il nostro caffè corretto è la finestra aperta sull'attualità e sulle notizie in costante aggiornamento. Unionesarda.it, quali sono le notizie che troviamo? Ne parliamo con Davide Lombardi. Davide, buongiorno.
1: Ciao Mariangela, buongiorno a tutti. Allora, ovviamente oggi in primissimo piano le elezioni amministrative. 148 comuni sardi chiamati al voto, urne aperte fino alle 15. Abbiamo il dato sull'affluenza di ieri alle 23, 46-45%, in aumento rispetto alle ultime elezioni comunali. Analizzando il dato per provincia, vediamo che nel Sulcis abbiamo quasi il 55%, si registra l'affluenza più alta, sopra il 50% anche nel Nuorese e in Gallura, la più bassa nel Cagliaritano, dove è sotto il 40%. Per quanto riguarda i principali centri, Quartu, solo un elettore su tre ieri si è recato alle urne, qui c'è la sfida più attesa, ma i riflettori sono anche puntati su Sestu, San Luri, Tempio, Porto Torres, tutti i centri dove è previsto il ballottaggio il 21 e 22 giugno, se nessuno supera il 50% dei voti. E poi i riflettori ieri erano puntati soprattutto sul caso dei piccoli comuni, quelli con un solo candidato sindaco, dove la sfida è raggiungere il quorum del 40%, e su 62 comuni, ben 57, possiamo dire che hanno già eletto il sindaco, superando la soglia del 40%. Ovviamente il dato va ufficializzato con lo spoglio, perché c'è un'altra condizione da rispettare, ovvero che il 50% dei voti espressi sia valido, e su unionesarda.it potete trovare l'elenco di questi 57 comuni, ne mancano ancora 5 all'appello dove non è stato raggiunto il quorum. Poi ovviamente abbiamo, cioè, spazio per la cronaca, abbiamo un'ultima ora, un grave incidente stradale avvenuto intorno alle 4 del mattino a Muravera. Un'auto con tre giovani a bordo è uscita fuori strada e si è andata a schiantare contro il cancello di un'abitazione. Sul posto le ambulanze del 118, anche una medicalizzata. Abbiamo tre ragazzi, tutti di età intorno ai 20 anni, che sono stati portati in pronto soccorso in codice rosso, il più grave al Brozzo, un altro al Santissima Trinità, il terzo al Policlinico di Monserrato. Secondo una prima ricostruzione, nell'incidente non sarebbero coinvolte altre vetture, sono in fase di accertamento i motivi che hanno portato il conducente a perdere il controllo del veicolo. E poi, Mariangela, chiudiamo con un'altra notizia di cronaca, perché c'è la chiusura indagini sul caso dell'omicidio di Cinzia Pinna. La PM Noemi Mancini ha firmato appunto l'avviso di conclusione indagini e tirato le somme. Emanuele Ragnedda, imprenditore vitivinicolo, produttore del vermentino più costoso al mondo, è accusato di omicidio volontario aggravato da motivi abietti, contestati anche l'occultamento di cadavere, il porto abusivo della pistola, non la violenza sessuale, che secondo il PM non c'è stata. La ricostruzione della procura è molto chiara: Ragnedda avrebbe incontrato Cinzia Pinna a Palau la sera dell'11 settembre, forse la donna gli ha chiesto aiuto, i due avrebbero assunto cocaina in auto prima di arrivare a Conca in Tosa, nella tenuta di Ragnedda, e lì dentro la casa succede qualcosa, una lite probabilmente, che ancora deve essere ben ricostruita. Quel che è certo è che Ragnedda avrebbe sparato almeno tre volte contro la vittima, mentre quest'ultima era seduta sul divano. La difesa dal canto suo punta a dimostrare la legittima difesa. Proprio nei giorni scorsi c'è stato un sopralluogo dei legali di Ragnedda con il consulente Dario Redaelli, che sono entrati nella stanza del delitto per rimettere in discussione i risultati del RIS e trovare elementi a sostegno della legittima difesa. Ragnedda infatti, come sappiamo, sostiene di aver ucciso Cinzia Pinna dopo che quest'ultima lo ha aggredito con una coltellata. Quel che è certo è che se dovesse passare la linea della procura non ci sarà rito abbreviato e Ragnedda rischierebbe l'ergastolo.
0: Lo ringraziamo allora, Davide Lombardi, ti auguriamo buon lavoro e l'aggiornamento costante di unionesarda.it. Le amministrative ovviamente in primo piano, ma come abbiamo appena sentito anche la cronaca e tutte le altre notizie. Ci salutiamo, il Caffè Corretto torna domani mattina e vi ricordiamo però la lunga maratona che andrà in onda sia su Radiolina, ci sarà il nostro Lele Casini a partire dalle 15 su Videolina. Il TG speciale elezioni con Simona De Francisci in studio, ci saranno anche le edizioni del nostro telegiornale, alle 21 invece radar speciale elezioni con Nicola Scano. Grazie a Fabio Leoni in regia, ci ritroviamo domani.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 2:35.
4: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
5: Sara di Olina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6:15, 16:15 e 22:15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccio ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.

0: Sono le 3:00.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifadda. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com.
1: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
4: Sa Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
5: Gli algheresi Calic sono stati un gruppo fondamentale nel lavoro di ricerca e recupero sul patrimonio musicale catalano. Attivi tra il 1981 e il 2003, hanno lasciato importanti documenti discografici di questo loro percorso. Questa è la raffinatissima Un nome, un brano su testo del poeta catalano Soler, che pone in evidenza il lavoro alla ghironda di Mariano Piras e alle tastiere di Graziano Solinas.

0: La chitarra e la voce di Claudio Sanna che con i Calic intonava un nome sul palco della prima edizione di Ignus a Sedilo il 13 giugno del 1993.
1: Due voci amate e popolari nell'isola, quelle di Maria Luisa Congiu di Oliena e dell'oggi apprezzatissimo tenore di Porto Torres Francesco De Muru, le ritroviamo insieme in questo brano intitolato Dinghiridera.

0: Compariva anche nell'album del 2004, Arveschida, questo brano cantato da Maria Luisa Congiu e Francesco De Muru, scelto anche come sigla di Sardegna Canta.
1: Quando nel 1984 Leonard Cohen pubblicò il singolo contenente Hallelujah, quel brano passò pressoché inosservato. Esplose 10 anni dopo, grazie alla cover di Jeff Buckley. Anche in Sardegna alcuni artisti hanno ripreso questa hit internazionale, adattandovi un testo in sardo. Lo ha fatto anche Cecilia Concas, che ascoltiamo.

0: Diventa Preghiera di Pace, la versione in sardo di Alleluia che abbiamo ascoltato da Cecilia Concas con gli arrangiamenti di Giuliano Rassu.
1: Ha un andamento latino sa danza mia, il brano scritto da Davide Guiso e Nicola Cancedda, che trova spazio nell'album La mia meraviglia della cantante Lucia Budroni. Il video che ci apprestiamo a vedere ha un'ambientazione marina.

0: Ritmi solari per questo brano, Sa danza mia, uno dei sei pezzi cantati in sardo presenti nel disco La mia meraviglia, pubblicato nel corso del 2023 dalla cantante Lucia Budroni.
1: Sa radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Un divertente e colorato video accompagna questo brano di Emanuele Grau. Si intitola Ziu Peppi Pinna e vengono cantate le maniere poco ortodosse di un contadino con gli animali della sua fattoria.

0: intitolava Ziu Peppi Pinna, brano tradizionale sul modulo musicale del Ballu Adillu, quello che abbiamo ascoltato da Emanuele Garau.
1: All'insegna dello slogan «La vita è un viaggio», il cantautore Luca Tilocca ha concepito un brano dalla forte connotazione rock. Si intitola «Viaggio senza fine» e nel videoclip che andiamo a vedere parte dalla stazione ferroviaria di Sassari.

0: Signore.
1: Abbiamo ascoltato Luca Tilocca in uno dei suoi tanti motivi cantati in italiano, anche se non disdegna l'elaborazione di brani con testi in sardo. Questo si intitolava Viaggio senza fine.
2: Sono le 3:31 minuti.
3: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. San Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
4: Nel 1984 Maria Carta condusse su Videolina il programma Album. Ebbe modo di esibirsi anche in questo trallallera.

0: la carta, accompagnata nel trallalera dai suoi chitarristi Lorenzo Pietrandrea e Franco Giuffrida.
1: Leonard Cohen, Alleluia. L'arrangiamento è firmato da Davide Guiso.

0: Abbiamo ascoltato Francesca Lai nella sua personale interpretazione di un brano del cantautore canadese Leonard Cohen, diventato hit internazionale soprattutto con Jeff Buckley.
1: Sa Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Celesti Tesoro è un brano tradizionale che Elena Ledda ha reinterpretato nell'album Cantendo a Deus, pubblicato nel 2009. Lo ascoltiamo dalla sua voce su un tappeto sonoro caratterizzato dalla mandola di Mauro Palmas e dalla chitarra di Marcello Peghin.

0: Dalla voce di Elena Ledda abbiamo ascoltato Celesti Tesoro.
1: Radiolina presenta La Strambata.
2: Eccoci in studio con La Strambata, io sono Michele Ruffi, al mio fianco c'è Giulio Zasso. Oggi una bella giornata, lunedì 8 giugno, giornata ancora di elezioni comunali, nel senso che le urne sono aperte fino alle 15, insomma, quindi ovviamente grande attenzione su questa tornata elettorale che riguarda la Sardegna da vicino, perché sono 148 i comuni che sceglieranno il nuovo sindaco. E ovviamente una tornata elettorale che riguarda anche il fronte nazionale, perché le amministrative sono in tutta Italia. Parleremo ovviamente di questo, ma anche di tanti altri argomenti di attualità, vero Giulio?
3: Ecco, buongiorno a tutti. Appunto, stiamo parlando mentre ci sono ancora le urne aperte in 148 comuni Sardegna, anche se in realtà abbiamo già eletto ben 56 primi cittadini.
2: Sì, no, sono diventati 60 nell'ultimo, 60. Proprio con l'ultimo aggiornamento adesso.
3: Perché ovviamente c'è tutta una questione di quorum. Una volta che si supera il 40% del quorum, i sindaci sono eletti per un motivo semplicissimo, che in questi comuni, 62 in origine, quindi adesso sono praticamente quasi completi, ne mancano solo due, bastava raggiungere il quorum per l'elezione del sindaco, a meno che non ci siano nelle pieghe dei voti dei problemi legati alle preferenze, che è una cosa
2: abbastanza
3: praticamente sì, impossibile. Per il resto elezioni che vedono la chiusura delle urne alle 15, dove ci sono un po' di pezzi pregiati a partire dalla terza città della Sardegna, che è Quartu, poi ci sono Sesto, Tempio, San Luri, Porto Torres.
2: Quartu, dicevi tu, dove l'affluenza ieri era abbastanza bassa, un po' indietro, e quindi bisogna anche vedere questo dato. Affluenza che era ancora bassa a Villa San Pietro Ittiri, che sono gli unici due comuni di questo calderone di 62 comuni dove c'è una sola lista, quindi basta raggiungere il quorum del 40% e si viene eletti. Sono questi due comuni dove ancora l'affluenza è indietro. È un po' più avanti a Villa San Pietro, dove l'ultimo aggiornamento dava il 37,8%, quindi insomma ancora un piccolo sforzo e ci si dovrebbe riuscire. A Ittiri invece l'ultimo flash era al 32%, quindi un po' più lontano, bisogna vedere se ci si riuscirà nelle prossime ore.
3: Allora, Quartu conferma la tradizione di un andamento lento, come abbiamo scritto anche oggi sull'Unione Sarda, nel senso che solo un elettore su tre è andato alle urne ieri, quindi con un 34 e poco più per cento di affluenza, contro invece la media sarda, che era assai più alta, che era superato il 44%. Quindi però è una tendenza che a Quartu c'era anche nelle elezioni precedenti, nel senso che si vota molto più il lunedì che la domenica. C'è grande attesa per capire appunto come finirà il voto nella città, alle Porte di Cagliari.
2: E certo, poi da ricordare che in questi comuni maggiori, quindi Quartu, Porto Torres, Tempio e Sestu, c'è anche l'ipotesi del ballottaggio. Insomma, bisognerà vedere come andranno a finire gli scrutini di oggi, se uno degli sfidanti, insomma, raggiungesse la maggioranza più uno dei voti, viene eletto al primo turno, altrimenti si procederà al ballottaggio previsto tra due domeniche,
3: cosa che non succede invece a San Luri, pur essendo capoluogo delle neoprovincie, perché ci sono solo due liste, quindi due candidati, quindi ballottaggio non avrebbe senso.
2: Esattamente. Ora ci fermiamo per ascoltare Madonna con il featuring di Sabrina Carpenter e poi torniamo dopo per continuare con questi argomenti.

0: Eccoci tornati in studio con la strambata, Michele Ruffi e Giulio Zasso ai microfoni, e al telefono c'è collegato il nostro collega dell'Unione Sarda, Roberto Murgia. Ciao Roberto.
1: Ciao, buongiorno.
0: Roberto, il notista politico dell'Unione Sarda, ovviamente sta seguendo in prima linea le elezioni comunali che sono la notizia del giorno. Abbiamo detto prima che ci sono già 60... Ci senti Roberto? Robi, ci senti?
1: Pronto?
0: Non ci sente forse
2: non
0: Roberto?
2: Sente.
0: Esatto.
2: Vediamo di ripristinare il collegamento. Comunque lui ovviamente sta seguendo da vicino le elezioni. Alle 15 comincia lo spoglio. Stiamo parlando di elezioni che interessano 400.000 sardi.
0: 400.000 sardi, sì.
2: Quindi sono le amministrative più importanti delle ultime tornate, anche se mancano comuni come Cagliari e Sassi che le hanno fatte un paio d'anni fa.
0: Ci sono 400.000 sardi e questa grande mole di comuni perché sono state accorpate due tornate elettorali, quelle del 2020, in cui per esempio era andata a elezioni Quartu, e poi quella del 2021. Quindi c'è questa particolarità. Forse Roberto ci ha abbiamo di nuovo in linea Roberto.
1: Sì, adesso vi sento.
0: Eccoci Roby. Allora dicevamo, oggi chiaramente le elezioni sono sono la notizia del giorno. Stiamo ancora aspettando che si chiudano le urne. Qual è insomma anche le impressioni che stai avendo tu?
1: Dunque diciamo che c'è stato questo incremento dell'affluenza, che secondo me è una cosa abbastanza buona, anche perché in generale c'era un fortissimo timore che invece potesse ulteriormente diminuire rispetto alla scorsa tornata, quindi credo che questa sia una buona notizia. Adesso si tratta di capire fino a che punto questo voto sarà un test, anche un test per la politica in generale, soprattutto per la politica di livello regionale. Mi sentite? Sì?
0: Sì, ti sentiamo.
1: Ok, perfetto. Per la politica di livello regionale, alcuni esponenti continuano a sostenere che le amministrative non dovrebbero essere non sono una spia dello stato di salute degli schieramenti, però 400.000 elettori chiamati alle urne sono tanti e quindi io credo che non possa non essere considerato un test questo voto. E poi anche molto molto ampia come tornata, molto ampia, ci sono tantissimi comuni in tutte le province, quindi è molto molto distribuito, per cui sarà sicuramente un test per per lo stato di salute del centro-sinistra, Movimento 5 Stelle o anche chiamato anche Campolargo, ma anche un test per lo stato di salute del centro-destra, che è un po' misterioso allo stato attuale, per cui bisogna stare un po' a vedere oggi dopo la fine
2: Certo, bisognerà avere anche una lettura tra le pieghe delle tante liste civiche che spesso non hanno un'appartenenza così lineare, ma di sicuro nell'arco della sera le forze politiche troveranno il modo nel caso di accreditarsi le vittorie e un po' meno le sconfitte. Grazie Roberto, ci sentiamo presto.
1: Grazie a voi.
0: Ora ci fermiamo. Su Radiolina.

0: Sono le 3:59.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
4: La strambata.
5: Eccoci tornati in studio con La Strambata. Abbiamo trascorso la prima parte di questo programma a parlare delle elezioni comunali, ne parleremo anche successivamente, ma ora vogliamo aprire un po' una parentesi sull'attualità che riguarda l'assalto energetico delle rinnovabili all'isola. Ci ha raggiunto in studio la sindaca, che sta anche sfogliando il giornale che ha scritto lei, peraltro, Alessandra Carta, la nostra collega dell'Unione Sarda. Ciao,
6: perché i numeri non sempre a memoria e quindi è bene leggere. Ieri, un sì. Saluto a voi.
5: E ieri ne hai lavorato proprio sui numeri, il risultato è sul giornale in edicola oggi a pagina 2, parla dell'offshore e del fatto che ci sono progetti che insomma promettono di generare energia per 8 milioni di persone.
6: Ne abbiamo analizzato soltanto 10, i più grossi, e faremo presto anche un ulteriore aggiornamento. Questi primi 10 valgono 473 torri per 8,5 gigawatt, e basti pensare che la Sardegna ha assegnato da qui al 2030 6,2 gigawatt, cioè solo con l'eolico a mare, senza considerare quella terra, senza considerare il fotovoltaico, senza considerare l'agrivoltaico, già sforiamo di 2 gigawatt. È ovvio che c'è un sovradimensionamento di impianti, che però rischia di essere un danno irreparabile al nostro ambiente. Di questi 10 progetti, ben 7 hanno già concluso l'iter. Significa che manca solo il PAUR, che è il procedimento autorizzativo che rilascia la regione, quindi davvero siamo a un passo dal tracollo e dalla devastazione ambientale, perché se questi progetti danno energia a 8 milioni di persone e noi in Sardegna siamo 1,5 milioni, è evidente che c'è una speculazione che è diventata battaglia del nostro giornale già da 2 anni.
7: Ecco, fondamentalmente noi siamo la terra del sole, del mare, del vento, e viene l'isola concepita in questo modo. Praticamente 8 milioni di persone significa proprio che l'energia dovrà essere esportata. A questo servirà il Tyrrhenian Link, altra battaglia che noi stiamo conducendo, proprio per il fatto che non è per portare l'energia, che è per abbattere i costi dell'energia in Sardegna, ma esattamente per il contrario, per portarla via, proprio quella prodotta da questi impianti nettamente sovradimensionati. I calcoli che appunto facevamo ieri era di 8 milioni di persone, quindi stiamo parlando di più di 4 volte gli abitanti della Sardegna.
6: E tuttavia gli impianti che ci sono in Sardegna, anche considerando il Tyrrhenian Link, non consentiranno di esportare tutta l'energia prodotta, quindi lo scenario è che ci sono imprenditori che prendono soldi per produrre e per realizzare impianti di una energia che poi si perde, ma noi continueremo a pagarla. Questo è il paradosso, oltre la devastazione ambientale.
5: E già in questi giorni stiamo producendo più di quello che ci serve. Il sito di Terna, anzi l'app di Terna, da questo punto di vista è molto aggiornata e consente di vedere in tempo reale quali sono le produzioni di energia rinnovabile in Sardegna. Solitamente questa percentuale, specialmente in giorni come questi in cui c'è sole, un po' di vento, insomma c'è una bella giornata che produce tanta energia, si supera il 100%. Nei giorni scorsi addirittura si è toccato il picco del 200%, quindi già si siamo in quello scenario che stavi descrivendo tu, Alessandra. Grazie Alessandra per averci descritto questa situazione, come sempre benissimo sulle colonne dell'Unione Sarda. Ora ci fermiamo per ascoltare Bruno Mars.

0: Bentrovati all'appuntamento con il post del lunedì dell'Unione Sarda dell'8 giugno 2026. L'arte del rattoppo, a cura di Bepi Anziani. Sapete perché la Sardegna non va avanti? Perché non sa dove andare. Può sembrare una provocazione, ma basta guardare a ciò che è stato realizzato negli ultimi 20 anni per rendersene conto. È difficile individuare una grande opera pubblica, un'iniziativa strategica o un progetto capace di lasciare un segno tangibile sul territorio e di indicare una direzione di sviluppo. L'unica eccezione che viene in mente è il completamento della Sassari-Olbia. Per il resto, il panorama è dominato da cantieri stradali che sembrano non finire mai: la 131, la 195, la 125, la 131 DCN. È sulle strade che continuano a concentrarsi gran parte delle risorse pubbliche destinate alla Sardegna. Strade necessarie, certo, ma troppo spesso trasformate in opere interminabili, costose e incapaci di risolvere definitivamente i problemi per cui erano state progettate. Dei rattoppi, insomma. Nel frattempo non si costruiscono nuovi ospedali, dighe, porti turistici di livello internazionale, poli della ricerca, ferrovie moderne. Non si fanno stadi, teatri, cittadelle dell'innovazione. Nulla che possa cambiare davvero il volto dell'isola. Negli anni 60, pur tra luci e ombre, esisteva almeno un'idea di sviluppo. Oggi sembra mancare persino quella. Si naviga a vista, rincorrendo emergenze e finanziamenti, senza un disegno riconoscibile. Il problema della Sardegna non è la scarsità delle risorse, è l'assenza di una meta condivisa. La domanda è: come immaginiamo la Sardegna tra 20 anni? Se non sappiamo rispondere, continueremo a spendere soldi per rifare le strade senza accorgerci che manca la destinazione. Era il post del lunedì, a cura di Bepi Anziani. Il post del lunedì vi attende ogni settimana in edicola, con l'Unione Sarda, o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.
1: La strambata su Radiolina. Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Eccoci qua, bentornati in studio, sono Giulio Zasso, accanto a me c'è Michele Ruffi. Giornata di amministrative, sono stati eletti tutti e 62 sindaci, mancavano ancora Itiri e Villa San Pietro nei comuni in cui c'era una sola lista. Aspettiamo la chiusura delle urne alle 15 per gli altri 86 comuni. Nel frattempo ci ha raggiunto Simona De Francisci
1: Buongiorno.
0: Parlarci proprio di quanto sta
1: succedendo. Buongiorno Giulio, Michele, naturalmente ai nostri ascoltatori. E intanto, come dicevi tu, insomma, già eletti 62 sindaci, l'affluenza ha superato il 46%, superiore rispetto a quella della tornata scorsa, quindi questo è sicuramente un bel segnale per la democrazia. Avremo modo di commentare poi anche durante la nostra diretta a partire dalle 15, seguiremo proprio lo spoglio e staremo in compagnia dei nostri telespettatori e dei radioascoltatori a partire dalle 15 sino alle 19, poi naturalmente continueremo col telegiornale, poi ci sarà dalle 21 lo speciale Radar. Abbiamo sentito la voce dei primi cittadini. Subito al lavoro per le comunità, hanno detto i neosindaci preparano già la squadra di governo, alcuni hanno le idee già chiarissime, volti nuovi ma anche ritorni eccellenti. Poi sempre per quanto riguarda i titoli del telegiornale di Vigliorina parliamo anche dei bacini della Sardegna che hanno un indice di riempimento superiore per fortuna quest'anno al 90%, ricordate la sofferenza dello scorso anno, ma dalle associazioni di categoria arriva l'invito per nuovi investimenti per interconnessioni delle dighe e un miglior consumo della risorsa. E poi parliamo anche di teatro e poi della grande manifestazione a cui faceva riferimento Valentina Caruso poco fa, avvenuta ad Alghero sull'Ironman, 3.000 persone provenienti da 91 paesi differenti in uno scenario che ha messo in vetrina anche le bellezze della Riviera del Corallo. Ma come dicevi tu Giulio, l'attenzione oggi è davvero concentratissima sulle amministrative. Alla fine della giornata speriamo di avere già 148 sindaci.
2: Ma vediamo lo spoglio. Questo dipende anche ovviamente dallo spoglio che nelle ultime tornate ci ha sempre abituato a rallentamenti, problemi, insomma aggiornamenti dei siti che poi non arrivano. A proposito dei siti internet, anche il nostro sito unionesarda.it sarà aggiornato con tutti i risultati non appena arriveranno. Tu ricordavi giustamente dalle 15 la tua diretta con il TG di Vigliorina, alle 21 uno Radar e alle 15 anche in diretta su Radiolina.
1: Assolutamente. Ci siamo.
2: Esatto, siamo in prima fila per vedere e raccontare queste elezioni.
0: Giulio. Ok, no, stavo guardando proprio i dati che abbiamo dato.
1: Sì.
0: Che abbiamo dato oggi, nel senso che appunto già nella notte 56 sindaci erano già stati eletti, frutto dell'affluenza che sta andando molto meglio del solito, un po' dappertutto, anche nelle zone in cui si pensava potessero essere delle difficoltà, tanto che noi abbiamo titolato con la risposta dei centenari che sono andati a votare in tanti paesi dell'interno.
1: Certamente importante sarà stata la legge la 196 del 2025 che ha ridotto il quorum almeno per i centri al di sotto del 15.000 abitanti al 40% e questo ha consentito a tanti sindaci di essere eletti già ieri.
0: Anche perché appunto già si fa fatica a mettere insieme una sola lista perché ovviamente ci sono situazioni non troppo semplici o anche dove la politica non è un elemento così caratterizzante come può succedere invece normalmente nelle grandi città.
1: Per esempio il caso Bidoni, abbiamo parlato al telegiornale, 108 abitanti, nessuna lista presentata, abbiamo intervistato, siamo andati in giro per Bidonia, abbiamo sentito col nostro Marco Lai un po' di cittadini, non erano particolarmente preoccupati, evidentemente il comune va bene così, arriva il commissario, il nuovo sindaco, speriamo naturalmente che ci siano presto nuove elezioni, ma erano abbastanza sereni.
2: Grazie Simona, che adesso torna al TG e poi dalle 15 in diretta.
1: E poi vi aspetto io naturalmente.
0: Va bene. A dopo.

0: strambata su Radiolina.
1: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
2: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radiolina.

0: Eccoci tornati in studio con la strambata, lunedì 8 giugno, sono le 13:23 minuti, abbiamo appena ascoltato l'aranciata di Fra Quintale, ci ha raggiunto in studio Riccardo Spignesi, il nostro collega del reparto sportivo dell'Unione Sarda. Ciao Riccardo.
1: Ciao Michele, buon pomeriggio a te,
2: ciao,
1: buon pomeriggio
2: Riccardo.
1: A tutti, buon pomeriggio anche a Giulio.
0: Riccardo Spignesi ci ha raggiunto perché non di sole elezioni si vive, ma anche di sport. Ieri in particolare era una giornata abbastanza importante, densa di appuntamenti, penso sicuramente l'abbiamo anche in prima sull'Unione Sarda al tennis, a Cobolli che ha sfiorato l'impresa. Sicuramente è stata una partita molto appassionante.
1: Ieri c'è stata questa grande finale del Roland Garros con Zverev che ha vinto al quinto set, quindi alla fine comunque Cobolli ha portato la partita per 4 ore e 16 minuti e è riuscito anche a ottenere, penso soprattutto al quarto set quando è riuscito a pareggiare l'incontro e a portarlo poi al quinto e decisivo, dove però alla fine ha detto anche lui nelle dichiarazioni dopo la partita che i crampi l'hanno bloccato, ha detto il mio corpo mi ha lasciato, per specificare. E proprio parlando di crampi, di situazioni comunque complicate, la notizia della mattina a livello sportivo è legata a Jannik Sinner che è al San Raffaele, all'ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti programmati, quindi era un qualcosa di già definito, peraltro era in vacanza in Sardegna negli scorsi giorni, dopo il malore che l'aveva portata alla clamorosa eliminazione in avvio proprio del torneo del Roland Garros. Sinner che adesso teoricamente dovrebbe riprendere gli allenamenti mercoledì, il suo obiettivo è quello di tornare in forma, bisogna poi chiaramente anche capire quali sono stati le cause del suo malore, visto che non è peraltro nemmeno il primo che ha avuto negli ultimi anni. L'obiettivo suo è Wimbledon inizia il 29 di giugno, quindi stiamo parlando di 3 settimane esatte da oggi, con le finali poi nel secondo weekend di luglio, quindi saranno 2 settimane piuttosto impegnative.
0: Caldo ce ne sarà,
1: caldo
0: anche
1: ce ne sarà
0: sicuramente.
1: Sappiamo che in genere l'Inghilterra è meno pesante da questo punto di vista, sicuramente meno pesante rispetto alla Sardegna e all'Italia, però ci sarà pur sempre fine giugno, inizio luglio, quindi bisogna stare molto attenti. Perciò comunque gli aggiornamenti di oggi sono quelli legati a Sinner.
2: Ecco, tra l'altro, tornando alla partita di ieri, è stato molto bello che gli italiani hanno sognato l'impresa di Cobolli per un torneo che manca da 50 anni,
1: sì,
2: infatti
1: era presente
2: Panatta. Però c'è da dire che i tantissimi tifosi italiani hanno anche apprezzato alla fine la vittoria di Zverev. Tutti sapevano che era il vincente che non vinceva mai uno slam.
1: Era alla ricerca di questo sospirato trionfo in un grande slam, non c'era mai riuscito, anche perché chiaramente negli anni
2: ha sempre incontrato
1: ci sono stati
2: dei
1: mostri sacri del tennis mondiale e non è mai Federer, Nadal, Djokovic, adesso chiaramente Sinner, Alcaraz, quindi ce ne sono stati tanti.
0: Diciamo che appunto non dover buttare fuori né Alcaraz né Sinner
1: È stato un torneo molto particolare questo che si è appena concluso, quindi ha dato la possibilità di inserire un nome nuovo nell'albo d'oro e vediamo adesso. Ovviamente adesso l'attenzione è sposta tutta su Wimbledon per capire se anche Wimbledon porterà delle sorprese oppure no.
2: Di sicuro c'è stata l'ennesima conferma di un movimento azzurro in grandissima forma, proprio l'impresa di Cobolli arriva dopo quelle ovviamente trainate da Sinner.
1: È stato anche un peccato che non si sia potuta giocare la semifinale con Arnaldi.
2: Certo, va bene, ci fermiamo un attimo con When the Beat Drops Out di Marlon Roulette.

0: drops out.
1: La strambata su Radiolina. Sono le 4 e 30 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Rieccoci qua con la strambata, 13:35, un saluto a chi sta già pranzando, chi è in macchina e sta tornando a casa per farlo magari. Siamo sempre in compagnia di Riccardo Spignesi, abbiamo un po' analizzato la giornata sportiva di ieri parlando del tennis, non possiamo non parlare anche di un altro evento di ieri, e cioè del GP di Monte Carlo.
1: Sì, il Gran Premio diciamo evidente dal punto di
0: iconico.
1: Vista esatto, più iconico anche dal punto di vista dello spettacolo, del fascino, di tutto quello che porta con sé questo Gran Premio, e l'ha vinto dopo 22 anni un italiano, Kimi Antonelli, bolognese, 19 anni, sottolineo, che sta facendo un campionato del mondo di Formula 1 strepitoso. Ha aumentato ulteriormente il suo vantaggio in classifica, sta dividendo il pubblico italiano, perché ricordiamo, lui guida la Mercedes e l'avversario, il secondo in classifica, anche se ormai comincia a essere abbastanza staccato, è Lewis Hamilton sulla Ferrari. Quindi ci sono molti appassionati di Formula 1 che storicamente tifavano per la Ferrari a prescindere, e che adesso invece si stanno appassionando a un ragazzo italiano che sta ottenendo ottimi risultati, ma che formalmente è avversario,
0: lavora per il nemico,
1: Ferrari, esatto. Esattamente.
0: La cosa bella è che però abbiamo tennis italiani, sì, in prima linea, vincenti, e anche dopo tantissimo tempo di nuovo. La Formula 1 con un pilota italiano.
2: Ecco, ce l'abbiamo infatti in sport in cui storicamente non stavamo eccellendo da decenni, cosa che invece non succede più nel calcio.
1: Sì.
2: Si sono un po' ribaltati.
0: Ma adesso i mondiali recuperiamo. Ah, cioè. No.
1: No, peccato, purtroppo no.
2: Comunque, anche qui abbiamo un pilota giovanissimo, 19 anni, che però esordisce in Germania e non in Italia. Perché la Ferrari non ha preso Antonelli?
1: Bisogna chiederlo ai responsabili della Ferrari.
0: Infatti in Ferrari adesso hanno rinnovato Leclerc per altri anni.
1: Si è ritirato a 12 giri dalla fine, se non sbaglio, quindi era peraltro il pilota di casa ieri.
0: Infatti tanti tifosi l'hanno letta anche in questa maniera. Certo, Leclerc è un ottimo pilota, però con questa tentazione di Kimi Antonelli, giovanissimo, vincente, insomma sembra quasi che l'ipotesi di un Antonelli in Ferrari stia sfumando, perlomeno per i prossimi anni, ecco, non certo in futuro, chissà.
2: Tra l'altro appunto colpisce il fatto che per la prima volta venga messa in discussione la Ferrari, nel senso che anche in passato abbiamo avuto piloti italiani che però non gareggiavano per la Ferrari. L'amore per la rossa però vinceva sempre. Stavolta sta saltando un po' il banco.
1: Bisognerà vedere un nuovo dualismo che non si era visto, soprattutto non si era visto negli ultimi anni.
0: Insomma, sono 5 Gran Premi vinti da Antonelli, e tra l'altro a Monte Carlo un italiano non vinceva da tantissimo tempo. Gli ultimi sono stati Jarno Trulli, 22 anni fa, e addirittura l'altro, dobbiamo tornare ai tempi di Patrese, 1982. Insomma, quindi da questo si capisce come il successo di ieri di Kimi Antonelli sia storico.
2: Anzi, leggendario, come abbiamo titolato oggi sull'Unione Sarda.
0: Adesso ci fermiamo per ascoltare Talk to You e poi torniamo.

0: incredibile.
1: Eccoci ritornati in studio con Giulio Zasso, che avete già sentito al mio fianco.
0: Stavamo parlando ancora di Patrese della Formula 1.
1: Eravamo ancora, esatto.
0: Ne avete parlato come della preistoria, ma me lo ricordo benissimo.
1: C'è con studio in noi Riccardo Spignesi, che ci ha aiutato a ricostruire la giornata sportiva di ieri, giornata sportiva in cui c'era anche la nazionale di calcio.
2: È passata in terzo piano.
1: È passata
2: in terzo piano. Spiega anche che cosa, come sia la nazionale in questo momento.
1: Però ecco, diciamo che ieri la nazionale di Baldini si è fatta rispettare e ha anche vinto, peraltro sì, con un gol di Esposito Pio, però.
2: Sì. 2-1-0. Due gol di Pio Esposito, 5 gol in 9 partite con la nazionale, quindi uno score di tutto rispetto. Parliamo di un ragazzo che fino a un anno fa non aveva ancora una presenza in Serie A, non aveva ancora una presenza in Champions League, non aveva chiaramente neanche una presenza in nazionale, che quest'anno ha avuto la consacrazione. Proprio un anno fa iniziava a giocare a un certo livello, perché dopo aver fatto i playoff di Serie B con lo Spezia, dove era arrivato sino alla finale e poi persa, era andato a giocare il mondiale per club con l'Inter, che è quello che gli ha cambiato la carriera. Italia sperimentale, con soltanto appunto lo stesso Esposito e Donnarumma, c'era anche Palestra ma non ha potuto giocare per un infortunio, poi tanti ragazzi dell'Under 21, dello stesso Baldini, che è escluso, che rimarrà lui come commissario tecnico. Il nome lo vedremo a fine mese, dopo l'elezione del nuovo presidente della FIGC. Si sono fatti valere, hanno retto contro comunque una nazionale non di primissimo piano, però comunque una nazionale che cerca di farsi valere, che aveva uno dei migliori bomber dell'ultimo campionato di Serie A, ossia Duvicas del Como. C'era peraltro un ex Cagliari in difesa, Tsidiakos, anche se non ha lasciato grandissimi ricordi qui. Era pur sempre una nazionale maggiore vera, tanto che c'erano state polemiche prima della partita proprio lato greco, e l'Italia alla fine è riuscita a vincere. Era quello che serviva per il morale, per cominciare a ricostruire sulle macerie date dalle tre mancate qualificazioni, e anche per il ranking, perché un risultato negativo o contro Lussemburgo mercoledì o contro la Grecia ieri avrebbe significato scendere ulteriormente nella graduatoria.
0: Ecco, ieri la cosa bella è stata vedere i festeggiamenti, l'entusiasmo di questi ragazzi chiamati quasi per caso a giocare con la maglia.
2: Hanno avuto un'occasione, l'hanno sfruttata, esatto, hanno peraltro dovuto giocare l'ultimo quarto di gara in 10 per l'espulsione di Reggiani, e sono riusciti comunque a reggere, a tenere la porta inviolata e a portare a casa un risultato che magari ha un valore relativo, ma che per loro vale tantissimo.
0: Certo.
2: Prima partita in nazionale, in molti casi seconda, perché hanno esordito la settimana scorsa. Comunque la loro figura l'hanno fatta, due partite, due vittorie, adesso torneranno in Under 21. Peraltro l'Under 21 di Nunziata giocherà oggi alle 18:15 contro l'Albania Pordenone in amichevole, e anche lì vedremo tanti altri ragazzi giovani, ancora più giovani, perché chiaramente quelli dell'Under 21 erano in nazionale maggiore e non giocheranno oggi.
0: Ovviamente il vero calcio però è altrove, sì. Inizia in settimana, giovedì c'è la prima partita tra Messico e Sudafrica.
2: Peraltro stessa partita inaugurale del Mondiale del 2010, con la squadra ospitante invertita, perché lì era il Sudafrica e adesso sarà chiaramente il Messico. Mondiale sta crescendo, la grande attesa, purtroppo non in Italia. Si stanno vedendo comunque tanto interesse. Sarà l'ultimo di Messi, l'ultimo di Ronaldo, vediamo se sarà l'ultimo di Neymar, visto che c'è stato l'infortunio che sta tenendo in ansia tutto il Brasile, l'ultimo di un certo Modric, quindi sarà probabilmente anche un mondiale che potrà essere spartiacque tra i giovani
1: e i quarantenni,
2: Yamal su tutti, e i grandi esperti, per non chiamarli vecchi, che sono al loro ultimo appuntamento.
1: Bene, grazie a Riccardo Spignesi per questa pagina sportiva. Adesso ci fermiamo per la pubblicità e poi torniamo tra poco.
3: La strambata su Radiolina. Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Superstar Tiziano Ferro e Giorgia, torniamo in studio. Giulio Zasso, Michele Ruffi, ci ha raggiunto Enzo Asuni. Di cosa parliamo oggi?
1: No, vi faccio una domanda prima di tutto. Buongiorno a chi ci ascolta, buongiorno Michele Ruffi, buongiorno Giulio Zasso. Non ci vedevamo da un po', cominciavate a mancarmi. Allora, qual è il vostro tormentone estivo? Ce l'avete già quest'anno?
2: Io temo sempre le domande di Enzo.
0: Cioè, c'è il trucco, c'è il trucco.
1: No, no, nessun trucco, giuro.
0: Sarà toscano?
1: Sarà toscano con la canzone del film?
0: Quella del film.
1: Vabbè, quella è bella, ma penso che sia un tormento. Potrebbe essere un evergreen più che estivo.
2: Io non ce l'ho, ce l'ho che viene da Sanremo e Samurai J. Secondo me l'onda lunga arriverà anche all'estate.
1: No, no, ma infatti lo troviamo tranquillamente in classifica, ed è proprio di classifiche che parliamo oggi. Infatti Samurai J tra l'altro si trova alla seconda posizione della classifica Top 50 Italia, e tra l'altro proprio nelle scorse settimane ha praticamente raggiunto un record. È il cantante italiano che è rimasto per più settimane nella classifica Fimi, quindi obiettivamente ce lo trasciniamo appunto sino probabilmente a tutta l'estate, anche perché questo spostamento sound, diciamo un po' reggaeton spagnoleggiante eccetera eccetera, sicuramente può fare da sottofondo a drink sulla spiaggia, tintarelle oppure anche una bella partita di racchettoni, perché no. Prima di lui troviamo solo Arti 5 su Swag Music, anche se Samurai J è di nuovo in salita. Poi abbiamo Cuore rotto di Tony Boy, Autorità di Geolier, La testa gira di Fede Palma, Anita e Demi Schilla. Mi sembra di essere tornato un po' all'estate di qualche anno fa, quando De Palma prendeva una spagnola così a caso e cominciava a fare tipo i suoi tormentoni. Devo dire che però è tornato il Fred De Palma che ci mancava. Poi abbiamo di nuovo in salita Al mio paese di Serena Brancale, Levante e Delia di X Factor. In questo caso tra l'altro Serena Brancale sta uscendo con un altro singolo, mi chiedo se sarà controproducente, perché comunque è già altissima. Addirittura in radio, nelle radio italiane, Al mio paese è la più suonata in assoluto. Quindi forse far uscire un altro singolo con un brano ancora in top, non so quanto possa essere una scelta azzeccata, però lo scopriremo nelle prossime settimane. Poi abbiamo Bad Bad Bad di Shiva e Geolier, quindi troviamo Geolier più volte in questa classifica, lo troviamo anche alla posizione numero 9 con Canzone d'amore, così come Shiva che ricompare con Obsessed, la canta insieme ad Anna, quindi un grande nome. Posizione 10 per chiudere

0: La top 10 troviamo Bress con Da Dio. Avete sentito qualcuna di queste canzoni? Vi è capitato? Già, vabbè, a parte Ossessione, sicuramente Al mio paese.
1: Quella molto, si sente moltissimo quella.
0: Esatto.
1: Manca Annalisa. Ancora non è arrivato il tormentone suo, che ormai è una caratteristica, perché c'è stato Canzone Estiva, che però è uscito
0: a febbraio, quasi
1: inizio primavera o fine inverno,
0: quasi in contemporanea con i brani di Sanremo.
1: Esatto, è già sfumata. Ancora è strano che non ci sia un pezzo trainante, perché ormai siamo abituati ogni anno.
0: Allora io segnalo però un brano che è Melodrammatica di Luke, un ragazzino che è uscito l'anno scorso dalla scuola di Amici, lo canta insieme alla ragazza che ha vinto Operazione Triunfo quest'anno in Spagna, si chiama Laura, mi pare, e in soli due giorni ha già totalizzato 213.000 visualizzazioni stream. Fondamentalmente devo dire che per un ragazzo che è uscito da Amici, che non ha vinto, che è uscito più o meno a metà percorso, è sicuramente un ottimo risultato. Il brano è ovviamente spagnoleggiante, perché appunto la ragazza è spagnola, e poi secondo me potrebbe essere tranquillamente uno dei tormentoni estivi che ci porteremo quest'anno.
2: Mi ha colpito che in Spagna c'è ancora Operación Triunfo.
0: Sì.
2: Non lo sapevo.
0: Sempre in Mediaset, peraltro.
2: Sì, vedi, sì. Da una parte lo tolgono e dall'altra, insomma.
0: Beh, c'è anche Amigos de Miguel Bosé.
2: Vedi.
0: Qui abbiamo Amici di Maria De Filippi, li abbiamo Amigos de Miguel Bosé.
2: Quindi tutto si ricicla, tutto viene,
0: esatto.
2: Non si butta nulla, diciamo così. Va bene, grazie Enzo Asuni per averci tenuto compagnia in quest'ultima parte della trasmissione. Noi ci diamo appuntamento a domani alle 12.30.
3: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 4 e 58 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Giulio Zasso e Michele Ruffi su Radio Lina.

giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose.

0: Sono le 5 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno.
3: Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Mariangela Lampis, su Radiolina.

0: Sono le 5 e 59 minuti.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Sara di Luina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Luina.

0: onestamente ci avrebbe sorpreso che i cittadini non avessero premiato questo grande lavoro. Certo, adesso un risultato così importante, così significativo, ci mette, come dire, un senso di responsabilità in più, perché si tratta di dare risposte a delle aspettative che sono cresciute, ma sono cresciute anche le necessità, i bisogni della società nel suo complesso, non solo a Quartu. Quindi occorrerà lavorare molto per affrontare nuove questioni, non solo chiudere ciò che abbiamo aperto, non solo radicare il cambiamento che abbiamo introdotto, ma anche affrontare nuove vicende che ci attendono e che afferiscono in parte anche al mondo in cui viviamo. La rinascita ha un cuore, dare un ruolo e una funzione alla città di Quartu, quindi alloccare in questa città servizi di interesse regionale metropolitano, darle una prospettiva che possa consentire per esempio ai giovani di riprendere a fare impresa e di non dover andare via, e ci sono poi tante altre questioni, insomma, quindi queste sono le questioni da cui partire.
1: E i dati sembrano ottimi, se vengono confermati stiamo andando rispetto a un risultato che per Porto Torres è davvero una prima volta. Questo va ben oltre una coalizione, qui c'è stata più che una coalizione, una comunità che si è messa in moto e ha fatto un grande lavoro. Soprattutto tanti giovani che sono venuti a ritirare le schede, sono andati a votare, credo che questo sia di buon auspicio per questa comunità e per questa città.
2: Domanda che può sembrare un po' ingenua, ve l'aspettate? Ve l'aspettavate?
1: Ma insomma, dopo tanti anni diciamo che si è un po' scaramantici, però si comincia ad annusare l'aria da molto presto, e l'aria era un'aria fatta di persone che non urlavano, magari non lo raccontavano in giro, però hanno lavorato tanto e hanno dato la soddisfazione che speravo.
3: Sono emozionatissimo perché il risultato non era niente affatto scontato. È stata una campagna elettorale difficile, alla mia destra c'erano due liste, si è mosso tutto il potere regionale, questo è un importante riconoscimento personale, perché nell'elezione diretta del sindaco c'è sempre una forte componente personale, ma è frutto anche del grande lavoro di squadra che abbiamo fatto con la coalizione, con tutti i 100 candidati che erano schierati vicino a me. Il mio obiettivo è quello di continuare, di migliorare questi risultati, perché le esigenze cambiano sempre. Sestu è una delle città sarde che ha le maggiori potenzialità sia dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista sociale, perché c'è molto fermento di associazioni sportive, di volontariato, tutto un mondo che io ho incontrato durante questa campagna elettorale e che intendo coinvolgere pienamente, perché il mio obiettivo più grande non è di realizzare chissà quale opera pubblica, il mio obiettivo più grande è quello di cambiare la narrazione che vede Sestu come un paese arretrato in cui si vive male, che cosa che non è affatto.
4: Siamo molto soddisfatti per questa vittoria così chiara e così netta, arrivata con una grande partecipazione popolare, perché l'affluenza ha superato il 65%, e quindi vuol dire che è proprio un voto di comunità, un voto della nostra cittadina che ci ha premiato con tanta fiducia per il lavoro che abbiamo svolto in questi anni e per quello che andremo a svolgere. Una vittoria che parla di unità, che parla di partecipazione e che parla di una voglia di autodeterminarsi a Sanluri, senza bisogno di influenze esterne, senza bisogno di testimonial politici che in questi mesi hanno sfilato nella nostra cittadina. I sanluri hanno deciso in maniera molto chiara, con una partecipazione al voto molto ampia, e quindi questo ci fa anche pensare al voto dei giovani, insomma, che ringraziamo. Davvero per noi è un grande onore, sono certo che con tanto impegno andremo a ripagare questa fiducia. In questi anni abbiamo fatto crescere Sanluri, l'abbiamo migliorata molto, continueremo a farlo per far sì che diventi sempre più il cuore pulsante del nostro territorio.
5: Una tornata elettorale attesissima, 20 comuni chiamati alle urne. Ebbene, il voto in provincia di Nuoro fa registrare parecchie conferme e qualche novità. A Mamoglia del sindaco sarà ancora Luciano Barone, sconfitta anche stavolta Anna Mannu. A Ollolà invece spazio a Salvatore Zedde, già vice sindaco nel paese di Ospitone. Ha prevalso su Pierpaolo Soro, storica guida della Proloco. A Bortigali la nuova prima cittadina è Federica Arca. A Lodè invece nessuna riconferma per Antonella Canu. La vittoria va a Gino Franco Rugliu. A Unifà in baronia resta al suo posto Luca Monne. A Desulo la spunta Alessandra Peddio su Gigi Littarru. A Torpè Gianni Pilosu. A Nora Gugum e Michele Corda. Tore Urro a Tonara. A Posada si va avanti con Salvatore Rugliu. Insomma, anche gli ultimi dubbi sono stati sciolti. In quei centri dove era stata presentata una sola lista, invece, gli eletti si conoscevano già dalla mattina. Ad Azzara il primo cittadino sarà ancora Alessandro Corona, Umberto Usai guiderà Austis, Patrizia Tomassetti Bortigali, Claudia Sedda è la nuova sindaca di Gavoi, Luigi Cadau a lei, Angelo Loddo a Olzai e ancora Antonio Serafino Donedu si conferma sindaco di Osidda, così come Franco Saba a Ottana ed Enrico Salvatore Murgia a Seulo. Melissa Vacca invece è la nuova sindaca di Tiana.
6: Ad Arborea e Santa Giusta il voto amministrativo premia due figure già conosciute, da una parte la conferma di Manuela Pintus che conquista il terzo mandato consecutivo, dall'altra il ritorno di Antonello Figus dopo 5 anni. Per la Pintus e la sua lista per Arborea 1139 voti le consentono di mantenere la guida del comune e superare gli sfidanti Luca Montigi e Valeria Manca.
7: Sì, in continuità sono stata eletta la prima volta nel 2015, abbiamo superato momenti particolarmente complessi come amministratori, il Covid prima di tutto, ma non solo, adesso le ultime problematiche legate al quadro geopolitico che stanno mettendo a dura prova anche l'approvvigionamento energetico, quindi andiamo in continuità e questo secondo me è un bene perché l'esperienza dà una mano in questi casi.
6: A Santa Giusta invece il voto segna il ritorno di Antonello Figus, già sindaco per 2 mandati dal 2005 al 2010 e dal 2015 al 2020. Con la lista Santa Giusta riparte, Figus supera il sindaco uscente Andrea Casu con 1.366 voti.
8: Contento di tornare alla guida del mio paese, ho ancora tanto da dare, l'esperienza maturata anche in questi ultimi anni mi aiuterà a fare ancora meglio per la nostra comunità e insieme a me è stata eletta tutta una serie di persone capaci e di ex amministratori che quindi mi aiuteranno a costruire il benessere della nostra comunità.
9: È stato sicuramente un percorso partecipato, lungo, intenso, un percorso che ha visto coinvolte anche le altre due liste, perché è davvero il bello di questa tornata elettorale è che tutti siamo ritornati a parlare con i cittadini nelle piazze. E sì, la logica della partecipazione ci ha premiato e ci consegna un grosso impegno, che è quello di tener fede a questo impegno della partecipazione attiva dei cittadini. Si prosegue un percorso, quello della comunità, percorso storico, che ha sempre guardato a sinistra, oggi lo fa con maggior forza e ci dà anche la possibilità di rispondere non solo a noi ma al nostro territorio, che a una certa politica di destra si risponde da sinistra. E quindi ritornando tra le persone che la società ha isolato, le persone che la società dei consumi ha reso più fragili. Con quelle persone, per quelle persone vogliamo lavorare.
10: È stata una bella soddisfazione questa riconferma, non possiamo dire di non essere soddisfatti, anzi tutt'altro, dovremo lavorare tantissimo per ripagare la fiducia dei cittadini, cercheremo di impegnarci come abbiamo fatto in questi 5 anni e di portare a compimento tutte quelle opere e servizi che abbiamo iniziato e avviato in questi anni.
11: Da che cosa si riparte?
10: Allora, si parte sicuramente da il PUC e il dissesto idrogeologico, che sono due priorità che avevamo e che dobbiamo portare a termine il prima possibile, e poi il completamento dell'albergo diffuso e il miglioramento dei servizi alla persona, cercando di provare a dare una risposta anche sulle criticità sociosanitarie che tutti i piccoli comuni si trovano a dover affrontare in questo periodo.
11: C'è anche da migliorare il raccordo con le altre comunità del territorio, ormai si lavora uniti?
10: Assolutamente sì, quello è un lavoro costante, continuo e va coltivato giorno per giorno, perché oggi da soli non si può più andare da nessuna parte.
12: Serdiana ha battezzato la sua prima sindaca donna, Alessia Pudu, una elezione che arriva dopo la conquista del quorum in mattinata.
13: Prima sindaca donna, prima lista con 6 donne all'interno, quindi è una gran soddisfazione per tutte le donne. Alcune persone dicevano che questa sarebbe stata un'impresa impossibile, però tutte le cose più belle che ho fatto io erano impossibili, quindi sono contenta di aver fatto anche questa.
12: Ad Ussana il nuovo sindaco è Giuseppe Coni, che ha vinto sull'uscente Emidio Contini, e la ex vice sindaca Manuela Sedda.
14: La squadra ha vinto e quello che erano le basi su cui siamo partiti alla fine ci hanno portato veramente a realizzare un sogno, che è quello appunto di poter amministrare il nostro paese, tutti insieme. Avevamo due persone che comunque politicamente hanno dato tanto a Ussana, sia Emidio che Manuela. E vincere così sicuramente ci dà tanta soddisfazione, tanta responsabilità, perché ne avremo veramente tanta. E li vorrei ringraziare in questo momento.
15: Questa vittoria è dedicata ai burceresi. Non si tratta di un premio, ma dell'inizio di un impegno per la comunità. Ringrazio chiaramente chi ci ha votato, la mia squadra che è stata meravigliosa, tutto il gruppo a sostegno della squadra. Inizia un lavoro che sarà duro e faticoso, però saremo sul pezzo e da domani ci rimboccheremo le maniche. Saremo un'amministrazione di tutti, anche di chi non ci ha votato, perché così deve essere.
16: Voglio ringraziare prima di tutto la mia squadra per il lavoro svolto e per quello che ci aspetta. Sarà bello unire l'esperienza dei veterani con il brio dei giovani ragazzi. Ed è il mio grazie va anche alla lista Fare per Ballao, che sono persone con le quali ho condiviso e condividerò ancora i miei passi, nella stima e nel rispetto reciproco. Vi ringrazio tutti quanti.
5: I soccorritori hanno cercato in tutti i modi di salvargli la vita. Hanno provato a rianimarlo per mezz'ora dopo quel terribile schianto intorno alle 19 in Viale Murichessa a Nuoro. Luigi Canna purtroppo non ce l'ha fatta. Il centauro di 24 anni è deceduto all'ospedale San Francesco, dove era arrivato in condizioni disperate. Il terribile incidente si è verificato alla periferia del capoluogo, in questo lungo rettilineo che collega il carcere di Badue Carros al quartiere di Città Giardino. Luigi Canna era diretto verso Nuoro. Stando alle prime ricostruzioni, avrebbe urtato violentemente questa Seat che procedeva in direzione opposta. La vettura con molta probabilità si apprestava a svoltare verso via Solinas. In quel momento però è sopraggiunta la potente moto guidata dal giovane. L'impatto è stato terrificante, non ha lasciato scampo al motociclista. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi e i vigili del fuoco.

0: I sonus de sa terra nostra.
1: Nel 2020 il fondatore dei Collage, Tore Fazzi, ha esordito con un suo album in cui ospita alcune voci femminili. C'è anche quella di Maria Giovanna Cherchi in questa I nue nasced su sole.

e non resesso più de tanto a ti comprendere, finza si l'amo satenanti.

0: Erano le voci di Tore Fazzi e Maria Giovanna Cherchi. Le abbiamo ascoltate insieme in un brano inserito nell'album di debutto da solista del cantante originario di Alat dei Sardi.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: I ritmi solari del reggae a lui molto cari tornano in questo brano di Bujumannu, voce anche dei Trent Roots, che ha un titolo in inglese ma è cantato in sardo su un divertente testo. Questa è Famous and Dandy, in cui lo accompagnano il basso di Simone Maccioni, la batteria di Fabrizio Dettori, le chitarre di Ivan Carta, le tastiere di Catchy Grizzly e i fiati di Carlo Figus.

0: Abbiamo ascoltato uno dei brani della produzione da solista di Beaujumanno, il cui nome è legato in particolare all'esperienza con i Train to Rhodes. Questa era Famous and Dandy.
1: La voce di Andrea Parodi in uno dei suoi brani manifesto, Pandela, inciso nel suo primo album solista, Abacada, nel 2002.

0: Era Pandela, adattamento in sardo di un motivo africano interpretato da Andrea Parodi.
1: Con lo sfondo della Basilica di Saccargia, il cantautore Soleandro propone uno dei suoi brani più popolari, Terra Mia.

0: era Terra Mia, un motivo scritto dal ploaghese Soleandro e che fu sigla di Sardegna Canta nel 2000.
1: Sono le 6 e 30 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
4: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
5: A sorpresa, i Bandabeni sono tornati nel dicembre del 2019 producendo questo brano intitolato Gracias a Deu, firmato da Mario Biggio e Carlo Vespa, poi scomparsi nel 2020 e nel 2021.

0: Abbiamo ascoltato Gracias a Deu, ultima produzione dei Banda Beni, concepita 34 anni dopo lo scioglimento del gruppo.
1: Il gruppo degli Ignos, che schiera tra gli altri Ireneo Massida alla fisarmonica e Fabio Onnis all'organetto, ha realizzato un video ad hoc per il brano che ascoltiamo, Simbriagone.

0: era scritto dal chitarrista Davide Pudda, il brano che abbiamo ascoltato dagli Icnos.
1: Il sassarese Enzo Mugoni ha vissuto anche una profonda esperienza di carattere spirituale e religioso. Si riflette nel brano che ascoltiamo, Tabbaido Signore, su testo di Gian Mario Virdis.

0: stato girato all'interno della chiesa di Santa Maria in Betlem, a Sassari, il video del brano che abbiamo ascoltato da Enzo Mugoni.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Un salto indietro nel tempo per apprezzare ancora uno dei motivi più popolari di Piero Marras è Mere Manna, qui eseguita dal cantautore nuorese al piano sotto lo sguardo di Luisella Berrino, presentatrice di E tutto finisce in musica.

0: Era l'anno 1985, Piero Marras, ospite a Videolina, nel programma E tutto finisce in musica con Mere Manna.
1: Un invito esplicito a ballare è contenuto nelle 8 tracce che compongono l'album Balla, inciso dalla cantante originaria di Utah, ma cresciuta a Sorso, Cecilia Concas, nel 2011. Tra loro questa Narami Tue, che contiene anche passaggi in italiano.

0: era tratto da una sua partecipazione nel 2011 ad Anni Nora, questo brano cantato da Cecilia Concas.
1: Il malessere di una società tra giovani uccisi dalla droga, disoccupazione e la solitudine dei vecchi pensionati è il quadro che Franco Madau cantava con rabbia a metà degli anni Ottanta. Anche in questa Sa Vida, uscita originariamente nel suo album del 1985, Sebra Maa.

0: Era Franco Madau, ospite nel 1985 del programma E tutto finisce in musica, in onda su Videolina. Qui eseguiva Savida.
1: Sono le 6 e 59 minuti.
2: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
3: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
2: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
3: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
2: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
5: Da Ardis fino al 16 giugno arriva l'estate. Alcuni esempi: Dixan lavatrice 60 lavaggi a 8,49 euro. Latte Parmalat parzialmente scremato 1 litro 69 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
6: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
7: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al FAS. Accendi il futuro!
8: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: onestamente ci avrebbe sorpreso che i cittadini non avessero premiato questo grande lavoro. Certo, adesso un risultato così importante, così significativo, ci mette, come dire, un senso di responsabilità in più, perché si tratta di dare risposte a delle aspettative che sono cresciute, ma sono cresciute anche le necessità, i bisogni della società nel suo complesso, non solo a Quartu. Quindi occorrerà lavorare molto per affrontare nuove questioni, non solo chiudere ciò che abbiamo aperto, non solo radicare il cambiamento che abbiamo introdotto, ma anche affrontare nuove vicende che ci attendono e che afferiscono in parte anche al mondo in cui viviamo. La rinascita ha un cuore, dare un ruolo e una funzione alla città di Quartu, quindi allocare in questa città servizi di interesse regionale metropolitano, darle una prospettiva che possa consentire per esempio ai giovani di riprendere a fare impresa e di non dover andare via, e ci sono poi tante altre questioni, insomma, quindi queste sono le questioni da cui partire.
1: I dati sembrano ottimi, se vengono confermati stiamo andando rispetto a un risultato che per Porto Torres è davvero una prima volta. Questo va ben oltre una coalizione, qui c'è stata più che una coalizione, una comunità che si è messa in moto e ha fatto un grande lavoro. Soprattutto tanti giovani che sono venuti a ritirare le schede, sono andati a votare, credo che questo sia di buon auspicio per questa comunità e per questa città.
2: Domanda che può sembrare un po' ingenua, ve l'aspettate? Ve l'aspettavate?
1: Ma insomma, dopo tanti anni diciamo che si è un po' scaramantici, però si comincia ad annusare l'aria da molto presto, e l'aria era un'aria fatta di persone che non urlavano, magari non lo raccontavano in giro, però hanno lavorato tanto e hanno dato la soddisfazione che speravo.
3: Sono emozionatissimo perché il risultato non era niente affatto scontato. È stata una campagna elettorale difficile, alla mia destra c'erano due liste, si è mosso tutto il potere regionale, questo è un importante riconoscimento personale, perché nell'elezione diretta del sindaco c'è sempre una forte componente personale, ma è frutto anche del grande lavoro di squadra che abbiamo fatto con la coalizione, con tutti i 100 candidati che erano schierati vicino a me. Il mio obiettivo è quello di continuare, di migliorare questi risultati, perché le esigenze cambiano sempre. Sestu è una delle città sarde che ha le maggiori potenzialità sia dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista sociale, perché c'è molto fermento di associazioni sportive, di volontariato, tutto un mondo che io ho incontrato durante questa campagna elettorale e che intendo coinvolgere pienamente, perché il mio obiettivo più grande non è di realizzare chissà quale opera pubblica, il mio obiettivo più grande è quello di cambiare la narrazione che vede Sestu come un paese arretrato in cui si vive male, che cosa che non è affatto.
4: Siamo molto soddisfatti per questa vittoria così chiara e così netta, arrivata con una grande partecipazione popolare, perché l'affluenza ha superato il 65%, e quindi vuol dire che è proprio un voto di comunità, un voto della nostra cittadina che ci ha premiato con tanta fiducia per il lavoro che abbiamo svolto in questi anni e per quello che andremo a svolgere. Una vittoria che parla di unità, che parla di partecipazione e che parla di una voglia di autodeterminarsi a Sanluri, senza bisogno di influenze esterne, senza bisogno di testimonial politici che in questi mesi hanno sfilato nella nostra cittadina. I sanluresi hanno deciso in maniera molto chiara, con una partecipazione al voto molto ampia, e quindi questo ci fa anche pensare al voto dei giovani, insomma, che ringraziamo. Davvero per noi è un grande onore, sono certo che con tanto impegno andremo a ripagare questa fiducia. In questi anni abbiamo fatto crescere Sanluri, l'abbiamo migliorata molto, continueremo a farlo per far sì che diventi sempre più il cuore pulsante del nostro territorio.
5: Una tornata elettorale attesissima, 20 comuni chiamati alle urne. Ebbene, il voto in provincia di Nuoro fa registrare parecchie conferme e qualche novità. A Mamoglia del sindaco sarà ancora Luciano Barone, sconfitta anche stavolta Anna Mannu. A Ololà, invece, spazio a Salvatore Zedde, già vice sindaco nel paese di Ospitone. Ha prevalso su Pierpaolo Soro, storica guida della Proloco. A Bortigali la nuova prima cittadina è Federica Arca. A Lodè, invece, nessuna riconferma per Antonella Canu. La vittoria va a Gino Franco Rugliu. A Unifà in baronia resta al suo posto Luca Monne. A Desulo la spunta Alessandra Peddio su Gigi Littarru. A Torpè Gianni Pilosu. A Nora Gugum e Michele Corda. Tore Urro a Tonara. A Posada si va avanti con Salvatore Rugliu. Insomma, anche gli ultimi dubbi sono stati sciolti. In quei centri dove era stata presentata una sola lista, invece, gli eletti si conoscevano già dalla mattina. Ad alzare il primo cittadino sarà ancora Alessandro Corona, Umberto Usai guiderà Austis, Patrizia Tomassetti Bortigali, Claudia Sedda è la nuova sindaca di Gavoi, Luigi Cadau a lei, Angelo Loddo a Olzai e ancora Antonio Serafino Donedu si conferma sindaco di Osidda, così come Franco Saba Ottana ed Enrico Salvatore Murgia a Seulo. Melissa Vacca invece è la nuova sindaca di Tiana.
6: Ad Arborea e Santa Giusta il voto amministrativo premia due figure già conosciute, da una parte la conferma di Manuela Pintus che conquista il terzo mandato consecutivo, dall'altra il ritorno di Antonello Figus dopo 5 anni. Per la Pintus e la sua lista per Arborea 1139 voti le consentono di mantenere la guida del comune e superare gli sfidanti Luca Montigi e Valeria Manca.
7: Sì, in continuità, sono stata eletta la prima volta nel 2015, abbiamo superato momenti particolarmente complessi come amministratori, il Covid prima di tutto, ma non solo, adesso le ultime problematiche legate al quadro geopolitico che stanno mettendo a dura prova anche l'approvvigionamento energetico, quindi andiamo in continuità e questo secondo me è un bene perché l'esperienza dà una mano in questi casi.
6: A Santa Giusta invece il voto segna il ritorno di Antonello Figus, già sindaco per 2 mandati dal 2005 al 2010 e dal 2015 al 2020. Con la lista Santa Giusta riparte, Figus supera il sindaco uscente Andrea Casu con 1366 voti.
8: Contento di tornare alla guida del mio paese, ho ancora tanto da dare, l'esperienza maturata anche in questi ultimi anni mi aiuterà a fare ancora meglio per la nostra comunità e insieme a me è stata eletta tutta una serie di persone capaci e di ex amministratori che quindi mi aiuteranno a costruire il benessere della nostra comunità.
9: È stato sicuramente un percorso partecipato, lungo, intenso, un percorso che ha visto coinvolte anche le altre due liste, perché davvero il bello di questa tornata elettorale è che tutti siamo ritornati a parlare con i cittadini nelle piazze. E sì, la logica della partecipazione ci ha premiato e ci consegna un grosso impegno, che è quello di tener fede a questo impegno della partecipazione attiva dei cittadini. Si prosegue un percorso, quello della comunità, percorso storico, che ha sempre guardato a sinistra, oggi lo fa con maggior forza e ci dà anche la possibilità di rispondere non solo a noi ma al nostro territorio, che a una certa politica di destra si risponde da sinistra. E quindi ritornando tra le persone che la società ha isolato, le persone che la società dei consumi ha reso più fragili. Con quelle persone, per quelle persone vogliamo lavorare.
10: È stata una bella soddisfazione questa riconferma e non possiamo dire di non essere soddisfatti, anzi tutt'altro. Dovremo lavorare tantissimo per ripagare la fiducia dei cittadini, cercheremo di impegnarci come abbiamo fatto in questi 5 anni e di portare a compimento tutte quelle opere e servizi che abbiamo iniziato e avviato in questi anni.
11: Da che cosa si riparte?
10: Allora, si parte sicuramente da il PUC e il dissesto idrogeologico, che sono due priorità che avevamo e che dobbiamo portare a termine il prima possibile, e poi il completamento dell'albergo diffuso e il miglioramento dei servizi alla persona, cercando di provare a dare una risposta anche sulle criticità sociosanitarie che tutti i piccoli comuni si trovano a dover affrontare in questo periodo.
11: C'è anche da migliorare il raccordo con le altre comunità del territorio, ormai si lavora uniti?
10: Assolutamente sì, quello è un lavoro costante, continuo e va coltivato giorno per giorno, perché oggi da soli non si può più andare da nessuna parte.
12: Serdiana ha battezzato la sua prima sindaca donna, Alessia Pudu, una elezione che arriva dopo la conquista del quorum in mattinata.
13: Prima sindaca donna, prima lista con 6 donne all'interno, quindi è una gran soddisfazione per tutte le donne. Alcune persone dicevano che questa sarebbe stata un'impresa impossibile, però tutte le cose più belle che ho fatto io erano impossibili, quindi sono contenta di aver fatto anche questa.
12: Ad Ussana il nuovo sindaco è Giuseppe Coni, che ha vinto sull'uscente Emidio Contini, e la ex vice sindaca Manuela Sedda.
14: La squadra ha vinto e quello che erano le basi su cui siamo partiti alla fine ci hanno portato veramente a realizzare un sogno, che è quello appunto di poter amministrare il nostro paese, tutti insieme. Avevamo due persone che comunque politicamente hanno dato tanto a Ussana, sia Emidio che Manuela. E vincere così sicuramente ci dà tanta soddisfazione, tanta responsabilità, perché ne avremo veramente tanta. E li vorrei ringraziare in questo momento.
15: Questa vittoria è dedicata ai burceresi. Non si tratta di un premio, ma dell'inizio di un impegno per la comunità. Ringrazio chiaramente chi ci ha votato, la mia squadra che è stata meravigliosa, tutto il gruppo a sostegno della squadra. Inizia un lavoro che sarà duro e faticoso, però saremo sul pezzo e da domani ci rimboccheremo le maniche. Saremo un'amministrazione di tutti, anche di chi non ci ha votato, perché così deve essere.
16: Voglio ringraziare prima di tutto la mia squadra per il lavoro svolto e per quello che ci aspetta. Sarà bello unire l'esperienza dei veterani con il brio dei giovani ragazzi. Ed è il mio grazie va anche alla lista Fare per Ballao, che sono persone con le quali ho condiviso e condividerò ancora i miei passi, nella stima e nel rispetto reciproco. Vi ringrazio tutti quanti.
5: I soccorritori hanno cercato in tutti i modi di salvargli la vita. Hanno provato a rianimarlo per mezz'ora dopo quel terribile schianto intorno alle 19 in viale Murichessa a Nuoro. Luigi Canna purtroppo non ce l'ha fatta. Il centauro di 24 anni è deceduto all'ospedale San Francesco, dove era arrivato in condizioni disperate. Il terribile incidente si è verificato alla periferia del capoluogo, in questo lungo rettilineo che collega il carcere di Badue Carros al quartiere di Città Giardino. Luigi Canna era diretto verso Nuoro. Stando alle prime ricostruzioni, avrebbe urtato violentemente questa Seat che procedeva in direzione opposta. La vettura con molta probabilità si apprestava a svoltare verso via Solinas. In quel momento però è sopraggiunta la potente moto guidata dal giovane. L'impatto è stato terrificante, non ha lasciato scampo al motociclista. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi e i vigili del fuoco.

0: così dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Segna questa data, 9 giugno 2026, la grande apertura del FAS Shopping Center. Shopping, eventi, gusto, intrattenimento, un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. FAS Shopping Center, ad Elmas, Cagliari, vicino all'aeroporto. Dove vai?
0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
3: Pronti? Partenza? Convenienza! Dall'8 al 13 giugno non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come le patatine Amica Chips al ketchup senza glutine da 100 grammi a 79 centesimi, il gelato Nutella Pots da 250 grammi a 3,99 euro e i biscotti Baiocchi Mulino Bianco da 336 grammi a 3,45 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satisbay nei punti vendita aderenti. La COP sei tu.
4: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
5: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
6: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 7:31.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
4: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
7: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
8: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
9: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
10: Scopri il programma WES, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
0: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist. Yeah!

0: Radiolina Playlist.
1: Mine Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
2: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
3: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Segna questa data, 9 giugno 2026, la grande apertura del FAS Shopping Center. Shopping, eventi, gusto, intrattenimento, un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. FAS Shopping Center, ad Elmas, Cagliari, vicino all'aeroporto. Dove vai?
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina, tra poco Caffè Corretto, approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 7:59 minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Iran ed Israele hanno annunciato la cessazione delle ostilità dopo 48 ore di intensi scambi di attacchi che avevano fatto temere il collasso della fragile tregua entrata in vigore l'8 aprile, dopo oltre 100 giorni di guerra. A favorire la de-escalation è stato anche l'intervento del presidente statunitense Donald Trump, che aveva invitato pubblicamente le due parti a interrompere immediatamente le operazioni militari. Nella mattinata italiana le dichiarazioni del leader della Casa Bianca. Siamo nelle fasi finali per un accordo molto buono con l'Iran. Un'intesa potrebbe arrivare entro 2-3 giorni.
4: Colpo di scena nell'indagine della Procura di Roma sull'abbordaggio nel maggio scorso da parte delle autorità israeliane agli attivisti della Sumud Flottiglia. I PM di Piazzale Clodio hanno proceduto all'iscrizione nel registro degli indagati del ministro della Sicurezza Nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, che pubblicò sui suoi profili social un video in cui lo si vede mentre rivolge parole di scherno nei confronti degli attivisti mentre erano inginocchiati con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. Si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, replica il leader dell'ultradestra che aggiunge: non mi faccio intimidire.
5: Conflitto Mosca-Kiev, nuovi attacchi russi nella regione di Kharkiv, nell'est dell'Ucraina. Le autorità locali parlano di almeno 4 morti e una quindicina di feriti. A Chukiv un attacco nemico ha ucciso 3 donne di 22, 56 e 70 anni e un uomo di 56 anni, ha dichiarato il governatore militare della regione. Nella città di Kharkiv i bombardamenti hanno provocato 15 feriti. Telefonata tra Zelensky e gli intermediari americani Witkoff e Kushner, che si sono detti disponibili a lavorare in queste settimane per i negoziati.
4: La politica, senza grandi sorprese, i ballottaggi delle comunali si chiudono con un sostanziale 3-3 nei capoluoghi. Il centrodestra vince a Macerata, Lecco e Arezzo. Il centrosinistra conferma Chieti e Trani e strappa Agrigento. L'affluenza cala di ulteriori 8 punti rispetto al primo turno. I 42 comuni italiani al voto vedono alle urne il 52% dei cittadini. Per la Premier Meloni i risultati elettorali confermano ancora una volta la forza del centrodestra, la solidità della coalizione e il suo radicamento nei territori. Benoni ha problemi con la calcolatrice, replica la segretaria del PD Schlein, che parla invece di una chiara affermazione dell'alleanza progressista.
5: Papa Leone XIV arriva oggi a Barcellona intorno alle 12, dove rimarrà fino all'11 giugno, prima di spostarsi alle Canarie. La visita odierna inizia con la preghiera dell'ora media nella Cattedrale della Santa Croce e Santa Eulalia. Poi in serata il primo discorso del pontefice nella veglia di preghiera allo Stadio Olimpico Luis Companys. Domani la messa nella Sagrada Famiglia con l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo.
4: Il tennis, nuovi ultimi controlli oggi in ospedale per Jannik Sinner per fare chiarezza sulle condizioni fisiche che hanno influenzato il cammino dell'azzurro a Roland Garros e per scongiurare problemi nell'avvicinamento a Wimbledon, dove il numero uno al mondo punterà al bis. Al Grande Slam di Londra la pattuglia azzurra potrà contare tra gli altri anche sul ritrovato Matteo Berrettini, nessuna lesione per il romano costretto al ritiro a Parigi, e Flavio Cobolli, nuovo numero 10 al mondo.
5: È tutto, a più tardi.
6: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
7: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
11: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
12: Radio Lina, Radio Notizie.
13: Le 8 e 6 minuti, buongiorno e buon martedì 9 giugno da Lele Casini, dalla redazione di Radio Lina. Le amministrative in apertura del nostro GR. Andiamo a dare anche uno sguardo alla prima pagina dell'Unione Sarda, da risalto chiaramente alle votazioni. Quarto rilegge Graziano Milia, questo è il titolo principale. Vince per distacco e conquista la conferma sindaco di Quarto Sant'Elena. Si impongono al primo turno anche Michele Costa e Alberto Urpi, rispettivamente a Sesto e San Luri. Massimo Mulas vola al secondo mandato a Porto Torres, mentre a Tempio ci sarà il ballottaggio tra Gianni Addis e Gianna Maso. Buona l'affluenza al voto al 61,58%, record a Guamaggiore 86,89%. Chiaramente tutti i dettagli su tutti i voti in tutti i comuni sulle pagine dell'Unione Sarda di oggi. Altre due croci sulle strade sarde, quindi parliamo di cronaca. Ancora una volta sono due giovani a perdere la vita in due differenti incidenti. Nel tardo pomeriggio di ieri alla periferia di Nuoro, nella strada che porta al carcere di Badecarros, Luigi Canna, 24 anni, a bordo della sua moto, si è scontrato violentemente con un'auto, trasportato subito in ospedale, ha cessato di vivere poche ore dopo per le gravi ferite riportate. L'altro incidente verso le 19, quando Matteo Moci, 25 anni, alla guida della sua auto, mentre andava al lavoro, si è scontrato frontalmente con un'altra vettura nella strada che porta a San Luri Stato, l'altra vettura guidata da un suo collega. Per il giovane non c'è stato nulla da fare per il collega al trasporto in ospedale. Moci era candidato con la lista guidata da Cinzia Fenu. Il sindaco eletto Urpi ha interrotto i festeggiamenti. Da unionesarda.it il focus sul faro della procura di Cagliari sui controlli ambientali e su un presunto sistema illecito di relazioni tra funzionari tecnici e imprese che avrebbe gestito pratiche dell'ARPAS, occultando anche rischi di inquinamento. Sono 26 gli indagati, tra cui l'ex governatore Cristian Solinas, il deputato ed ex assessore all'ambiente Gianni Lampis e due sindaci. Le accuse sono a vario titolo di falso ideologico, corruzione e truffa. E poi lo stadio di Cagliari, la gara internazionale per l'aggiudicazione dei lavori di costruzione del nuovo impianto partirà a luglio. La rassicurazione arriva dall'assessore Macciotta, che ha anche confermato che in questo momento le attenzioni sono sulla verifica approfondita del progetto. Un appuntamento per oggi alle 18 a Sala Manifattura a Cagliari, l'incontro Stili di vita e società nuragiche, il contributo dell'antropologia scheletrica con Vitale Sparacello, Roberta Nedda, Alessandra Varalli e Carla Maserati. Chiude il ciclo sulla valorizzazione del patrimonio nuragico organizzato dall'associazione La Sardegna verso l'UNESCO. E chiudiamo con il calcio del Cagliari. Ieri sera l'annuncio della firma del nuovo direttore sportivo Pietro Accardi, 43 anni, palermitano, fermo da aprile 2025 dopo la sua ultima esperienza alla Sampdoria. In precedenza è stato DS anche dell'Empoli dopo una buona carriera da difensore centrale. Questa potrebbe essere e dovrebbe essere anche la settimana del rinnovo di contratto dell'allenatore pisacane. Era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione. Fra poco Caffè Corretto con Mariangela Lampis, le news tornano fra un'ora.
14: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
15: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio. E vuoi sapere perché? Perché conviene! Ascolta gusto!
16: Fino al 17 giugno, prosciutto cotto di alta qualità nazionale, sapori e dintorni Conad, a 1,89 euro a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
17: Vieni da noi, sai perché? perché conviene.
18: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
19: Oh no, stanno tornando le zanzare.
20: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
21: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
22: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
23: 70 22 240.
24: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: Radiolina presenta Caffè Corretto.
1: La Sardegna si risveglia nel dopo amministrative in questo martedì 9 giugno. A tutti buongiorno, il Caffè Corretto in regia. C'è il nostro Giuseppe Valdés, quante notizie da leggere stamattina. Ovviamente in primo piano ci sono le elezioni amministrative, sentiremo le voci di alcuni dei sindaci, il grande ritorno di alcuni, il caso di Michele Cosse, poi Quartu che rielegge Graziano Milia, così come Porto Torres vince ancora una volta Mulas. Allora andiamo a vedere insieme il richiamo appunto in apertura dell'Unione Sarda. Partiamo da qui. Quartu rielegge Graziano Milia, questo è il titolo, e poi stesso appunto ritorno di Michele Cossa, San Luri la conferma di Alberto Urpi. Si impongono al primo turno appunto Cossa e Urpi, Massimo Mulas vola al secondo mandato a Porto Torres, mentre Tempio invece dovrà aspettare il risultato del ballottaggio fra Gianni Addis e Gianna Masu. Buona l'affluenza al 61,58%, il record è stato toccato a Guamaggiore con l'86,89%. E allora, a proposito dell'affluenza, gli elettori premiano gli uscenti fra i comuni più importanti. Solo Tempio, appunto, come dicevamo, va al ballottaggio. Si è presentato i seggi 61,58% degli elettori, due punti in più rispetto al 59,6 della tornata precedente. In generale e in controtendenza, l'affluenza è stata più alta nei piccoli paesi rispetto alle città più grandi. Avremo modo di sentire nel corso di questa puntata la presidente dell'ANCI, Daniela Falconi. Intanto iniziamo a sentire le voci dei sindaci. Con il turismo e la cultura porterò la città nel futuro, ha detto il sindaco rieletto Graziano Milia. Allora andiamo ad ascoltarlo.
2: Onestamente ci avrebbe sorpreso che i cittadini non avessero premiato questo grande lavoro. Certo, adesso un risultato così importante, così significativo, ci mette, come dire, un senso di responsabilità in più, perché si tratta di dare risposte a delle aspettative che sono cresciute, ma sono cresciute anche le necessità, i bisogni della società nel suo complesso, non solo a Quartu. Quindi occorrerà lavorare molto per affrontare nuove questioni, non solo chiudere ciò che abbiamo aperto, non solo radicare il cambiamento che abbiamo introdotto, ma anche affrontare nuove vicende che ci attendono e che afferiscono in parte anche al mondo in cui viviamo. La rinascita ha un cuore, dare un ruolo e una funzione alla città di Quartu, quindi alloccare in questa città servizi di interesse regionale metropolitano, darle una prospettiva che possa consentire per esempio ai giovani di riprendere a fare impresa e di non dover andare via, e ci sono poi tante altre questioni, insomma. Quindi queste sono le questioni da cui partire.
1: Queste le questioni da cui partire, appunto le parole di Graziano Milia. Però ora c'è anche la cronaca, ne riparleremo ancora nel corso di questa nostra puntata. San Luri, schianto frontale fra colleghi, morto un ragazzo di 25 anni. Matteo Mocci, candidato alle elezioni, si è scontrato con l'auto guidata da un collega mentre andava a lavorare. Il ragazzo è morto sul colpo, e ancora due vite spezzate perché c'è stata una tragedia anche a Nuoro. Questa è la notizia che troviamo in apertura, tra l'altro, su unionesarda.it, mentre sotto la testata ci sono tutti gli aggiornamenti del voto. A Nuoro, appunto, con la moto contro un'auto, perde la vita un 24enne, ha colpito nella parte posteriore un'auto che svoltava. Luigi Canna, di 24 anni, nuorese motociclista, è stato sbalzato a 20 metri dal luogo dell'impatto. Dopo due ore ha cessato di vivere, appunto. Questa la notizia. Evacuate 7 persone, Cagliari, controlli ambientali in 26 sotto accuse. Ancora Dolianova, di marijuana, c'erano 9.000 piante. Ancora Olbia, per il caso Becchere, nuova archiviazione. Ora c'è Buona Domenica, Saif.

0: musica.
1: Radiolina Caffè Corretto. Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
2: Centro Carrelli e il Comune di Assemini vi invitano alla 23esima edizione di Un mare di musica e quest'anno racconterà 500 anni di storia. 12 palchi con cori e orchestre classiche, formazioni swing e jazz, le origini del rock and roll, del beat, dell'hard rock e del pop rock. La Disco Music Live, dalla febbre del sabato sera ai giorni nostri, i cantautori, la musica degli anni 80 e 90 e tanto altro. Ospiti speciali, le vibrazioni. Sabato 13 giugno ad Assemini, Un mare di musica racconta 500 anni di storia.
3: Colorificio Edilcolor a San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
4: Attenzione! Tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate, Centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
5: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 31 luglio, vai su
6: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al Centro Commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro Commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il Centro Commerciale dei Cagliaritani.
7: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
8: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
9: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
10: Ogni secondo venerdì del mese con l'Unione Sarda, l'Unione Plus, la AI in redazione, il nuovo inserto mensile dedicato al mondo dell'intelligenza artificiale. Un viaggio per capire come l'AI sta cambiando il nostro pianeta e la nostra vita quotidiana. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Caffè Corretto.
1: Il Caffè Corretto martedì 9 giugno con il nostro Giuseppe Valdesi in regia prosegue la nostra rassegna stampa. In primo piano ci sono le amministrative. Costa trionfa nella sua sesta, una gioia immensa, atteso nel salotto della sua casa, scrive Francesco Pin, assieme alla moglie Luciana e ai figli Teresa e Giovanni, sino a quando, seppur con ancora due seggi da scrutinare, i numeri non avrebbero potuto più rimandargli la festa con il ballottaggio. Poi, quando mancavano pochi minuti alle 22, Michele Costa è arrivato a piedi nel quartier generale dei riformatori in via Mongolfier, raccogliendo l'abbraccio dei suoi tanti sostenitori. Abbiamo vinto, ha sorriso a chi lo applaudiva. Allora sentiamolo, Michele Costa.
2: Sono emozionatissimo perché il risultato non era niente affatto scontato. È stata una campagna elettorale difficile, alla mia destra c'erano due liste, si è mosso tutto il potere regionale. Questo è un importante riconoscimento personale, perché nell'elezione diretta del sindaco c'è sempre una forte componente personale, ma è frutto anche del grande lavoro di squadra che abbiamo fatto con la coalizione, con tutti i 100 candidati che erano schierati vicino a me. Il mio obiettivo è quello di continuare, di migliorare questi risultati, perché le esigenze cambiano sempre. Sestu è una delle città sarde che ha le maggiori potenzialità, sia dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista sociale, perché c'è molto fermento di associazioni sportive, di volontariato, tutto un mondo che io ho incontrato durante questa campagna elettorale e che intendo coinvolgere pienamente, perché il mio obiettivo più grande non è di realizzare chissà quale opera pubblica, il mio obiettivo più grande è quello di cambiare la narrazione che vede Sestu come un paese arretrato in cui si vive male, che è cosa che non è affatto.
1: E le altre voci dagli altri comuni, andiamo ancora a sfogliare insieme l'Unione, lo facciamo proprio materialmente. L'Unione, la nuova Sardegna, proseguiamo con la nostra rassegna stampa. Abbiamo sentito Omilia, abbiamo sentito Michele Cosse, poi Saluri, Urpi, cala il Tris con percentuali bulgare, poi Guspini, pala archivia l'epoca Defanti, sindaco uscente decade anche dalla provincia, poi Porto Torres, avremo modo di sentire fra poco le parole di Massimo Mulas, a pagina 7 dell'Unione Sarda. Dolianova trionfa Pira, Sussana cambia Conconi, Serdiana in corona Puddu, che è stato rieletto a settimo. Poi Fadda, leggiamo ancora, regina di Maracalagonis. Pagina 9, Elmas, la vittoria di Orru, grande emozione, la sindaca uscente viene rieletta con uno scarto di 279 voti sullo sfidante Giovanni Maria Fois. Ancora Nuraminis, anni al terzo mandato, Uta premia Angioni, che dice: siamo pronti, per la prima volta una donna conquista Muravera. Intanto siamo passati a pagina 10, Sulcis Iglesiente, 5 conferme e una new entry. Dalla nuova Sardegna il richiamo in apertura, Mulas e Milia rieletti, l'isola sceglie l'usato sicuro, tanti sindaci riconfermati e qualche tonfo eccellente in una tornata poco politica, appunto il trionfo di Milia e Mulas. Allora andiamo a Porto Torres e sentiamo Mulas.
3: I dati sembrano ottimi, se vengono confermati stiamo andando rispetto a un risultato che per Porto Torres è davvero una prima volta. Questo va ben oltre una coalizione, qui c'è stata più che una coalizione, una comunità che si è messa in moto e ha fatto un grande lavoro. Soprattutto tanti giovani che sono venuti a ritirare le schede, sono andati a votare, credo che questo sia di buon auspicio per questa comunità e per questa città.
4: Domanda che può sembrare un po' ingenua, ve l'aspettate? Ve l'aspettavate?
3: Ma insomma, dopo tanti anni diciamo che si è un po' scaramantici, però si comincia ad annusare l'aria da molto presto e l'aria era un'aria fatta di persone che non urlavano, magari non lo raccontavano in giro, però hanno lavorato tanto e hanno dato la soddisfazione che speravo.
1: L'area che ha premiato il lavoro silenzioso, appunto, dice il sindaco rieletto Mulas di Porto Torres. Ora c'è Bob Sinclair con I Can Wait.

0: La nostra rassegna stampa, no, non possiamo aspettare, allora continuiamo la nostra carrellata sulle elezioni amministrative, quanti nomi, le elezioni in 148 comuni della Sardegna. Nurri vota Cancedda, Mandas ribadisce la fiducia a Opus e ancora Sadali, Guamaggiore e Ortacesus scelgono il cambiamento e poi le conferme a Escolca e a Orroli. A proposito di Escolca, è arrivato il quarto mandato per il sindaco Eugenio Lai che conquista 340 voti su 360, sono 14 quelli ottenuti dalla lista guidata da Roberto Locke che siederà nei banchi della minoranza. L'affluenza ha sfiorato l'80% nel gruppo di Lai, volti nuoti e figure nuove che porteranno entusiasmo ed energie. L'obiettivo è proseguire con quanto fatto finora. Gonos Faradiga va avanti con Floris, il primo cittadino uscente si impone con il 58,3%. Luna la matrona fa festa a Mancoso, sarà il quorum premia le liste uniche. Arborea brinda al tris di Manuela Pintus, Santa Giusta cambia a Basanta e Norbello, doppia conferma per carta e manca. Insomma, vi rimandiamo all'Unione Sarda per leggere appunto tutto quello che è accaduto, sono tantissime appunto le pagine, 30 pagine dedicate alle elezioni amministrative che sono al centro ovviamente anche delle prime pagine della Nuova Sardegna. Marco Porcu, le parole dello sconfitto a Quarto, abbiamo provato, lavoreremo per spiegare il nostro progetto. Poi Baingiu Cucu conquista Ittiri, la Maddalena non ha dubbi, vittoria netta per Fabio Lai, Pattada scommette su Fiori. E poi Matta Bissa, Santa Teresa, confermata la sindaca uscente, sentivo qualcosa di speciale nell'aria, ha detto sconfitto il deputato leghista Dario Giagoni, terzo l'ex Serafino Pisciotto. Valle Doria cambia la guida, Beatrice Serra sconfigge l'uscente Marco Muretti, è la prima volta di una donna. E poi Sant'Eutoro stravince Rita Deretta, completiamo il lavoro che abbiamo già iniziato. Massimo Satta vincitore nel testa a testa a Budusò e poi Mamo Iada sceglie comincia il terzo mandato. Insomma, non solo però amministrative sulle pagine del giornale che oggi troviamo in edicola con l'elenco, comunque abbiamo visto i grafici con tutti i voti, davvero da non perdere, anche da conservare questo numero, dell'Unione Sarda. Meloni brinda, Schlein esulta, ma è pareggio i ballottaggi, lo sguardo rivolto anche ai ballottaggi, le civiche che passano da 17 a 28 sindaci, il centrodestra ne perde 2 e il Campolargo 9. Senza grandi sorprese i ballottaggi si chiudono con un sostanziale 3-3 nei capoluoghi, il centrodestra vince a Macerata, Lecco e Arezzo, il centrosinistra invece conferma Chieti e Trani e strappa Agrigento.
1: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8 e 32 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
4: Tranquilla, ci pensiamo noi.
3: Davvero? Anche Colf e badanti?
4: Certo, CAFCIA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
3: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCIA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi. interessi.
5: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royal, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 84 03 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
6: L'associazione Diktat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
7: Per associarti e partecipare visita il sito www.diktatundiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
8: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
9: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura al centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
10: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992, il centro commerciale dei cagliaritani.
11: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: caffè corretto.
1: Il nostro caffè corretto, in regia c'è Giuseppe Valdés, i quotidiani, la rassegna stampa e ora Giovanotti, Alfa con buon vento.

E la nostra rassegna stampa prosegue in questo martedì 9 giugno, il Corriere della Sera. Israele e Iran, stop e ride, Trump blocca Netanyahu, stai attento o resterai solo, anche Teheran si ferma, dopo la notte di fuoco stop ai ride fra Iran e Israele, l'intervento appunto del presidente Trump e l'avvertimento al premier israeliano Netanyahu, attento o resterai solo, la replica, ho diritto a difendermi. E poi la fotonotizia è dedicata all'omaggio di Xi Hakim, una mossa anti-Putin, Corea del Nord, la strategia del presidente cinese, poi riferimento ai ballottaggi, 3-3, il duello sul risultato e poi quello che tutti i giornali stanno definendo il risico bancario, MPS, l'offerta di Intesa da oltre 30 miliardi. Intesa San Paolo entra di petto nel risico e lancia un'offerta pubblica di oltre 30 miliardi tra contanti e azioni sul capitale dei Monte dei Paschi nell'operazione. Anche Unipol, fra gli obiettivi stabilizzare Generali, MPS e Mediobanca volano in borsa. Questo il Corriere della Sera. Ancora la nuova ascesa del mediatore Abramovic, conflitto Russia-Ucraina, torna in scena Abramovic dopo che il presidente Zelensky ha confermato in un'intervista a Sky News di aver incontrato il magnate russo a Kiev il mese scorso con un messaggio di Putin. Nel colloquio Abramovic voleva capire se l'Ucraina fosse davvero pronta ad accettare i negoziati di pace. E questo appunto era il Corriere della Sera, il Sole 24 Ore, il risico appunto è la notizia che occupa l'apertura, banche scatta il grande risico, Intesa lancia la maxi offerta su MPS, la mossa da oltre 30 miliardi su Siena, il gruppo girerà a Unipol Biper 635 sportelli. E poi ancora sempre sul Sole 24 Ore, sotto la testata Israele l'Iran, il pressing di Trump ferma i raid in Libano, intanto ancora attacchi. Flottiglia, la procura di Roma indaga per torture il ministro, i resti di un missile, vediamo, iraniano caduto in Siria sul Sole 24 Ore. Poi il Fatto Quotidiano e Libero, il Fatto Quotidiano, la ritrattazione che non ritratta, ovviamente il tema è il caso Minetti con Graziella che non smentisce le escort al gin tonic. E poi andiamo invece a leggere Libero, le carte che inguaiano Travaglio, il documento degli avvocati americani smonta una a una le accuse a Minetti, Cipriani. E poi c'è Avvenire, tutti i diritti di tutti, la vita, la famiglia, l'educazione, la pace, il dramma migratorio, la libertà religiosa. Leone 14 di fronte al Parlamento spagnolo ricorda i cardini per una società giusta. È ancora sempre Avvenire, la guerra lampo Iran Israele. E poi per il voto in condotta è tempo di esami, è tornato decisivo per la promozione. Il giornale intanto, per chiudere la nostra rassegna stampa nazionale, soldi all'ex collega e il meccanismo Covid, Conte nei guai, scontro in commissione, quella fattura da mezzo milione a Di Donna e poi intercettazioni sul dopo Arcuri, scrive il giornale. Ancora sinistra, già finita la rimonta e la Toscana è meno rossa. Ora ascoltiamo la musica, Camila Cabello.

0: Radiolina Caffè Corretto. Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mib University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Mib University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mib University. We create value. Da Ardis fino al 16 giugno arriva l'estate. Alcuni esempi: Dixan lavatrice 60 lavaggi a 8,49 euro. Latte Parmalat parzialmente scremato 1 litro 69 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose: tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la

0: IVA esclusa sulla pronta consegna per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
1: Vieni a scoprirla da Autovam.
2: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
3: Ogni secondo venerdì del mese con l'Unione Sarda, l'Unione Plus, la AI in redazione, il nuovo inserto mensile dedicato al mondo dell'intelligenza artificiale. Un viaggio per capire come la AI sta cambiando il nostro pianeta e la nostra vita quotidiana. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
4: Radiolina, meteo.
5: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. È arrivata l'estate sull'Italia, anche in Sardegna, e ce la teniamo fortunatamente. Nei prossimi giorni non sono mai attese grandi perturbazioni, quindi sull'isola il tempo rimarrà sostanzialmente sempre bello. Oggi tra l'altro anche con ventilazione pressoché debole, quindi mare in generale calmo, poco mosso. Tra mercoledì e giovedì invece il vento rinforzerà un po', vento di maestrale, tornerà a farsi sentire specie nella giornata di giovedì e di conseguenza anche con temperature a quel punto in leggera diminuzione. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.
6: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
7: Caffè Corretto.
8: Ancora buongiorno, il nostro Caffè Corretto, in regia c'è Giuseppe Valdesi. Il tema al centro ancora delle amministrative, il voto e la risposta dei sardi con l'affluenza in crescita. Ne parliamo subito con Daniela Falconi, presidente dell'ANCI Sardegna, partendo da un dato: e seggi si è presentato il 61,58% degli elettori, 2 punti in più rispetto alla tornata precedente che era il 59,6. Buongiorno Daniela Falconi.
9: Buongiorno, buongiorno Mariangela e buongiorno ai radioascoltatori.
8: Che risveglio è stato? Abbiamo fatto un po' decantare tutto questo mosaico di dati, però appunto partendo dal fatto che i sardi nei comuni hanno risposto.
9: Sì, poi io sono appassionata di statistiche, quindi questi giorni metterò in fila quante sindache, quanti giovani, quante con le
8: no, cosa stai iniziando a mettere in fila? Allora, ci aiuti? Partiamo dalle donne, prego.
9: Esatto. Così al primo acchito mi sembra che ci siano state elette tante sindache. Sì. Ovviamente siamo sempre in minoranza, però diciamo che qua nel mio territorio diverse, penso a Gavoi, Desulo, e quindi
8: invece spostandoci Muravera, Elmas, Maracalagonis, insomma, esatto, sono davvero diverse.
9: Esatto, quindi tanti sindaci, abbiamo bisogno di tante donne in politica. Poi dall'altra parte il dato sull'affluenza, che è davvero importante, che io ho analizzato ieri anche in diretta con su Videolina, dove dicevo nei comuni le persone, dove la politica è vicina ai cittadini, i sindaci, i consiglieri comunali sono quelli che si confrontano ogni giorno, le persone non solo votano, ma votano in tanti rispetto, se pensiamo alle regionali, alle politiche dove non si raggiunge il 50% degli elettori, la politica di prossimità è vista non bene, ma di più. Quindi questo ci deve far riflettere su quanto sia importante investire sui comuni e su quello che comunque gli amministratori comunali possono dare ai territori.
8: Ecco, nonostante i margini siano sempre più ristretti da parte degli amministratori, voi portate avanti le battaglie,
9: esatto,
8: soprattutto dei
9: esatto,
8: piccoli comuni. C'è un piccolo esempio, lo raccontiamo, di Bidoni, ad esempio, senza candidati, che è esemplificativo ovviamente anche di alcuni contesti dove non c'è nessuno che nemmeno si presenta alle elezioni perché c'è lo spopolamento che incombe.
9: Sì, Bidoni è un esempio, ma
8: su 149 comuni, è atipico,
9: esatto, però. Esatto, su 149 comuni mi pare 61 avevano una sola lista e sono soprattutto piccoli comuni. Per fortuna si è riusciti a fare almeno una lista per dare un governo a un paese che, seppur piccolo, ha le stesse incombenze di una città grande dove magari ci sono più dipendenti e più

0: opportunità per riuscire a risolvere i problemi. Un paese piccolo, appunto, l'amministratore cerca soprattutto non solo di stare vicino ai cittadini, ma di trovare soluzioni per lo spopolamento, per i servizi che mancano. Quindi è molto importante che si percepisca quanto fare l'amministratore in un comune, anche piccolo, sia importante. E su questo dobbiamo lavorare molto, proprio per far ritornare le persone, non tanto alle urne, perché alle urne i cittadini ci vanno, ma quanto a occuparsi dei propri paesi.
1: I giovani invece che cosa vi so esaminerà appunto adesso ci ha detto che si metterà al lavoro per lavorare alle sue personalissime statistiche utilissime chiaramente anche al loro lavoro dell'ANCI però sul fronte del coinvolgimento dei ragazzi come ha visto questo voto?
0: Ma è la sfida delle sfide. Io adesso ho sentito qualche amico che era candidato, ovviamente con cui ho più confidenza, e molti hanno provato a creare delle liste coinvolgendo i ragazzi, coinvolgendo i più giovani. Ecco, l'augurio è davvero che ci siano non solo passaggi di testimone, ma che i ragazzi si appassionino. Però c'è da dire anche che oggi, con una società che cambia, i ragazzi non, escono tardi dal ciclo di studi e quindi dalla ricerca di lavoro, quindi è molto più difficile che si impegnino in maniera importante da subito. Però vale anche il fatto che probabilmente non si sentono coinvolti da una politica che troppo spesso li trascura.
1: Ringraziamo davvero Daniela Falconi, presidente dell'ANCI Sardegna. Ora ci sono i pinguini tattici nucleari con Sori, scusa, lo sento.

0: Uno sguardo invece rivolto agli eventi di questo fine settimana e non solo. A partire da domani, 10 giugno, il grande teatro dei piccoli che torna con la storica compagnia Is Mascareddas e il festival che vede gli spettacoli di burattini, marionette, ancora filastrocche, laboratori creativi, ma ne parliamo subito con Alessandra Cadeddu. Buongiorno.
1: Buongiorno alle persone in ascolto, buongiorno a voi.
0: Buongiorno, allora cosa prevede questo calendario a partire da domani? Diamo tutte le coordinate per chi volesse portare i più piccoli, in molti casi è terminata la scuola e quindi tutti a sa manifattura.
1: Esatto, la nostra idea è stata proprio questa, di finiscono le scuole, si festeggia in un certo senso facendo comunità dentro questa manifattura. Noi siamo al centro di Cagliari, perché questa manifattura si trova in Viale Regina Margherita davanti al porto, e come ogni anno noi organizziamo il Festival dei Piccoli proprio nel cortile, nella corte di questa manifattura, che diventa una vera e propria piazza che si riempie di giochi e di spettacoli. Tra uno spettacolo e l'altro, tra l'altro, noi offriamo sempre una merenda, quindi i bambini hanno la possibilità di partecipare ai laboratori, vedere lo spettacolo, fare una merenda e vedere un altro spettacolo, come succedeva proprio nei tempi passati, quando nelle piazze i bambini durante i giochi mangiavano, arrivavano i burattini, giocavano tra di loro. Ecco, questa è l'idea che noi vogliamo proporre, fare teatro per la comunità con la comunità.
0: Insomma, si crea davvero una dimensione nuova per i bambini, che hanno modo di rincontrarsi, continuare appunto a incontrarsi, ma anche per i genitori, per chi li accompagna.
1: Assolutamente, perché il teatro di Burattini è un teatro che parla a tutte le età, si dice dai 0 ai 99 anni, perché il burattino ha la capacità nel suo linguaggio di rivolgersi a tutte le fasce di età, perché fa ridere, perché parla con ironia delle cose di oggi, e poi c'è la possibilità anche, diciamo, proprio tra genitori o tra gli accompagnatori adulti di stare insieme, quindi è proprio un'occasione che unisce tutti.
0: Quali sono gli spettacoli, Alessandra?
1: Sì, perché quest'anno in calendario abbiamo una prevalenza di spettacoli di burattini, ci sono anche spettacoli di marionette e teatro d'oggetti, però prevalentemente quest'anno burattini. Abbiamo ad esempio l'allievo di Romano Danielli, che è stato un grande maestro burattinaio bolognese deceduto pochi mesi fa, che aprirà proprio la serata la serata di domani. Poi ci sarà un altro spettacolo anche giovedì. Abbiamo anche una compagnia che viene da Praga che chiude il festival domenica, e poi ancora uno spettacolo di marionette, i laboratori di costruzione, ma anche laboratori di movimento.
0: Cioè, quindi i bambini verranno proprio coinvolti anche attivamente nella creazione, ad esempio, di creature fantastiche. Dovranno costruire, leggo anche nel programma, la testa di un animale che custodisce un sogno, un pensiero, quindi davvero spazio alla fantasia e allo stesso tempo alla manualità, che però è al servizio della fantasia.
1: Esattamente, certo, che è proprio quello che come obiettivo ci poniamo ogni volta, coinvolgere il bambino non soltanto attraverso lo spettacolo, ma anche attraverso un ingaggio manuale, creativo, che avviene attraverso il laboratorio. Il bambino può mettere se stesso dentro la costruzione di qualcosa.
0: Grazie infinite a Alessandra Cadeddu, il teatro dei piccoli, il grande teatro dei piccoli, coordinate sa manifattura a Cagliari dal 10 al 14 giugno.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 9:01.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Un elicottero dell'esercito americano è precipitato nelle scorse ore vicino allo stretto di Hormuz. Il presidente americano Donald Trump, riporta il New York Times, ha detto che i due piloti sono salvi. Intanto, ha spiegato il tycoon, Stati Uniti e Iran sarebbero alle fasi finali di quello che sarà veramente un buon accordo. L'intesa dovrebbe essere raggiunta in 2 o 3 giorni. Subito dopo la firma, riaprirà lo stretto di Hormuz.
5: Tortura e crimini di guerra. Con questa ipotesi di reato, la Procura di Roma ha proceduto all'iscrizione nel registro degli indagati del ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir. Il fascicolo è stato aperto dopo i fermi degli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla avvenuti nel maggio scorso. In mano alla procura c'è anche il video girato nel porto di Ashdod, dove si vede Ben-Gvir che si muove tra gli attivisti e li deride mentre questi sono in ginocchio con le mani ammanettate dietro la schiena. Il ministro non si lascia intimidire e con un post su X ironizza contro l'Italia, il paese dello stivale diventato il paese delle ciabatte.
6: Conflitto Mosca-Kiev, nuovi attacchi russi nella regione di Kharkiv nell'est dell'Ucraina. Le autorità locali parlano di almeno 4 morti e 15 di feriti. A Chukiv un attacco nemico ha ucciso 3 donne di 22, 56 e 70 anni e un uomo di 56 anni. Nella città di Kharkiv i bombardamenti hanno provocato 15 feriti. Telefonata intanto tra il presidente ucraino Zelensky e gli intermediari americani Witkoff e Kushner, che si sono detti disponibili a lavorare in queste settimane per i negoziati.
5: E di oltre 40 morti il bilancio delle vittime provocate dalla scossa di terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito la costa meridionale dell'isola di Mindanao nelle Filippine. Migliaia di persone risultano sfollate, oltre 450 ferite. Un terremoto di magnitudo 6.1 ha intanto colpito la zona occidentale di Cuba, scuotendo gli edifici dell'Havana e dintorni. Non sono stati segnalati feriti né danni. US Geological Survey ha dichiarato che il sisma si è verificato ieri pomeriggio a circa 25 km di profondità nelle acque ovest della capitale. Evacuati edifici e sospesi i treni.
6: Politica senza grandi sorprese, i ballottaggi delle comunali si chiudono con un sostanziale 3-3 nei capoluoghi. Il centrodestra vince a Macerata, Lecco e Arezzo. Il centro-sinistra conferma Chieti e Trani e strappa Agrigento. Affluenza al 52%, oltre 8 punti meno del primo turno. Per la premier Giorgia Meloni i risultati elettorali confermano ancora una volta la forza del centrodestra. Meloni ha problemi con la calcolatrice, replica la segretaria del PD Schlein, che parla invece di una chiara affermazione dell'alleanza progressista.
5: Prima i cori USA, USA, poi una bordata di fischi. Così il presidente americano Donald Trump è stato accolto quando è stato inquadrato al momento dell'esecuzione dell'inno nazionale americano al Madison Square Garden di New York. Il tycoon era infatti presente a gara 3 delle Finals NBA tra i Knicks, la sua squadra, i San Antonio Spurs. La squadra di New York ha ceduto 115-111 agli Spurs, con la serie che si accorcia sull'1-2. Decisivo Wembanyama con 32 punti. Domani si gioca a gara 4.
6: È tutto, a più tardi.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
9: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
10: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
8: Prevedo che a comprarli provvedo.
10: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
12: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria.
14: Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Lina, Radio Notizie.
15: Ben ritrovati dalla redazione, nuovo appuntamento con le news che arrivano dalla nostra isola. Inevitabilmente il focus iniziale è dedicato alle amministrative, alle elezioni nei 148 comuni della Sardegna. Graziano Milia vince per distacco e conquista la conferma sindaco di Quarto Sant'Elena. Si impongono al primo turno anche Michele Cossa, Alberto Urpi, rispettivamente a Sestu e a San Luri. Massimo Mulas vola al secondo mandato a Porto Torres, mentre Tempio dovrà aspettare il risultato del ballottaggio tra Gianni Addis e Gianna Masu. Buona l'affluenza al voto al 61,58%, record a Guomaggiore 86,89%. E poi la cronaca con altre due croci sulle strade sarde. Ancora una volta sono due giovani a perdere la vita in due differenti incidenti avvenuti ieri nel tardo pomeriggio alla periferia di Nuoro, nella strada che porta al carcere di Vadecarros. Luigi Canna, 24 anni, a bordo della sua moto si è scontrato violentemente con un'auto che procedeva nel lato opposto, trasportato subito in ospedale, ha cessato di vivere poche ore dopo per le gravi ferite riportate. L'altro incidente verso le 19, quando Matteo Moci, 25 anni, alla guida della sua moto mentre andava al lavoro, si è scontrato frontalmente con un'altra vettura guidata da un suo collega. Per il giovane non c'è stato nulla da fare, per il collega il trasporto in ospedale. Moci era candidato con la lista guidata da Cinzia Fenu, sindaco rieletto Urpi, ha interrotto i festeggiamenti. Faro della Procura di Cagliari sui controlli ambientali su un presunto sistema illecito di relazioni tra funzionari, tecnici e imprese che avrebbero gestito pratiche dell'ARPAS, occultando anche rischi di inquinamento. Sono 26 gli indagati, tra cui l'ex governatore Cristian Solines, il deputato ed ex assessore all'ambiente Gianni Lampis e due sindaci. Le accuse sono a vario titolo di falso ideologico, corruzione e truffa. Ennesima rissa nel centro storico di Sassari, la preoccupazione dei residenti che quasi ogni giorno rimangono barricati in casa per non correre pericoli nonostante tanti controlli delle forze dell'ordine. L'ultimo episodio l'altra notte, una rissa tra rider, cinghiate e pugni finite nel sangue. L'arrivo dei carabinieri ha impedito che la situazione degenerasse. E poi lo stadio di Cagliari, la gara internazionale per l'aggiudicazione dei lavori di costruzione del nuovo impianto partirà a luglio. La rassicurazione arriva dall'assessore Macciotto, che ha anche confermato che in questo momento le attenzioni sono sulla verifica approfondita del progetto. E a proposito di calcio, di Cagliari, ieri sera l'annuncio della firma del nuovo direttore sportivo Pietro Accardi, 43 anni, palermitano, fermo da aprile 2025 dopo la sua ultima esperienza alla Sampdoria. In precedenza è stato DS anche dell'Empoli dopo una buona carriera da difensore centrale. Ma questa potrebbe e dovrebbe essere anche la settimana del rinnovo di contratto dell'allenatore Pisacane. È tutto per adesso, fra poco torna a Caffè Corretto con Mariangela Lampis. Le news invece tornano alle 10.
16: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti custa.
17: Fino al 17 giugno, ciliegie, sapori e dintorni Conad, origine Italia, confezione da 500 grammi a 4,57€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
18: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene.
17: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
19: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
20: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
21: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
20: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
17: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo.
22: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
23: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
0: Scopri il programma US. Servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling. Il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo. Per trasformare la complessità in semplicità.

0: Caffè Corretto.
1: Non solo elezioni amministrative sulle pagine dei giornali, anche se con il nostro Lele Casini abbiamo sentito tutti gli aggiornamenti appunto sul voto nell'isola nei giornali radio, che abbiamo ascoltato, che continueremo ad ascoltare, però ora è ufficiale, c'è il nuovo direttore sportivo del Cagliari. Lele, buongiorno.
2: Buongiorno. Pietro Accardi si sapeva già, bisognava aspettare la risoluzione del contratto la settimana scorsa con Guido Angelozzi per poi annunciare appunto Accardi, che ha dovuto sistemare alcune cosette con la Sampdoria. Ricordiamo ultima sua esperienza da direttore sportivo, non finita benissimo, perché era aprile 2025, l'anno scorso, una Sampdoria in netta crisi. E poi è stato fermo, adesso nuova avventura per questo giovane direttore sportivo, 43 anni, non so se l'ho già detto, palermitano, una buona esperienza a Empoli, oltre che una buonissima esperienza da difensore centrale, quindi da calciatore, è un profilo che potrebbe essere abbinato bene a quello di Fabio Pizzacane,
1: e che sui giovani punta tantissimo, e che quindi dovrà davvero fare riferimento al talento nella ricerca anche di Accardi. Intanto Mereu rescinde il contratto, leggiamo sempre sulle pagine sportive dell'Unione Sarda. Il direttore tecnico, che è sempre stato elogiato dal club, sottolinea Lorenzo Piras.
2: Sì, è stato anche ex responsabile del settore giovanile dell'Academy, una figura incredibile quella di Bernardo Mereu, che è prima in panchina con quella incredibile avventura con la Palma, portazione alla Serie C2, poi la Villa Cidrese, poi tantissime altre esperienze, l'Olbia, la Nuorese, ha sempre fatto bene, ha fatto bene anche con il settore giovanile delle Cagliari. Adesso le strade si dividono anche per sua scelta, poi c'è anche lui continuerà dal punto di vista giovanile con un'altra società, un settore giovanile molto florido a Selargius, e quindi vedremo cosa succederà. Però chiaramente stiamo una bella intervista, o meglio, più che intervista, un bel profilo descritto da Lorenzo Piras.
1: Assolutamente una figura di assoluto riferimento quella di Bernardo Mereu, un grande riferimento, ma anche per gli stessi giornalisti, sempre disponibile
2: al confronto, sì. Anche a belle storie, poi sempre utile, faccio una chiacchierata quando lo si incontra, sempre molto piacevole.
1: Assolutamente, la sua esperienza insomma al servizio sia dei giovani sia della narrazione appunto,
2: poi
1: dei cronisti.
2: Per motivi personali io sono abbastanza legato, quindi.
1: Che poi anche i giornalisti lo dobbiamo dire, lui ha guidato spesso delle partite.
2: Oltre
1: con
2: quello,
1: l'armata Brancaleone di colleghi.
2: Non mi ha visto, fortunatamente non ha avuto questo disonore, per me sarebbe stato un onore, per lui meno, per quello no, però io chiaramente sono molto affezionato per motivi miei personali.
1: Intanto presto la firma anche dell'allenatore Pisa Cane, leggiamo sempre il taglio basso sulla vetrina dello sport.
2: Si parla di un rinnovo di 2 anni, poi con la possibilità del terzo anno, ecco, quindi Fabio Pizzacane che si lega ancora di più al Cagliari, e speriamo realmente che sia un'altra bella stagione con magari uno step successivo, quello superiore, per cercare di togliersi altre soddisfazioni. Intanto il mercato palestra tiene banco su tutti i giornali. Però posso dire, è bello vederlo con la foto viene messa chiaramente con la maglia del Cagliari, quindi continua il fatto che comunque Palestra e Cagliari continuano a essere associati per un po' ancora, almeno sino all'inizio della stagione prossima, ce lo godremo anche nelle fotografie.
1: Grazie infinite.
2: Ci accontentiamo così.
1: Sì, esatto, ci accontentiamo di questo. Vivremo di ricordi, esatto, vivremo del ricordo di Palestra.
2: Volevo dire quello.
1: Casini. Ora Lady Gaga con Runaway.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la Fondazione ITS Academy Mosos ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy Mosos. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
4: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al Fast. Accendi il futuro.
5: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
0: Caffè Corretto.
8: Tra pochissimo tutti gli aggiornamenti dal sito unionesarda.it. Prima però ascoltiamo Noemi. Tu cosa fai questa sera?
9: Stare con

0: La nostra finestra sull'attualità, il nostro caffè corretto con il nostro Giuseppe Valdesi in regia. Ci colleghiamo subito con Luigi Frigoli per capire che cosa sta accadendo, quali sono le notizie che troviamo appunto sul sito, con tutti gli aggiornamenti ovviamente sulle elezioni comunali, i dati sull'affluenza, ovviamente le percentuali legate ai sindaci sotto l'attestato e poi le notizie di cronaca. Buongiorno Luigi.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Da cosa partiamo?
1: Partiamo da una ultima ora, come si dice, purtroppo un altro brutto incidente che è avvenuto in Sardegna, precisamente sulla statale 126 a San Giovanni su Ergiu. Sono coinvolti le prime informazioni, sono coinvolti tre veicoli, un furgone e due auto. L'impatto è stato particolarmente violento, appunto che le due auto sono finite proprio fuori strada, sono ribaltate, ci sarebbero diversi feriti di cui uno in gravi condizioni. Questa è appunto appena arrivata e è un'ultima ora che stiamo aggiornando mano a mano, e purtroppo la notizia di questo incidente arriva dopo la giornata di ieri, durante la quale appunto sono verificati due incidenti mortali nel giro di poche ore. Uno, la vittima è un motociclista nel nuorese, e l'altro invece è accaduto proprio a Salluri, proprio perché la vittima, un 25enne che era candidato alle elezioni, e appunto la festa per la rielezione del sindaco Urpi è stata interrotta da questa notizia, e ovviamente anche di questo continuiamo a seguire le reazioni. Come hai detto tu giustamente, stiamo aspettando i commenti, le reazioni del giorno dopo le elezioni amministrative in Sardegna, e quindi ovviamente tutti gli aggiornamenti su anche i bilanci, i commenti su come sono andate, sulle elezioni e le rielezioni. E poi ti do anche due notizie dal mondo, una che riguarda la Brigata Sassari, perché si è resa protagonista, anche questa è appena arrivata, la Brigata Sassari che partecipa in Libano alla missione UNIFIL, si è resa protagonista di un salvataggio. La zona, nonostante c'è stato il fuoco, è ancora di guerra, quindi ci sono feriti, molte località sono coinvolte negli scontri tra l'IDF israeliana e Hezbollah, ci sono dei paesi, dei villaggi con feriti e popolazione bisognosa di cure, e appunto in queste ore Brigata SAS è stata protagonista di dei soccorsi ad alcune persone che erano bisognose di cure e avevano necessità di essere evacuate e trasportate in ospedale. La seconda notizia invece che do dal mondo è quella che riguarda il negoziato tra Iran e Stati Uniti. Perché? Perché ci sarebbero, si spera, degli spiragli positivi confermati sia dal presidente Donald Trump, che ha detto che si può chiudere il negoziato per raggiungere la fine del conflitto in Medio Oriente entro 2 o 3 giorni, e anche l'Iran si è detta, tramite il suo rappresentante delle Nazioni Unite, possibilista che entro fine mese si possa raggiungere questo accordo, si spera. Anche se, come sappiamo, agli annunci di spiragli positivi non sempre in questa crisi si sono poi seguiti, diciamo, dei passi, dei fatti concreti, speriamo, insomma, e continuiamo a seguire anche questo.
0: E noi ti ringraziamo, grazie a Luigi Frigoli, ti lasciamo all'aggiornamento appunto delle pagine di unionesarda.it. Noi ci salutiamo, ma ci ritroveremo domani, mercoledì. Grazie intanto a Giuseppe Valdesi, regia, e a voi che ci avete seguiti oggi. Poi ci sarà la strambata, ve lo ricordiamo, nella nostra programmazione con Michele Ruffi e Giulio Zasso. A domani.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 9:30.
3: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
5: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
6: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
5: Davvero? Anche per me?
6: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
5: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
7: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanietta, ad Olbia zona Aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e ad Orissano in via Bon angolo via del Porto.
8: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
9: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
12: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
13: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
14: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
15: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: crmsantantonio.it.
1: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio. E vuoi sapere perché? Perché conviene! Ascolta gusto!

0: conviene!
1: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
2: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
3: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
4: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sdabocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
5: Radiolina Meteo.
6: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. È arrivata l'estate sull'Italia, anche in Sardegna, e ce la teniamo fortunatamente. Nei prossimi giorni non sono mai attese grandi perturbazioni, quindi sull'isola il tempo rimarrà sostanzialmente sempre bello. Oggi tra l'altro anche con ventilazione pressoché debole, quindi mare in generale calmo, poco mosso. Tra mercoledì e giovedì invece il vento rinforzerà un po', vento di maestrale, tornerà a farsi sentire specie nella giornata di giovedì e di conseguenza anche con temperature a quel punto in leggera diminuzione. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.
7: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 10:01.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Un elicottero dell'esercito americano è precipitato nelle scorse ore vicino allo stretto di Hormuz. Il presidente americano Donald Trump, riporta il New York Times, ha detto che i due piloti sono salvi. Intanto, ha spiegato il tycoon, Stati Uniti e Iran sarebbero alle fasi finali di quello che sarà veramente un buon accordo. L'intesa dovrebbe essere raggiunta in 2 o 3 giorni. Subito dopo la firma, riaprirà lo stretto di Hormuz.
3: Tortura e crimini di guerra. Con queste ipotesi di reato, la Procura di Roma ha proceduto all'iscrizione nel registro degli indagati del ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir. Il fascicolo è stato aperto dopo i fermi degli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla avvenuti nel maggio scorso. In mano alla procura c'è anche il video girato nel porto di Ashdod, dove si vede Ben Gvir che si muove tra gli attivisti e li deride mentre questi sono in ginocchio con le mani ammanettate dietro la schiena. Il ministro non si lascia intimidire e con un post su X ironizza contro l'Italia. Il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte.
4: Conflitto Mosca-Kiev, nuovi attacchi russi nella regione di Kharkiv, nell'est dell'Ucraina. Le autorità locali parlano di almeno 4 morti e 15 di feriti. A Chukiv un attacco nemico ha ucciso 3 donne di 22, 56 e 70 anni e un uomo di 56 anni. Nella città di Kharkiv i bombardamenti hanno provocato 15 feriti. Telefonata intanto tra il presidente ucraino Zelensky e gli intermediari americani Witkoff e Kushner, che si sono detti disponibili a lavorare in queste settimane per i negoziati.
3: E di oltre 40 morti il bilancio delle vittime provocate dalla scossa di terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito la costa meridionale dell'isola di Mindanao nelle Filippine. Migliaia di persone risultano sfollate, oltre 450 ferite. Un terremoto di magnitudo 6.1 ha intanto colpito la zona occidentale di Cuba, scuotendo gli edifici dell'Havana e dintorni. Non sono stati segnalati feriti né danni. US Geological Survey ha dichiarato che il sisma si è verificato ieri pomeriggio a circa 25 km di profondità nelle acque ovest della capitale. Evacuati edifici e sospesi i treni.
4: Politica senza grandi sorprese, i ballottaggi delle comunali si chiudono con un sostanziale 3-3 nei capoluoghi. Il centro-destra vince a Macerata, Lecco e Arezzo e il centro-sinistra conferma Chieti e Trani e strappa Agrigento. Affluenza al 52%, oltre 8 punti in meno del primo turno. Per la premier Giorgia Meloni i risultati elettorali confermano ancora una volta la forza del centro-destra. Meloni ha problemi con la calcolatrice, replica la segretaria del PD Schlein, che parla invece di una chiara affermazione dell'alleanza progressista.
3: Prima i cori USA, USA, poi una bordata di fischi. Così il presidente americano Donald Trump è stato accolto quando è stato inquadrato al momento dell'esecuzione dell'inno nazionale americano al Madison Square Garden di New York. Il tycoon era infatti presente a gara 3 delle Finals NBA tra i Knicks, la sua squadra, i San Antonio Spurs. La squadra di New York ha ceduto 115-111 agli Spurs con la serie che si accorcia sull'1-2. Decisivo Wembanyama con 32 punti. Domani si gioca a gara 4.
4: È tutto, a più tardi.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tan fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
6: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
7: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
10: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Radiolina, Radio Notizie.
12: Nuova edizione del GR Radiolina, ancora buongiorno da Lele Casini al microfono e dalla redazione in apertura. Ancora la cronaca con un brutto incidente stradale registrato questa mattina sulla statale 126 a San Giovanni su Erge. Due vetture e un furgone sono scontrate per motivi ancora da accertare. Le due vetture sono finite fuori strada ribaltandosi. Ci sarebbero feriti, di cui uno in modo grave, trasportato in elisoccorso al Bruzzo di Cagliari. Sul posto alcune ambulanze, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco di Carbonia, presente anche il personale ANAS per la gestione della viabilità. A questo incidente arriva il giorno dopo una tragica giornata sulle strade sarde, altre due croci, molto giovane perde la vita in due differenti incidenti nel tardo pomeriggio di ieri alla periferia di Nuoro, nella strada che porta al carcere di Bade Carlos. Luigi Canna, 24 anni, a bordo della sua moto si è scontrato violentemente con un'auto, trasportato subito in ospedale, ha cessato di vivere poche ore dopo per le gravi ferite riportate. L'altro incidente verso le 19 quando Matteo Moci, 25 anni, di San Luri, alla guida della sua auto mentre andava al lavoro, si è scontrato frontalmente con un'altra vettura guidata da un suo collega. Per il giovane non c'è stato nulla da fare, per il collega il trasporto in ospedale. Moci era candidato con la lista guidata da Cinzia Feno. Il sindaco rieletto Urbi ha interrotto i festeggiamenti. E a proposito di amministrative, chiaramente cambiamo argomento con i dati sulle elezioni. Graziano Milia vince per distacco e conquista la conferma sindaco di Quarto Sant'Elena. Si impongono al primo turno anche Michele Cossa, appunto Alberto Urpi a Sesto e San Luri. Massimo Mulas vola al secondo mandato a Porto Torres, mentre Tempio dovrà aspettare il risultato del ballottaggio tra Gianni Addis e Gianna Masu. Buona l'affluenza al voto al 61,58%, record a Guamaggiore con 86,89%. Due cittadini argentini sono stati denunciati dai funzionari dell'Agenzia Dogane Monopoli di Sassari e militari del reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Cagliari per contrabbando ed evasione di IVA. I due risultavano proprietari di un catamarano di lusso del valore di circa 600.000 euro a Olbia, che ha sanzionato oltre i termini di legge nel territorio dell'Unione Europea. L'imbarcazione è stata sequestrata. Ennesima rissa nel centro storico di Sassari, la preoccupazione dei residenti che quasi ogni giorno rimangono barricati in casa per non correre pericoli nonostante i tanti controlli delle forze dell'ordine. L'ultimo episodio dell'altra notte con una rissa tra rider tra cinghiate e pugni finiti nel sangue. L'arrivo dei carabinieri ha impedito che la situazione degenerasse. E chiudiamo con lo sport e il calcio. Ieri sera l'annuncio, la firma del nuovo direttore sportivo del Cagliari, Pietro Accardi, 43 anni, palermitano, fermo da aprile 2025 dopo la sua ultima esperienza alla Sampdoria. In precedente è stato DS anche dell'Empoli. Questa potrebbe e dovrebbe essere anche la settimana del rinnovo di contratto dell'allenatore pisacane. È tutto per adesso, a più tardi.
13: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
14: Tranquilla, andiamo da Globo.
13: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
15: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
16: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
17: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
18: Pronti? Partenza? Convenienza! Dall'8 al 13 giugno non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come le patatine Amica Chips al ketchup senza glutine da 100 grammi a 79 centesimi, il gelato Nutella Pots da 250 grammi a 3,99 euro, e i biscotti Baiocchi Mulino Bianco da 336 grammi a 3,45 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La COP sei tu.
19: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
20: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
21: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story.
1: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
2: Attenzione! Tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate, centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
3: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 31 luglio. Vai su avvisolimbas.it.
4: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: Colorificio Edilcolor a Sanluri. Produzione idropitture e decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
6: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani. Centro Carrelli e il Comune di Assemini vi invitano alla 23esima edizione di Un mare di musica e quest'anno racconterà 500 anni di storia. 12 palchi con cori e orchestre classiche, formazioni swing e jazz, le origini del rock and roll, del beat, dell'hard rock e del pop rock. La Disco Music Live, dalla febbre del sabato sera ai giorni nostri, i cantautori, la musica degli anni 80 e 90 e tanto altro. Ospiti speciali, le vibrazioni. Sabato 13 giugno ad Assemini, Un mare di musica racconta 500 anni di storia.
7: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
8: Ogni secondo venerdì del mese con l'Unione Sarda, l'Unione Plus, la AI in redazione, il nuovo inserto mensile dedicato al mondo dell'intelligenza artificiale. Un viaggio per capire come l'AI sta cambiando il nostro pianeta e la nostra vita quotidiana. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
1: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Indovina Story.
1: Sono le 10 e 32 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
4: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.
5: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
6: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
5: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
6: Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
5: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
7: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Predda Niedda. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
8: Oh no, stanno tornando le zanzare.
9: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
10: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
9: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
10: 070 22 240.
11: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
12: Tranquilla, ci pensiamo noi.
11: Davvero? Anche colf e badanti?
12: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
11: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
13: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royale, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 8403 45. Vendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
14: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
15: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
16: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
4: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Mia Storia.
1: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
2: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dall'8 al 13 giugno potrai acquistare in offerta la costata di bovino di origine sarda a 1,89 euro letto e la pancetta di suino di origine sarda a 69 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna. La spesa è conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
3: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
4: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
5: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
6: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
7: Radiolina, meteo.
8: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. È arrivata l'estate sull'Italia, anche in Sardegna, e ce la teniamo fortunatamente. Nei prossimi giorni non sono mai attese grandi perturbazioni, quindi sull'isola il tempo rimarrà sostanzialmente sempre bello. Oggi tra l'altro anche con ventilazione pressoché debole, quindi mare in generale calmo, poco mosso. Tra mercoledì e giovedì invece il vento rinforzerà un po', vento di maestrale, tornerà a farsi sentire specie nella giornata di giovedì e di conseguenza anche con temperatura a quel punto in leggera diminuzione. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.
9: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri.

0: La grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
1: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.
2: T'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola, secco.

0: viziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così.
1: Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto.
0: Ma eri piccola, già, piccola, piccola, così.

Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, s'è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Eh beh, spara. Spara. Spara! E pensare che...

0: 70. Radiolina Storia.
1: Sono le 11 e 0 minuti.
2: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
3: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
2: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
3: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
2: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Parole inaccettabili e non degne di un ministro, così il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato commenta le parole pronunciate da Ben Gvir, ministro della sicurezza nazionale di Israele, dopo che la procura di Roma lo ha indagato per il trattamento riservato agli attivisti della Global Summit Flotilla. Poi sull'Iran aggiunge: le trattative sono difficili, monitoriamo e auspichiamo un accordo il prima possibile.
4: E di un accordo vicinissimo ha parlato il presidente Trump. L'intesa con Teheran potrebbe arrivare entro 2 o 3 giorni, ha detto nella mattinata italiana il leader della Casa Bianca, sottolineando che la diplomazia americana si trova nelle sue fasi finali per raggiungere un ottimo accordo con l'Iran e porre fine al conflitto del Golfo. Ma Teheran frena: non ci sarà alcun accordo con gli Stati Uniti prima della revoca delle sanzioni e del rilascio dei beni iraniani congelati. Intanto Israele chiede l'evacuazione della città di Tiro in Libano, inclusa la zona cristiana e i campi profughi.
5: Siamo alla cronaca: ha ferito con un'arma da fuoco alla gamba sinistra per un like sul profilo social di una ragazza fidanzata con un giovane legato da vincoli di parentela con elementi della camorra. È quanto accaduto a un disabile di 29 anni che in un primo momento aveva riferito di essere rimasto vittima di una rapina avvenuta una settimana fa. Le indagini hanno permesso di ricostruire la reale dinamica dei fatti. Oggi il 29enne, già senza una gamba in seguito a un incidente, sarà sottoposto a un intervento chirurgico. Nei confronti del giovane che ha aperto il fuoco è stato notificato un provvedimento cautelare di fermo.
4: Fingendosi addetti comunali o appartenenti alle forze dell'ordine, avrebbero messo a segno una raffica di furti. Due italiani, già detenuti nel carcere Lorusso e Cutugno, sono stati arrestati dalla polizia a Torino in esecuzione di un'ordinanza emessa dal GIP su richiesta della locale procura. I due sono accusati in concorso di una rapina pluriaggravata e di 7 furti aggravati in abitazione commessi tra gennaio e marzo 2026 a Torino e provincia. Il valore complessivo del bottino è stato stimato in oltre 100.000 euro, tra contanti, gioielli, orologi e altri preziosi.
5: Si avvicina la data dello sciopero nazionale dei treni che l'11 giugno minaccia di paralizzare il trasporto ferroviario italiano. Previste cancellazioni o variazioni dei treni dalle ore 3 dell'11 giugno alle ore 2 del 12. A incrociare le braccia saranno i lavoratori del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia TPR Trenord. Sulla protesta non è però detta l'ultima parola, visto che i sindacati sono stati convocati dal Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti. A presiedere il tavolo sarà il vice ministro Rixi, che giovedì scorso, proprio sul tema dello sciopero dell'11 giugno, ha parlato di una protesta surreale.
4: Perché la Sicilia è la più bella isola del Mediterraneo, secondo chi ci vive? Titola così il Telegraph sul proprio sito, pubblicando uno studio che ha confrontato 50 isole sulla base di oltre 30 parametri differenti. È una sorta di dichiarazione d'amore alla Sicilia, definita crocevia di gastronomia, architettura e cultura, plasmato da uno stile di vita che continua a seguire un ritmo lento e autentico. Arrivata appena pochi giorni dopo le polemiche generate da un articolo dello stesso quotidiano britannico sulle nozze di Dua Lipa, che aveva associato i luoghi dei festeggiamenti alla mafia. Siamo soddisfatti del riconoscimento, al commento del governatore Schifani.
5: È tutto, a più tardi.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
11: Radio Lina, Radio Notizie.
12: Ancora ben ritrovati dalla redazione. In apertura alla cronaca, con il brutto incidente stradale registrato questa mattina sulla statale 126 a San Giovanni Suergio, due vetture e un furgone sono scontrate per motivi ancora da accertare. Le due vetture sono finite fuori strada ribaltandosi, ci sarebbero feriti di cui uno in modo grave trasportato in elisoccorso al Brozzo di Cagliari. Sul posto sono intervenute le ambulanze delle forze dell'ordine, i vigili del fuoco di Carbonia, presenti anche il personale ANAS per la gestione della viabilità. E questo incidente arriva il giorno dopo una giornata tragica sulle strade sarde, altre due croci, ancora una volta sono due giovani a perdere la vita in due differenti incidenti nel tardo pomeriggio di ieri alla periferia di Nuoro, nella strada che porta al carcere di Bardo. Carlos Luigi Canna, 24 anni, a bordo della sua moto si è scontrato violentemente contro un'auto, trasportato subito in ospedale, ha cessato di vivere due ore dopo per le gravi ferite riportate. L'altro incidente verso le 19, quando Matteo Mocci, 25 anni, di San Luri, alla guida della sua auto, andava al lavoro, si è scontrato frontalmente con un'altra vettura guidata da un suo collega. Per il giovane non c'è stato nulla da fare. E poi le amministrative di ieri: Graziano Milia vince per distacco e conquista la conferma sindaco di quarto, si impongono al primo turno anche Michele Cossa a sesto, Alberto Urpi a San Luri, Massimo Mulas vola al secondo mandato a Porto Torres, mentre ci sarà ballottaggio a Tempio tra Gianni Addis e Gianna Masu. Buona l'affluenza al voto, al 61,58%, record a Guamaggiore 86,89%. E a Ottana il sindaco Franco Sabra proclamato di nuovo sindaco, confermato ma sospeso di nuovo dal prefetto. Ieri l'ufficialità della rielezione, la conferma dei domiciliari dal riesame, oggi dalla prefettura arriva il secondo stop in meno di 15 giorni per il primo cittadino. Due cittadini argentini sono stati denunciati ai funzionari delle agenzie dogane e monopoli di Sassari, militari del reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Cagliari, per contrabbando ed evasione di IVA. I due risultano proprietari di un catamarano di lusso al valore di circa 600.000 euro che ha stazionato oltre i termini di legge nel territorio dell'Unione Europea. L'imbarcazione che si trovava a Olbia è stata sequestrata. E poi il calcio: il Cagliari ieri sera l'annuncio della firma del nuovo direttore sportivo Pietro Accardi, 43 anni, palermitano, fermo da aprile 2025 dopo la sua ultima esperienza alla Sampdoria, in precedenza è stato anche DS dell'Empoli. Questa potrebbe e dovrebbe essere anche la settimana del rinnovo di contratto dell'allenatore Fabio Pisacane. È tutto per adesso, a più tardi.
13: No, non ho niente da mettermi.
14: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
13: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
14: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
13: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
15: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
16: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
17: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
18: Per dormire, design for wellness.
19: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
20: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
0: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
21: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
1: Da Ardis fino al 16 giugno arriva l'estate. Alcuni esempi: Dixan lavatrice 60 lavaggi a 8,49 euro. Latte Parmalat parzialmente scremato 1 litro 69 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Centro Carrelli e il Comune di Assemini vi invitano alla 23esima edizione di Un mare di musica. E quest'anno racconterà 500 anni di storia. 12 palchi con cori e orchestre classiche, formazioni swing e jazz, le origini del rock and roll, del beat, dell'hard rock e del pop rock. La Disco Music Live, dalla febbre del sabato sera ai giorni nostri. I cantautori, la musica degli anni 80 e 90 e tanto altro. Ospiti speciali, le vibrazioni. Sabato 13 giugno ad Assemini, Un mare di musica racconta 500 anni di storia.
3: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al FAS. Accendi il futuro.
4: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
8: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
9: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 11 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
4: E vuoi sapere perché?
3: Perché conviene! Ascolta gusto.
5: Fino al 17 giugno, prosciutto cotto di alta qualità nazionale, sapori e dintorni Conad a 1,89 euro a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
7: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti.
10: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
9: Tac!
11: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi.
9: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
11: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
12: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
13: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
14: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
1: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
0: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Segna questa data, 9 giugno 2026, la grande apertura del FAS Shopping Center. Shopping, eventi, gusto, intrattenimento, un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. FAS Shopping Center, ad Elmas, Cagliari, vicino all'aeroporto. Dove vai?
3: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa.

0: workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
1: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
2: Radiolina, meteo.
3: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. È arrivata l'estate sull'Italia, anche in Sardegna, e ce la teniamo fortunatamente. Nei prossimi giorni non sono mai attese grandi perturbazioni, quindi sull'isola il tempo rimarrà sostanzialmente sempre bello. Oggi tra l'altro anche con ventilazione pressoché debole, quindi mare in generale calmo, poco mosso. Tra mercoledì e giovedì invece il vento rinforzerà un po', vento di maestrale, tornerà a farsi sentire specie nella giornata di giovedì e di conseguenza anche con temperature a quel punto in leggera diminuzione. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Apriamo con l'economia. Rimarremo in gara per Monte dei Paschi di Siena se ci fosse una controfferta. Così il CEO di Intesa San Paolo, Carlo Messina, nel corso di un'intervista a Bloomberg TV, circa l'OPAS lanciata su Monte dei Paschi di Siena, aggiungendo che l'operazione ha alte probabilità di successo. Plaude il Financial Times, che parla di un'Italia che ha un po' di buonsenso. E intanto la borsa di Milano, spinta dal risico, supera la soglia dei 51.000 punti, sui massimi toccati a marzo 2000.
3: Parole inaccettabili e non degne di un ministro. Così il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato, commenta le parole pronunciate da Ben Gvir, ministro della sicurezza nazionale di Israele, dopo che la procura di Roma lo ha indagato per il trattamento riservato agli attivisti della Global Sumud Flottiglia. Poi sull'Iran aggiunge: trattative difficili, monitoriamo, spicchiamo accordo prima possibile.
4: E di un accordo vicinissimo ha parlato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. L'intesa con Teheran potrebbe arrivare entro 2 o 3 giorni, ha detto nella mattinata italiana il leader della Casa Bianca, sottolineando che la diplomazia americana si trova nelle sue fasi finali per raggiungere un ottimo accordo con l'Iran e porre fine al conflitto del Golfo. Ma Teheran frena, non ci sarà alcun accordo con gli Stati Uniti prima della revoca delle sanzioni e del rilascio dei beni iraniani congelati. Intanto Israele chiede l'evacuazione della città di Tiro in Libano, inclusa la zona cristiana e i campi profughi, poi la bombarda. Almeno 8 i morti nei raid dell'IDF.
3: Conflitto Mosca-Kiev, non possiamo dire che la Russia stia perdendo questa guerra, ma possiamo dire che sta perdendo un'iniziativa giorno dopo giorno. È quanto dichiarato dal presidente ucraino Zelensky in un'intervista al Guardian. Intanto nuovi attacchi russi nella regione di Kharkiv, nell'est dell'Ucraina. Le autorità locali parlano di almeno 4 vittime e una 15ina di feriti. Un morto invece nell'oblast di Mosca a causa di una bomba sotto un'auto. Parlando della guerra tra Russia e Ucraina, il ministro Crosetto avvisa: sta tornando attuale la minaccia atomica che avevamo relegato ai libri di storia.
4: Il procuratore capo della Corte Penale Internazionale, Karim Khan, è stato sospeso al termine di un procedimento disciplinare avviato a seguito di accuse di abusi sessuali a suo carico. Lo riportano diversi media internazionali, tra i quali il Guardian. Khan si era già temporaneamente sospeso dalla guida della divisione della CP, che indaga e persegue gli individui accusati di atrocità.
3: Al suono della campanella di fine anno scolastico, il 22,3% degli italiani si concederà una vacanza a giugno. Secondo l'indagine realizzata da Tecne per Federalberghi, saranno infatti 16 milioni gli italiani pronti a partire in concomitanza con la conclusione dell'anno scolastico. Di questi, quasi 5 milioni saranno minori. Il grosso delle partenze si orienterà principalmente in Italia per un giro d'affari pari a 7 miliardi e mezzo.
4: È tutto, a più tardi.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Radio Lina, Radio Notizie.
11: Ancora ben ritrovati dalla redazione. Lele Casina al microfono, spazio alle notizie che arrivano dalla nostra isola. Il bilancio di diversi feriti, uno in modo grave. Il brutto incidente stradale registrato questa mattina sulla statale 126 a San Giovanni su Erge. Due vetture e un furgone sono scontrate per motivi ancora da accertare. Il ferito grave è stato elitrasportato all'ospedale Bruzzo di Cagliari. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco di Carbonia. È presente anche il personale ANAS che ha gestito la viabilità. E poi gli altri due croci sulle strade sarde nella giornata di ieri. Ancora due giovani a perdere la vita in due differenti incidenti nel tardo pomeriggio di ieri alla periferia di Nuoro, nella strada che porta al carcere di Barrio de Carlos. Luigi Canna, 24 anni, a bordo della sua moto si è scontrato violentemente contro un'auto, trasportato subito in ospedale, ha cessato di vivere poche ore dopo per le gravi ferite riportate. L'altro incidente verso le 19, Matteo Moci, 25 anni, di San Luri, alla guida della sua auto mentre andava al lavoro si è scontrato frontalmente contro un'altra vettura guidata da un suo collega. Quest'ultimo è rimasto ferito. Moci era candidato con la lista guidata da Cinzia Fenu. Il sindaco rieletto Urpi ha interrotto i festeggiamenti. E a proposito di amministrative, Graziano Milia vince nettamente e conquista la conferma sindaco di Quarto Sant'Elena. Si impongono a primo turno anche Michele Cossa a sesto e, come detto, Alberto Urpi a San Luri. Massimo Mulas vola al secondo mandato a Porto Torres, mentre ci sarà ballottaggio a Tempio tra Gianni Addis e Gianna Masu. Due cittadini argentini sono stati denunciati dai funzionari dell'Agenzia Dogane Monopoli di Sassari, militari del reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Cagliari, per contrabbando ed evasione d'IVA. I due risultavano proprietari di un catamarano di lusso del valore di circa 600.000 euro, stazionato a Olbia, oltre i termini di legge nel territorio dell'Unione Europea. L'imbarcazione è stata sequestrata. Dal 15 al 20 giugno a Golf Aranci torna il Figari International Short Film Fest, la rassegna dedicata al cinema breve, giunta alla 16ª edizione. Ospiti d'onore Irene Maiorino, Federico Cesari, Andrea Bosca, Francesco Gheghi e gli UFO 02. Il calcio del Cagliari, ieri sera l'annuncio della firma del nuovo direttore sportivo Pietro Accardi, 43 anni, palermitano, fermo da aprile 2025 dopo la sua ultima esperienza alla Sampdoria in precedenza. Era stato DS anche dell'Empoli. Questa potrebbe e dovrebbe essere anche la settimana del rinnovo di contratto per l'allenatore pisacane, ma anche per Roberto Muzzi e l'allenatore della primavera Gallego. È tutto, a più tardi.
12: Colorificio Edilcolor a San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
13: CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini. Risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
14: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royal, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sotto suoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 84 03 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
15: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno, dalle 11 alle 13, vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia, in via Isola Peddone, per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
1: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
4: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
5: Pronti? Partenza? Convenienza! Dall'8 al 13 giugno non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come le patatine Amica Chips, al ketchup senza glutine, da 100 grammi a 79 centesimi, il gelato Nutella Pots, da 250 grammi a 3,99 euro, e i biscotti Baiocchi, mulino bianco, da 336 grammi a 3,45 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
6: Attenzione! Tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate, centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
7: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 31 luglio. Vai su avvisolimbas.it.
8: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura a centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
9: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
10: Ogni secondo venerdì del mese con l'Unione Sarda, l'Unione Plus, la AI in redazione, il nuovo inserto mensile dedicato al mondo dell'intelligenza artificiale. Un viaggio per capire come l'AI sta cambiando il nostro pianeta e la nostra vita quotidiana. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Sono le 12 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Dal 1 luglio all'8 agosto nel Teatro di Tarros si terranno i concerti e gli spettacoli dei giganti dell'arte.
5: Musica, teatro e danza in uno dei luoghi più belli di tutto il Mediterraneo per unire arte e storia nell'area archeologica di Tarros.
4: I giganti dell'arte 2026.
5: Teatro di Tarros, dal 1 luglio all'8 agosto.
4: Scopri il programma su monteprama.it e sui social della Fondazione Monteprama.
6: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
7: Scusi, tra 7.30, Isee, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
8: Tranquilla, ci pensiamo noi.
7: Davvero? Anche Colf e badanti?
8: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, Isee, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
7: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
9: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti custa.
10: Fino al 17 giugno, ciliegie, sapori e dintorni Conad, origine Italia, confezione da 500 grammi a 4,57 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
11: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
10: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
12: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
13: Tutti per Oro Cash.
14: Centro Carrelli e il Comune di Assemini vi invitano alla 23esima edizione di Un mare di musica e quest'anno racconterà 500 anni di storia. 12 palchi con cori e orchestre classiche, formazioni swing e jazz, le origini del rock and roll, del beat, dell'hard rock e del pop rock. La Disco Music Live, dalla febbre del sabato sera ai giorni nostri, i cantautori, la musica degli anni 80 e 90 e tanto altro. Ospiti speciali, le vibrazioni. Sabato 13 giugno ad Assemini, Un mare di musica racconta 500 anni di storia.
15: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
16: Radiolina presenta La Strambata.
17: Eccoci qua, buongiorno, benvenuti alla Strambata. Oggi è martedì 9 giugno, sono Giulio Zasso, accanto a me c'è Michele Ruffi. Arriviamo da una lunga notte di spoglio elettorale di cui parliamo con una trentina di pagine sulle pagine appunto sull'Unione Sarda. Ci sono praticamente tutti i risultati delle amministrative che hanno interessato 148 comuni in tutta la Sardegna. Tra questi, Michele, sì. Chi ci ha raggiunto tra i protagonisti di queste amministrative?
18: Abbiamo Alberto Urpi, fresco sindaco rieletto per il terzo mandato a Sanluri. Eccolo qua, benvenuto.
19: Grazie a voi e buongiorno a tutti.
18: Allora, Alberto Urpi ha preso il 73%, giusto? Questa è uno dei pochi risultati certi già da ieri notte, diciamo così, perché poi noi qui al giornale, che abbiamo chiuso intorno alle 2, avevamo un po' di insomma, stavamo cercando i dati degli altri big comuni più grandi, per esempio Quartu, siamo andati a letto con 60 sezioni su 71, invece da voi a Sanluri avevate già chiuso tutto, era già definita la situazione, insomma una bella conferma. Tra l'altro è arrivata anche con una larga affluenza, insomma, sì. Quali sono le impressioni di questa tornata?
19: Sì, intanto volevamo cercare di far vendere letto presto, questo l'abbiamo fatto anche per voi, però a parte gli scherzi, davvero una grandissima soddisfazione per una vittoria così netta e così chiara, che arriva da un'affluenza molto importante. Quando le urne si recano circa il 67% degli aventi diritto e riesci a avere questo risultato così chiaro e netto, c'è solo da ringraziare come la mia cittadinanza, insomma, per tutta la fiducia che ci hanno accordato, perché è un voto proprio di comunità, è una comunità che ha deciso di scegliere con forza sul rappresentante, cioè dentro il voto dei giovani, insomma, siamo molto soddisfatti per questo grande risultato.
17: Ecco, risultato che noi abbiamo definito con percentuali bulgare, questo tris appunto di Urpi, con i consensi che hanno superato il 72% contro il 27,8% della sfidante Cinzia Fenu. Questa la soddisfazione è quella proprio di una conferma, che è un po' la linea di condotta in tantissimi comuni della Sardegna, cioè la politica fatta sul territorio quindi paga.
19: La politica sul territorio paga, ma paga la politica del fare, paga la politica che decide che nei comuni contano i risultati, contano le cose che davvero si fanno, contano i fatti più delle parole, e in più conta il fatto che la gente ha visto quello che abbiamo fatto in questi 5 anni e probabilmente ha fiducia di quello che possiamo fare nei prossimi 5 anni. Secondo me ha pagato anche il fatto del civismo, cioè di essere liberi da appartenenze, sfilate, pellegrinaggi politici o di ex politici che in questi giorni sono venuti a Sanluri, noi l'abbiamo chiamato il turismo politico di questo mese e mezzo, insomma, invece è una comunità che ha deciso di scegliere da sola e di autodeterminarsi scegliendo i propri rappresentanti, quindi diciamo è un messaggio molto chiaro anche al fatto che nei comuni il Palazzo Comunale è un luogo del fare, non un luogo di disquisizioni politico-partitiche, ecco.
18: Ecco, civismo è la parola chiave forse di queste elezioni comunali, magari ne parliamo dopo aver ascoltato Giovannotti e Alfa con Buon Vento.

0: Buon vento!
1: Questo era buon vento anche appunto a Alberto Urpi, che ha appena incassato la rielezione a sindaco di San Luri. Parlavi di civismo, che è un po' la chiave di queste elezioni comunali, però ecco, volevo capire se questo civismo è una chiave reale oppure è solo una, come dire, una narrazione, nel senso Alberto Urpi, che è sindaco di San Luri, è civico, però è anche magari lo stesso che in consiglio regionale poi fa parte di uno schieramento ben preciso. Com'è che si cerca fortuna in questa miniera del civismo?
2: Non è una narrazione, perché non sarei riuscito a farla una narrazione, visto che mi conoscono tutti, specialmente in una comunità come San Luri. Io ho il mio movimento, che è Sardegna 2020, che è un partito di origini sarda, che non ha riferimenti nazionali, e siamo nel centrodestra. Ma è ognuno dei nostri candidati alle comunali ha la propria ideologia, la propria appartenenza partitica, quindi nessuna narrazione ma solo realtà, perché abbiamo candidato persone nelle nostre liste del centro-sinistra, di centro, di centro-destra. Io pure ho la mia appartenenza come sindaco, esattamente come c'erano gli altri consiglieri comunali, gli altri candidati, però c'è un distinguo. Noi trattiamo le appartenenze politiche a livello comunale come le scarpe nelle case orientali, cioè ognuno ha le sue ma le lascia fuori dalla casa. Ognuno ha le sue ma le lascia fuori dal palazzo comunale. Quindi ognuno di noi, tutti i candidati, dal sindaco ai consiglieri comunali, hanno il proprio credo politico, i propri partiti magari, ma li lasciamo fuori dalla questione comunale. Quindi abbiamo fatto liste fatte da persone di diverse appartenenze politiche, e quindi questo è proprio il civismo nel dire non che non sappiamo scegliere, che non abbiamo le nostre attitudini politiche, ma che le lasciamo fuori dalla competizione comunale.
3: Ecco, San Luri per la seconda volta in poco più di 20 anni è di nuovo capoluogo di provincia. Può essere stavolta una sfida importante per un territorio che appunto deve trovare una sua collocazione in mezzo al Campidano?
2: Questa è la vera sfida. Questa è la vera sfida, perché noi ci siamo comportati da comune capoluogo o da comune trainante, cuore pulsante del territorio, anche quando non avevamo questo titolo di capoluogo di provincia. San Luri ogni giorno siamo 8.000 residenti, ma ogni giorno arriviamo quasi a 16-18.000 persone come presenza a San Luri, come abitanti equivalenti, perché vogliamo che San Luri abbia gli spazi per i servizi pubblici, gli spazi per le imprese, quindi i servizi al cittadino, e quindi tutto un territorio si riversa a San Luri ogni mattina, ogni giorno, al di là del fatto di essere residente a San Luri o meno. E vi dirò di più, noi amministriamo pensando non solo ai residenti di San Luri, ma siamo obbligati e onorati di amministrare pensando ai residenti del territorio. Quindi è quella la sfida. San Luri, la nostra comunità, prospera ed è cittadina dell'economia e dell'impresa grazie al fatto che un territorio sceglie di venire a San Luri per i propri investimenti e per i servizi pubblici. Quindi noi, il primo obiettivo della nostra amministrazione, mi fa piacere che tu l'hai citato, è quello di rafforzare San Luri per far sì che sia sempre più centro del territorio, al di là del titolo di capoluogo. L'abbiamo fatto in entrambi gli anni in cui eravamo o non eravamo capoluogo, ci siamo sempre comportati come tali.
1: Abbiamo ancora un minuto. Dicevi, io appartengo a Sardegna al Centro 2020, che è un partito di centrodestra, più centro che destra, esatto. Appunto su questo volevo chiederti, si parla da tempo di un grande centro sia a livello regionale che a livello nazionale, a che punto siamo?
2: Siamo al punto in cui noi sappiamo perfettamente che la Sardegna può essere un laboratorio politico. Guardate le ultime elezioni regionali. Il partito di maggioranza relativa Fratelli d'Italia, che alle elezioni nazionali prende il 28%, le regionali in Italia il 23%, qui ha preso il 13%. Se la nostra coalizione di centrodestra è composta da partiti solo nazionali, non arriverebbe alle percentuali in cui è arrivata. Quindi in Sardegna c'è un'attitudine ai partiti autoctoni e locali, e quindi che vengono dai movimenti civici, perché noi veniamo proprio, il nostro primo core business sono gli amministratori locali, i sindaci, i consiglieri comunali. Quindi in Sardegna siamo convinti che ci possa essere un laboratorio politico più importante, più spinto rispetto a quello che invece è a livello nazionale. Quindi siamo nella nostra coalizione, però a noi piace ragionare e non essere i soldatini di nessuno, ecco, assolutamente.
3: Ecco, grazie ad Alberto Urpi, sindaco di San Luri per la terza volta, in bocca al lupo.
2: Crepi, vive il lupo, grazie a voi, grazie a tutti.
4: La strambata su Radiolina. Se lavori già, lo sai, oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mib University ti laurei negli Stati Uniti, laurea o master, online. con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. MIB University, il tuo futuro cresce mentre lavori. MIB University, we create value.
0: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
5: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Ufficio cose smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
10: Scopri il programma US. Formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
11: Radiolina Meteo.
12: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. È arrivata l'estate sull'Italia, anche in Sardegna, e ce la teniamo fortunatamente. Nei prossimi giorni non sono mai attese grandi perturbazioni, quindi sull'isola il tempo rimarrà sostanzialmente sempre bello. Oggi tra l'altro anche con ventilazione pressoché debole, quindi mare in generale calmo, poco mosso. Tra mercoledì e giovedì invece il vento rinforzerà un po', vento di maestrale, tornerà a farsi sentire specie nella giornata di giovedì e di conseguenza anche con temperatura a quel punto in leggera diminuzione. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.
13: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

Rieccoci di nuovo in studio alla strambata. Giulio Zasso con Michele Ruffi, stiamo commentando ovviamente il risultato delle elezioni amministrative che hanno interessato 148 comuni e soprattutto 400.000 elettori sardi. Spiccano i risultati di Quartu, dove è stato confermato Graziano Milia, di Sestu, dove è tornato sindaco Michele Cossa, di Porto

0: quello che risponde il sindaco. Sindaco che è appunto al trionfo, quarto mandato, il versante negativo è forse la scarsa affluenza di Quartu, che è andata un po' in controtendenza rispetto invece a tutto il resto della Sardegna, dove c'è stato un aumento, perlomeno un aumento rispetto alle ultime tornate. Non sono certo le affluenze degli anni 80, anni 90, insomma, siamo vicini al 60% sempre.
1: Esatto.
0: Quindi invece a Quartu un po' in controtendenza, e addirittura in certe sezioni sul litorale siamo andati sotto il 40%, 37%, quindi vuol dire poco più di un elettore su tre è andato alle urne a votare. Forse anche da lì che dovrà ripartire Emilia in questo quarto mandato, per cercare un po',
1: ecco,
0: di non dico di rimediare, però evidentemente c'è una sacca di un messaggio che gli vuole mandare una parte dell'elettorato. Ecco.
1: Ecco, poi c'è anche il fatto che, come sappiamo, Quartu è una città che è cresciuta negli ultimi decenni in maniera esponenziale, e spesso ha tra gli abitanti tanti che quartesi veri non sono, quindi bisogna leggere l'anomalia dell'affluenza anche in questo senso, cioè non c'è un'anima quartese così forte da rappresentare i 70.000 abitanti reali, reali che ci sono. Infatti anche alle elezioni scorse la terza città della Sardegna aveva sempre un'affluenza molto più mediamente più bassa rispetto alle altre città della Sardegna. Parlavi del litorale, che è appunto uno dei luoghi in cui abitano tanti sardi che non sono strettamente quartesi.
0: Esatto, a volte anche tanti non sardi abitano sul, sì, litorale, ma ovviamente sono residenti a Quartu, anche perché appunto le spiagge, la costa di Quartu sono tra le più belle della Sardegna, quindi insomma attira tantissime persone anche da fuori, sia dall'Italia che dall'Europa, e anche questa potrebbe essere la chiave per Graziano Milia, per guardare un po' a quella parte di elettorato.
1: Ne ripariamo tra un attimo, adesso ascoltiamo Amore di Elisa.

0: Rieccoci in studio dopo Amore di Elisa, continuiamo a parlare di politica. Oggi è uno dei giorni dopo le grandi amministrative in Sardegna. Michele, continuiamo a parlare appunto
1: dei risultati. Diciamo che oggi, con i risultati più o meno definitivi, quasi tutti, è il giorno dell'analisi che si può fare più tranquillamente, e per far questo abbiamo invitato il nostro collega Giuseppe Meloni. Ciao Giuseppe.
2: Buongiorno Michele e Giulio, buongiorno agli ascoltatori.
1: Allora, qual è il ragionamento che si può fare un po' complessivo su queste elezioni comunali?
2: Dal punto di vista politico non hanno dato grandi sorprese. Chi era ampiamente favorito ha vinto più o meno ovunque: Milia a quarto, Cossa a sesto, Mulas a Porto Torres. E si tratta in molti casi di conferme o comunque di usato sicuro, perché Cossa non è un uscente ma è stato molto a lungo in passato sindaco di Sestu, e così vale anche per tanti altri piccoli e grandi centri. Diciamo che le riconferme probabilmente sono il dato più che accomuna la maggior parte delle contese che abbiamo visto risolte ieri.
1: Ecco, civismo è un'altra parola chiave di questa tornata elettorale, ha pagato più o meno dappertutto. Quello che mi chiedevo, che chiedevo anche prima a Alberto Urpi, che era qua in studio, è quanto è reale questo civismo e quanto invece è narrazione, perché poi alla fine gli stessi sindaci civici sono anche i consiglieri regionali, a volte diventano anche parlamentari. Ecco, non si è ancora riuscito forse a fare il salto in regione, cioè non c'è un movimento civico che vada oltre il comune.
2: Non so che cosa abbia risposto prima Urpi, però io vedo più narrazione in questo civismo spinto di cui si parla da tanto tempo, e che effettivamente a determinati livelli magari ha un minimo di ragion d'essere, perché nei piccoli centri molto spesso le divisioni sono a volte più familiari, più di simpatie personali che non politiche. Ed è vero che molte esperienze amministrative non riesci a tracciare quella linea chiara tra un polo e un altro, centrodestra e centrosinistra, però appunto quello che dicevi, cioè che a livello regionale poi questo non trovi una sua corrispondenza, conferma che si tratta soprattutto di fenomeni locali. Poi alla fine si finisce più o meno tutti intruppati col PD o con Fratelli d'Italia, con 5 Stelle o con la Lega.
0: Ecco Giuse, abbiamo visto tantissime riconferme in questa tornata di amministrative.
2: Sì, è un po' come se si stesse creando una categoria, non voglio dire una casta perché avrebbe un senso dispregiativo e non lo voglio usare in quel senso, però una categoria di tecnici della politica. Secondo me questo aspetto fa anche un po' il paio con le tante liste uniche che abbiamo visto in un numero spropositato rispetto al passato di centri al voto, in questo caso 62 mi sembra, insomma circa il 42% di tutti quelli che sono andati al voto. Un tempo era per esempio qualche anno fa erano 7 su 64, quindi una percentuale molto più bassa. E c'è poca gente che ha voglia di impegnarsi in una politica che è fatica e che spesso non ha diciamo grandi riconoscimenti, sicuramente non ce li ha a livello comunale dal punto di vista economico, e quindi chi invece ha questa tecnica, questo know-how già da un po', in genere a volte non trova grandi avversari, e per certi versi magari viene anche riconosciuto dai cittadini come un buon amministratore e come quello che ha voglia di sporcarsi le mani ovviamente anche qui in senso buono.
1: Ecco, poi forse anche questo civismo e questa diciamo essere sciolti dai partiti tradizionali consente operazioni anche di aggregazione in maniera più facile. Parlo per esempio anche del caso di Milia, che è riuscito ad avere una coalizione larghissima, che addirittura aveva dentro anche dei tra i sostenitori anche chi alle passate elezioni certo. lo stava contrastando, quindi insomma
2: avversario, certo. Sì, lì dipende tutto dalla forza del leader. Sono casi però molto particolari e difficilmente riproducibili. Lì è proprio un sindaco che probabilmente avrebbe vinto comunque, e quindi diciamo che molti hanno deciso di non fargli neanche la guerra. Da questo punto di vista il risultato del suo principale sfidante Marco Porcu, certo, non, probabilmente è inferiore alle sue aspettative, però non è neanche così, così basso come si potesse pensare per certi versi. Abbiamo visto anche Porto Torres, altri casi, le conferme con grandi risultati ormai sono tante.
0: Va bene, ringraziamo Giuseppe Melolo.
2: Grazie a voi.
3: La strambata su Radiolina. Sono le 13 e un minuto.
4: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
5: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
4: Anche per i mobili della cucina?
5: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
4: Chissà quanto costa, però.
5: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
4: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
5: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Apriamo con gli esteri. Prima l'invito ad evacuare, poi i raid. L'IDF non arresta la sua offensiva in Libano, uccidendo almeno 8 persone su una popolare zona residenziale a Tiro. Gli operatori della protezione civile stanno evacuando gli anziani mentre i residenti sono in fuga. Intanto Donald Trump annuncia ancora una volta che Stati Uniti e Iran sarebbero alle fasi finali di quello che sarà veramente un buon accordo. Un'intesa che, nelle parole del presidente americano, potrebbe arrivare in 2 o 3 giorni. La CNN fa i conti. Trump ha annunciato un accordo con l'Iran per 37 volte.
6: Oggi al Senato i ministri degli esteri Antonio Tajani e della difesa Guido Crosetto hanno fatto il punto sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, dalla crisi Medio Oriente, passando per le tensioni col ministro israeliano Ben Gvir, indagato a Roma, fino al conflitto in Ucraina. I caschi blu non si toccano, ha ribadito Tajani, riservando poi un duro passaggio alle dichiarazioni di Ben Gvir, che aveva diviso l'Italia bollandola come il paese delle ciabatte. Parole indegne di un ministro, la replica del titolare della Farnesina, mentre Crosetto, parlando del conflitto tra Russia e Ucraina, ha detto: sta tornando attuale la minaccia atomica che avevamo relegato ai libri di storia.
7: Economia, rimarremo in gara per Monte dei Paschi di Siena se ci fosse una controfferta. Così il CEO di Intesa San Paolo, Carlo Messina, nel corso di un'intervista a Bloomberg TV circa l'OPAS lanciata su Monte dei Paschi di Siena, aggiungendo che l'operazione ha alte probabilità di successo. Plaude il Financial Times, che parla di un'Italia che ha un po' di buon senso. Intanto la borsa di Milano, spinta dal risico, supera la soglia dei 51.000 punti, sui massimi toccati a marzo 2000.
6: La cronaca: il conducente di un auto articolato è stato fermato dalla polizia stradale dopo aver percorso contromano circa 10 km dell'autostrada 26 Voltri Sempione. L'uomo sottoposto ai controlli di routine è risultato positivo all'etilometro con un valore di 2,18 grammi per litro. È stato quindi denunciato l'autorità giudiziaria per il reato di guida in stato d'ebbrezza e sanzionato amministrativamente per aver guidato contromano. Gli agenti gli hanno inoltre revocato la patente di guida e sottoposto il veicolo che stava guidando a un fermo amministrativo di 3 mesi.
7: C'è attesa per il verdetto sull'omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. La Corte d'Assise deve deliberare su Luis da Silva, il 35enne senegalese, unico accusato del delitto della pensionata e detenuto dal 16 giugno del 2024, e si è già ritirata in camera di consiglio e ne uscirà solo per la lettura del dispositivo, attesa nel tardo pomeriggio. La procura ha chiesto la condanna all'ergastolo per da Silva, contestando una serie di aggravanti tra cui premeditazione, crudeltà e futili motivi.
6: Siamo allo sport. Secondo giorno di check-up per il re del tennis mondiale. Jannik Sinner è tornato oggi al San Raffaele di Milano per fare chiarezza sulle condizioni fisiche che hanno influenzato il suo cammino Roland Garros, per scongiurare problemi nell'avvicinamento a Wimbledon, dove il numero uno al mondo punterà al bis. Il programma di Sinner prevede ora la ripresa degli allenamenti a Monte Carlo, probabilmente già domani. Fino al Championship non sarà impegnato in alcun torneo, saltando anche alle.
7: È tutto, a più tardi.
8: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
9: Quando lavoro, voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
10: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
12: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
13: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
11: Prevedo che a comprarli provvedo.
13: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Radio Lina, Radio Notizie.
15: Un saluto a tutti da Valentina Carusa dalla redazione sportiva. Calcio, il Cagliari ha ufficializzato Pietro Accardi come nuovo direttore sportivo. Il dirigente palermitano, 43 anni, ha firmato col club rossoblu fino al 30 giugno 2029. Dopo una lunga esperienza all'Empoli, dove ha contribuito a promozioni in Serie A e salvezze nella massima categoria, Accardi arriva in Sardegna per aprire un nuovo ciclo. Il club punta sulle sue capacità di costruire rose equilibrate e valorizzare i giovani talenti. Intanto rescinde il contratto Bernardo Mereu. E il basket italiano piange la scomparsa dell'allenatore romagnolo Pasini, 82 anni, protagonista per quasi mezzo secolo tra panchine maschili e femminili. In Sardegna aveva lasciato un ricordo speciale nel 2002, guidando la Santa Croce Olbia allo storico titolo italiano allievi. In quella squadra c'erano anche Gigi Datome, poi protagonista tra nazionale, NBA ed Eurolega, e Ricky Fois, oggi assistente nell'NBA. Passiamo al tennis, bilancio positivo per il TC Cagliari nei campionati di Serie B1 e B2. La formazione femminile di B2 ha già conquistato la promozione, mentre la B1 maschile e la B1 femminile A hanno chiuso rispettivamente gironi al primo posto e accederanno direttamente al turno decisivo dei playoff per la Serie A2. Gli uomini hanno battuto 6-0 il Quanta Club, le donne 3-1 il Tennis Club Triestino. Ai playout invece la B2 maschile dovrà giocarsi la salvezza. La Sardegna chiude all'ottavo posto il trofeo delle regioni di nuoto in acque libere disputato a Piombino. Dopo il campionato italiano, la rappresentativa isolana era composta da 15 giovani atleti delle categorie juniores e ragazzi, accompagnati dai tecnici Gianfranco Montoni e Alessio Suergiu. Tra i risultati migliori, l'ottavo posto di Mirko Rivano nella 5 km juniores e il nono di Leonardo Inghilleri tra i ragazzi. L'obiettivo resta far crescere il gruppo anche in vista del circuito regionale FIN al Via d'Apula. È tutto, un saluto a Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radio Lina.
16: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
17: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
18: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
19: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
20: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
21: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
0: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Eccoci tornati in studio con la strambata, sono le 13 e 11 minuti, il TG di Videolina è già in onda da un bel po', siamo già al secondo o al terzo servizio ed è venuto in studio Nicola Scano per dirci quali sono i titoli.
1: Allora, indovina un po' con che cosa abbiamo aperto.
0: Con il mercato del Cagliari.
1: Quasi, oddio, ci siamo quasi comunque rigorosamente in sommare. No, naturalmente grande spazio alle elezioni, questo dovrebbe essere il giorno delle riflessioni. Abbiamo riascoltato i vincenti il giorno dopo, perché il giorno dopo hanno un'altra faccia, hanno un'altra distensione, potrebbero dire delle cose diverse rispetto alle ore della volata.
0: Quindi, c'è stata, insomma, una riflessione.
1: Beh, puoi immaginare, insomma, hanno vinto al primo turno prevalentemente, beh, insomma, forse qualche riflessione di più a Tempio, che è appunto l'unico centro dove si va a un ballottaggio abbastanza inatteso, come peraltro titolato oggi l'Unione Sarda. Poi ci sono i grandi ritorni, Michele Cossa, Mulas confermato, Milia confermato, e poi, insomma, facciamo un'analisi anche su tutti gli altri centri. C'è una nota dolorosa che sappiamo, ne abbiamo parlato anche ieri a San Luri, insomma è una festa a metà per la conferma di Alberto Urpi, la comunità è in lutto per la morte di un giovane candidato di 25 anni, vittima di un tragico scontro in auto. Poi ci occuperemo anche dei piccoli comuni, proprio per la loro volontà di rompere il più possibile l'isolamento con gli strumenti di cui dispongono. Quindi la formula qual è? Stare insieme, aggregarsi, provare un po' a dividere le opere pubbliche, fare in modo che i servizi siano condivisi per un problema di realizzazione, per un problema di costi, e ce ne occupiamo un po' da nord a sud. Questa è stata anche, diciamo, la carta vincente per alcuni, comunque un dato della campagna elettorale in Marmilla, Sarcidano, Gliastra, Sassarese, Sulcis, insomma questo è stato uno dei temi dei piccoli comuni e ne parliamo nel telegiornale. E poi giustamente richiamavi il Cagliari, di questo nuovo DS arriva a Cardi, 43 anni, leggo rigorosamente dal sommario perché insomma le mie competenze calcistiche sono sotto zero, ha firmato fino al 2029, lo sapevate?
0: No, beh, è una novità di oggi,
2: okay, è un classico,
0: è una novità di oggi.
2: Poi bisogna vedere se nel calcio quei contratti
1: esatto, sì, quanto
2: così,
1: valgono fino alla fine, insomma. E verrà affiancato da Roberto
2: Muzzi,
0: che è già al Cagliari.
2: C'era già nel Cagliari, c'è stato un passato glorioso con la maglia rossa.
1: Nome conosciuto e glorioso, giustamente. Quindi può partire il Pisacane bis, e così si conclude il sommario del nostro TG.
0: Esatto, Pisacane bis, appunto, nelle prossime ore dovrebbe arrivare l'ufficializzazione anche del rinnovo del contratto, si parla di un biennale con opzione sul terzo.
2: E con questa passione per il Cagliari proviamo a farci passare il dolore per i mondiali che stanno per iniziare e noi non parteciperemo, non credo che tu sia così disperato,
1: no,
2: Nicola.
1: Perché adesso la metti in questi termini? Dai, è un dolore nazionale, insomma, su queste cose non si scherza.
0: Infatti alla maglia azzurra.
1: La bandiera innanzitutto, dai.
0: Grazie a Nicola Scano.
1: Grazie a voi.
0: Grazie a Nicola Scano. Ora ascoltiamo Bossa Nova con Gaia.

0: La strambata su Radiolina. Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
3: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
4: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
3: Tac!
5: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
3: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
5: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
6: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
7: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al FAS. Accendi il futuro!
8: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

State ascoltando sempre La Strambata su Radiolina e ora c'è Bresh che canta Da Dio e poi dopo c'è Il Caffè Scorretto.

Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 9 giugno 2026. Il boia e le ciabatte, a cura di Celestino Tabasso. Uno dei passi più belli del Cyrano de Bergerac è quando un cicisbeo tenta di provocare lo spadaccino dicendogli: «Avete un naso? Ecco, un naso molto grande». E quello, formidabile come umorista, anche più che come schermidore, gli fa un brillante elenco delle battute che una canappia come la sua potrebbe ispirare a chi avesse un minimo di spirito e di lettere, e lo surclassa creativamente, prima di metterlo in guardia e poi umiliarlo in duello. Sarà che da prima ancora del primo Woody Allen ammiriamo l'umorismo ebraico in ogni declinazione, o sarà che noi italiani siamo, giustamente, autocritici e autosarcastici come pochi altri, ma la battuta del patibolare ministro Ben-Gvir alla notizia che i PM romani lo inquisiscono per sequestro e tortura ai danni degli attivisti della flotilla, da paese dello stivale a paese delle ciabatte, fa l'effetto deludente e penoso della frecciata a Cyrano. Disumano come politico, come polemista, è una fetecchia. Avrebbe potuto dire ben altro se avesse un minimo di spirito, ma non si dia pena. Eravamo già offesi dal suo gusto per il sangue, dal suo razzismo, da come ha aiutato a trasformare una grande democrazia in un dispositivo di massacro. Seriamente, dopo tutti quei bambini morti, parliamo di ciabatte? Forse non sarà quella italiana, ma la giustizia arriverà anche per lui. Arriva sempre. In guardia! Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 13 e 30 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno.
3: Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Mariangela Lampis, su Radiolina.
4: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
5: E vuoi sapere perché?
4: Perché conviene! Ascolta gusto.
6: Fino al 17 giugno, braciole di suino Conad percorso qualità, carne italiana, confezione e convenienza, a 5,99 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
8: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al FAS. Accendi il futuro!
9: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
10: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
11: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
12: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
13: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
14: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it

0: Eccoci in studio, 13.34, io sono Michele Ruffi, al mio fianco c'è Giulio Zasso, stiamo parlando di tante cose, le elezioni innanzitutto, poi abbiamo cambiato un po' di argomenti. Oggi una bellissima giornate che si prestano anche agli spettacoli estivi ovviamente e infatti, ai concerti, esatto. E facciamo il punto della situazione con Francesca Figus direttamente dalla redazione spettacoli dell'Unione Sarda. Ciao Francesca.
1: Ciao Francesca, ci sei?
2: Concerti, innanzitutto il concerto dei concerti che è quello di Vasco Rossi.
0: Ti sentiamo un po' bassa Francesca, aspetta.
2: 35.000 gli spettatori attesi per serata, quindi sarà un pubblico veramente delle grandi occasioni, 70.000 sardi, ma non solo, perché sappiamo benissimo che il popolo di Vasco si muove da tutta Italia e addirittura da mezzo mondo. È un ritorno quello a Olbia tanto tanto atteso, perché Vasco manca dal 1983, era settembre, uno dei primi concerti a Vasco, non era ancora una superstar ma era forse il reietto della musica italiana, l'indegno. Vi ricordate il verso di Vado al Massimo, dove lui a un certo punto dice come quel tale che scrive sul giornale? Il riferimento è a Nantas Salvalaggio, che in quegli anni era davvero un'icona del giornalismo. Raccontò Vasco e lo distrusse, quindi per lui era un cantante che non avrebbe resistito al tempo, era un drogato, diceva Nantas Salvalaggio, un artista assolutamente da dimenticare. E invece Vasco Rossi non solo ha superato quegli anni 80, ma oggi è davvero una leggenda della musica italiana. 40 anni che non arrivava a Olbia, ma sappiamo che con la Sardegna Vasco Rossi ha un rapporto privilegiato. L'anno prima, era il 1982, arrivò a Cagliari, aveva una data al palazzetto. La data andò talmente male, il pubblico era talmente poco, che lo spettacolo venne cancellato. A Cagliari quella sera pioveva, Vasco era solo, si rinchiuse nella sua macchina. Lui ci raccontò gli anni scorsi che era molto deluso, era molto arrabbiato con se stesso, e nell'autoradio mise questa cassetta che Tullio Ferro, uno dei suoi musicisti, gli aveva dato. C'era questa musica che a lui piaceva moltissimo, e allora lì quella notte scrisse Vita Spericolata, e quindi Cagliari entrerà nel mito della musica di Vasco Rossi. Una scaletta questa di Olbia che sappiamo molto molto anni 80, non mancheranno tutte quelle canzoni di Bollicine, che è stato proprio il tour dell'album che nel 1983 Vasco portò a Olbia, e poi tutti i grandi grandissimi classici da cantare sotto le stelle.
1: Ecco, prima di esplodere proprio in quegli anni, era il 1983, quindi quando portò proprio Vita Spericolata a Sanremo, e poi fece Bollicine, sia la canzone che l'album, che esplose definitivamente Vasco Rossi con questa stella luminosa che lo accompagna ormai da più di 40 anni, ma lui aveva già fatto tanta roba, e tra queste canzoni c'era sicuramente Una Splendida Giornata, che andava molto in discoteca intorno all'82, proprio quando lui ancora non era conosciuto. Ce l'ascoltiamo, grazie Francesca.

0: Che pezzo questo, ragazzi. Vasco Rossi dal 1982, una splendida giornata. Chiudiamo la pagina degli spettacoli per aprire quella dello sport con il nostro collega Riccardo Spignesi. Ciao Ricky.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, sono giornate queste molto importanti per definire il Cagliari del futuro, della prossima stagione. La conferma di Pisacane ormai è data per scontata, avremo qualche dettaglio magari nelle prossime ore, però ci sono tante novità che riguardano tutto il contorno.
1: Sì, era definita la settimana degli annunci, dopo aver cominciato con la separazione con Angelozzi e il ritorno di Max Canzi che guida il settore giovanile, e ieri sera è arrivata la conferma della nomina di Pietraccardi come nuovo direttore sportivo, ex difensore, ha giocato diverse partite in Serie A, aveva come ultima esperienza quella da direttore tecnico della Sampdoria che si era chiusa ad aprile del 2025, in precedenza aveva guidato l'Empoli con vari incarichi, fra cui anche quello di direttore sportivo che ricoprirà proprio in rosso-blu, un nuovo quindi innesto in società, firmato un contratto fino al 30 giugno 2029, quindi un triennale, troverà Fabio Pisacane come allenatore, perché vediamo se sarà già oggi, comunque sarà in questi giorni anche il suo annuncio del rinnovo di contratto, quindi una conferma rispetto a Riccardi che invece è una novità. E poi si aprirà a questo punto anche la corsa alla costruzione della rosa, che ricordiamo non potrà più avere quello che era il nome più scintillante dell'ultimo campionato, ossia Marco Palestra, che è già tornato all'Atalanta per fine prestito, e vediamo dove andrà a giocare viste le voci insistenti di mercato. E poi vedremo quali saranno i nuovi acquisti, quali saranno i giocatori che rimarranno in rossoblu, perché chiaramente ci sono alcuni prezzi pregiati che stanno avendo delle proposte, ci sono dei giocatori, l'ha fatto capire proprio qui al Cagliari in diretta un paio di settimane fa il presidente Tommaso Giulini, che non verranno riscattati, quindi che hanno chiuso anche loro l'esperienza a Cagliari, e quindi da qui in poi diciamo che avremo una seconda parte soprattutto del mese di giugno abbastanza interessante da questo punto di vista, visto che poi il Cagliari si ritroverà a metà luglio per iniziare la preparazione.
2: Ecco, quali possono essere le certezze dei rossoblù, proprio l'anima da cui partire?
1: Salvo offerte, perché poi se arriva l'offerta folle non si può dire di no, però comunque teoricamente dovrebbero essere Caprile in porta, Mina in difesa, Gaetano a centrocampo e Esposito in attacco, questo per fare. Però sappiamo che per esempio su Gaetano ha messo gli occhi l'Atalanta, Caprile è chiaramente un nome che si è fatto apprezzare nell'ultima stagione, tanto ad aver conquistato la nazionale. Anche su Esposito qualche sondaggio c'è stato, diciamo che se non arrivano offerte folli questi giocatori possono tranquillamente rimanere a Cagliari. Quello che i due che di questi quattro che probabilmente possono avere qualche offerta che faccia Vacilli di Cagliari sono sicuramente Caprile e Gaetano. Poi ci sono tanti altri giocatori, una certezza, un giocatore per dire che rimarrà sicuramente è De Iola, perché sarà il nuovo capitano al posto di Pavoletti, che è un altro che ha completato la sua esperienza in campo col Cagliari. Poi ci saranno alcuni giocatori, penso per esempio a Juan Rodriguez, che si è fatto apprezzare per la crescita che ha avuto nel corso della stagione, che è un altro che rimarrà. Ci sono altri elementi che potrebbero essere sacrificati se arriverà un'offerta, uno può essere Obert, e quindi vediamo come sarà, è ancora presto. Però
2: sono le piacevoli sorprese Mendy e 3P, sì, che da cui si può ripartire
1: assolutamente, sì, assolutamente sì, dopo che hanno fatto gol in Serie A e salvato la prima volta.
0: Insomma, una bella ossatura, vedremo quale sarà poi il prossimo Palestra. Ora ci fermiamo per la pubblicità.
3: La strambata su Radiolina.
4: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
5: Da Ardis fino al 16 giugno. Arriva l'estate! Alcuni esempi: Dixan lavatrice 60 lavaggi a 8,49 euro. Latte Parmalat parzialmente scremato 1 litro 69 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
6: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto. Dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mille Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
7: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
8: Scopri il programma US. Servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling. Il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo. Per trasformare la complessità in semplicità.
9: Segna questa data, 9 giugno 2026, la grande apertura del FAS Shopping Center. Shopping, eventi, gusto, intrattenimento, un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. FAS Shopping Center, ad Elmas, Cagliari, vicino all'aeroporto. Dove vai?
3: Radiolina, meteo.
10: Amici di Radiolina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. È arrivata l'estate sull'Italia, anche in Sardegna, e ce la teniamo fortunatamente. Nei prossimi giorni non sono mai attese grandi perturbazioni, quindi sull'isola il tempo rimarrà sostanzialmente sempre bello. Oggi tra l'altro anche con ventilazione pressoché debole, quindi mare in generale calmo, poco mosso. Tra mercoledì e giovedì invece il vento rinforzerà un po', vento di maestrale, tornerà a farsi sentire specie nella giornata di giovedì e di conseguenza anche con temperatura a quel punto in leggera diminuzione. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.
11: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: vederti mai più.
1: Eccoci tornati in studio dopo Noemi, qua ci ha raggiunto Enzo Asuni. Ciao Enzo.
2: Ciao Enzo.
3: Buongiorno Michele Ruffi, buongiorno Giulio Zasso. Ho sentito che stavate parlando di Vasco Rossi prima, tra l'altro. Proprio Vasco Rossi mi ha fatto venire in mente che potremmo parlare di uno dei festival più amati dagli italiani. Cominciamo a parlare di Sanremo, cosa dite?
1: Sanremo, esatto. Ne stavamo parlando prima con la Vasco Rossologa Francesca Figus.
3: Esatto, anche perché i fan auspicano a una sua partecipazione. Adesso non sappiamo neanche se sulle vesti di cantante partecipante o super ospite, però sta di fatto che il video di Stefano De Martino in sottofondo aveva proprio vita spericolata di Vasco Rossi, video in cui comincia ad annunciare le date di questo festival di Sanremo che si terrà dal 16 al 20 febbraio 2027, primo festival di Sanremo di Stefano De Martino dopo un successone ad Affari Tuoi, sicuramente sappiamo che il cantante sta già tenendo d'occhio diverse star, nel senso che l'abbiamo visto tra il pubblico del Miami di Milano, che non si pronuncia Miami, proprio per tenere d'occhio cantanti sia emergenti che non. È iniziato anche il Totonomi, non solo per quanto concerne i cantanti, ma anche per quanto riguarda i conduttori. Stefano De Martino, come sappiamo, è nato a Mediaset ad Amici di Maria De Filippi, quindi qualcuno auspica anche una partecipazione come co-conduttrice appunto di Maria, ma secondo me sarebbe interessante vederlo comunque anche sul palco con una Belen oppure un Emma Marrone, visto che comunque ha mantenuto buoni rapporti con entrambe, anche insieme, perché no? Mi ricordo che inizialmente c'era stato il triangolo, Emma Marrone aveva cantato la canzone di Cocciante, Bella senza anima, contro Belen, tutto un delirio, insomma, ma poi le abbiamo viste partecipare insieme anche ad altre trasmissioni come ospiti in contemporanea. Si vocifera anche di un ricongiungimento dei Måneskin proprio in vista di questa edizione, l'ha spoilerato in qualche modo ma non confermato Fiorello all'interno della sua trasmissione, dicendo che ha incontrato appunto Ethan dei Måneskin agli internazionali di tennis e gli ha detto che probabilmente ci potrebbe essere un ricongiungimento. Ricordiamo che hanno pressoché tutti continuato con una vita diciamo un po' da solisti, soprattutto Damiano è quello di cui si sente parlare maggiormente, ma anche Victoria, devo dire che soprattutto per questioni amorose la troviamo spesso nelle riviste di gossip. Sarebbe interessante sicuramente vederli tornare dopo appunto la vittoria all'Eurovision del 2021 e anche del Festival di Sanremo del 2021. C'è qualche cantante che vi piacerebbe vedere su questo palco? Lo chiediamo a voi, come lo chiediamo anche a chi ci ascolta al 340 87 15 015, le vostre risposte.
2: No, di sicuro l'idea di poter vedere Vasco Rossi sarebbe un colpo

0: gigante, visto che è da tantissimo tempo che la star emiliana non si vede a Sanremo. Ecco, secondo me non ci sono dubbi sul fatto che Stefano De Martino possa reggere benissimo l'impatto con la trasmissione più importante di Rai 1, ma si diceva che potesse...
1: La trasmissione più importante d'Italia ovviamente è la strambata di Radio Rina, questo diciamolo, cioè onde evitare equivoci.
0: Infatti ho detto di Rai 1. Dicevo, ma c'è la possibilità, come si suggeriva all'inizio, che Carlo Conti possa restare dietro le quinte a dare una collaborazione, magari soprattutto sui profili musicali, visto che De Martino da questo punto di vista è un novizio?
1: Allora, in realtà io non credo che ci sarà Carlo Conti dietro le quinte, però lui è affiancato sicuramente da un manager che di musica ne capisce parecchio. Stiamo parlando di Fabrizio Ferraguzzo, che poi sarebbe quello lì che ha seguito i Måneskin in tutto il loro percorso, quindi diciamo che qualcosina la sa, e quindi anche sotto questo punto di vista diciamo che si sta sicuramente circondando di super veramente esperti del settore, perché poi diciamo anche che si è già visto con il responsabile della fascia prime time di Rai 1, proprio per cominciare a lavorare su quello che sarà lo spettacolo. Diciamo anche che probabilmente ci sarà anche una serata in più, quest'anno sarà la serata Eurovision, dove si decreterà un rappresentante dell'Eurovision che potrebbe essere diverso dal vincitore di Sanremo.
2: Molto bene, grazie a Enzo Asuni, grazie anche a Giuseppe Valdés in regia, e noi ci diamo appuntamento sempre con la strambata domani alle 12.30.
3: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino il finale.
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Il governo ha posto la questione di fiducia sul decreto lavoro che contiene disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. Lo ha comunicato all'Aula della Camera il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani. Le dichiarazioni di voto sulla fiducia avranno inizio domani mattina. La chiama prevista dalle 12. Protestano le opposizioni in aula. Parlamento svilito.
3: Uno dei responsabili della strage di Corinaldo, la tragedia che nel 2018 provocò 6 morti e 59 feriti all'interno di una discoteca dove era attesa l'esibizione del cantante Sfera e Basta, ha appiccato il fuoco nel carcere San Domenico di Cassino e poi aggredito due agenti della polizia penitenziaria. Si tratta di Andrea Cavallari, condannato in via definitiva ad 11 anni e 10 mesi di reclusione per la strage nella discoteca e l'anno scorso protagonista di una clamorosa evasione, approfittando di un permesso per discutere la tesi di laurea mentre scontava la pena alla donna di Bologna.
4: Almeno 8 persone sono morte in un raid aereo israeliano su una zona residenziale a Tiro, nel sud del Libano. Lo riferisce la protezione civile locale. 3 feriti, tra cui 2 soccorritori. L'attacco è avvenuto poco dopo che l'esercito israeliano aveva emesso ordini di sfollamento per la città. Anziani evacuati, altre persone in fuga. Così l'agenzia di stampa nazionale. L'ordine di sfollamento includeva il quartiere cristiano della città, precedentemente escluso, ma per Israele Hezbollah opera in quella zona.
3: In Honduras una donna muore uccisa ogni 32 ore, una vera e propria emergenza sociale che ha spinto il Parlamento a riformare in maniera drastica e unanime il codice penale, inasprendo le pene per il reato di femminicidio fino a 60 anni di reclusione, stabilendo un aumento della punizione. Qualsiasi criminale che commetta violenza contro una donna deve chiaramente sapere che dovrà affrontare tutta la forza della legge, ha affermato Zambrano, presidente del Parlamento honduregno.
4: Il procuratore capo della Corte Penale Internazionale Karim Khan è stato sospeso al termine di un procedimento disciplinare avviato a seguito di accuse di abusi sessuali a suo carico. Lo riportano diversi media internazionali, tra i quali il Guardian. Khan si era già temporaneamente sospeso dalla guida della divisione della CPI che indaga e persegue gli individui accusati di atrocità.
3: Al suono della campanella di fine anno scolastico, il 22,3% degli italiani si concederà una vacanza a giugno. Secondo l'indagine realizzata da Tecne per Federal Alberghi, saranno infatti 16 milioni gli italiani pronti a partire in concomitanza con la conclusione dell'anno scolastico. Di questi 4,9 milioni saranno minori. Il grosso delle partenze, il 90,7%, si orienterà principalmente in Italia per un giro d'affari pari a 7,5 miliardi.
4: E per ora è tutto, a più tardi.
5: Radio Lina, Radio Notizie.
6: Una buona giornata da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. Il voto in Sardegna alle amministrative, hanno vinto gli uscenti. L'appello alla continuità e le insegne civiche hanno infranto il ballottaggio. Campolargo e centrodestra tracciano un bilancio. I sindaci confermati hanno numeri importanti. Graziano Milia è al quarto mandato, ha vinto con 9 liste sfiorando il 61% e di nuovo sindaco di Quartu. Ha fatto meglio Alberto Urpi a Sanluri, terzo mandato 73,4%. Vince a Porto Torres l'uscente Massimo Mulas con il 62,7%. A Sestu ritorna Michele Cossa con il 54,2%. L'unico ballottaggio a Tempio tra il sindaco uscente Gianni Addis e Gianna Masu. proclamato sindaco invece nella serata di ieri, sospeso oggi per la seconda volta dalla carica dalla prefettura di Nuoro. Franco Saba era stato rieletto ieri sindaco a Ottana nonostante si trovi agli arresti domiciliari per inchiesta sulla presunta tentata concussione portata avanti dalla procura di Nuoro e dalla Digos. Non potrà esercitare le funzioni di primo cittadino. Dolore e commozione per altre due giovani vite che si sono spezzate in poche ore in altrettanti incidenti. In Sardegna, Nuoro, piange Luigi Canna, motociclista di 24 anni. Dolore anche a San Luri, dove ieri, nel giorno delle elezioni che hanno decretato la conferma di Alberto Urpi alla guida del comune, ha perso la vita Matteo Moci, 25 anni, candidato nella lista di Cinzia Fenu opposta a quella del sindaco. È un grave incidente stradale, si è verificato stamattina lungo la statale 126 all'altezza di San Giovanni su Erge, coinvolti tre veicoli con due auto finite fuori strada dopo aver sfondato il guardrail. Una persona è stata trasferita in codice rosso al Brozu. Lo sport, il calcio, da ieri il Cagliari ha un nuovo direttore sportivo, è andato via Guido Angelozzi dopo una sola stagione. Ora tocca a Pietro Accardi, 43 anni, ricoprire il ruolo di DS. Accardi, che ha firmato fino al 2029, verrà affiancato da Roberto Muzzi, che torna così a lavorare in prima squadra, lasciando al rientrante Max Canzi il ruolo di responsabile del settore giovanile rossoblù. Ed è tutto per l'informazione regionale, a tutti voi all'ascolto un buon proseguimento di giornata.
7: Attenzione, tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate, centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
8: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 31 luglio. Vai su avvisolimbas.it.
9: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
10: Segna questa data, 9 giugno 2026, la grande apertura del FAS Shopping Center. Shopping, eventi, gusto, intrattenimento, un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. FAS Shopping Center, ad Elmas, Cagliari, vicino all'aeroporto. Dove vai?
11: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
12: Tranquilla, ci pensiamo noi.
11: Davvero? Anche colf e badanti?
12: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
11: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
13: Oh no, stanno tornando le zanzare.
14: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
11: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
14: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
11: 070 22 240.
15: Pronti? Partenza? Convenienza! Dall'8 al 13 giugno non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come le patatine Amica Chips al ketchup senza glutine da 100 grammi a 79 centesimi, il gelato Nutella Pots da 250 grammi a 3,99 euro e i biscotti Baiocchi Mulino Bianco da 336 grammi a 3,45 euro. Supermercati Coop di di Sardegna. La tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satisbay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
16: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
17: Bentrovati all'appuntamento con l'analisi dell'Unione Sarda. Un eccesso di potere, a cura di Leonardo Filippi. L'Unione delle Camere Penali Italiane ha proclamato una settimana di astensione dalle udienze per protestare contro le illecite intercettazioni di 15 avvocati durante il colloquio con i loro assistiti in carcere. Notizie come queste ci riportano all'Inquisizione, ma hanno dell'incredibile solo per chi non conosce i meandri della giustizia. Perché se l'osservatore mastica appena un po' di processi, sa che non si tratta di un fatto eccezionale, ma di una prassi abbastanza frequente. Ed è una prassi autorizzata dalla Corte di Cassazione, la quale la incoraggia. Eppure, la Costituzione proclama l'inviolabilità del diritto di difesa e quindi garantisce colloqui segreti tra difensore e inquisito. E il codice di procedura penale pone sia un incondizionato doppio divieto, sia di intercettare le conversazioni o comunicazioni dei difensori con i propri assistiti, sia di utilizzarne i risultati. La riforma Nordio del 2024 aggiunse la prescrizione di interrompere immediatamente le operazioni quando risulta che l'intercettazione è vietata. Anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo riconosce che il segreto professionale è alla base del rapporto di fiducia tra il difensore e il suo assistito e afferma che è chiaramente interesse generale che chiunque desideri consultare un avvocato sia libero di farlo in condizioni che favoriscano una discussione piena e disinibita, e che è per questo motivo che il rapporto difensore-assistito è, in linea di principio, tutelato. Secondo la Corte europea, l'articolo 8 della Convenzione europea garantisce una protezione rafforzata alle comunicazioni e alla corrispondenza tra il difensore e la persona da lui assistita. È quindi pacifico che sia la legge, sia la Convenzione europea presumono che le comunicazioni tra il difensore e il proprio assistito attengano al mandato difensivo. Invece, in Italia la musica cambia e si presume che il difensore sia complice dell'imputato. La bulimia inquisitoria fagocita tutto, con sentenze che obliterano diritto di difesa e divieto di intercettazione e consentono la captazione delle comunicazioni tra difensore e assistito per accertarne, caso per caso e solo a posteriori, il contenuto e, soltanto se ne riconoscono la natura difensiva, la registrazione è inutilizzabile. Secondo la giurisprudenza, l'immunità del difensore dalle intercettazioni, essendo posta a garanzia del diritto di difesa, comporterebbe sempre la necessità di un controllo sul contenuto della conversazione. La conseguenza pratica è che, secondo la giurisprudenza, le intercettazioni possono sempre essere eseguite nei confronti del difensore, ma se all'esito della verifica risulta che le conversazioni intercettate ricadono nell'area di quelle vietate, le loro risultanze sono inutilizzabili. A noi pare che l'interpretazione giurisprudenziale sia, oltre che illegittima, anche offensiva della funzione difensiva. L'intercettazione tra difensore e indagato è sempre vietata dalla legge, che ne presume il contenuto difensivo. La Corte di Cassazione, invece, presume che i colloqui tra difensore e assistito siano un malaffare delinquentesco e perciò li controlla. Certo, se l'avvocato è raggiunto da indizi di colpevolezza può essere intercettato, ma allora non è più difensore ma indagato. In altre parole, alla ragionevole presunzione del legislatore, che considera lecita la conversazione tra difensore e imputato, salva l'emergenza di indizi, la giurisprudenza sostituisce una propria presunzione che prevale su quella della legge e sacrifica il diritto di difesa. Si tratta di un eccesso di potere, un'usurpazione della funzione legislativa, che fa rimpiangere il giudice Bouche de la Louis di Montesquieu. Era l'appuntamento con l'analisi dell'Unione Sarda a cura di Leonardo Filippi. L'analisi vi dà appuntamento in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
1: Colorificio Edilcolor a San Luri. Produzione idropitture e decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
2: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dall'8 al 13 giugno potrai acquistare in offerta la costata di bovino di origine sarda a 1,89 euro letto e la pancetta di suino di origine sarda a 69 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna. La spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
3: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
4: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al FAS. Accendi il futuro.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comproro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Centro Carrelli e il Comune di Assemini vi invitano alla 23esima edizione di Un mare di musica e quest'anno racconterà 500 anni di storia. 12 palchi con cori e orchestre classiche, formazioni swing e jazz, le origini del rock and roll, del beat, dell'hard rock e del pop rock. La Disco Music Live, dalla febbre del sabato sera ai giorni nostri, i cantautori, la musica degli anni 80 e 90 e tanto altro. Ospiti speciali, le vibrazioni. Sabato 13 giugno ad Assemini, Un mare di musica racconta 500 anni di storia.
9: Ogni secondo venerdì del mese con l'Unione Sarda, l'Unione Plus, la AI in redazione, il nuovo inserto mensile dedicato al mondo dell'intelligenza artificiale. Un viaggio per capire come l'AI sta cambiando il nostro pianeta e la nostra vita quotidiana. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Sono le 14 e 32 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Sara di Luina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Luina.
3: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
4: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
5: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
6: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royal, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni, senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sotto suoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 84 03 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
7: Colorificio Edilcolor a San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
8: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
9: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al FAS. Accendi il futuro.
10: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
11: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
12: Dal lunedì al venerdì alle 18.30, lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.

0: L'Isola delle Imprese, la Sardegna che produce, con Michele Ruffi su Radiolina.
1: Questa è l'Isola delle Imprese, oggi parliamo di un argomento molto interessante, il vino. Benvenuto a Mariano Murru, presidente di Asso Enologi.
2: Grazie, bentrovati, buongiorno a tutti.
1: Allora, qual è lo stato di salute del settore? Facciamo un po' di numeri. Oltre 400 le cantine attive in Sardegna, in aumento rispetto agli anni scorsi, insomma all'ultimo decennio perlomeno. È una produzione che varia dai 400 ai 500.000 ettolitri all'anno, a volte si supera anche questa soglia. Ho detto numeri corretti?
2: No, assolutamente sì. C'è sicuramente un numero in crescita delle aziende, anche piccole aziende. Tanti piccoli produttori hanno deciso di imbottigliare il proprio prodotto, di percorrere questa strada, per cui ci sono tante nuove etichette in giro sul mercato. Un mondo che attira tanto.
1: Che attira investimenti nell'ultimo periodo.
2: Ma l'aspetto sicuramente positivo è che ci sono tanti giovani che stanno tornando alla vigna, alla terra, e così facendo stanno facendo rinascere degli interi territori. Ecco, pensiamo all'esempio di Mamoiado, all'esempio del Mandrolisani negli ultimi anni. Ci sono tantissimi giovani che stanno ritornando e quindi hanno deciso di dedicare la propria vita a mantenere le tradizioni e a portare avanti un progetto di vita e di lavoro che però è molto utile per tutti, perché sta facendo rinascere nel vero senso della parola tanti territori, e mi auguro che questo possa succedere anche in tutte le altre zone dell'isola. C'è un grande interesse anche perché siamo un'isola ricca di biodiversità rispetto ad altre regioni. Ecco, la sfortuna in qualche modo di essere un'isola che crea qualche problema negli spostamenti, però ha fatto sì che nel corso dei secoli si siano mantenute tante varietà, tante specie che non si ritrovano nelle altre regioni, e questo per noi è un punto di forza, perché anche con il vino siamo in grado di presentare sul mercato nuovi prodotti, a volte anche studiando vitigni quasi dimenticati o quasi del tutto scomparsi, che invece ritornano a luce grazie alla passione delle persone, dei piccoli produttori, e quindi c'è un interesse anche da parte del consumatore nazionale e internazionale ad assaggiare anche dei prodotti nuovi, delle cose nuove, e soprattutto dei vini ottenuti da vitigni fortemente legati al territorio e alle tradizioni. Quindi questo è un punto di forza sicuramente.
1: Sardegna famosa in Italia e nel mondo per Vermentino e Cannonau. Di cosa produciamo di più?
2: Ma allora, intanto diciamo che sul Vermentino siamo i maggiori produttori al mondo, considerando il territorio ristretto dalla regione Sardegna. Abbiamo di gran lunga superato i 5.000 ettari, quindi siamo sicuramente la regione che ha la maggiore superficie in Italia, ma anche tra le varie regioni della Francia, che comunque coltiva il Vermentino e ha sempre più interesse a coltivare il Vermentino. Il Vermentino è uno dei vitigni di più grande successo in questo momento a livello internazionale. C'è grandissima richiesta, la Sardegna stessa non riesce neanche a soddisfare le esigenze per la vendita del Vermentino, e io che lavoro da più di 30 anni anche come enologo vedo che c'è stata una crescita continua e continua a crescere. In questo momento, dove nel mondo c'è un consumo maggiore dei bianchi e un calo dei rossi, sicuramente avere il Vermentino tra i vitigni e i vini da proporre è un grande punto di forza. E vi dico di più: mentre 20 anni fa quando parlavi con i francesi e gli spiegavi che appunto noi producevamo Vermentino, loro ti rispondevano: producete il Roll, cioè, perché è l'equivalente del Vermentino. Che producono loro nel sud della Francia. Ma oggi invece hanno più interesse, loro vorrebbero scrivere in etichetta Vermentino, ma non possono. E quindi questo li fa tanto arrabbiare.
1: Facciamo un dispetto ai francesi. Ci fermiamo per ascoltare Irama.

0: Eccoci tornati in studio, l'isola delle imprese, Mariano Murru, Asso Enologi Sardegna. Qual è lo stato di salute del settore? Siete appena tornati da, insomma, varie riunioni un po' in giro.
1: Sì, ma intanto sì, siamo rientrati la settimana scorsa da un evento internazionale che è il concorso Grenache du Monde, dove la Sardegna ha fatto una bellissima figura, ha portato a casa circa 37 medaglie, di cui 3 gran medaglie d'oro. E di questo veramente siamo tanto, tanto soddisfatti, perché i vini sono stati premiati sulle diverse categorie. Questo dimostra che la Sardegna, con il Canonau, può offrire tante tipologie diverse, e tra queste anche tipologie nuove che hanno un grande riscontro sul mercato, a partire dagli spumanti, passando sui rosati. Un rosato in particolare è stato premiato con la doppia medaglia d'oro, col massimo punteggio assoluto, quindi superando in qualche modo i rosati francesi, che sono ben più conosciuti, apprezzati e venduti, e famosi e blasonati in tutto il mondo. Quindi questo ci fa capire che la Sardegna ha grandi potenzialità anche su quella tipologia di prodotto, e quindi si aprono nuovi scenari anche per nuovi mercati. Ecco, allo stesso tempo sono stati premiati anche tipologie di Canonau rosso, giovane e fresco, che sono stati prodotti nell'ultimo periodo, e questo è altrettanto importante, perché significa che la Sardegna non è rimasta racchiusa nello stereotipo del Canonau superalcolico, pesante e difficile da bere, ma offre oggi una gamma di Canonau piacevolissimi, che hanno un ottimo riscontro anche da parte del consumatore, sia nazionale che internazionale.
0: Possiamo dire che si stia adattando al mercato la Sardegna, insomma, anche alle richieste del...
1: Si sta rinnovando, pur mantenendo i piedi fermi nelle tradizioni, tant'è che sono stati premiati sia i passiti sia i vini liquorosi, e quindi questo è altrettanto importante. Quindi Canonau, con le sue diverse sfumature, può offrire tanto al consumatore finale, quindi guadagnarsi uno spazio importante nel consumo dei rossi, che in questo momento è in calo, ma per l'eleganza che può offrire il Canonau e la piacevolezza, ha sicuramente un'arma in più rispetto ad altri vitigni più blasonati, come possono essere il Cabernet Sauvignon, di cui tanto si parlava,
0: certo,
1: in passato.
0: Ecco, guardando la produzione, 500.000 di ettolitri all'anno circa, a volte anche meno, rispetto alla produzione di altre regioni, penso al Veneto, che supera i 10 milioni, va 11, 12, sì, sì, insomma, è irrisoria, direi, siamo allo 0,9,
1: sì, forse non arriviamo,
0: insomma,
1: esatto,
0: non arriviamo alla cifra tonda. Certo, la qualità, come dicevi, non manca, è riconosciuta, però forse per fare un salto ulteriore bisogna anche puntare sulla quantità.
1: Ma oggi come oggi, in realtà, no, bisogna pensare soprattutto alla qualità, e a creare un valore aggiunto, perché se tanti vigneti sono stati estirpati perché poi le uve non avevano il giusto valore aggiunto, e quindi il viticoltore non aveva la giusta remunerazione, e dunque ha deciso di abbandonare i vigneti.
0: Paghiamo ancora quell'errore?
1: Assolutamente,
0: quindi.
1: Sì, e l'errore anche di aver accettato i soldi facili della Comunità Europea, estirpando migliaia e migliaia di ettari di vigneti che avevano della materia prima eccezionale. Però non tutto è perduto, abbiamo ancora veramente tanto, abbiamo una quota di vigneti in zone collinari, abbiamo tanti vigneti alberelli, abbiamo tanti vigneti di una certa età che sono in grado di offrire prodotti eccezionali, abbiamo una viticoltura montana, abbiamo la superficie maggiore vitata a piede franco, siamo la regione più importante in Italia, anche quello è un segmento sicuramente da seguire, e abbiamo tanti vitigni proporre, anche antichi vitigni che, lavorati con delle tecnologie moderne, possono produrre dei vini attualissimi. È il caso per esempio del Nuragus, il vitigno più antico, tra i più antichi che abbiamo in Sardegna, che ecco, lavorato anticipatamente, riesce ad offrire dei vini molto freschi, verticali, gradevoli, con caratteristiche che vengono oggi fortemente apprezzate dal consumatore, compreso il basso tenore alcolico,
0: che adesso è molto, molto
1: naturalmente
0: richiesto. Ci fermiamo per una piccola pausa.
2: L'isola delle imprese su Radiolina.
3: Vedere il mondo
2: A volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
3: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
4: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mead University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su meaduniversity.com. Mead University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mead University. We create value.
5: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
6: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
7: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 2.

0: pressione pressoché debole, quindi mare in generale calmo, poco mosso. Tra mercoledì e giovedì invece il vento rinforzerà un po', vento di maestrale, tornerà a farsi sentire specie nella giornata di giovedì e di conseguenza anche con temperatura a quel punto in leggera diminuzione. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.
1: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
2: L'isola delle imprese su Radiolina.
3: Eccoci di nuovo in studio. Mariano Murru, è cambiata tanto l'impresa, la cantina, non si occupa più soltanto del vino, della vendemmia, ma ormai c'è dietro un mix di altre cose, di ospitalità, turismo, degustazioni, ristorazione, insomma si è evoluta l'azienda cantina.
4: Non c'è dubbio, oggi non si può prescindere dal pensare all'enoturismo, che è la forza che sta trainando un po' tutta Italia. C'è un grandissimo incremento rispetto al decremento che c'è stato poi nelle vendite e nei consumi. Per quanto riguarda l'enoturismo invece c'è una forte crescita e la Sardegna ha ancora tanto da fare da questo punto di vista, però ci sono sicuramente delle aziende che hanno fatto tanto da anni e che hanno tantissimi clienti e sempre in crescita. Il consumatore oggi vuole vivere la cantina, vuole vivere gli ambienti, vuole vivere la cosiddetta experience in cantina, vuole conoscere le persone che ci lavorano, come pensano, come hanno interpretato quel vino, vivere proprio l'ambiente dove quelle vigne nascono, dove quel vino nasce, e quindi è fondamentale dotarsi di una di un sistema di accoglienza accurato nei minimi particolari, perché questo è sicuramente è la leva per far appassionare e anche innamorare le nuove generazioni. L'abbiamo constatato anche di recente con un progetto importante che si chiama Canone al Vino Giovane, dove abbiamo coinvolto una trentina di aziende e un migliaio di studenti sia dell'Università di Ulm sia l'Università di Cagliari e l'Istituto Europeo di Design, dove appunto abbiamo cercato di capire dai ragazzi quale poteva essere il modo migliore per comunicare anche il vino, e abbiamo imparato veramente tante cose. Ci hanno insegnato nuovi linguaggi, ci hanno insegnato che dobbiamo essere più vicini, più accoglienti, con meno terminologie complicate, ma dobbiamo essere in grado di trasmettere le emozioni, trasmettere le passioni e quindi farli innamorare di questo prodotto che non è una semplice bevanda, ma porta con sé veramente cultura, tradizioni, la vita delle persone che ci lavorano.
3: Si è diffuso tanto l'interesse verso il vino. 20 o 30 anni fa gli intenditori di vino si contavano sulle dita di una mano, erano un po' delle mosche bianche. Ora invece tutti, a ragione o a torto, sono un po' si intendono di vino.
4: Questo può anche...
3: questo forse è un effetto collaterale dei vari Masterchef, comunque del grande risalto che hanno avuto sui media, in televisione, ma non solo, anche sui giornali, questo tipo di argomenti.
4: Sì, questo è vero, ma non mi fa paura, anzi sono contento, felicissimo quando c'è la possibilità di parlare soprattutto ai giovani, perché è importante spiegare. A volte noi sentiamo anche delle stime, delle percentuali fornite dai massimi esperti sulle tipologie che vengono più amate dai giovani. In realtà abbiamo visto, parlando con loro, confrontandoci, che in realtà ognuno di noi e ognuno di loro, anche se a quell'età, ha un gusto personale, per cui c'è spazio anche per alcuni vini, per esempio vini passiti o liquorosi, che altrimenti andrebbero a morire se tutti amassero le bollicine o i vini bianchi. Quindi c'è spazio anche per quelle tipologie di prodotto. L'unico problema è appunto che vanno spiegati, ma abbiamo visto che sono rimasti veramente affascinati. Noi abbiamo portato in giro per l'Italia una masterclass intitolata Le varie sfumature del Canonau, partendo dallo spumante, passando per i rosati, i rossi giovani freschi, riserve passive.

0: e liquorosi. Quando arrivavano, i ragazzi arrivavano al liquoroso, arrivavano veramente colpiti, affascinati, pensando che mai avrebbero potuto assaggiare un vino di quel tipo.
1: Ascoltiamo ora Sienna Spiro e torniamo per l'ultima parte dell'Isola delle Imprese.

0: Eccoci tornati in studio con Mariano Murru, presidente di Asso Enologi. Abbiamo parlato un po' di tutto il settore del vino, non abbiamo parlato dell'export, che in questo momento è un po' croce e delizia del settore delle cantine, insomma.
1: Esatto, purtroppo tutti conosciamo la situazione geopolitica, non solo per il vino, non dimentichiamo che ci sono stati anche i famosi dazi negli Stati Uniti, dove ovviamente gli Stati Uniti costituiscono il mercato più importante al mondo tuttora, e quindi è difficilmente sostituibile nel breve termine. Sono stati poi stipulati il contratto, lo vedremo come si evolverà anche la vendita nei paesi del Sud America, come si evolverà in Asia. Ci auguriamo che la situazione geopolitica insomma ritorni per tutti, non solo per chi produce vino, ma si stabilizzi, e sono sicuro che poi da quel momento in poi il consumo riprenderà, ecco, e le vendite riprenderanno. Dobbiamo sicuramente fare in modo, a mio avviso, di legare le eccellenze produttive in vitivinicole alle altre eccellenze che la Sardegna può offrire, e quindi vendere, tra virgolette, il brand Sardegna. È una cosa fondamentale che ancora non abbiamo del tutto capito. Abbiamo fatto grandi passi avanti in questi ultimi anni,
0: certo.
1: E devo dire anche quello che è successo questi giorni a Cagliari fa veramente ben sperare per il futuro. Se parlano di Sardegna, parlano anche dei loro vini. Il ricordo di un viaggio in Sardegna può portare sicuramente invogliare all'acquisto anche di una bottiglia di vino, che ti riporta nei ricordi a quello che hai vissuto durante la tua visita, e questo è veramente importante. Quindi io sono positivo e propositivo per il futuro,
0: anche perché poi come dicevi tu è importante il ricordo di una vacanza, e molto spesso il consumo del vino è legato anche all'andamento della stagione turistica, perché poi tra i principali fruitori del vino, insomma acquirenti del vino sardo, ci sono gli alberghi, i ristoranti. Quindi meglio va la stagione turistica, più vino si vende, insomma. Questo è
1: e
0: il succo.
1: Diventa anche un veicolo di promozione, quindi questo è fondamentale.
0: Molto bene, grazie a Mariano Murru per averci raccontato un po' come sta andando il
1: grazie
0: mondo.
1: Grazie a voi per l'ospitalità, e che dire, vi aspettiamo tutti in cantina per un assaggio, una chiacchierata insieme, un confronto, per
0: un podcast,
1: apprezzare le nostre produzioni.
0: Sì, esatto, in cantina, questo sarà il prossimo passo. Ci vediamo e ci ascoltiamo.
1: Arrivederci a tutti.
0: Martedì prossimo con l'Isola delle Imprese su Radiolina, l'Unione TV e Videolina.
2: L'Isola delle Imprese, la Sardegna che produce su Radiolina. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 15:03.
4: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
5: Allora passo da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
4: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
5: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
4: Cifad, il brico 100% Sardegna.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto di ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. In base a quanto emerge da una nota diffusa dall'ufficio giudiziario, l'ufficio ha delegato i carabinieri del ROS all'esecuzione di un decreto di perquisizione a carico di tre persone, tra cui un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. e un imprenditore. Le indagini avrebbero documentato presunte condotte tese a condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell'opera pubblica.
6: La Procura di Cagliari con il sostituto Andrea Vacca ha concluso le indagini su un presunto sistema illecito di relazioni tra funzionari, tecnici e imprese che avrebbe condizionato la gestione delle pratiche e dei controlli dell'ARPAS, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente in Sardegna. Secondo gli accertamenti dei carabinieri del NOE riportati dall'Unione Sarda, Il meccanismo avrebbe anche occultato possibili rischi di inquinamento.
7: Una nota creator di OnlyFans piacentina ha incassato 140.000 euro senza dichiararli al fisco. L'influencer, che ha un seguito di 150.000 follower su Instagram e oltre 1.600.000 like su TikTok, è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Piacenza. I militari delle Fiamme Gialle di Fiorenzuola d'Arda hanno infatti accertato che i proventi, derivanti soprattutto da OnlyFans, non erano mai stati dichiarati, e l'analisi dei flussi finanziari condotta dai finanzieri ha consentito di inquadrarli come redditi da lavoro autonomo non tassati.
6: Il governo ha posto la questione di fiducia sul decreto lavoro, che contiene disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. Lo ha comunicato all'Aula della Camera il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani. Le dichiarazioni di voto sulla fiducia avranno inizio domani mattina, la chiama prevista dalle 12. Protestano le opposizioni in aula, Parlamento svilito.
7: Prima l'invito ad evacuare, poi i raid. L'IDF non arresta la sua offensiva in Libano, uccidendo almeno 8 persone su una popolare zona residenziale a Tiro. Gli operatori della protezione civile stanno evacuando gli anziani mentre i residenti sono in fuga. Intanto Donald Trump annuncia ancora una volta che gli Stati Uniti e l'Iran sarebbero alle fasi finali di quello che sarà veramente un buon accordo. Un'intesa che, nelle parole del presidente americano, potrebbe arrivare in 2 o 3 giorni. La CNN fa i conti e dichiara: Trump ha annunciato un accordo con l'Iran per ben 37 volte.
6: Il tennis al Queen's, il giorno di Serena Williams, che ha 44 anni, torna a giocare in doppio con la canadese Mboko contro la coppia formata da Michelle Rautliff. In Germania invece fa il suo debutto nel singolare Nick Kyrgios, già finalista alla Championships, che torna a giocare sulla sua superficie preferita dopo ben 3 anni di assenza, dovuta ai tanti infortuni che ne hanno condizionato la carriera. L'australiano affronterà il francese Mute.
7: E con questo è tutto, a più tardi.
8: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
10: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
11: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli 139,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Radio Lina, Radio Notizie.
12: Una buona giornata da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. Il voto in Sardegna alle amministrative hanno vinto gli uscenti. L'appello alla continuità e le insegne civiche hanno infranto il ballottaggio. Campolargo e centrodestra tracciano un bilancio. I sindaci confermati hanno numeri importanti. Graziano Milia è al quarto mandato, ha vinto con 9 liste sfiorando il 61% e di nuovo sindaco di Quartu. Ha fatto meglio Alberto Urpi a Sanluri, terzo mandato 73,4%. Vince a Porto Torres l'uscente Massimo Mulas con il 62,7%. A Sestu ritorna Michele Cossa con il 54,2%. L'unico ballottaggio a Tempio tra il sindaco uscente Gianni Addis e Gianna Masu. Proclamato sindaco invece nella serata di ieri, sospeso oggi per la seconda volta dalla carica dalla prefettura di Nuoro. Franco Saba era stato rieletto ieri sindaco a Ottana nonostante si trovi agli arresti domiciliari per inchiesta sulla presunta tentata concussione portata avanti dalla Procura di Nuoro e dalla Digos non potrà esercitare le funzioni di primo cittadino. Dolore e commozione per altre due giovani vite che si sono spezzate in poche ore in altrettanti incidenti in Sardegna. Nuoro piange Luigi Canna, motociclista di 24 anni. Dolore anche a Sanluri, dove ieri, nel giorno delle elezioni che hanno decretato la conferma di Alberto Urpi alla guida del comune, ha perso la vita Matteo Moci, 25 anni, candidato nella lista di Cinzia Fenu opposta a quella del sindaco. È un grave incidente stradale, si è verificato stamattina lungo la statale 126 all'altezza di San Giovanni su Erge, coinvolti tre veicoli con due auto finite fuori strada dopo aver sfondato il guardrail. Una persona è stata trasferita in codice rosso al Brozu. Lo sport, il calcio: da ieri il Cagliari ha un nuovo direttore sportivo, è andato via Guido Angelozzi dopo una sola stagione. Ora tocca a Pietro Accardi, 43 anni, ricoprire il ruolo di DS. Accardi, che ha firmato fino al 2029, verrà affiancato da Roberto Muzzi, che torna così a lavorare in prima squadra, lasciando al rientrante Max Canzi il ruolo di responsabile del settore giovanile rossoblù. Ed è tutto per l'informazione regionale, a tutti voi all'ascolto un buon proseguimento di giornata.
13: Che bello questo costume! Dove l'hai preso?
14: Da Globo! È il bikini baciata, due pezzi, a solo €16,99, in tantissimi colori e fantasie.
13: Solo questo modello?
14: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
13: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia!
15: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
16: Ascolta a me, io la spesa solo da Conad la faccio.
17: E vuoi sapere perché?
16: Perché conviene! Ascolta gusto.
18: Fino al 17 giugno, prosciutto cotto di alta qualità nazionale, sapori e dintorni Conad, a €1,89 al letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
19: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
18: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
20: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
21: Ogni secondo venerdì del mese con l'Unione Sarda, l'Unione Plus, la AI in redazione, il nuovo inserto mensile dedicato al mondo dell'intelligenza artificiale. Un viaggio per capire come l'AI sta cambiando il nostro pianeta e la nostra vita quotidiana. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
22: Giovedì 18 giugno, appuntamento con I Love Rosé, l'evento dedicato ai migliori vini rosati si svolgerà a Cagliari, nella corte del Palazzo Doglio. Ne parliamo con il co-organizzatore Jean Poltre, che ben trovato su Radiolina.
23: Buongiorno, buongiorno.
22: Allora, è la quarta edizione di I Love Rosé, intanto spieghiamo come nasce l'evento.
23: Allora, nasce l'evento con una discussione che ho avuto con i responsabili del Palazzo Doglio, dicendo che c'era un buco nel mercato in Sardegna, che il vino rosato esisteva già da tanti anni, ma era un po' dimenticato dai sardi e dimenticati nei ristoranti e tutto questo, perché quando tu andavi al ristorante la proposta spesso era rosso o bianco, rosso o bianco. Allora io, arrivando dalla Francia 6 anni fa, era un po' curioso per noi di vedere che questo vino rosato era dimenticato, e dunque ho pensato che c'era un'opportunità di fare parlare parlare meglio di questo vino eccezionale che è il rosato. E dunque, come fare meglio se no con facendo, organizzando una grande festa in onore a questo colore del vino. È così che è nato questa parola, queste parole I love rosé, per dire a tutti: beh, in Sardegna ci sono dei vini rosati assolutamente meravigliosi, o spumanti o come si dice fermi, e che era l'opportunità di riunire le cantine sarde per andare a fare assaggiare, fare scoprire o riscoprire ai consumatori questo vino, questi vini rosati che veramente hanno una diciamo una grande storia con il territorio e che oggi rappresenta un segmento di mercato il più dinamico al mondo. Dunque era l'opportunità, e i responsabili del Palazzo d'Olio hanno trovato che era una bellissima idea, e così è nato 4 anni fa questo evento I Love Rosé. È stato subito un grande successo e dunque continuiamo, andiamo avanti con questa bella storia.
22: Ecco, raccontiamo cosa accadrà il 18 giugno proprio nella corte del Palazzo d'Olio. Si potranno degustare i vini rosati?
23: Comincia questa festa alle 19.30 nella corte meravigliosa del Palazzo d'Olio, dove c'è una fontana che in questa sera sarà rosa, evidentemente. Il colore rosa sarà dappertutto, perché noi proponiamo a tutti di venire con una pink touch, ok? Molto rosa, un po' rosa, dipende. Gli uomini spesso vengono con una pochette o una camicia o un pantalone rosa, invece le donne arrivano generalmente tutte in rosa, è meraviglioso, e dà dei colori fantastici per venire di nuovo prendere un bicchiere, assaggiare i diversi vini. Ci sono evidentemente tutte le piccole cose che vanno bene a mangiare insieme, poi le conversazioni, gli amici, l'animazione, c'è musica dal vivo, e poi c'è un'atmosfera molto particolare, perché stiamo festeggiando l'arrivo dell'estate con la positività che va insieme, e poi tutta questa corte diventa un momento un po' magico. Dunque è una bellissima esperienza che ormai festeggiamo da 4 anni, e quest'anno sarà certamente ancora più bello.
22: E allora ricordiamo l'appuntamento: giovedì 18 giugno dalle 19.30 per la 4ª edizione di I Love Rosé nella corte del Palazzo d'Olio, e ringraziamo il co-organizzatore Jean-Paul Treguet. Grazie, alla prossima.
23: Grazie, ciao.

0: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
1: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
2: Oh no, stanno tornando le zanzare.
3: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
4: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
4: 070 22 240.
6: Attenzione! Tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni: Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate, centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
7: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 31 luglio. Vai su avvisolimbas.it.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
10: Centro Carrelli e il Comune di Assemini vi invitano alla 23esima edizione di Un mare di musica, e quest'anno racconterà 500 anni di storia. 12 palchi con cori e orchestre classiche, formazioni swing e jazz, le origini del rock and roll, del beat, dell'hard rock e del pop rock. La Disco Music Live, dalla febbre del sabato sera ai giorni nostri, i cantautori, la musica degli anni 80 e 90 e tanto altro. Ospiti speciali, le vibrazioni. Sabato 13 giugno ad Assemini, Un mare di musica racconta 500 anni di storia.
11: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 15 e 34 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Giulio Zasso e Michele Ruffi su Radiolina.
3: Dal 30 giugno al 5 luglio al Museo Marongiu di Cabras si terrà il Sardegna Archeofilm Festival 2026.
4: Film, documentari e dialoghi attorno alla migliore produzione di video dedicati all'archeologia, con la partecipazione degli autori.
3: Sardegna Archeofilm Festival 2026.
4: Museo Marongiu di Cabras, dal 30 giugno al 5 luglio.
3: Scopri il programma su monteprama.it e sui social della Fondazione Monteprama.
5: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
6: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
7: Tranquilla, ci pensiamo noi.
6: Davvero? Anche COLF e badanti?
7: Certo, CAFCA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
6: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
8: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
9: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
10: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
11: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it. Pubblicità.

0: Trovati al telegiornale di Vigliorina, cari telespettatori, titoli del sommario per iniziare. Quarto e Porto Torres premiano gli uscenti, vittoria ampia per Milia e Mulas, a sé sul grande ritorno di Michele Cossa, la città si conferma feudo del centrodestra. Tempio al ballottaggio, la sfida sarà tra l'uscente Giannetto Adis e la new entry Gianna Masu, delusione per Andrea Biancareddu, arrivato terzo, il voto tra due settimane. A San Luglio non c'è stato il tempo di festeggiare la conferma di Alberto Urpi, comunità in lutto per la morte del giovane candidato di 25 anni, vittima di un tragico scontro in auto. Da nord a sud i piccoli comuni puntano a lavorare insieme per rompere l'isolamento, volti nuovi e conferme Marmilla, Sarcidano, Gliastra, Sassarese, Sulcis e Gallura. Cagliari ha un nuovo DS, via Angelozzi, arriva a Cardi, palermitano, 43 anni, ha firmato fino al 2029, verrà affiancato da Roberto Muzzi, può partire il Pisacane bis. L'analisi del voto, il successo oltre le civiche, oltre gli schieramenti, ma la politica riflette appunto su quanto successo ieri, 148 comuni, pochi simboli di partito, molte liste civiche. Hanno vinto gli uscenti e si sono confermate le persone, i big, i politici di lungo corso. Iniziamo con un quadro complessivo. Nicola Scano.
1: Hanno vinto gli uscenti, l'appello alla continuità e le insegne civiche hanno infranto il ballottaggio, solo Tempio andrà al secondo turno. Vittoria del civismo o crisi dei partiti? La questione resta aperta. Campo Largo e centrodestra tracciano oggi un bilancio che non prevede la definizione di test e anche questa per le amministrative non è una novità. I sindaci confermati hanno numeri importanti. Graziano Milia è al quarto mandato a quarto, ha vinto con 9 liste, sfiorando il 61% contro il 34,6% dello sfidante di centrodestra Marco Porcu. Ha fatto meglio Alberto Urpi a Sanluri, terzo mandato, 73,4% contro 26,6% della sfidante Cinzia Feno. Vince a Porto Torres l'uscente Massimo Mulas con il 62,7%. A Sesto ritorna Michele Cossa con il 54,2%. Ballottaggio a Tempio tra il sindaco uscente Gianni Addis e Gianna Masu. Ma alla fine chi ha vinto, nel senso tradizionale del termine? Il voto certo consegna indicazioni sugli equilibri politici, ma soprattutto sul rapporto tra cittadini e istituzioni. Dietro i risultati c'è un'altra questione, la capacità della politica di rappresentare le comunità locali. Il fenomeno civico è vincente, meno il tasso di rinnovamento.
0: Trionfo assoluto per Graziano Milia IV, Milia le idee chiare, giunta entro sabato in continuità con il passato. Lo ha sentito Stefano Fioretti.
2: La giunta sarà come avevo già preannunciato, cioè sarà in quasi totale continuità con la giunta uscente e credo che la presenterò o giovedì al più tardi sabato.
3: Da subito al lavoro in continuità nel giorno dopo la netta vittoria, Graziano Milia si conferma sindaco di Quarto già al primo turno, vedendo premiato il suo progetto civico di un campo largo larghissimo ma sempre senza simboli di partiti.
2: Il civismo è semplicemente un argine, ma non è la risposta e sono convinto che i partiti siano fondamentali in un sistema democratico. Che si debbano rigenerare, ma non con slogan. I partiti devono essere una casa che accoglie.
3: Progetto figlio di una crisi delle democrazie occidentali, ha spiegato Milia, che si riflette anche nell'astensione che a Quarto è salita al 52%.
2: Noi per combattere l'astensionismo ce l'abbiamo messa tutta, no? E abbiamo dato il contributo più grande. L'agitazione di Velasco è semplicissima. Chi vince festeggia e chi perde che si deve interrogare perché non ha preso quegli altri voti.
3: Domanda che di certo si sono già fatti gli sconfitti, l'indipendente Roberto Matta e soprattutto Marco Porcu del centrodestra.
4: La nostra alternativa è ancora valida e per 5 anni cercheremo di raccontarla in consiglio con la serenità di chi ci ha messo la faccia, ha raccontato un progetto innovativo e sarà sempre pronto a ricandidarsi in futuro.
3: Il futuro immediato intanto è quella rinascita di Quartu che Graziano Milia come da slogan intende portare avanti, opere da finire, teatro, poetto, fornaci picci e nuove sfide come l'intelligenza artificiale da affidare ad un graduale rinnovamento.
2: Per almeno 2 anni e mezzo manterremo continuità nel nostro operare. Si tratta di consolidare il cambiamento, si tratta di aprire una nuova fase. Questa la apriremo appunto a metà della consigliatura, dando spazio ad una nuova classe dirigente che sarà quella che poi dovrà costruire definitivamente il futuro.
0: A Sestu il grande ritorno di Michele Cossa, la città punta sull'esperienza. Sentiamo Maurizio Landi.
5: Michele Cossa è nuovamente sindaco di Sestu, 27 anni dopo la prima esperienza. Ma a fine serata elettorale, con il rituale del brindisi ancora da ultimare, il neo primo cittadino di Sestu avvia la sottolineatura delle stranezze notate in campagna elettorale e nella fase di indicazione dei candidati. A partire da quella nomenclatura regionale di movimenti e partiti che su Sestu hanno puntato al KO elettorale, ma lo hanno subito.
6: Beh, Sestu era evidentemente all'attenzione della politica regionale, forse anche nazionale, visto lo schieramento di forze che si è manifestato in questo comune, credo non negli altri comuni. Quindi questo rende questa vittoria ancora più significativa, anche tenendo conto che io avevo altre due liste di destra che sicuramente hanno eroso il mio elettorato, quindi veramente una vittoria fatta col cuore, vissuta dalla gente con entusiasmo, e ripeto, soprattutto quello che mi ha colpito è il messaggio di positività. La gente ha proprio respinto gli atteggiamenti negativi, gli atteggiamenti distruttivi. Il centrodestra con questa configurazione, se è coeso e se è propositivo, rappresenta un progetto politico in grado di vincere, e questo è il messaggio che da Sestu parte a tutta la comunità regionale.
0: A Porto Torres netta la vittoria dell'uscente Massimo Mulas. Franco Ferrando.
7: A Porto Torres, 5 anni di governo hanno rafforzato la coalizione di centrosinistra guidata da Massimo Mulas, allora vincente con un ribaltone al ballottaggio, oggi rivista con un lavoro di cucitura politica supportata dal 63% di elettori. I tre sfidanti si sono divisi il resto, con la coalizione civico-identitaria di Sara De Tore arrivata quasi al 27%. Deludente il centrodestra tradizionale con l'8,5% di Ivan Cermelli, mentre gli attivisti turritani di Loredana De Marco si sono fermati al 2%. Non c'è stata gara. Gli avversari si sono recati subito nella sede di Mulas riconoscendo la sconfitta. Serve ora continuità amministrativa, ha detto il sindaco. Ci sono finanziamenti e progetti.
8: Andando a occuparci di una strategia più ampia, una strategia territoriale che vede certamente il recupero delle aree e delle porzioni fronte porto e del porto per poter rilanciare l'economia del territorio. Detto questo, poi passeremo ad azioni sempre più importanti in accordo con la regione Sardegna per quanto concerne l'isola dell'Asinara.
7: Nel nord-ovest resta il riallineamento politico delle amministrazioni a Sassari, Alghero, Porto Torres.
9: Sarà per noi un elemento di ulteriore forza, ci consentirà di fare le giuste scelte e di dare il giusto rilievo alle questioni portuali, alle questioni del turismo, alle questioni energetiche, la questione del lavoro nel nord-ovest.
0: Andrà a Tempio al ballottaggio la sfida tra l'uscente Giannetto Adis e la new entry Gianna Masu, via agli apparentamenti ma con qualche distinguo. Li ha sentiti Silvio Ru.
10: Sono molto, molto soddisfatto del risultato che la mia lista ha conseguito. In particolare ho apprezzato il risultato degli assessori e degli consiglieri uscenti, perché sono stati gratificati da un larghissimo consenso di voti, il che fa presumere che l'elettorato nostro, i nostri concittadini, abbiano apprezzato il lavoro che è stato fatto nei 5 anni precedenti.
11: Non lo faccio io il primo commento, l'ho ricevuto stamattina alle 6 dai giovani di Tempio. Gianna, facci sognare. Ecco, io mi porto nel cuore questo loro commento.
12: Vi apparenterete con qualcuno per questo ballottaggio?
10: Io non ho preclusioni nei confronti di nessuno, perché credo che Tempio in questo momento meriti una larghissima partecipazione all'amministrazione pubblica, cosa che ho anche cercato di fare durante la composizione della mia lista. Quindi staremo a vedere chi volesse condividere con noi questo percorso. Siamo pronti a parlarci e a valutare.
11: Non un programma elettorale, ma un progetto di sviluppo. E allora questo progetto di sviluppo con una governance nuova ha un significato importante: dimostrare ai nostri giovani che c'è un altro modo di governare. E allora quest'altro modo, questo laboratorio che vorremmo proporre, città laboratorio politico, non ha bisogno di apparentamenti.
0: Su Sull'Unione Sarda di domani ancora decine di pagine dedicate al voto, con la composizione di tutti i 148 consigli comunali e relative preferenze. Nell'odierna audizione, chiusa alle 2:30 del mattino per la lentezza dello scrutinio in alcuni comuni, manca, come avrete visto, qualche dato, ma domani il quadro naturalmente sarà definitivo. Pubblicità, poi continuiamo con le amministrative.
13: Radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
0: Saluti, il sindaco più votato è Alberto Urpi, ma non si può festeggiare, prevare il dolore, come lui stesso ha detto alla nostra Mariangela Lampis, per la morte di un giovanissimo candidato. Sentiamo.
14: Non appena dei seggi si stava chiudendo l'affermazione di questa grande vittoria, è arrivata questa notizia terribile per la nostra comunità. Abbiamo interrotto ogni tipo di festeggiamento, interlocuzione.
15: La festa sbiadisce, scivola nel dolore, si trasforma in lutto. In assoluto il sindaco più votato alle amministrative nell'isola, Alberto Urpi, quel 73,44% di un'esultanza però soffocata. Matteo Mocci, 25 anni, era candidato nella lista guidata da Cinzia Fenu, giovane impegnato, andava a quando lungo quella strada 17 che percorreva ogni giorno per andare nell'agriturismo Valbella di Saluristato si è scontrato proprio con un'auto condotta da un collega. Il gelo su San Luri, immobilizzata dalla tragedia.
14: Un lutto cittadino per questo ragazzo. Matteo era un appassionato della vita pubblica, era un barracello, io ho avuto l'onore e il piacere di nominarlo tra i barracelli e in più adesso era candidato anche, quindi proprio dimostrava la voglia di un impegno pubblico, quindi è un lutto per un giovane ma ancora di più per questo, in questo momento.
15: Quali sono le ultime parole che vi siete detti?
14: Ci siamo visti una volta nella compagnia baracellare, io sapevo che lui era un candidato all'altra lista, lui sapeva che io mi sarei ricandidato, quindi eravamo un po' più freddi del solito, ma in maniera totalmente sportiva, collaborativa. È sempre stato un ragazzo davvero solo da stimare, con un lavoratore, un ragazzo di una famiglia splendida, quindi davvero solo tante belle parole per Matteo e solo un abbraccio grande da parte di tutta la comunità e la sua famiglia.
0: Lutto anche a Nuoro per la morte di un altro giovanissimo, un 24enne centauro, e un incidente invece a San Giovanni su Ergio avvenuto sulla statale 126, diversi feriti, uno è grave. Alessandro Caltabiano per la cronaca.
16: Uno scenario impressionante quello che si è presentato questa mattina lungo la statale 126 all'altezza di San Giovanni su Ergio, con un grave incidente stradale. Coinvolti un furgone, una Nissan Qashqai e una Fiat 16 che, secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio delle forze dell'ordine, procedevano verso Sant'Antioco. Ad avere la peggio sono state le due auto, finite fuori strada dopo aver sfondato il guardrail, precipitando per diversi metri al di sotto del piano stradale. Immediato l'intervento dei soccorsi, con tre ambulanze del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Carboni e della stazione di San Giovanni su Ergiu, oltre al personale ANAS che ha gestito la viabilità e il graduale ripristino della carreggiata. I feriti sono stati trasportati all'ospedale Sirai di Carbonia. Per una delle persone coinvolte, le cui condizioni hanno destato maggiore preoccupazione, è stato disposto il trasferimento in codice rosso all'ospedale Brozzu di Cagliari con l'elisoccorso, se non altro in via precauzionale.
0: Le amministrative, andiamo ad Elmas.

0: altri fronti, ma soprattutto non lasceremo le persone indietro, quindi lavoreremo anche molto sul sociale.
1: Primo passo, la scelta della squadra che l'affiancherà nel governo del territorio.
0: Ovviamente in queste ore inizierò a ragionare sulla miglior squadra possibile affinché si possa davvero dare un impulso positivo per Elmas.
1: Una ripartenza con grande entusiasmo per Maria Laura Urù, che qualche mese fa, spinta da tensioni politiche, aveva annunciato al Consiglio Comunale le sue dimissioni e la volontà di ripresentarsi davanti agli elettori.
0: Oggi voglio solo guardare verso il futuro, anche con la consapevolezza che in Consiglio, anche dalla parte dell'opposizione, ci sono persone valide con cui si potrà sicuramente dialogare e sono certa che sapranno cogliere le opportunità per Elmas.
2: Proclamato sindaco nella serata di ieri, sospeso per la seconda volta in meno di 15 giorni dalla carica questa mattina dal prefetto di Nuoro. Parliamo di Franco Saba, è stato rieletto sindaco di Ottana nonostante si trovi agli arresti domiciliari per l'inchiesta sulla presunta tentata concussione portata avanti dalla procura di Nuoro e dalla Digos. Non potrà il sindaco Saba, non potrà esercitare le funzioni di primo cittadino. Ora però la seconda sospensione apre un nuovo capitolo amministrativo e politico per il comune di Ottana. Pubblicità, poi continuiamo il giro di amministrative.
3: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
4: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
6: Mille Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mille Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
7: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
8: Segna questa data, 9 giugno 2026, la grande apertura del FAS Shopping Center. Shopping, eventi, gusto, intrattenimento, un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. FAS Shopping Center, ad Elmas, Cagliari, vicino all'aeroporto. Dove vai?
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
10: Radiolina, meteo.
11: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Tempo stabile ed assolato in Sardegna nelle prossime ore con ampie schiarite, venti deboli con mari in prevalenza calmi. Per quanto riguarda poi la giornata di mercoledì, il clima sarà mite al primo mattino, caldo poi senza eccessi nelle ore pomeridiane con temperature massime tra i 28 e i 32 gradi. Il tutto sempre in un contesto ampiamente soleggiato. Con questo è tutto, ma come sempre per dettagli anche in merito alla vostra località, vi invito come sempre a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.
12: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
13: Italia.
2: Andiamo in Ogliastra, tutti.

0: uniche liste civiche, appunto. Sentiamo la Nessa Daniela Usai.
1: Nelle comunità con lista unica il verdetto alle urne è stato unanime, anche se il quorum non era scontato. Tre rischi all'urna e difficoltà già in fase di lista. C'è chi ha atteso con più ansia, chi con meno. La gratitudine alla fine oggi ha lo stesso peso per tutti e quattro. Angelo Stocchino ad Arzana al secondo mandato, Vitale Pili a Elini, anche lui al secondo, Gian Pietro Murru a Il Bono al quarto non consecutivo e Chico Usai a Ussassei che c'entra il bis. Dove si è votato con due liste la continuità ha vinto comunque. A Gairo Sergio Lorrai conserva la fascia tricolore con quasi il 60% dei voti. A Loceri Gianfranco Lecca ottiene il secondo mandato con il 59%.
2: Me lo aspettavo perché le persone penso che abbiano apprezzato e avevo la consapevolezza che sicuramente avrebbero apprezzato e premiato il lavoro che abbiamo svolto. Credo che in questi 5 anni di aver fatto tutto quello che potevo fare per migliorare l'immagine e per migliorare l'immagine non solo di questo paese.
1: A Orzulei Ennio Arba conquista il terzo mandato consecutivo con il 58,5%.
3: Il tentativo mio era di coinvolgere i più giovani. Adesso siamo riusciti a fare una lista di 10 persone, qui 5 ragazzi e 5 ragazze. Non lo so in che termini più o meno dei voti, però comunque me l'aspettavo.
0: 6 comuni al voto nel Sucis Iglesienti, dettagli nel servizio di Alessandro Caltabiano.
4: Giochi fatti anche nel Sulcis Iglesiente, con i 6 comuni chiamati al voto dei sindaci e dei consigli comunali. Discorso chiuso rapidamente a Musei e Tratalias, i 2 comuni che vedevano in corsa un unico candidato e che hanno raggiunto il quorum già nella serata di ieri. Tratalias rinnova la fiducia al sindaco Emanuele Pes, mentre Musei riconferma sindaco Sasha Sais. Musei è anche il comune della provincia con il miglior dato sull'affluenza, avendo superato l'83%. Elezioni nel segno della continuità, visto che anche negli altri comuni gli elettori hanno scelto di dare fiducia ai sindaci uscenti. A Sant'Adi vince Massimo Impera, mentre Villa Massargia ha scelto la sindaca Deborah Porrà. Premiato ancora dagli elettori di Giba il lavoro del sindaco uscente Andrea Pisano, confermato per il terzo mandato. A Piscinas, invece, con uno scarto di appena 20 voti, Giacomo Bachis ha la meglio su Gianluca Trastus. Confortante il dato sull'affluenza generale nella provincia rispetto alle elezioni precedenti, 70% contro il 66%. Affluenza in crescita in 4 dei 6 comuni sulcitani, con numeri in calo tra Talias e Giba, il cui 64% è anche il dato più basso di questa tornata.
0: Gorosfanatica nel segno della continuità col sindaco Floris. Sentiamo Fausto Ru.
5: Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato, supportato, incoraggiato ad andare avanti in queste avventure e a ripresentarmi la candidatura. Tutti sanno che fino a poco tempo fa io ero molto dubbioso se ripresentare o meno la mia candidatura, però c'è stato veramente un moto di affetto che mi ha commosso, che mi ha convinto ad andare avanti e a propormi per una nuova legislatura, dove spero ovviamente di non tradire la fiducia che mi è stata data e mi auguro di riuscire a completare e realizzare i lavori che abbiamo iniziato. Abbiamo diverse richieste di finanziamento in regione per quanto riguarda gli ingressi del paese in particolare. Abbiamo finanziamenti già ottenuti per sistemare le strade di campagna e tra cui anche il collegamento tra Gonosfanatica e l'INAS e poi ovviamente altre idee con cui ci confronteremo comunque con i cittadini, perché è una cosa che un cambio di passo che intendo fare, quello di essere più vicino ai cittadini di persona e un po' meno sui social.
0: Ancora amministrative dopo la pubblicità, tra poco.
6: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Con stile.
0: Ad Oglionova si conferma Ivan Piras, a settimo vince Gigi Puddu. Sibilla Loi.
7: 2 riconferme a Doglianova e settimo per i sindaci che si presentavano per il terzo mandato consecutivo. A Doglianova vittoria schiacciante per il sindaco Ivan Piras, riconfermato con il 76% dei voti.
8: Un grande risultato, ringrazio tutta la comunità di Doglianova per l'attestato di stima, di fiducia, per l'affetto. Continueremo nel nostro lavoro in continuità con le grandi iniziative avviate nella legislatura precedente, ne svilupperemo delle altre. Questo è un po' la sintesi sintesi del fatto che comunque si può lavorare bene, si può dare risposte ai cittadini e soprattutto è importante programmare per il futuro delle nostre comunità.
7: A Settimo San Pietro le urne danno ragione al sindaco uscente Gigi Puddu.
9: Ci abbiamo sempre creduto perché il nostro era un progetto di coerenza, di identità, quindi eravamo preparati a questa sfida. Il nostro lavoro riparte da dove lo abbiamo lasciato, abbiamo tutta una serie di progetti importanti da proseguire e da portare avanti, abbiamo le risorse per poterlo fare, quindi siamo davvero molto fiduciosi.
0: Da ieri Cagliari ha un nuovo direttore sportivo, via Guido Angelozzi, dopo un'unica stagione tocca ora a Pietro Accardi, palermitano, 43 anni, ricopre il ruolo di DS Accardi che ha firmato fino al 2029, verrà affiancato da Roberto Muzzi che torna così a lavorare in prima squadra lasciando al rientrante Max Canzi il ruolo di responsabile del settore giovanile. Ed eccolo Max Canzi. Grazie a tutti per averci seguito, unionesarda.it per tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Nelle prossime edizioni del nostro telegiornale continueremo a darvi il quadro delle amministrative sentendo nuovi sindaci. Grazie ancora da redazione e regia, oggi con Gianmarco Orru e Francesco Latuca, un buon proseguimento di giornata.

0: Sono le 16 e 4 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto di ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. In base a quanto emerge da una nota diffusa dall'ufficio giudiziario, l'ufficio ha delegato i carabinieri del ROS all'esecuzione di un decreto di perquisizione a carico di 3 persone, tra cui un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. e un imprenditore. Le indagini avrebbero documentato presunte condotte tese a condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell'opera pubblica.
3: La Procura di Cagliari con il sostituto Andrea Vacca ha concluso le indagini su un presunto sistema illecito di relazioni tra funzionari, tecnici e imprese che avrebbe condizionato la gestione delle pratiche e dei controlli dell'ARPAS, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente in Sardegna. Secondo gli accertamenti dei carabinieri del NOE riportati dall'Unione Sarda, il meccanismo avrebbe anche occultato possibili rischi di inquinamento.
4: Una nota creator di OnlyFans piacentina ha incassato 140.000 euro senza dichiararli al fisco. L'influencer, che ha un seguito di 150.000 follower su Instagram e oltre 1.600.000 like su TikTok, è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Piacenza. I militari delle Fiamme Gialle di Fiorenzuola d'Arda hanno infatti accertato che i proventi, derivanti soprattutto da OnlyFans, non erano mai stati dichiarati e l'analisi dei flussi finanziari condotta dai finanzieri ha consentito di inquadrarli come redditi da lavoro autonomo non tassati.
3: Il governo ha posto la questione di fiducia sul decreto lavoro, che contiene disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. Lo ha comunicato all'Aula della Camera il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani. Le dichiarazioni di voto sulla fiducia avranno inizio domani mattina. La chiama prevista dalle 12. Protestano le opposizioni in aula, Parlamento svilito.
4: Prima l'invito ad evacuare, poi i raid. L'IDF non arresta la sua offensiva in Libano, uccidendo almeno 8 persone su una popolare zona residenziale a Tiro. Gli operatori della protezione civile stanno evacuando gli anziani mentre i residenti sono in fuga. Intanto Donald Trump annuncia ancora una volta che gli Stati Uniti e l'Iran sarebbero alle fasi finali di quello che sarà veramente un buon accordo. Un'intesa che, nelle parole del presidente americano, potrebbe arrivare in 2 o 3 giorni. La CNN fa i conti e dichiara: Trump ha annunciato un accordo con l'Iran per ben 37 volte.
3: Il tennis al Queen's, il giorno di Serena Williams, che ha 44 anni, torna a giocare in doppio con la canadese Mboko contro la coppia formata da Melchior Rautliff. In Germania invece fa il suo debutto nel singolare Nick Kyrgios, già finalista alla Championships, che torna a giocare sulla sua superficie preferita dopo ben 3 anni di assenza, dovuta ai tanti infortuni che ne hanno condizionato la carriera. L'australiano affronterà il francese Moutet.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
6: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Rimani in contatto con Radiolinea. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolinea.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolinea.
9: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la Fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
10: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
11: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
10: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
11: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
10: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
12: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanietta, ad Olbia zona aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e a Dorisano in via Bonn angolo via del Porto.
13: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
14: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
15: Ogni secondo venerdì del mese con l'Unione Sarda, l'Unione Plus, la AI in redazione, il nuovo inserto mensile dedicato al mondo dell'intelligenza artificiale. Un viaggio per capire come l'AI sta cambiando il nostro pianeta e la nostra vita quotidiana. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Un saluto a tutti, su Benegattau, su Benito Raus, su tre giornali de Sardegna 1, Bieus, intendeso che li punti snovas a degustazioni, cominciamo con il titolo su de su sommario. S'analisi de su voto amministrativo in quarto e polto d'ora, antibintu ben in meda, Graziano Miria e Massimo Mulas. A sesto si conferma la bidda de su centro-destra, usato rara de Michele Cossa. Tempio Scetti, attraverso ballottaggio e ligi su Sindico Nou, si sfida esti tra Gianetto Addis e Gian Ammasu, delusione in mano con Andrea Biancareddo, si vota su 21 e su 22. In Seddori, Nemusu, arrivato Vesta, vostra conferma del suo sindico Alberto Urpi, dolo, corrotto umano, vostra morte di un candidato di 25 anni, vittima di un incidente con sua macchina. De su nord e su meridioni, scomburso vetichedus, olenti traballai, tutto pare si può combattere, si spopolamento, si isolamento. Facinosa e confirma se in Marmilla, Sarcidano, Sulcis e in sa provincia del Tattari. Sporso valloni de Serie A, sta ribao su direttore sportivo nuovo, Angelozzi, si deve andare, e poi toccherà Pietro Accardi, rifermao finse se su 2022. Impari con isso alla traballai Roberto Muzzi. Dunque, sul voto amministrativo in Sardegna, il teso sedio in 148 comuni, su che antivotava, antibinto il sindaco, su che avvianta Bessendi, e ribinto finza su Sappello. Dunque, essa continuità, e non c'è resa bisogno del suo ballottaggio in quarto, Poltudorra e sesto. Il sindaco antibinto il suo primo turno, sul ballottaggio sarà vai in tempio scelto. Sa pregunta è antibinto lista sa civica o antiverdi spartiros? Posso campo largo? E poi su centro-destra non è stata una prova elettorale a livello regionale. De sicuro il sindaco si confermato antibinto, antibinto bene, meda, Graziano Melia arrivato su 61%, si sfidanti su centro-destra Marco Porcus e Stifrimao su 34,6%. Arrivato ancora meglio su Alberto Urpi in Seddore ribinto con su 73,4%. E in Poltudorra Massimo Mulas a Rigorangiao su 62,7% dei svotos. In sesto torna Michele Cossa con su 54,2%. In tempio su sindico Aresi uno intra Gianni Addis e Gianna Masu. E su ultimo analisi questi esempi sul fenomeno civico ha ribinto, ma la percentuale di vaccinosa è di bassa meta. E dunque se in quarto le triunfau, Graziano Milia, su sindaco narra che si è aggiunta no a resi in continuità di con i gusti che ha rigovernato in esorti ma da 5 anni da far presentare Giobia o sabato di questa cira narra Milia. Luego su amministrazione no Saravoni a traballai torra. Graziano Milia è stato premiato con uno sciacco manne voto, se è stato premiato dunque su progetto di un campo largo ma largo meda su civismo non è stata risposta e donne problema politico. Nara Graziano Milia è spartito su Avaranta Fundamentalis, ma depiti cambiare in Araesso, depitesi come ti domusu che possa andare a ricciri totus. E ho fatto sì possibile, voi cercate di fare andare a votare questa gente, Nara ancora su sindaco De Quarto, ma non abbastano ancora, perché su 52% dei sericiroli si guardesi su Ari Desidio de non votare. In sesto non ha rispantato Nemuso sa risultato elettorale. Michele Cossa è stidorra sindaco, sa prima esperienza a 27 anni e su capo dei riformatori ha ribinto con un'alleanza del centrodestra. Questa mano dunque sa riserenotti poi scandidauso i seligirorisi de Cossa. Ma su sindaco si da vigra con una martire su centrodestra che in sesto ha ritraballato una reso. Poi vai verdi, totus a livello regionale, a livello nazionale puro, via Castiendi e su voto de sesto. Se risultato è stato in porto umano, vita ci vianta due lista de sa deretta, canti circao de acciappai, a rosigai, votus de sa allianza nostra, nara cosa, ma ha ribinto invece sa positività de su progetto nostro, su messaggio nostro. Un progetto che vorrei caporinesse buono, finza sa, vince a livello regionale, come ti nara, è su ultimo, su sindico nuovo, de sesto. Su centro-sinistra, ribintu e ha ribintu bene puru in Poltu Torra. In is ultimos 5 anos de governo, han fatto bene a essa allianza, dunque a ghiara de Massimo Mulas, con firmao che ne problema. 5 anos e Mulas via stetto eligio e su ballottaggio. In questa porta arriviamo su 63°, e dunque se stetto eligio e su primo turno. Non c'è stetto un nude vai così sfidanti, s'allianza civica identitaria de Sara Dettore arriviamo su 27% dei svoto, su centro-destra arriviga una azzurra legge e su candidato Ivan Cermelli Sesti Frimmau è sotto il 5%, esatti vista de Loredana De Marco antivica invece su 2%. E poi su sindaco confirmau esti pronto a partire d'ora, i sfinanziamenti sono civunti, nara Massimo Mulas, civunti sprogetto su oro, e usa fai una strategia territoriale ossaria de su orto, nara su sindaco, e usa legare con sa regioni, posso benitori, de su arco, de sa sinara. S'analisi politica de su voto, narga su centro-sinistra, i governanti in i città di prosi importanti, si de sa parte nord occidentali, de sa Sardegna, Poltu Torra, Salighera e Tattari, estro nemmeno de forza a mano, come ti narra su sindaco de Tattari Giuseppe Mascia. Su voto a Tempio, in su comune Galluresu, Scetti, sarà votato Torra, su 21, su 22 di agosto mesi, voligi su sindaco no. I 16 ore si tratta Depi Sciopera intra Gianni Addis, che ha ricovernato in suo ultimo 5 anni, e Gianni Ammaso. Addis è stipra già un mera. Possa risultare, perché tutto il voto si è identificato consiglieri e assessori, si narrai Solina, che ho fatto bene in sua ultima legislatura. Piacere a mera affizza sa Gianni Ammaso. Su un messaggio, però sbello, narraissa, mi dati mandato il gusto mangiano picciocco se picciocco su De Tempio, vinceoso, poi gusto bisumano, antiscritto. Gianni Addis fuori dendi de su ballottaggio una ragazza allianzia esti oberta a tutto su Gianni Ammaso invece sa una ragazza su programma estero progetto dei sviluppo non c'esti ha bisogno de vai allianza sa con Nemus. In Seddori ha ribinto Alberto Urpi su sindaco, svottava in totto sa Sardegna, ripiegava su 73,44% dei svoti su Mannemoso. Arrivato Vestri, manco su sindaco e scandidato su consiglieri, se stanno a dire dolo. De corrotto umano, sabida, proprio a risare notti, quando si scrutino vi era già spacciato, era su sindaco e sta ribara Sanova, de San Morti, de Matteo Locci, 25 anni, vittima di un incidente in Sarruga 17, non era proprio sul momento de vai vesta Nara Urpi. Matteo Mocci vi era vinsa candidato sulla lista de Cinzia Feno. Via chiedi sa macchina, suopo andà a traballare e se si stomba contro un'altra macchina, ghiara di un compagno de traballo. Tu conosciamo bene, isso, tutta sa famiglia, Nara Alberto Urpi, dopo nominato Deo Barracello, vi era impegnato in politica, in su sociali muro, un dispiacere manno di Areso, nara ancora su sindaco de Seddori. E poi su voto in Marmilla e in su Sarcidano, in Mogro c'è un sindaco nuovo, esti Luca Orru Cavigra, su posto de Donato Cau. In su programma ci punti straballos pubblico su turismo, sa cultura, i servizi ai cittadini. E tutto depeso collaborai con isatros o comunus dell'Unione Parte Montis sul fenomeno del sispopolamento. Si vuole combattere tutto vari sisceti. Nara, su sindaco no, de Mogro Luca Orru. E ti sa proprio cosa, narra Ennio Vacca, che è il sindaco confermato de Masudas, de progetto che ha depeso completare e scindare un montone, narra su sindaco Vacca, ma tocca a intervenire, perché tutto la sua parte socio-sanitaria, collaborando con Isatras, amministrazione sicura. In su Sarcidano è stato confermato sindaco Salvatore Argiolas, in Lacconi e sa seconda legislatura il sicuro estibregiao che ho fatto un bello traballo narra Argiola se moi se ho pronto sa governare d'orra può portare in antesi progetto su Becciusu e progetto su Noso e Lacconi narra ancora su sindaco Salvatore Argiola depiresi su gente prose importanti de tutto su territorio. Su votu in sus sulcis iglesienti. Viant sesis comunus in noi se votau o eligi sindicus e consilius comunalis. In tratalias, is eligirores anti donar fiducia torra ai su sindicu Emanuele Pesse. In musei vuru estetiu confirmar su sindicu Sascha Sais. Totus dus anti isfidau e bintu contra su quorum de su 40 % poita non ci vianta atra listas e atros candidaus. In musei arrivotau so 83% des eligirores. In is atros comunus vuru arribintu sa continuidade in santadi estetiu eligiu torra Massimo Impera in bida mastraja estetiu eligia sa sindica Deborah Porrà. Is eligirores de Giba anti premiau su traballo che arrivato Andrea Pisano estetiu eligiu possa detra Resi Bortas e in piscina Santibintu Giacomo Bacchis si sfidanti Gianluca Trazzo Sariverdi dopo 20 voti su scetti a essurtimo sul dato dell'affluenza esti positivo in suo territorio rivotato su 70% 5 anni seguo questa percentuale via Stettia de su 66% e grasi di girori de su Unione Sarda tagattai un speciale tutto dedicato sul voto amministrativo e sul giornale centesi rubricaso tutto il consiglio su comunalisi in osu is votus canti pigao is consiglierisi de donne comuno e sul giornale di oggi a manca una valiga dato su poeta si scrutinio sti a cabau gusto mangiano chizzi scetti grazie duncas is datus con nomini de donne consiglieri comunalino in ispagina de Unione Sarda e mo su sport su palloni de Serie A de Ariseo su Castello tenri un direttore sportivo no sin deste andau Guido Angelozzi poi su una stagione scelta in su Castello e poi toccherà a Pietro Accardi, su direttore sportivo no estinascio in Palermo, tenri 43 anni, ha rifirmato un tratto fino a sul 2029. Alla traballai accanto a Roberto Muzzi, mentre sul settore dei spicciocus ha resi Ghiaud e Max Canzi. In molto tutto su fantapettenti si conferma de salenatori, ha resi Fabio Pisacane, in indisi che bene, ravvirmai un contratto nuovo, un contratto de assummanco dos annos. E us accabbavo i gusti edizioni borrosi, torno grazie a vostra attenzione, si intendeuso, si bieuso, e si edizioni che bene. Un saluto a tutti.
1: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
2: Colorificio Edilcolor a San Luri. Produzione idropitture decorativi e rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
3: Attenzione! Tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate, Centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
4: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 31 luglio. Vai su avvisolimbas.it.
5: Pronti? Partenza? Convenienza! Dall'8 al 13 giugno non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come le patatine Amica Chips, al ketchup senza glutine, da 100 grammi a 79 centesimi, il gelato Nutella Pots, da 250 grammi a 3,99 euro, e i biscotti Baiocchi, mulino bianco, da 336 grammi a 3,45 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita ad La COP sei tu.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash, il leader dei comproro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Centro Carrelli e il Comune di Assemini vi invitano alla 23esima edizione di Un Mare di Musica e quest'anno racconterà 500 anni di storia, 12 palchi con cori e orchestre classiche, formazioni swing e jazz, le origini del rock and roll, del beat, dell'hard rock e del pop rock, la Disco Music Live, dalla febbre del sabato sera ai giorni nostri, i cantautori, la musica degli anni 80 e 90 e tanto altro. Ospiti speciali, le vibrazioni. Sabato 13 giugno ad Assemini, Un Mare di Musica racconta 500 anni di storia.
9: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
10: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
11: Sara Diolina. I sonus dessa terra nostra.
12: L'edizione di Ichnos, svoltasi a La Habana il 31 ottobre del 1998, avrebbe dovuto vedere sul palco il progetto Acuncordu, con insieme Piero Marras, Cordas et Cannas, Tazenda e tenore Remunno e Locu di Bitti. Ma si sciolse prima dell'evento e così gli artisti si proposero in esibizioni separate. Piero Marras, con l'arricchimento coreografico delle danzatrici della compagnia Tersicore, propose anche Cantade e Ballade Boys.

0: sormalo, sorgoso, cantava in nere son nostro. Amus a ballare nois.
1: Era Piero Marras sul palco di Piragua a La Habana sotto il caldo sole cubano per Icnos con uno dei suoi brani di maggior presa inciso nell'album Tumbu.
2: Il gruppo Zenia ha avuto modo di musicare testi di alcuni poeti come l'ittirese Giovanni Fiori. In questa Curre Pizzinnu i versi sono invece di Angelo Porcheddu di Banari. Nel brano si inseriscono anche le launeddas suonate da Vanni Chessa.

0: Il 13 giugno del 1993 si tenne a Sedilo la prima edizione di Ichnos. I primi a salire sul palco furono i Zenia, che abbiamo ascoltato in un loro brano originale.
1: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 41 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
5: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti custa.
6: Fino al 17 giugno, ciliegie, sapori e dintorni Conad, origine Italia, confezione da 500 grammi a 4,57€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene.
6: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
8: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
9: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
10: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
11: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
12: Vibes in Black, l'evento più nero dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royale, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 84 03 45. Prevendite www. vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
13: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura al centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
14: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
1: San Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
15: Nel 2006 Maria Giovanna Cherchi partecipa a un programma di Rai 1, I Raccomandati, ma soprattutto pubblica uno dei suoi lavori di maggior successo, l'album Mediterranea. Questo è il brano omonimo firmato da Gino Marielli.

0: Un mix di tradizione ed atmosfere mediterranee in questo brano che abbiamo ascoltato dalla voce di Maria Giovanna Cherchi. Era Mediterranea.
1: Nel 1991, al Festival di Sanremo, i Tazenda si presentano affiancando Pierangelo Bertoli. La loro Disamparados diventa Spunta la luna dal monte, che ascoltiamo.

0: era Spunta la luna dal monte, che contribuì al successo del secondo album dei Tazenda, Murales, disco d'oro del 1991.
1: Sara Diolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Da Ardis fino al 16 giugno arriva l'estate. Alcuni esempi: Dixan lavatrice 60 lavaggi a 8,49 euro. Latte Parmalat parzialmente scremato 1 litro, 69 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
3: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
4: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
5: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
6: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
7: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
8: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
1: Radio Lina, meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radio Lina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Tempo stabile ed assolato in Sardegna nelle prossime ore con ampie schiarite, venti deboli con mari in prevalenza calmi. Per quanto riguarda poi la giornata di mercoledì, il clima sarà mite al primo mattino, caldo poi senza eccessi nelle ore pomeridiane, con temperature massime tra i 28 e i 32 gradi. Il tutto sempre in un contesto ampiamente soleggiato. Con questo è tutto, ma come sempre per dettagli anche in merito alla vostra località, vi invito come sempre a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.
10: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
1: Sara Diolina. I sonus tessa terra nostra.
11: Cresciuta negli ambienti della musica folk, Cecilia Concas abbraccia anche ritmi più moderni e vicini al pop in limba. L'esempio arriva da questa Funtana Sola con il gruppo Intrigos.

0: Fontana Sola, il brano di Cecilia Concas con il gruppo Intrigos.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 17:00.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto dello Stretto di Messina. Decreto di perquisizione a carico di 3 persone, tra cui un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. e un imprenditore. Secondo l'impianto accusatorio, i due avrebbero anche tentato di avvicinare magistrati ritenuti utili agli interessi del gruppo per la realizzazione. Volevano condizionare la Corte dei Conti.
5: È stato fermato a Bardonecchia il secondo giovane gravemente indiziato di aver massacrato con coltelli e cocci il 22enne Gianluca Ibarra Silvera sui binari della stazione Milano Certosa. Si tratta di un 20enne che sarà sentito dalla GIP nelle prossime ore per la convalida del fermo per omicidio aggravato. Il ragazzo, così come le altre 16 persone che hanno circondato e partecipato all'aggressione della vittima, avrebbe dichiarato di far parte dei Latin Kings, celebre gang criminale di strada latino americana ormai diventata transnazionale. Al momento gli indagati sono 20, molti di loro ancora da identificare.
6: È stato arrestato in Egitto Tamer Amoda, ex marito di Nessi Guerra, la donna italiana bloccata in Egitto con la bimba di 3 anni e sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni varie dall'ex. La donna è la mamma della bimba italo-egiziana Isha. Nessi Guerra, condannata per adulterio, e bloccata nel paese. Amoda era stato condannato dalla magistratura italiana per reati compiuti in Italia, ma di recente è stato denunciato alla polizia egiziana per minacce e tentativo di aggressione.
5: Almeno 8 persone sono morte in un raid aereo israeliano su una zona residenziale a Tiro nel sud del Libano. L'attacco è avvenuto poco dopo che l'esercito israeliano aveva emesso ordini di sfollamento per la città. Intanto il Pakistan sta comunicando con tutte le parti coinvolte per raggiungere un accordo e porre fine alla guerra tra Iran e Stati Uniti entro questa settimana.
6: Il procuratore capo della Corte Penale Internazionale, Karim Khan, è stato sospeso al termine di un procedimento disciplinare avviato a seguito di accuse di abusi sessuali a suo carico. Lo riportano diversi media internazionali, tra i quali il Guardian. Khan si era già temporaneamente sospeso dalla guida della divisione della CPI che indaga e persegue gli individui accusati di atrocità.
5: Il calcio, protagonista della promozione del Venezia, Giovanni Stroppa, ha raggiunto l'accordo per il rinnovo di contratto con il club fino al 2029. Il Torino ha scelto Ignazio Abate come nuovo allenatore. Dopo l'incontro col Monza, Paolo Bianco resterà in panchina anche la prossima stagione. Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina dopo la rescissione con il Sassuolo, che nel frattempo ha convinto Alberto Aquilani. A Napoli si aspetta la formalizzazione dell'arrivo di Max Allegri.
6: E con questo è tutto, a più tardi.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
11: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
12: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
10: Prevedo che a comprarli provvedo.
12: Scopri di più su mef.gov.it.
13: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radiolina, Radio Notizie.
14: Buonasera ad Alberto Masu, benvenuti allo spazio dell'informazione di Radiolina, dedicato in particolare ai risultati delle elezioni che hanno visto coinvolti 148 centri dell'isola. Hanno vinto gli uscenti. L'appello alla continuità e le insegne civiche hanno infatti infranto il ballottaggio. Solo Tempio andrà al secondo turno. Campo Largo e Centrodestra tracciano un bilancio. I sindaci confermati hanno numeri importanti. Graziano Milia è al quarto mandato. A quarto ha vinto con 9 liste sfiorando il 61%. Ha fatto meglio Alberto Urpi a San Luri, terzo mandato, 73,4%. A Porto Torres vince l'uscente Massimo Mulas con il 62,7% e a Sestu ritorna Michele Cossa con il 54,2%. Ballottaggio l'unico a Tempio tra il sindaco uscente Gianni Addis e Gianna Masu, anche se in Gallura ci potrebbe essere un riconteggio delle schede per una verifica richiesta dal candidato Andrea Biancareddu. Proclamato sindaco nella serata di ieri, sospeso per la seconda volta in meno di 15 giorni dalla carica questa mattina dal prefetto di Nuoro. Franco Saba è stato rieletto sindaco a Ottana, nonostante si trovi gli arresti domiciliari per l'inchiesta sulla presunta tentata concussione portata avanti dalla procura di Nuoro e dalla Digos, e quindi non potrà esercitare le funzioni di primo cittadino. Dolore e commozione per altre due giovani vite che si sono spezzate in poche ore in altrettanti incidenti avvenuti sulle strade della Sardegna. Nuoro piange Luigi Canna, motociclista di 24 anni rimasto coinvolto in un gravissimo scontro nel rettilineo che collega Città Giardino e Badu e Carros. Dolore anche a San Luri, dove ieri, nel giorno delle elezioni che hanno decretato la conferma di Alberto Urpi alla guida del comune, ha perso la vita Matteo Mocci, 25 anni, candidato nella lista di Cinzia Fenu opposta da quella del sindaco. Il giovane è morto in seguito a un incidente mentre andava al lavoro dopo il voto. Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la statale 126 all'altezza di San Giovanni su Ergiu, coinvolti 3 veicoli con 2 auto finite fuori strada dopo aver sfondato il guardrail. Una persona è stata trasferita in codice rosso con elisoccorso al Brozzo. Ancora una giornata calda in Sardegna. I vigili del fuoco sono impegnati per spegnere incendi ad Assemini, Serramanna e San Gavino, dove è intervenuto anche un elicottero. Chiusura con lo sport, con il calcio, il Cagliari, che da ieri ha un nuovo direttore sportivo. Via Guido Angelozzi, dopo una sola stagione, tocca a Pietro Accardi, palermitano, 43 anni, ricoprire il ruolo di DS. Accardi, che ha firmato fino al 2029, verrà affiancato da Roberto Muzzi, che torna così a lavorare in prima squadra, lasciando al rientrante Max Canzi il ruolo di responsabile del settore giovanile. La prossima mossa, già annunciata dal presidente Tommaso Giulini, sarà il rinnovo del contratto di Fabio Pisacane, che firmerà un biennale con opzione per un terzo anno come allenatore del Cagliari. Con lo sport si chiude questa edizione del giornale radio di Radiolina. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata con i nostri programmi.
15: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
16: Vieni a scoprirla da Autovam.
17: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari. I want it to
18: be free! Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
19: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
18: Globo Sport.
19: E intanto scopri i nuovi arrivi.
18: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
20: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
21: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
0: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
1: Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
22: Ed eccoci qua, buon martedì cari amici, un saluto e un abbraccio da parte mia. Sono Cristian Asara, vi traghetto fino alle 18.30, come sempre con tante notizie, tante storie da raccontarvi e la nostra migliore musica. Partiamo da Alex Wall.

0: su Radio Lina, ancora ben ritrovati, buon martedì sera. Adesso ci colleghiamo con Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ciao Guglielmo.
1: Ciao Christian, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, good news oggi.
1: Sì, oggi parliamo di una bella storia che pubblichiamo su unionesarda.it, che ha come protagonista il signor Giancarlo Dessì, 80 sì. anni, che è stato, diciamo, suo malgrado protagonista di un episodio che poi gli ha portato i ringraziamenti dei turisti e i complimenti degli agenti. Perché cosa è successo? Lui ha trovato un portafogli su una panchina al porto di Cagliari. Ha notato che all'interno c'erano molte banconote e anche genuinamente si è preso un po' di paura. Alla fine ha deciso di seguire la sua onestà, ha preso il borsettino e lo ha portato a una pattuglia della polizia locale. Pensa, all'interno del portafogli c'erano più di 1600 euro in contanti, i documenti e i passaporti di una coppia di turisti che lavorano in Svizzera. Il signor Giancarlo, ovviamente protagonista di questa buonissima azione, come dicevo, ha ricevuto i complimenti degli agenti e poi il grazie sincero di cuore del proprietari dei portafogli, che hanno potuto appunto rientrare in possesso dei loro beni. Il signor Giancarlo, pensa, pensionato, ha lavorato per una vita come conducente di autobus nella CT, che poi è diventata CTM. Su Unione Sarda appunto ci racconta quei momenti, perché lui dice: io abito nella zona del Bastione, vado spesso a fare due passi al porto, a prendere un po' di sole, mi sono seduto su una panchina, ho visto il portafoglio, inizialmente pensavo a uno scherzo, si vede sui social un po'
0: certo.
1: di
0: Certo,
1: questi video che mettono alla prova appunto l'onestà delle persone. Lui genuinamente ha visto che all'interno c'erano molti soldi e racconta proprio di aver avuto un po' di timore. Ha preso il portafogli e l'ha portato ai primi agenti che ha trovato. Non vedeva, diciamo, l'ora di disfarsene. Mi hanno detto che non era un gesto da tutti, racconta, e come dagli torto, visto che il denaro all'interno avrebbe potuto far venire cattivi pensieri
0: un po' tutti.
1: A chiunque.
0: Certo, ma un regalino non glielo hanno fatto sti signori svizzeri.
1: Allora, non ce l'ha raccontato. Lo hanno ringraziato di cuore, lui comunque scaccia ogni diciamo possibile ricompensa, perché dice: ho fatto solo il mio dovere di onesto cittadino e spero che dovesse succedere a me, anche chi trovasse il mio portafoglio farebbe lo stesso.
0: Assolutamente, speriamo sia così, visto le notizie che anche ti ho appena raccontato poco fa per quanto mi riguarda, ma agli ascoltatori non gliene frega nulla, quindi non parliamo affaracci nostri, però tutti in medicina. Allora, grazie mille sempre a Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ci sentiamo domani, ti auguro una buona serata e un buon lavoro.
1: Ciao Christian, grazie, buona serata anche a te e a tutti gli ascoltatori.

0: Bob Sinclair, We're All Done su Radiolina nel nostro martedì sera. State con noi perché ovviamente tra pochissimo saremo sempre in diretta qua e aggiorneremo l'attualità in arrivo, ovviamente le ultimissime dalla redazione di unionesarda.it. Radio Smeralda.
1: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
2: Centro Carrelli e il Comune di Assemini vi invitano alla 23esima edizione di Un mare di musica e quest'anno racconterà 500 anni di storia. 12 palchi con cori e orchestre classiche, formazioni swing e jazz, le origini del rock and roll, del beat, dell'hard rock e del pop rock. La Disco Music Live, dalla febbre del sabato sera ai giorni nostri, i cantautori, la musica degli anni 80 e 90 e tanto altro. Ospiti speciali, le vibrazioni. Sabato 13 giugno ad Assemini, Un mare di musica racconta 500 anni di storia.
3: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
4: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
5: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
4: Tac!
6: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
4: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
6: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
7: Oh no, stanno tornando le zanzare!
8: Tesoro, dovremo correre ai ripari!
9: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
8: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
9: 070 22 240.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
2: Ogni secondo venerdì del mese con l'Unione Sarda, l'Unione Plus, la AI in redazione, il nuovo inserto mensile dedicato al mondo dell'intelligenza artificiale. Un viaggio per capire come l'AI sta cambiando il nostro pianeta e la nostra vita quotidiana. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Ivana Irama su Radiolina nel nostro martedì sera, ancora ben ritrovati, e adesso aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it. Ci aspetta Davide Lombardi. Ciao Davide.
1: Ciao Cristian, buonasera a tutti. Ora, oggi ovviamente all'indomani delle elezioni comunali in primissimo piano abbiamo ancora le amministrative con tutti i risultati, 147 sindaci eletti, la composizione in particolare del Consiglio Comunale di Quartu, il comune più grande che è andato al voto e che ha scelto con una maggioranza schiacciante per la quarta volta Graziano Midia. Ma soffermiamoci un attimo su Tempio, che è l'unico comune che andrà al ballottaggio e su cui ora si sta anche l'opera di un possibile riconteggio dei voti. Perché? Intanto partiamo dai risultati. Più votato Ardis con il 32,83% andrà al ballottaggio con Gianna Masi, che ha ottenuto il 24,89%. Ma subito dietro Gianna Masi, con una differenza di soli 120 voti, c'è Biancarelli, che potrebbe chiedere un riconteggio per provare ad andare lui al ballottaggio contro il sindaco uscente. A quanto emerge, infatti, ci sono quasi 200 schede annullate, una ventina contestate, una sezione ancora non caricata nel sistema dati comunale, e ieri non sono mancate tensioni e contestazioni nelle 16 sezioni, soprattutto per esempio sull'annullamento delle schede quando, assieme alla scelta dei candidati consiglieri, non veniva indicato espressamente il voto al candidato sindaco, visto insomma il risicato svantaggio di soli 120 voti, schede che potrebbero essere decisive. Per questo Biancareddu sta pensando di chiedere il riconteggio. Poi Christian, parliamo del cosiddetto sistema ARPAS, parliamo di un'indagine della Procura di Cagliari che ha portato alla luce un presunto sistema illecito di relazioni tra funzionari, tecnici, imprese che gestiva pratiche e controlli dell'Agenzia Regionale dell'Ambiente, occultando in alcuni casi, secondo la Procura, anche dei rischi di inquinamento. 26 persone coinvolte, per cui la Procura è pronta a chiedere il rinvio a giudizio, e abbiamo anche diversi nomi eccellenti come l'ex presidente della regione Cristian Solinas, il deputato ex assessore all'ambiente Gianni Lampis, i sindaci di Quartuccio Pietro Piso e quello uscente di Muravera Salvatore Piu, anche l'ex presidente del Tar Sardegna Francesco Scano, più altri funzionari pubblici, imprenditori, tecnici. Secondo gli inquirenti c'erano pressioni su imprenditori e falsificazioni finalizzate ad occultare situazioni di irregolarità o addirittura casi di inquinamento. Quindi la procura ipotizza diversi reati che erano falso ideologico, traffico di influenze illecite, corruzione e truffa, infatti contestati risalgono al 2021-2022. Su unionesarda.it ovviamente potete trovare tutti i nomi e tutti i dettagli di questa inchiesta. E chiudiamo poi, Christian, con una notizia di cronaca. Abbiamo avuto infatti questa mattina un grave incidente sulla statale 126 a San Giovanni Suergiu. Due auto e un furgone coinvolti si sono scontrati dopo l'impatto. Le due vetture sono finite entrambe fuori dalla carreggiata. Abbiamo diversi feriti. Sul posto è intervenuto anche l'elisoccorso, che ha portato al Brozzo di Cagliari un ferito, l'unico in condizioni a quanto pare molto gravi.
0: E allora grazie mille come sempre a Davide Lombardi. Per le ultime notizie andate su unionesarda.it, scaricate l'app Unione Digital.
1: Grazie a te Christian, buona serata a tutti gli ascoltatori.

0: Calvin Harris, Sam Smith, Promises nel nostro martedì sera sulla prima radio in Sardegna, Radiolina. Siamo sempre live dal centro commerciale Olbia Mare. Tra poco parliamo del mitico Blasco, perché è già atterrato a Olbia.
1: Sì. Radio Smeralda.
2: Sono le 17 e 31 minuti.
3: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
5: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.
6: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
7: Tranquilla, ci pensiamo noi.
6: Davvero? Anche COLF e badanti?
7: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
6: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
8: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità. Perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
9: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
10: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
11: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
12: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
13: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
14: Tutti per Oro Cash.
15: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Tame Impala e Jenny Dracula nel nostro martedì sera. Ancora ben ritrovati cari amici, siamo sempre live dal centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristian Asala, un abbraccio da parte mia. E allora sì, Vasco Rossi è ufficialmente arrivato nella nostra isola. L'atterraggio è avvenuto circa un'ora fa alla Chelsea Aviation, il terminale privato dell'aeroporto di Olbia Costa Smeralda. È arrivato ovviamente con un jet privato. Le foto sono state pubblicate sulla la pagina superattiva dell'aeroporto Olbia Costa Smeralda, che ogni giorno ci regala tanti scatti, e in questo in particolare con il Vasco Rossi, ecco, che esce dal jet privato. Bellissimo scatto, o anzi un paio di scatti con il direttore anche di Chelsea Aviation. Quindi alla fine la macchina del grande evento si è messa già in moto. Il 12 e il 13 giugno scalderà il cuore di tanti noi al Olbia Arena. Lui tra l'altro mi hanno detto che dovrebbe alloggiare non a Olbia città ma nei dintorni di Olbia, albergo, mi hanno detto anche il nome dell'albergo, non lo posso dire perché comunque rispettiamo la giusta privacy di Vasco Rossi. In ogni caso usciranno presto queste notizie, no, alla fine, però non ve lo diciamo noi. Comunque nel frattempo l'entusiasmo attorno a questo evento è già sicuramente palpabile, perché i fan, quelli più accaniti, hanno già raggiunto l'area nei dintorni dell'Olbia Arena. C'è una piccola tendopoli che ha proprio preso forma nelle ultime ore, sicuramente colorando i dintorni dello spazio dei concerti. E già, e noi lo riascoltiamo, Vasco, dal 2011.
1: Sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua.

già. Ormai io sono vaccinato, sai. Ci vuole fantasia. E allora che si fa? Già. Riprenditi la vita che vuoi tu.

0: Ma c'è Salmo con la pesce cattive abitudini su Radio Lina nel nostro martedì sera. Siamo sempre live dal centro commerciale Olbiamare. Abbiamo parlato di Olbia, del Blasco che è già arrivato, il comandante è già arrivato. Tra l'altro c'era anche Salmo in questo singolo qua su Radio Lina. E tra poco continuiamo a parlare di Olbia, e in particolare del sindaco, perché è successo qualcosa con i social. Tra poco facciamo un piccolo focus.
1: Radio Smeralda.
2: Dal 19 al 21 giugno a San Salvatore di Sinis si terrà l'Archeo Beer Fest 2026.
3: Tre giorni di conferenze, degustazioni e musica dal vivo per riscoprire il legame millenario che unisce la nostra isola alla birra.
2: Archeo Beer Fest 2026 a San Salvatore di Sinis da 19 al 21 giugno.
3: Scopri il programma su monteprama.it e sui social della Fondazione Monteprama.
4: Scrolli. Guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti, ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
5: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
6: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
7: Ufficio Cose Smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Ena SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
10: Scopri il programma WES, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
11: Radiolina Meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Tempo stabile ed assolato in Sardegna nelle prossime ore con ampie schiarite, venti deboli con mari in prevalenza calmi. Per quanto riguarda poi la giornata di mercoledì, il clima sarà mite al primo mattino, caldo poi senza eccessi nelle ore pomeridiane con temperature massime tra i 28 e i 32 gradi, il tutto sempre in un contesto ampiamente soleggiato. Con questo è tutto, ma come sempre per dettagli anche in merito alla vostra località vi invito come sempre a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.
13: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

Gabbani Summer Funk, la nuova canzone del nostro martedì sera alle 17.54. Siamo sempre live dal centro commerciale Olbia Mare. Un abbraccio da parte mia, sono Cristian Asara. Allora, stiamo parlando molto di

di Olbia già, si è già messa in moto, perché lo stesso Nizzi ha confermato che gli uffici competenti stanno inviando segnalazioni formali all'assistenza tecnica di Meta per ottenere l'oscuramento immediato di queste pagine. Parallelamente la vicenda è stata sottoposta alle forze dell'ordine per rintracciare i responsabili di questi account, perché dietro la creazione di questi spazi si nascondono reali tentativi di frode e quindi azioni mirate a ingannare gli utenti della rete, con la speranza che si possano pian piano rintracciare questi personaggi che comunque clonano o copiano oppure prendono in giro ovviamente le persone, estorcendo anche purtroppo tanti soldi talvolta. 17.55, ritorna Harry Styles, che in questi giorni in un live ha detto grazie a tutti, sì, in italiano, in un concerto in giro per il mondo. Ormai è mezzo italiano lui.

0: Satellite, Harry Styles dal 2023 su Radio Lina nel nostro martedì sera. Ancora ben ritrovati, state con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità. In arrivo tra qualche istante le ultime notizie dall'Italia, dal mondo e ovviamente con un focus sulla nostra isola. State con noi con Radio Lina.
1: Radio Smeralda. Sono le 17:59.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
4: Evo 5 Essential, l'urban

0: 1.500 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tan fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini ha firmato il decreto Autovelox che definisce le procedure di omologazione, di verifica e di taratura iniziali e periodiche dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità. Il Ministero dei Trasporti scrive che in questo modo si assicura un quadro regolatorio certo e omogeneo, idoneo a superare le criticità applicative emerse nel tempo e a garantire l'affidabilità di misura degli strumenti, la tracciabilità delle operazioni tecniche e la solidità giuridico-amministrativa degli accertamenti conseguenti al loro impiego.
4: I sindacati confederali sospendono lo sciopero di 8 ore dell'11 giugno nelle ferrovie legato alle gare dei servizi intercity. È quanto emerge dopo il tavolo al MIT. Presenti al tavolo, presieduto dal viceministro Edoardo Rixi, le sigle FILT CGL, FIT CISL, UIL Trasporti, UGL Trasporti, URSA Trasporti e FAST.
5: La Procura di Roma indaga per corruzione e rivela del segreto di ufficio nell'ambito del progetto dello stretto di Messina. Decreto di perquisizione a carico di tre persone, tra cui un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. e un imprenditore. Secondo l'impianto accusatorio, i due avrebbero anche tentato di avvicinare magistrati ritenuti utili agli interessi del gruppo per la realizzazione e ancora volevano condizionare la Corte dei Conti.
4: A Rimini c'è attesa per l'ultima udienza di corte d'assise per l'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a coltellate la sera del 3 ottobre 2023 nel garage di Via del Ciclamino. Nonostante lo sciopero nazionale degli avvocati penalisti, il processo non subirà modifiche. Luis da Silva, unico imputato, infatti detenuto dal 16 giugno 2024. E oggi l'udienza è dedicata alle repliche delle difese, gli avvocati Andrea Guidi e Riario Fabbri e della pubblica accusa il PM Daniele Paci. Dopodiché la corte, presieduta dalla giudice Fiorella Casadei, si ritirerà in Camera di Consiglio per la sentenza.
5: È stato fermato a Bardonecchia il secondo giovane gravemente indiziato ad aver massacrato con coltelli e cocci il 22enne Gianluca Ibarra Silvera sui binari della stazione Milano Certosa. Si tratta di un ventenne che sarà sentito dal GIP nelle prossime ore per la convalida del fermo per omicidio aggravato. Il ragazzo, così come le altre 16 persone che hanno circondato e partecipato all'aggressione della vittima, avrebbe dichiarato di far parte dei Latin Kings, celebre gang criminale di strada latinoamericano ormai è diventata transnazionale. Al momento gli indagati sono una ventina, molti di loro ancora da identificare.
4: L'ARAN e i sindacati della pubblica amministrazione hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto delle funzioni centrali, un settore che riguarda quasi 200.000 persone per il triennio 2025-27. L'accordo è stato firmato anche dalla CGIL. L'incremento medio complessivo a regime dal 1 gennaio 2027 è pari a circa 162 euro mensili lordi per 13 mensilità, con un massimo di 221 euro per le elevate professionalità.
5: Ed è tutto, a più tardi.
6: Radiolina, Radio Notizie.
7: Buonasera e bentornati da Luca Neri. In apertura alle amministrative in Sardegna, solo Tempio andrà al secondo turno col ballottaggio tra l'uscente Gianni Addis e Gianna Masu. I sindaci confermati invece hanno numeri importanti. Graziano Milia è al quarto mandato, a Quartu, ha vinto sfiorando il 61%, ha fatto meglio Alberto Urpi a San Luri, terzo mandato col 73,4%, vince a Porto Torres l'uscente Massimo Mulas con il 62,7%, a Sestu ritorna Michele Cossa con il 54,2%. Proclamato sindaco nella serata di ieri, sospeso per la seconda volta in meno di 15 giorni dalla carica questa mattina dal prefetto di Nuoro. Franco Saba è stato rieletto sindaco a Ottana, nonostante si trovi gli arresti domiciliari per l'inchiesta sulla presunta tentata concussione portata avanti dalla procura di Nuoro e dalla Digos. Non potrà esercitare le funzioni di primo cittadino. La cronaca, dolore e commozione per altre due giovani vite che si sono spezzate in poche ore in altrettanti incidenti avvenuti sulle strade della Sardegna. Nuoro piange Luigi Canna, motociclista di 24 anni, rimasto coinvolto in un gravissimo scontro nel rettilineo che collega Città Giardino a Badue Carros. Dolore anche a San Luri, dove ieri ha perso la vita Matteo Mosci, di 25 anni. Il giovane è morto in seguito a un incidente mentre andava al lavoro. E ancora cronaca, un grave incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la statale 126 all'altezza di San Giovanni su Ergiu. Coinvolti tre veicoli, con due auto finite fuori strada dopo aver sfondato il guardrail. Una persona è stata trasferita in codice rosso con elisoccorso al Brozzu. E adesso lo sport. Da ieri il Cagliari è un nuovo direttore sportivo, via Guido Angelozzi. Dopo una sola stagione tocca a Pietro Accardi, palermitano 43 anni, ricoprire il ruolo di DS. Accardi, che ha firmato fino al 2029, verrà affiancato da Roberto Muzzi, che torna così a lavorare in prima squadra, lasciando al rientrante Max Canzi il ruolo di responsabile del settore giovanile. La prossima mossa, già annunciata dal presidente Giulini, sarà il rinnovo del contratto di Fabio Pisacane, che firmerà un biennale con opzione per un terzo anno come allenatore del Cagliari. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio. Un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito. Vi auguriamo un buon ascolto su Radiolina.
8: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti.
9: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
8: Tac!
10: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
8: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
10: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
11: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mib University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Mib University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mib University. We create value.
12: Colorificio Edilcolora San Luri, produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici, commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi, consegna diretta nei cantieri, info 070 930 79 62.
13: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
14: Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda. Ancora una buona serata da Radiolina alle 18:09. Sono Cristian Asara. Dopo l'informazione ripartiamo con la nostra migliore musica.

Talk to you su Radio Lea, il nostro martedì sera 18:11, quasi 12 minuti. Siamo sempre live dal centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristian Azzara, da qua vi porto a Golfaranci perché bellissimi eventi aspettano questa città, a parte concerti live ma anche il cinema, perché dal 15 al 20 giugno Golfaranci si prepara ad ospitare la 16ª edizione del Figari International Short Film Fest, che è una manifestazione che rappresenta un punto di riferimento per la promozione del cinema breve, sì, i cosiddetti corti, e sicuramente tanti nuovi talenti a livello internazionale. È un evento che unisce la proiezione di opere cinematografiche e incontri professionali, creando un legame tra il pubblico e gli addetti ai lavori. I cortometraggi selezionati quest'anno sono stati scelti tra oltre 2000 proposte arrivate da più di 40 paesi. Le serate saranno tutte a ingresso gratuito fino ovviamente a esaurimento posti, quindi offrendo questa panoramica completa sulla produzione nazionale e globale, spaziando dalla fiction all'animazione fino a una sezione dedicata interamente al cinema della nostra regione. Il programma prevede appuntamenti serali a partire dalle 21 in alcuni dei posti più belli di Golfaranci. Il debutto è fissato a Cala Sassari, spiaggia meravigliosa, mentre il giorno successivo un'altra spiaggia bellissima avrà la possibilità di accendere così i riflettori e i proiettori a Calamoresca, che è una spiaggia effettivamente bellissima di Golfaranci. Dal 17 giugno poi le proiezioni si sposteranno sul lungomare, sempre della cittadina. Tra le opere in concorso spiccano anche i lavori firmati dai registi Andrea Arcangeli e Jacopo Culin, e quindi tantissimi eventi aspettano ovviamente anche il comune di Golfaranci. Lemon Tree nei prossimi minuti, un salto nel 96 con i Fool's Garden.

0: Fool's Garden, Lemon Tree su Radiolina alle 18:16 minuti. Siamo sempre live dal centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristian Assale. Tra poco le anticipazioni dell'Unione Sarda domani in edicola, scaricando l'app Unione Digital.
1: Radio Smeralda.
2: Attenzione! Tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni: Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate, Centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
3: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 31 luglio. Vai su avvisolimbas.it.
4: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
4: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
6: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al FAS. Accendi il futuro!
9: Ogni secondo venerdì del mese con l'Unione Sarda, l'Unione Plus, la AI in redazione, il nuovo inserto mensile dedicato al mondo dell'intelligenza artificiale. Un viaggio per capire come la AI sta cambiando il nostro pianeta e la nostra vita quotidiana. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Canzone estiva Annalisa su Radio Lina nel nostro martedì sera, 18 e 22 minuti. E adesso andiamo nella redazione dell'Unione Sarda. Ci aspetta il direttore editoriale Lorenzo Paolini per le anticipazioni. Buonasera Lorenzo, ben ritrovato.
1: Buonasera Cristian, beh, noi domani ovviamente abbiamo ancora tante elezioni, tanti consigli comunali, tanti sindaci, con tutti i dati in un inserto, tutte le preferenze, tutti gli eletti, tutti i consigli comunali, con un sacco di curiosità, compreso un comune, non vi dico quale, in cui c'è anche un candidato che è stato eletto e diventato consigliere con zero voti, perché il numero dei consiglieri e il numero dei candidati era uguale, per cui sostanzialmente senza aver preso neanche, quindi senza essersi neanche
0: lui si è votato, cioè, vabbè.
1: Non si è votato ma è consigliere comunale. Okay. Ovviamente stiamo sui mondiali, stanno iniziando, e c'è Mina che porta il Cagliari ai mondiali, e il calciatore convocato dalla sua nazionale, insomma, e proviamo a raccontare un po' di quello che succederà poi con l'inaugurazione ufficiale. E Vasco Rossi è vicino a te, nel senso che è arrivato a Olbia, sì. abbiamo le foto dell'arrivo, il racconto in vista dei due concerti di venerdì e sabato. Non mi perderei l'inserto salute che lo mangio col giornale domani, e si parla di ansia e depressione, che sono due cose diverse anche se spesso c'è un link tra loro. Parliamo di turismo dentale, dei rischi del turismo dentale, tutti quelli che vanno a fare, perché per ragioni per carità onorevolissime, cioè perché costa molto meno andare magari in Croazia, in Ungheria, in Bulgaria, però qualche volta ci sono dei problemi non previsti, e quindi insomma bisogna stare attenti, e poi anche di emodinamica. E poi c'è un blitz della soprintendenza all'anfiteatro, con un sopralluogo anche alla villa di Tigellio, e in realtà la lettura che se ne dà è come se fosse una tirata d'orecchio della soprintendenza al comune, che si era poco tempo fa lamentato proprio del fatto che non si fosse ancora riusciti ad aprirli. Il resto direi sul giornale. Che dici?
0: Assolutamente sì, e anche sull'app Unione Digital. Grazie mille come sempre al direttore editoriale Lorenzo Paolini, buon lavoro a te e a tutta la redazione.
1: Grazie mille a voi come sempre, buona serata.
0: Radio Smeralda termina qua, io sono Cristian Nasara, ritorno domani alle 17, vi lascio con l'informatore sportivo Giovani di Categoria, conduce Lele Casini con tanti ospiti, da Cristian è veramente tutto, un'ottima serata e a domani, ciao!
2: Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast, sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 18 e 25 minuti.
4: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radio Lina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90 2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radio Lina.
5: Da Per Dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
6: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
7: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dall'8 al 13 giugno potrai acquistare in offerta la costata di bovino di origine sarda a 1,89 euro letto e la pancetta di suino di origine sarda a 69 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna. La spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
8: Centro Carrelli e il Comune di Assemini vi invitano alla 23esima edizione di Un mare di musica e quest'anno racconterà 500 anni di storia, 12 palchi con cori e orchestre classiche, formazioni swing e jazz, le origini del rock and roll, del beat, dell'hard rock e del pop rock, la Disco Music Live dalla febbre del sabato sera ai giorni nostri, i cantautori, la musica degli anni 80 e 90 e tanto altro. Ospiti speciali, le vibrazioni. Sabato 13 giugno ad Assemini, Un mare di musica racconta 500 anni di storia.
9: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al FAS. Accendi il futuro.
10: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
2: In collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu.
11: L'informatore sportivo Giovani di Categoria con Lele Casini.
12: Buonasera e buon martedì, 40esima puntata stagionale, la 22esima del 2026 dell'informatore sportivo Giovani di Categoria, il terz'ultimo appuntamento della stagione, come ogni settimana con i campionati ormai che sono destinati a perdersi nei ricordi, c'è chi sta ancora giocandosi qualcosa anche a livello giovanile, ma ormai siamo proiettati soprattutto sulle attività delle società per quanto riguarda il finale di stagione, cioè gli amatissimi tornei, quelli che amano soprattutto i genitori che devono scarrozzare in tutti i giorni della settimana, però poi alla fine il sorriso e la felicità dei propri figli ci porta anche a, da genitori a fare tantissimi sacrifici nonostante il caldo, però alla fine la conclusione di un anno. Ogni settimana, come sapete, ci vengono a trovare degli atleti, dei dirigenti, generalmente di una società sempre diversa, anche l'anno scorso sono venuti e ci fa particolarmente piacere che siano tornati anche quest'anno, c'è la società della Frassinetti Elmas. Buonasera.
13: Buonasera a tutti.
12: Adesso ve li presento tutti, innanzitutto alla mia sinistra, il responsabile del settore giovanile Pablo Poli. Buonasera.
14: Buonasera e grazie.
12: Alla mia destra Alessio Caros, che è responsabile dell'attività di base.
13: Buonasera.
12: Ben ritrovato Alessio. Allora, come atleti siamo Daniel Cossu e Leonardo Laconi, che sono due 2012, che sono alla mia destra. Buonasera ragazzi, poi li conosceremo meglio. Abdallabu di Ramai. Ho detto bene?
15: Bene, giusto.
12: Voto? 8. Lui alto, molto alto. Lui è un allievo 2009, come del resto anche Federico Alfonso.
16: Buonasera.
12: Ciao Federico, ben trovato. Poi ci raccontate un po' delle vostre storie, come avete cominciato a giocare a calcio, come è andata questa stagione, le vostre caratteristiche, le vostre prospettive. Ma quello che ci interessa, siccome ogni settimana andiamo a conoscere società, facendo finta che non siate venuti l'anno scorso, Alessio, ci dici un po' la Frassinetti Elmas? Un po' di storia, un po' di numeri, il vostro punto di riferimento, e poi entreremo anche nel merito, certo, di cose belle e cose meno belle, nel senso se c'è qualche criticità o qualche progetto futuro.
13: Allora, come numeri, quest'anno tra settore giovanile e scuola calcio abbiamo raggiunto i 180 iscritti più o meno. Nella scuola calcio abbiamo tutte le categorie, quindi dai piccoli amici agli esordienti, ok? Mentre nel settore giovanile abbiamo due squadre per categoria, quindi due squadre di giovanissimi, una quest'anno, una 2012 e una 2011. Okay. Negli allievi invece abbiamo gli allievi che sono divisi in provinciali e regionali, così anche giovanissimi, però siamo riusciti a fare le due annate
12: Tutti e due
13: un'annata 2012 che erano i provinciali, quindi il primo anno, e 2011 che hanno fatto invece i regionali,
12: quindi quattro squadre. Siete
13: esatto, quattro squadre. Poi anche la Juniors è la prima squadra. Quest'anno io l'ho visto un po' come un anno di rifondazione, un po', perché ci ha lasciato mister, cioè se n'è andato, non è che ci ha lasciato, no, se n'è andato mister Daniele Alberti, che l'anno scorso era qui con noi in trasmissione, infatti, e io e Pablo, che siamo i più anziani tra virgolette in società, abbiamo un po' raccolto quello che Dani ha seminato in questi anni. Poi un altro cambiamento penso molto importante per tutta la società è stato il nuovo presidente Gigi Piras, che appunto ha preso in mano la società, le redini della società. È molto ambizioso, è molto disponibile, è molto presente, e questo per noi staff è molto, molto importante, avere una persona che ci tiene, che viene, ci segue, e quindi siamo molto contenti.
12: Magari penso. Dispensa anche consigli.
13: Sì, dispensa anche consigli, perché ha anche giocato a discreti livelli, diciamo, quindi può anche darci diversi consigli ai ragazzi. Comunque anche ai ragazzi fa piacere vedere il presidente al campo.
12: Poi lui è sempre molto appassionato, quindi sicuramente sarà molto utile, ed è stato molto utile. Pablo, che le sue origini sono assolutamente di Elmas, no?
14: Allora sì, sono nato a Elmas.
12: Argentino, giusto? Argentino. Di dove esattamente?
14: Sì, di Canina de Gómez, 80 chilometri del Rosario.
12: Ah ok, Rosario, quindi la città più vicina, più rappresentativa.
14: Sì,
12: è
14: sì, la seconda città più grande
12: dell'Argentina, dopo Buenos Aires.
14: Buenos Aires.
12: Tu sei tra i vecchietti, ha detto Alessio dell'Elmas. Che cos'è la Frassinetti?
14: Guarda, io sinceramente una Frassinetti sono 7 anni, mi ha portato Daniele e mi sono trovato subito bene, anche perché Daniele lo conosco già da anni, avevamo giocato insieme, poi ho trovato dei dirigenti, dei colleghi, dei ragazzi molto molto molto in gamba. E non mi posso staccare, ho avuto altre offerte, ma sinceramente con la Frassinetti sto molto bene, mi trovo benissimo. È una società che ti mette al tuo agio, e quindi niente, ho sposato questo progetto perché sto molto bene.
12: Questa è l'antipasto della Frassinetti Elmas. Tutti gli anni descriviamo sempre comunque un ambiente molto familiare, pur essendo comunque numeri importanti, pur essendo comunque una società storica. Ricordiamo la Frassinetti ai loro, quando era a Cagliari, ha visto anche il sottoscritto partecipare indegnamente a qualche campionato. Stiamo parlando di una società storica che poi si è fusa a Elmas, e quindi adesso il punto di riferimento è Elmas. Struttura bellissima.
13: Assolutamente.
12: Vogliamo spendere due parole anche una volta tanto, perché si spende sempre parole in negativo sulle strutture. Fortunatamente voi avete un centro che...
13: Abbiamo una struttura, un impianto a parer mio invidiabile nel cagliaritano.
12: Assolutamente.
13: In provincia di Cagliari penso sia uno dei più belli, anche uno dei più recenti. Difatti la federazione organizza spesso eventi da noi, finali regionali. Quest'anno c'è stato i playoff della prima categoria Accademia Gioventù San Rocco, disputato da noi, quindi penso sia un punto di riferimento per la zona e per la federazione, la nostra struttura, e questo ci fa molto piacere. E ovviamente se abbiamo questa struttura dobbiamo ringraziare l'amministrazione comunale che ci permette, ci consente di avere una struttura di livello da mettere a disposizione dei ragazzi.
12: C'è stata la conferma anche della sindaca con un nuovo mandato, ci auguriamo che... Fate un appello alla sindaca, del resto ormai le elezioni sono state fatte, potete... Vai Pablo,
14: chiedergli se potrebbe fare anche l'altro campo in terra che abbiamo, farlo in sintetico.
12: Facciamo un appello, Maria Laura Urru è stata rieletta sindaca.
14: Vorremmo crescere ancora facendo anche il calcio femminile, quindi
12: ottimo.
14: Lei ci potrebbe fare un grande favore facendo questo impianto anche
12: questa
14: in
12: è Radio
14: sintetico.
12: TV di servizio, quindi l'appello della Frassinetti, non solo di Pablo.
14: No, ci mancherebbe.
12: Quindi l'obiettivo è quello di fare il femminile.
13: Sì.
14: Vorremmo, sì.
12: Ma già dalla prossima stagione?
14: No.
12: Ok, gettiamo le basi e poi...
14: No, perché adesso non abbiamo la struttura per farlo, però c'è un progetto che vorremmo arrivare anche a fare il calcio femminile.
12: Avete già qualche ragazza nell'attività di base?
13: L'abbiamo avuta fino a 2 anni fa, avevamo due bambine, poi sono andate, qualcuno è andato al Cagliari, qualcuno okay. sono sparpagliate un po'
12: ma
13: in
12: c'è
13: giro
12: ancora la possibilità o state
13: c'è sempre la possibilità okay, quindi benissimo. Se qualche bambina volesse venire e approcciarsi al mondo del pallone noi siamo lieti di accogliere tutti.
12: Bene,
13: assolutamente.
12: Poi parliamo dei tornei perché io l'ho menzionato perché questo è il periodo dei anche per il settore giovanile, non so, l'attività di base è il delirio, cioè si sovrappongono sì, quasi sì, i tornei, sì, sì. Ma è bellissimo anche andare a vederli i tornei dei bambini più piccoli, perché è veramente uno spettacolo, è come se liberassero le gabbie. Non esiste più niente, quasi non esiste neanche più il calcio, vista la gioia di questi bambini che possono, anche scaricando sul fine scuola, possono veramente scaricarsi e divertirsi tutta la sera. Settore giovanile, come è andato l'anno?
14: È andato bene, abbiamo tenuto la categoria in tutte e due, giovanissimi allievi elite,
12: okay.
14: Con i provinciali siamo andati molto bene, abbiamo sfiorato di giocare playoff e quindi siamo contenti, stiamo crescendo bene.
12: Beh.
14: Quindi l'obiettivo anche per il prossimo anno è sempre mantenere la categoria, ovviamente ci sono altre realtà come il Pire e la Ferrini che sono il top e quindi loro lottano per un altro obiettivo, però la Frassinetti già da anni che sta lottando, non dico per vincere il campionato, però per cercare di arrivare il
12: e
14: più
12: e poi
14: alto
12: l'obiettivo
14: possibile.
12: Ricordiamo è sempre quello di fornire il più possibile i ragazzi alla prima squadra ed eventualmente altre squadre nel momento in cui fossero.
14: Che quest'anno lo abbiamo fatto,
12: okay.
14: Che quest'anno lo abbiamo
12: quanti
14: fatto
12: hanno,
14: tantissimo.
12: Quanti hanno giocato?
14: Con Gaetano Bracciale in prima squadra hanno giocato 6 o 7 giocatori, sono saliti dalla juniores alla prima squadra.
12: Benissimo.
14: E loro degli allievi sono saliti alla juniores.
12: Quest'anno loro dovranno farsi la juniores.
14: Sì,
12: magari
14: però
12: anche
14: l'anno
12: scorso,
14: essendo ancora allievi, hanno giocato tante partite con la juniores.
12: Benissimo.
14: Quindi è stato molto bello.
12: Poi ce lo racconteranno. Cominciamo con i ragazzi?
13: Assolutamente.
12: Da chi cominciamo?
13: Vai.
12: Hanno detto che non sono timidi. Perché in campo a quanto pare sono belli cazzuti, quindi anche se non è radiofonico
13: Daniel,
12: questo termine.
13: Se posso, il capitano.
12: È il capitano?
13: Sì.
12: Tanto saluto Giuseppe Valdés, che non l'ho detto prima, che si occupa della regia, quindi perché poi abbassa i microfoni e noi parliamo a vuoto. Eccoci qua, vai, raccontati. Nome, cognome, età.
15: Mi chiamo Daniel Cosso, ho 14 anni, sono il capitano della Frassinetti.
12: Quanti anni sei alla Frassinetti?
15: 9 anni.
12: Praticamente sei nato nella Frassinetti.
15: La mia passione per il calcio è iniziata da bambino, quando avevo 6 anni, visto che tutti i miei amici facevano calcio, quindi ho voluto provare anche io e da lì è iniziata la mia passione.
12: Quindi non è perché l'hai vista in TV, l'hai vista perché c'erano i tuoi amici?
15: Sì.
12: C'è la prima partita che ti ricordi, a memoria, la prima partita che hai visto che ti ricordi, perché magari non hai visto prima, o una particolare che ti ricorderai sempre? No, non ti viene in mente? Vabbè, pensaci. Ruolo?
15: Faccio difensore centrale.
12: Ah, com'è?
15: Bello, però preferisco fare altri ruoli.
12: Sì? Ah, qua è un segnale di protesta, attenzione, diciamo pubblicamente al mister. Che ruolo vorresti fare?
15: La mezzala di destra.
12: Ah, proprio chiaro, non è che...
13: Non ci sono dubbi, non ci sono dubbi.
12: Sì, e giochi centrale?
15: Sì.
12: E perché, allora, ti chiedo? L'hai chiesto al mister?
15: Sì. Voglio fare la mezza di destra perché per me ho tutte, anche da quello che mi dicono gli altri, ho tutte le caratteristiche per farla.
12: E allora perché il mister ti mette a centrale?
15: Perché forse non c'è molto.
12: O forse serve là, e quindi te la stai cavando e quindi ti mette là.
15: Sì.
12: Vediamo il lato positivo.
15: Sì,
12: no?
15: Sì.
12: E poi averne due di ruoli, ti dirò, non dispiace perché poi hai più probabilità magari di giocare. Qual è il tuo punto forte? A questo punto non da centrale difensivo perché
15: il lancio lungo, il passaggio lungo
12: Sei destro?
15: Sì.
12: E l'altro lo usiamo?
15: Poco niente.
12: Ok, quindi lo diamo già per una di quelle cose da migliorare, va bene. Altre cose?
15: No, niente da dire.
12: Dove vuoi arrivare?
15: Più alto arrivo meglio.
12: E tipo ti sei messo un minimo?
15: No.
12: Dovunque, basta.
15: Sì.
12: Ok, vabbè, quindi ti accontenterai anche se dovesse arrivare meno di quello che puoi pensare.
15: Sì,
12: vabbè, ok. Però da mezz'ala a destra.
15: Sì.
12: No, assolutamente. A scuola tutto bene?
15: Sì.
12: È finita?
15: Sì, però adesso ho gli esami.
12: Ah, beh, è vero.
15: Sì.
12: Abbiamo la terza media qua. È già tutto pronto?
15: Sì.
12: Sereno?
15: Sì.
12: Ma dopo una diretta su Radio Lina e Video Lina. Anzi, vai all'esame e dici, io sono stato a Radio Lina e Video Lina. Dove volete
16: presentarti?
12: Si presenta. Quella è la materia che ti piace di più. O su che cosa fare la tesina?
15: Evoluzione dei motori.
12: Benissimo, bello. Sì, sì. Sei pronto, tanto mi sembri bello quadrato, quindi non c'è altre cose da raccontarci. Com'è andata questa stagione per te? Il ruolo
15: è andata molto bene, siamo arrivati terzi, siamo riusciti a vincere contro la prima in campionato, e quindi già quello è un traguardo che mi è piaciuto.
12: Sei migliorato, ti senti migliorato dall'inizio della stagione? Cosa per esempio?
15: Sulla corsa, sul passaggio lungo, sul tiro, anche sul dribbling.
12: Avevi già provato a giocare calcio a 11 o il primo anno?
15: Sì, l'anno scorso.
12: Hai fatto già comunque le prove, però quest'anno era da ufficiale. Sì, sì, no? Sì. Tutto a posto, sì.
15: Sì.
12: A posto, beh, vabbè, non secco.
13: Di poche parole.
12: Hai qualcosa da dire tu? Tanto è di casa, no?
13: Sì, no, vabbè, Dani lo conosco da quando era un bambino, sostanzialmente.
12: Dove può arrivare, dai, che lui non lo dice, però...
13: Con la giusta mentalità, che penso l'abbia perché è un ragazzo serio, può arrivare a giocare i massimi campionati regionali, gli auguro, magari qualcosina in più.
12: Magari, poi azzecchi la stagione giusta,
13: fai bene.
12: Non è detto che poi dal regionale si prenda l'aereo per andare da altre parti. Va bene, dai, rimaniamo su questo lato o ci spostiamo? Cosa dici?
13: Dai, facciamo 1-1.
12: Una vai,
14: cosa
12: Paolo.
14: Ti voglio dire.
12: Vai.
14: Se vi lamentate del ruolo, vi cacciano. Il prossimo no, non giocate più.
12: Quindi Daniel può.
14: Sì, perché loro, il suo allenatore è lui. Però loro, ok, mi raccomando.
12: Ok, chi è che vuole rompere il ghiaccio?
16: Vado io.
12: Vai, Abudi, allora, dai.
16: Allora, mi chiamo Abdallah Ramai. Allora,
12: facciamo così, che ci invertiamo. Visto l'altezza, sei questo 1,20 m.
16: Sì.
12: Solo sì, di gambe, però.
16: Mi chiamo Abdallah Ramai e gioco alla Frassinetti.
12: Da quanti anni?
16: Da circa 6-7 anni, non mi ricordo. Però ho fatto anche in precedenza calcetto.
12: Okay.
16: Ho fatto anche taekwondo e poi anche basket.
12: Oh.
16: Anche per la mia altezza, quindi
12: diciamo
16: servirebbe un po' fare il basket.
12: È andata bene. E alla fine hai scelto il calcio?
16: Sì, ho fatto anche basket e calcio nello stesso momento, solamente che gli orari corrispondevano.
12: Ah, pensavo che ogni tanto prendessi la palla con le mani e durante le pratiche.
16: Ho fatto sempre basket qua a Elmas, però ho mollato perché alla fine il calcio è la cosa che
12: ti divertiva di più.
16: Esattamente, la cosa che mi piace fare da molto più tempo, e quindi
12: come hai iniziato? Lui gli amici. Per te invece cosa è stato?
16: Io è perché è di famiglia, anche perché mio padre ti fa il Milan e quindi...
12: Qua stiamo cominciando male però,
16: vabbè.
12: Va bene.
16: Quindi ho un po' seguito mio padre, anche mio padre ha fatto calcio e taekwondo, quindi io praticamente sin da quando sono piccolo ho sia fatto che calcio che taekwondo insieme.
12: Ok.
16: E quindi, anzi anche prima di calcio mi sembra che abbia fatto pure calcetto, quindi sempre sul mondo del calcio e del pallone.
12: Poi ti è piaciuto di più?
16: Certo, poi vabbè, ho smesso di fare taekwondo nel 2021, quindi un po' dopo il Covid, e da lì ho solamente fatto calcio, e poi col calcio adesso faccio anche un po' di pesi e palestra, giusto per aumentare un po'.
12: Non sta funzionando, assolutamente. E questa tua altezza, immagino che tu, mi hanno detto che di famiglia così, ti ha agevolato o ti ha in certi momenti, e quando ti ha penalizzato eventualmente?
16: A volte mi può penalizzare magari per la parte di tecnica, magari col pallone, perché ovviamente essendo più alto non posso essere come gli altri che hanno il baricentro più basso.
12: Ok.
16: E stare un po' come tutti, però alla fine col lavoro che faccio in palestra di coordinazione e il resto magari mi posso anche un po'
12: completare.
16: Esatto, però le cose che mi possono favorire per l'altezza sicuramente sono il colpo di testa, è la cosa migliore secondo me per l'altezza, in più anche un po' avere la leva lunga, quindi la gamba lunga per la corsa e tutto, e in più anche il fatto di avere una gamba lunga può incidere sul fatto di avere un tiro più forte. Quindi anche per quello magari può
12: avvantaggiarmi. Cioè hai detto delle caratteristiche importanti, però non c'è detto il ruolo.
16: Io sono attaccante, punta.
12: Tu sei contento?
16: Sì, sono contento. Quest'anno ho fatto 11 gol con gli allievi e 8 con la juniores, quindi è andata abbastanza bene, dai.
12: Oltre alla doppia cifra, quasi a 20 gol.
14: Sì, ho fatto un anno bellissimo.
12: Avvicinandoti al microfono, Pablo. Pablo, mi dici due cose. No, rimani là. Mi dici due cose di...
14: Allora, è un ragazzo molto serio, molto umile, le piace lavorare. Sono veramente felice della crescita che ha fatto, perché l'anno scorso ha giocato in un campionato provinciale. Quest'anno lo abbiamo portato in un campionato elite.
12: E se l'è cavato.
14: No, è andata
17: di più
14: andata,
17: della
14: sì,
17: okay.
14: Sì, l'ho portato anche con la juniores e ha fatto veramente bene anche bene. Con la juniores, quindi siamo molto molto felici.
17: Il gol più bello di quest'anno?
16: Forse
17: ne ho fatti tanti, però uno magari.
16: Uno bello magari può essere uno che ho fatto con la juniores contro la Ferrini, che erano okay. I primi del campionato e poi alla fine l'hanno anche vinto. Era il gol del 4-1 mi sembra, quando li abbiamo battuti in casa. E con la vittoria con la Ferrini c'era la possibilità di vincere il campionato juniores, solamente che poi l'abbiamo perso purtroppo a Carloforte, però comunque quel gol era molto bello anche perché ero appena entrato, quindi era un gol.
17: Come l'hai fatto? Euforia.
16: Era un gol di piatto, raso terra, tunnel al portiere, da quello che ricordo. Mamma perché ho anche il video. Era un bel gol abbastanza, ma non più che altro per il gol in sé. Per
17: da
16: il
17: quel
16: momento.
17: Che mi ricordo, lui ha il video, minimo se lo vede una volta alla settimana, se non una volta al giorno.
14: Poi,
17: se quello che mi ricordo.
14: Abbiamo avuto la fortuna che lui crossa sì. In 2010, le dà la sponda a lui. Lui tira e fa gol, quindi sì. Tre giocatori che non sono della categoria.
16: Azione è fatta solo da quindi sotto
14: è stato un piacere.
17: Poi il mister se n'è andato via, l'ho visto troppo oggi. No. Basta così, va bene così. Però sono le soddisfazioni quelle.
14: Sì, sì, assolutamente.
17: Di aver creato qualcosa per loro, chiaramente anche di aver vinto una bella partita importante. A scuola tutto bene?
16: No, a scuola bene, tutto bene, certo.
17: Materia preferita?
16: Chimica o matematica. Ma anche storia, vabbè, vado un po' bene in tutto. Cioè, non.
17: Ma che noi non me l'hai detta Daniel?
15: Io ho preferite, forse matematica.
17: Vabbè. Non mi aspettavo scienze motori. Invece anche lui è di quelli proprio di
15: sì.
17: Bene. E come riuscite, che voi che siete un po' più grandetti, uscite amici?
16: Boh, tempo sì, libero. Abbastanza, sì. Però vabbè, cerco sempre di non sgarrare troppo, vabbè, io non bevo né fumo né niente, perché vabbè, sono musulmano, quindi non bevo okay. Proprio. Però,
17: diciamo che non per un atleta a prescindere dalla
16: sì,
17: religione
16: ma anche per l'atleta comunque certo. Però vabbè sì, a volte esco, vado al mare, esco, tutto quanto normale come ognuno,
17: scuola, allenamenti e amici
16: sì,
17: si
16: sì,
17: può coniugare
16: normale certo.
17: Perché qualcuno dice ma non ce la faccio
16: no.
17: Cosa non ce la fai? A studiare ecco. No, bisogna fare tutto. Va bene. Poi mi dovete rispondere, tu hai già mezzo risposto, se sei preso da tuo padre ho già capito la squadra del cuore, però facciamo lui dai. Ritorniamo alla mia destra, Leonardo, giusto?
15: Sì.
17: Vai, attacca. Hai sentito i tuoi colleghi, quindi vai all'attacco da solo.
15: Ho 14 anni, sono gioco alla Frassinetti da 4 anni più o meno.
17: Sei di Elmas?
15: Sì, sono di Elmas. Ho iniziato a giocare a calcio a 5, sempre ad Elmas, da quando avevo 5 anni. Mi è sempre piaciuto, ho sempre fatto questo. La passione me l'ha trasmessa più che altro mio padre, perché ha sempre giocato a calcio lui. Abbiamo sempre visto le partite insieme, quindi...
17: C'è una partita che ti ricordi? No?
15: Sì, no. Roma-Barcellona in Champions.
17: Beh, il gol di
15: Manolas.
17: Di Florenzi?
15: Manolas,
17: l'ultimo. Ok, io ero fermo a Florenzi da centrocampo, che l'ho visto anche da poco, quello è incredibile cosa ha fatto. E qua anche la fede si capisce o no? Non c'entra
15: sì.
17: Nulla? Sì, ok, vabbè. Barcellona chiaramente, non Roma.
15: Non so.
17: No, di il tuo ruolo.
15: Sono attaccante, posso giocare punta, ala, destra.
17: Come è andato quest'anno?
15: Sei abbastanza bene, sì, dai.
17: Anche tu vuoi cambiare ruolo oppure?
15: No. Io sono a posto così.
17: A posto così. Dani, mi dispiace. Devi cambiare ruolo tu solamente.
15: Non so.
17: Ambizioni, che cosa devi migliorare? Sei destro, sei mancino?
15: Sono piede destro.
17: Anche tu il mancino
15: forse
17: lo usi
15: una cosa che sì, sì, il mancino lo uso, dai, qualche volta.
17: Sì. Più di Daniel?
15: Sì.
17: Sì. Lo dice Daniel, quindi ci fidiamo.
15: Forse qualcosa che dovrei migliorare forse è la velocità, perché per fare comunque l'ala devo essere almeno un po' più veloce.
17: Quindi sei un esterno, attaccante sì. Esterno. Mister. Cosa diciamo di Leonardo?
13: No, anche Leo, un ragazzo molto molto serio, che ho anche lui da 3 anni ormai. Sì. Quest'anno ha fatto il suo campionato, perché già loro due l'anno scorso facevano già parte del gruppo giovanissimi.
17: Fuori età, diciamo.
13: Esatto, okay. Li ho portati già su. Quest'anno quindi dovevano essere il punto di riferimento della squadra e effettivamente lo sono stati. Hanno fatto veramente bene. L'unica... Secondo me quello che deve migliorare Leo sotto porta, per uno con le sue qualità
17: un po' più cinico,
13: c'è da fare di più.
17: Va bene, è quello per la prossima stagione, quello regionale, vedrai che chi ti toglierà le giuste soddisfazioni. A scuola tutto bene?
18: Sì, dai, diciamo.
17: Hai altri hobby, altri sport, altre cose che ti piace fare?
18: No, vabbè, io a parte studiare esco a volte con i miei compagni, con i miei amici. E poi alla fine questo, gioca a calcio.
17: E va bene così.
18: Va bene così.
17: Va bene. La materia l'abbiamo detta?
18: Materia preferita?
17: Sì. Suggerisci.
18: Non matematica.
17: Non matematica.
18: Non so, forse motore.
17: va bene, l'accettiamo, l'accettiamo. Eccoci qua.
19: Sono Vai. Federico Alfonso, ho 17 anni. Gioco a calcio ormai da 12-13 anni più o meno.
17: Anche tu praticamente è nato nel calcio.
19: Diciamo che questo è il mio primo anno alla Frassinetti, è stato il primo anno. Mi sono trovato davvero bene, cioè, subito diciamo i compagni hanno cercato di coinvolgermi nel gruppo, anche con Pablo mi sono trovato subito bene.
17: Certo, se no è finito di giocare.
19: Quest'anno diciamo sono riuscito a migliorare soprattutto su un aspetto con cui sono riuscito a lavorare col mister, che era il piede debole, perché prima lo si usava solo per scendere dal letto praticamente.
17: Al massimo qualche scalino, poi
19: anche qualche scalino ogni tanto. E diciamo che lavorare col mister mi ha aiutato soprattutto su un aspetto che molti allenatori in precedenza mi avevano diciamo criticato, se così si può dire, che era diciamo l'atteggiamento, perché diciamo che entravo molle, che avevo paura. Diciamo che col mister, con Pablo appunto,
17: ha acquisito sicurezza,
19: aveva fiducia in me. E quindi diciamo che mi ha aiutato appunto a superare queste difficoltà, tra virgolette.
17: Innanzitutto non hai detto il piede debole, qual è?
19: Piede debole è il sinistro, appunto.
17: Ok, no, perché i mancini, il piede debole è il destro, quindi ero curioso. E poi il ruolo?
19: E il ruolo è esterno-sinistro, il centrocampo.
17: Ah, e quindi giochi col piede, col come piede si invertito. Dice, invertito, che è una cosa, sì. Vabbè, lasciamo perdere dal punto di vista della nozione, però ci sta, ci siamo capiti. Capita di segnare?
19: Sì, quest'anno siamo andati bene.
17: Sì.
19: Anche un gol con la Juniores.
17: Bene.
19: 12 con gli allievi. Qualche
17: lui.
19: Assist.
17: Ha superato lui con gli allievi.
20: È il tempo di
17: gioco. Adesso spezza la gambina sotto il tavolo, vabbè. Altre cose da raccontarmi? Hai qualche hobby particolare?
19: Mi piace uscire con gli amici.
17: Vabbè, quello ci sta.
19: E poi. Materia preferita, mi piace la matematica sin da quando sono bambino.
17: Anche tu.
19: Sono bravo.
17: Quattro quindi... matematici, benissimo. No, tu no.
20: Leo
17: no. Leo ho detto no. Altre cose no. Mario Montagna.

0: in questo percorso.
1: Abbiamo un minuto, quindi dobbiamo fare giro veloce. Tu l'hai già detto, ma se lo vuoi ribadire, la tua squadra del cuore è un tuo giocatore di riferimento.
2: Io a Milan è giocatore preferito, vabbè, Cristiano Ronaldo un po'.
1: Non male. non è d'accordo il mister.
2: Perché lei è argentino, quindi Messi è normale.
1: Per quello la
2: Maradona, non lo so.
1: Sì, vabbè.
3: Squadra del cuore Barcellona o Torino, giocatore preferito
1: o Torino addirittura.
3: Messi, attuale è la mia.
1: Va bene.
4: Volevo dire Messi. Ascolta,
1: squadra del cuore.
4: Io mi sono innamorato di Totti.
1: Sì, non male.
4: Quando giocava, mi sono
1: squadra del cuore.
4: E Newell's Old Boys del Rosario.
1: Ok. Volevo arrivare a renderci internazionale. Sì. Anche al mister oggi chiediamo, vai.
5: Mi scuola del cuore la Juve.
1: No, mister. Va bene.
5: Il mio giocatore del cuore è Del Piero.
1: Vabbè, però Del Piero da ci sta.
6: Io scuola del cuore la Roma.
1: Ok, tutti li abbiamo.
6: Il giocatore preferito Dybala forse.
1: Non male, neanche
7: io. Squadra del cuore Cagliari.
1: Oh, Daniel, guarda.
7: Giocatore preferito. Gio Pedro.
1: Ok, va bene. Può anche non
7: Bala.
1: Essere del Cagliari,
7: no? Dybala forse.
1: Anche Dybala, cioè, però bei profili. Abbiamo chiuso qui, abbiamo 30 secondi. Vogliamo dire qualcosa di progetti futuri oltre al femminile che abbiamo presa come
5: una promessa? Allora, settimana prossima dal 15 inizia il nostro torneo della scuola a calcio, quindi chi vuole passare a trovarci, venga tutti i giorni da lunedì al venedì.
4: Gli open day a luglio.
1: Open day a luglio.
5: A luglio tutti i martedì ci saranno gli allievi, tutti i martedì di luglio, tutti i giovedì i giovanissimi.
1: Entrambe
5: le annate.
1: Perfetto. Okay. Siamo stati perfetti, abbiamo rispettato bene o male i tempi. Grazie a Giuseppe Valdesi in regia, grazie a voi che siete stati all'ascolto in visione su Videolina. La prossima settimana chiaramente l'appuntamento si rinnova alle 18:30 sempre su Radiolina e Videolina, ma anche sul podcast su Spotify. Buona serata a tutti.
8: L'informatore sportivo giovani di categoria con Lele Casin
9: in collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
8: Sono le 18:58 minuti.
10: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
11: Allora passo da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
10: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
11: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
10: Cifad, il brico 100% Sardegna.
12: Buonasera dalla redazione.
13: Continua il conflitto in Medio Oriente. Israele ha ordinato l'evacuazione di Tiro, città a sud del Libano, dove è in corso un raid aereo che ha provocato la morte di almeno 9 persone. Il presidente degli Stati Uniti Trump intanto ha intimato all'Iran e a Israele di smettere immediatamente di sparare. Il Tycoon è stato oggetto di alcune proteste fuori dal Madison Square Garden, dove alcuni manifestanti riportavano lo slogan Stop War in Iran. Al termine dell'evento sportivo, Trump ha dichiarato che l'accordo con l'Iran sarebbe vicino, ma secondo un'analisi della CNN, il presidente americano avrebbe affermato almeno 37 volte che l'intesa con Teheran era vicina.
14: La procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. In base a quanto emerge da una nota diffusa dall'ufficio giudiziario, l'ufficio ha delegato i carabinieri del ROS all'esecuzione di un decreto di perquisizione a carico di 3 persone. Le indagini avrebbero documentato presunte condotte tese a condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell'opera pubblica.
13: Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha firmato il decreto Autovelox che definisce le procedure di omologazione, di verifica e di taratura iniziali e periodiche dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità.
14: I sindacati confederali sospendono lo sciopero di 8 ore dell'11 giugno nelle ferrovie legato alle gare di servizi intercity. E quanto emerge dopo il tavolo al MIT. Presenti al tavolo, presieduto dal viceministro Edoardo Rixi, le sigle FILT CGL, FIT CISL, UIL Trasporti, UGL Trasporti,

0: borsa trasporti e fast.
1: È stato arrestato in Egitto Tamer Hamouda, ex marito di Nessy Guerra, la donna italiana bloccata in Egitto con la bimba di 3 anni e sottoposta da mesi, secondo le accuse, a minacce e intimidazioni dall'uomo. Hamouda era stato condannato dalla magistratura italiana per reati compiuti in Italia, ma di recente è stato denunciato dalla polizia egiziana per minacce e tentativo di aggressione.
0: L'ARAN e i sindacati della pubblica amministrazione hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto delle funzioni centrali, un settore che riguarda quasi 200.000 persone per il triennio 2025-27. L'accordo è stato firmato anche dalla CGIL. L'incremento medio complessivo a regime dal 1 gennaio 2027 è pari a circa 162 euro mensili lordi per 13 mensilità, con un massimo di 221 euro per le elevate professionalità.
1: Tutti gli assistenti di intelligenza artificiale hanno il diritto gratuito di abitare WhatsApp. La Commissione europea ha ordinato a Meta di ripristinare il libero accesso all'app di messaggistica entro 5 giorni e fino al termine delle indagini che vedono la società di Mark Zuckerberg sotto la lente degli inquirenti per abuso di posizione dominante. Se la Big Tech si rifiutasse, rischia multe fino al 10% del fatturato globale.
0: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
3: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
4: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Radiolina, Radio Notizie.
9: Buonasera e bentornati da Luca Neri. In apertura alle amministrative in Sardegna, solo Tempio andrà al secondo turno col ballottaggio tra l'uscente Gianni Addis e Gianna Masu. I sindaci confermati invece hanno numeri importanti. Graziano Milia è al quarto mandato, a quartu, ha vinto sfiorando il 61%. Ha fatto meglio Alberto Urpi a San Luri, terzo mandato col 73,4%. Vince a Porto Torres l'uscente Massimo Mulas con il 62,7%. A Sestu ritorna Michele Cossa con il 54,2%. Proclamato sindaco nella serata di ieri, sospeso per la seconda volta in meno di 15 giorni dalla carica questa mattina dal prefetto di Nuoro. Franco Saba è stato rieletto sindaco a Ottana, nonostante si trovi gli arresti domiciliari per l'inchiesta sulla presunta tentata concussione portata avanti dalla procura di Nuoro e dalla Digos. Non potrà esercitare le funzioni di primo cittadino. La cronaca, dolore e commozione per altre due giovani vite che si sono spezzate in poche ore in altrettanti incidenti avvenuti sulle strade della Sardegna. Nuoro piange Luigi Canna, motociclista di 24 anni, rimasto coinvolto in un gravissimo scontro nel rettilineo che collega Città Giardino a Badue Carros. Dolore anche a San Luri, dove ieri ha perso la vita Matteo Mosci, di 25 anni. Il giovane è morto in seguito a un incidente mentre andava al lavoro. Ancora cronaca, un grave incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la statale 126 all'altezza di San Giovanni su Ergiu. Coinvolti tre veicoli, con due auto finite fuori strada dopo aver sfondato il guardrail. Una persona è stata trasferita in codice rosso con elisoccorso al Brozzu. Ed è sullo sport. Da ieri il Cagliari è un nuovo direttore sportivo. Via Guido Angelozzi, dopo una sola stagione, tocca a Pietro Accardi, palermitano 43 anni, ricoprire il ruolo di DS. Accardi, che ha firmato fino al 2029, verrà affiancato da Roberto Muzzi, che torna così a lavorare in prima squadra, lasciando al rientrante Max Canzi il ruolo di responsabile del settore giovanile. La prossima mossa, già annunciata dal presidente Giulini, sarà il rinnovo del contratto di Fabio Pisacane, che firmerà un biennale con opzione per un terzo anno come allenatore del Cagliari. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio. Un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito. Vi auguriamo un buon ascolto su Radio Lina.
10: Oh no, stanno tornando le zanzare.
11: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
12: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
11: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
12: 070 22 240.
13: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
14: E vuoi sapere perché?
13: Perché conviene! Ascolta gusto.
15: Fino al 17 giugno, prosciutto cotto di alta qualità nazionale, sapori e dintorni Conad, a 1,89 euro a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
16: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
15: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
17: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
18: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Come scrisse sull'Osservatore Romano l'arcivescovo e storico Monsignor Alberti, amico di Manironi, non si potrebbe comprendere il suo animo, né sarebbe possibile una esatta valutazione delle sue opere se non si tenesse presente che in lui la fede fu il vero principio ispiratore di tutta la sua multiforme attività e di tutta la sua esistenza.
1: Un video che emoziona, sfrutta l'intelligenza artificiale per un doveroso omaggio a un uores illustre, a un uomo eletto all'Assemblea Costituente nel 1946 e membro della Commissione dei 75, incaricata di redigere la Carta Repubblicana. Nuoro ricorda Salvatore Manironi nell'80° anniversario della nascita della Repubblica. Monsignor Antonello Mura svela un aneddoto.
2: Scalfaro mi diceva: Manironi aveva un apprezzamento incredibile per lui. Anche Scalfaro qualche volta si è preso un sacco di critiche, lui che era un credente, andava a messa ogni giorno. Per la laicità della politica si è preso anche lui un po' di critiche, però credo che talvolta l'autonomia della politica per un credente sia doverosa. Io vivo la mia fede, però non la impongo. E Manironi questo credo che si sia dimostrato tante volte, perché ha lavorato per il bene comune con uno stile suo.
1: Il progetto di Istasac Sardegna, in sinergia con il comune di Nuoro, poggia su un'approfondita ricerca storico-documentaria. Ripercorre il cammino umano, civile e politico del fondatore, prima del Partito Popolare Italiano, poi della Democrazia Cristiana, un uomo che ha lasciato il segno.
3: Quello che ha fatto per il nostro paese è quello che Salvatore Manironi ha fatto in generale per tutti i paesi della Sardegna e non solo della Sardegna.
0: Così, mentre gli ex combattenti nel 1921 costituivano il Partito Sardo d'Azione, Manironi è già segretario del Partito Popolare locale. Appena ventenne, quando in diocesi non esisteva ancora un giornale cattolico, fonda L'Avvenire di Nuoro, con l'intento di far conoscere i riferimenti del movimento sociale cristiano richiamati, prima ancora che da Leone XIII, da Wilhelm Emanuel von Ketteler, Henry Edward Manning e Giuseppe Toniolo.
1: Antifascista, uomo di governo, Salvatore Manironi è stato pure promotore del primo giornale cattolico della diocesi di Nuoro. È ben impresso un concetto che non lo abbandonava mai:
4: che il potere dell'uomo sull'uomo finisce in un abbruttimento, perché nega la libertà e la dignità. Sono parole sue.
0: Nel 1929 sposa Stefania Satta, Fannia, con la quale vivrà il matrimonio come vocazione e missione cristiana, mirabilmente descritta nelle loro lettere, solo in parte pubblicate.

0: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
1: Attenzione! Tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate, centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
2: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 31 luglio. Vai su avvisolimbas.it.
3: CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini. Risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
6: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
7: Segna questa data, 9 giugno 2026, la grande apertura del FAS Shopping Center. Shopping, eventi, gusto, intrattenimento, un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. FAS Shopping Center, ad Elmas, Cagliari, vicino all'aeroporto. Dove vai?
8: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 19 e 32 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
5: Tranquilla, ci pensiamo noi.
4: Davvero? Anche colf e badanti?
5: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
4: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
6: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
7: L'associazione Diktat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
8: Per associarti e partecipare visita il sito www.diktatundiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
9: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al FAS. Accendi il futuro!
10: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la Fondazione ITS Academy Mosos ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy Mosos. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
1: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
4: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
5: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
6: Segna questa data, 9 giugno 2026, la grande apertura del FAS Shopping Center. Shopping, eventi, gusto, intrattenimento, un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. FAS Shopping Center, ad Elmas, Cagliari, vicino all'aeroporto. Dove vai?
7: Ogni secondo venerdì del mese con l'Unione Sarda, l'Unione Plus, la AI in redazione, il nuovo inserto mensile dedicato al mondo dell'intelligenza artificiale. Un viaggio per capire come l'AI sta cambiando il nostro pianeta e la nostra vita quotidiana. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
8: Radiolina, meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
10: Tempo stabile ed assolato in Sardegna nelle prossime ore con ampie schiarite, venti deboli con mari in prevalenza calmi. Per quanto riguarda poi la giornata di mercoledì, il clima sarà mite al primo mattino, caldo poi senza eccessi nelle ore pomeridiane, con temperature massime tra i 28 e i 32 gradi. Il tutto sempre in un contesto ampiamente soleggiato. Con questo è tutto, ma come sempre per dettagli anche in merito alla vostra località, vi invito come sempre a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.
11: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 20 e 0 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Continua il conflitto in Medio Oriente. Israele ha ordinato l'evacuazione di Tiro, città a sud del Libano, dove è in corso un raid aereo che ha provocato la morte di almeno 9 persone. Il presidente degli Stati Uniti Trump intanto ha intimato all'Iran e a Israele di smettere immediatamente di sparare. Il Tycoon è stato oggetto di alcune proteste fuori dal Madison Square Garden, dove alcuni manifestanti riportavano lo slogan Stop War in Iran. Al termine dell'evento sportivo, Trump ha dichiarato che l'accordo con l'Iran sarebbe vicino, ma secondo un'analisi della CNN, il presidente americano avrebbe affermato almeno 37 volte che l'intesa con Teheran era vicina.
3: La procura di Roma indaga.

0: Lega per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. In base a quanto emerge da una nota diffusa dall'ufficio giudiziario, l'ufficio ha delegato i carabinieri del ROS all'esecuzione di un decreto di perquisizione a carico di 3 persone. Le indagini avrebbero documentato presunte condotte tese a condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell'opera pubblica.
1: Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha firmato il decreto Autovelox che definisce le procedure di omologazione, di verifica e di taratura iniziali e periodiche dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità.
0: I sindacati confederali sospendono lo sciopero di 8 ore dell'11 giugno nelle ferrovie legato alle gare di servizi intercity. E quanto emerge dopo il tavolo al MIT? Presenti al tavolo, presieduto dal vice ministro Edoardo Rixi, le sigle FILT CGL, FIT CISL, UIL Trasporti, UGL Trasporti, Orsa Trasporti e FAST.
1: È stato arrestato in Egitto Tamer Hamouda, ex marito di Nessi Guerra, la donna italiana bloccata in Egitto con la bimba di 3 anni e sottoposta da mesi, secondo le accuse, a minacce e intimidazioni dall'uomo. Hamouda era stato condannato dalla magistratura italiana per reati compiuti in Italia, ma di recente è stato denunciato dalla polizia egiziana per minacce e tentativo di aggressione.
0: L'ARAN e i sindacati della pubblica amministrazione hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto delle funzioni centrali, un settore che riguarda quasi 200.000 persone per il triennio 2025-27. L'accordo è stato firmato anche dalla CGIL. L'incremento medio complessivo a regime dal 1 gennaio 2027 è pari a circa 162 euro mensili lordi per 13 mensilità, con un massimo di 221 euro per le elevate professionalità.
1: Tutti gli assistenti di intelligenza artificiale hanno il diritto gratuito di abitare WhatsApp. La Commissione europea ha ordinato a Meta di ripristinare il libero accesso all'app di messaggistica entro 5 giorni e fino al termine delle indagini che vedono la società di Mark Zuckerberg sotto la lente degli inquirenti per abuso di posizione dominante. Se la Big Tech si rifiutasse, rischia multe fino al 10% del fatturato globale.
0: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Radiolina, Radio Notizie.
3: Buonasera e bentornati da Luca Neri. In apertura alle amministrative in Sardegna, solo Tempio andrà al secondo turno col ballottaggio tra l'uscente Gianni Addis e Gianna Masu. I sindaci confermati invece hanno numeri importanti. Graziano Milia è al quarto mandato, a quartu, ha vinto sfiorando il 61%. Ha fatto meglio Alberto Urpi a San Luri, terzo mandato col 73,4%. Vince a Porto Torres l'uscente Massimo Mulas con il 62,7%. A Sestu ritorna Michele Cossa con il 54,2%. Proclamato sindaco nella serata di ieri, sospeso per la seconda volta in meno di 15 giorni dalla carica questa mattina dal prefetto di Nuoro. Franco Saba è stato rieletto sindaco a Ottana, nonostante si trovi gli arresti domiciliari per l'inchiesta sulla presunta tentata concussione portata avanti dalla procura di Nuoro e dalla Digos. Non potrà esercitare le funzioni di primo cittadino. La cronaca, dolore e commozione per altre 2 giovani vite che si sono spezzate in poche ore in altrettanti incidenti avvenuti sulle strade della Sardegna. Nuoro piange Luigi Canna, motociclista di 24 anni, rimasto coinvolto in un gravissimo scontro nel rettilineo che collega Città Giardino a Badue Carros. Dolore anche a San Luri, dove ieri ha perso la vita Matteo Mosci, di 25 anni. Il giovane è morto in seguito a un incidente mentre andava al lavoro. Ancora cronaca, un grave incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la statale 126 all'altezza di San Giovanni su Ergiu. Coinvolti 3 veicoli, con 2 auto finite fuori strada dopo aver sfondato il guardrail. Una persona è stata trasferita in codice rosso con elisoccorso al Brozzu. Ed è sullo sport. Da ieri il Cagliari è un nuovo direttore sportivo. Via Guido Angelozzi, dopo una sola stagione, tocca a Pietro Accardi, palermitano 43 anni, ricoprire il ruolo di DS. Accardi, che ha firmato fino al 2029, verrà affiancato da Roberto Muzzi, che torna così a lavorare in prima squadra, lasciando al rientrante Max Canzi il ruolo di responsabile del settore giovanile. La prossima mossa, già annunciata dal presidente Giulini, sarà il rinnovo del contratto di Fabio Pisacane, che firmerà un biennale con opzione per un terzo anno come allenatore del Cagliari. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio. Un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito. Vi auguriamo un buon ascolto su Radio Lina.
4: Da Per Dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
5: Per Dormire, design for wellness. Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
7: Vieni a scoprirla da Autovam.
8: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
9: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato.
10: Con l'università americana Mead University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su meaduniversity.com. Mead University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mead University. We create value.
11: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
12: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
13: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
14: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno.
15: Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Mariangela Lampis, su Radiolina.
16: L'Isola delle Imprese, la Sardegna che produce, con Michele Ruffi, su Radiolina.
17: Questa è l'Isola delle Imprese, oggi parliamo di un argomento molto interessante, il vino. Benvenuto a Mariano Murru, presidente di Asso Enologi.
18: Grazie, bentrovati, buongiorno a tutti.
17: Allora, qual è lo stato di salute del settore? Facciamo un po' un po' di numeri. Oltre 400 le cantine attive in Sardegna, in aumento rispetto agli anni scorsi, insomma all'ultimo decennio perlomeno, è una produzione che varia dai 400 ai 500.000 ettolitri all'anno, a volte si supera anche questa soglia. Ho detto numeri corretti?
18: No, assolutamente sì. C'è sicuramente un numero in crescita delle aziende, anche piccole aziende. Tanti piccoli produttori hanno deciso di imbottigliare il proprio prodotto, di percorrere questa strada, per cui ci sono tante nuove etichette in giro sul mercato. Un mondo che attira tanto.
17: Che attira investimenti nell'ultimo periodo.
18: Ma l'aspetto sicuramente positivo è che ci sono tanti giovani che stanno tornando alla vigna, alla terra, e così facendo stanno facendo rinascere degli interi territori. Ecco, pensiamo all'esempio di Mamoiado, all'esempio del Mandrolisale. Negli ultimi anni ci sono tantissimi giovani che stanno ritornando e quindi hanno deciso di dedicare la propria vita a mantenere le tradizioni e a portare avanti un progetto di vita e di lavoro che però è molto utile per tutti, perché sta facendo rinascere nel vero senso della parola tanti territori, e mi auguro che questo possa succedere anche in tutte le altre zone dell'isola. C'è un grande interesse anche perché siamo un'isola ricca di biodiversità rispetto ad altre regioni. Ecco, la sfortuna in qualche modo di essere un'isola che crea qualche problema negli spostamenti, però ha fatto sì che nel corso dei secoli si siano mantenute tante varietà, tante specie che non si ritrovano nelle altre regioni, e questo per noi è un punto di forza, perché anche con il vino siamo in grado di di presentare sul mercato nuovi prodotti, a volte anche studiando vitigni quasi dimenticati o quasi del tutto scomparsi, che invece ritornano a luce grazie alla passione delle persone, dei piccoli produttori, e quindi c'è un interesse anche da parte del consumatore nazionale e internazionale ad assaggiare anche dei prodotti nuovi, delle cose nuove e soprattutto dei vini ottenuti da vitigni fortemente legati al territorio e alle tradizioni. Quindi questo è un punto di forza sicuramente.
17: Sardegna famosa in Italia e nel mondo per Vermentino e Cannonau. Di cosa produciamo di più?
18: Ma allora, intanto diciamo che sul Vermentino siamo i maggiori produttori al mondo, considerando il territorio ristretto dalla regione Sardegna. Abbiamo di gran lunga superato i 5.000 ettari, quindi siamo sicuramente la regione che ha la maggiore superficie in Italia, ma anche tra le varie regioni della Francia, che comunque coltiva il Vermentino e ha sempre più interesse a coltivare il Vermentino. Il Vermentino è uno dei vitigni di più grande successo in questo momento a livello internazionale, c'è grandissima richiesta, la Sardegna stessa non riesce neanche a soddisfare le esigenze per la vendita del Vermentino, e io che lavoro da più di 30 anni anche come enologo vedo che c'è stata una crescita continua e continua a crescere. In questo momento, dove nel mondo c'è un consumo maggiore dei bianchi e un calo dei rossi, sicuramente avere il Vermentino tra i vitigni e i vini da proporre è un grande punto di forza. E vi dico di più, mentre 20 anni fa quando parlavi con i francesi e gli spiegavi che appunto noi producevamo Vermentino, loro ti rispondevano: producete il Roll, cioè, perché è l'equivalente del Vermentino. Che producono loro nel sud della Francia. Ma oggi invece hanno più interesse, loro vorrebbero scrivere in etichetta Vermentino ma non possono e quindi questo li fa tanto arrabbiare.
17: Facciamo un dispetto ai francesi. Ci fermiamo per ascoltare Irama.

0: Eccoci tornati in studio, l'Isola delle Imprese, Mariano Murru, Asso Enologi Sardegna. Qual è lo stato di salute del settore? Siete appena tornati da, insomma, varie riunioni un po' in giro.
1: Sì, ma intanto sì, siamo rientrati la settimana scorsa da un evento internazionale che è il concorso Grenache du Monde, dove la Sardegna ha fatto una bellissima figura, ha portato a casa circa 37 medaglie, di cui 3 gran medaglie d'oro. E di questo veramente siamo tanto, tanto soddisfatti, perché i vini sono stati premiati sulle diverse categorie. Questo dimostra che la Sardegna, con il Canonau, può offrire tante tipologie diverse, e tra queste anche tipologie nuove che hanno un grande riscontro sul mercato, a partire dagli spumanti, passando sui rosati. Un rosato in particolare è stato premiato con la doppia medaglia d'oro, col massimo punteggio assoluto, quindi superando in qualche modo i rosati francesi, che sono ben più conosciuti, apprezzati e venduti, e famosi e blasonati in tutto il mondo. Quindi questo è questo ci fa capire che la Sardegna ha grandi potenzialità anche su quella tipologia di prodotto, e quindi si aprono nuovi scenari anche per nuovi mercati. Ecco, allo stesso tempo sono stati premiati anche tipologie di Canonau rosso, giovane e fresco, che sono stati prodotti nell'ultimo periodo, e questo è altrettanto importante, perché significa che la Sardegna non è rimasta racchiusa nello stereotipo del Canonau superalcolico, pesante, difficile da bere, ma offre oggi una gamma di Canonau piacevolissimi, che hanno un ottimo riscontro anche da parte del consumatore, sia nazionale che internazionale.
0: Possiamo dire si stia adattando al mercato la Sardegna, insomma, anche alle richieste del...
1: Si sta rinnovando, pur mantenendo i piedi fermi nelle tradizioni, tant'è che sono stati premiati sia i passiti sia i vini liquorosi, e quindi questo è altrettanto importante. Quindi Canonau, con le sue diverse sfumature, può offrire tanto al consumatore finale, quindi guadagnarsi uno spazio importante nel consumo dei rossi, che in questo momento è in calo, ma per l'eleganza che può offrire il Canonau e la piacevolezza, ha sicuramente un'arma in più rispetto ad altri vitigni più blasonati, come posso essere il Cabernet Sauvignon, di cui tanto si parlava,
0: certo,
1: in passato.
0: Ecco, guardando la produzione, 500.000 di ettolitri all'anno circa, a volte anche meno, rispetto alla produzione di altre regioni. Penso al Veneto, che supera i 10 milioni, va 11, 12, insomma, è irrisoria, direi, siamo allo 0,9,
1: sì, forse non arriviamo,
0: insomma, esatto. Non arriviamo alla cifra tonda. Certo, la qualità, come dicevi, non manca, è riconosciuta, però forse per fare un salto ulteriore bisogna anche puntare sulla quantità.
1: Ma oggi come oggi, in realtà, no, bisogna pensare soprattutto alla qualità e a creare un valore aggiunto, perché se tanti vigneti sono stati estirpati perché poi le uve non avevano il giusto valore aggiunto, e quindi il viticoltore non aveva la giusta remunerazione, e dunque ha deciso di abbandonare i vigneti.
0: Paghiamo ancora quell'errore.
1: Assolutamente sì, e l'errore anche di aver accettato i soldi facili della Comunità Europea, estirpando migliaia e migliaia di ettari di vigneti che avevano della materia prima eccezionale. Però non tutto è perduto, abbiamo ancora veramente tanto, abbiamo una quota di vigneti in zone collinari, abbiamo tanti vigneti alberelli, abbiamo tanti vigneti di una certa età che sono in grado di offrire prodotti eccezionali, abbiamo una viticoltura montana, abbiamo la superficie maggiore vitata a piede franco, siamo la regione più importante in Italia, anche quello è un segmento sicuramente da seguire, e abbiamo tanti vitigni proporre, anche antichi vitigni che, lavorati con delle tecnologie moderne, possono produrre dei vini attualissimi. È il caso per esempio del Nuragus, il vitigno più antico, tra i più antichi che abbiamo in Sardegna, che ecco, lavorato anticipatamente, riesce ad offrire dei vini molto freschi, verticali, gradevoli, con caratteristiche che vengono oggi fortemente apprezzate dal consumatore, compreso il basso tenore alcolico,
0: che adesso è molto,
1: molto naturalmente
0: richiesto. Ci fermiamo per una piccola pausa.
2: L'Isola delle Imprese su Radiolina. Colorificio ed il Color a San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
3: Pronti? Partenza? Convenienza! Dall'8 al 13 giugno non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come le patatine Amica Chips al ketchup senza glutine da 100 grammi a 79 centesimi, il gelato Nutella Pots da 250 grammi a 3,99 euro e i biscotti Baiocchi Mulino Bianco da 336 grammi a 3,45 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La COP sei tu.
4: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
5: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
6: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
7: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
8: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
7: Tac!
9: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
7: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
9: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
10: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
11: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
12: L'isola delle imprese su Radiolina.
0: Eccoci di nuovo in studio. Mariano Murru, è cambiata tanto l'impresa, la cantina, non si occupa più soltanto del vino, della vendemmia, ma ormai c'è dietro un mix di altre cose, di ospitalità, turismo, degustazioni, ristorazione, insomma si è evoluta l'azienda cantina.
1: Non c'è dubbio, oggi non si può prescindere dal pensare all'enoturismo, che è la forza che sta trainando un po' tutta Italia. C'è un grandissimo incremento rispetto al decremento che c'è stato poi nelle vendite e nei consumi. Per quanto riguarda l'enoturismo invece c'è una forte crescita e la Sardegna ha ancora tanto da fare da questo punto di vista, però ci sono sicuramente delle aziende che hanno fatto tanto da anni e che hanno tantissimi clienti e sempre in crescita. Il consumatore oggi vuole vivere la cantina, vuole vivere i vigneti, vuole vivere la cosiddetta experience in cantina, vuole conoscere le persone che ci lavorano, come pensano, come hanno interpretato quel vino, vivere proprio l'ambiente dove quelle vigne nascono, dove quel vino nasce, e quindi è fondamentale dotarsi di una di un sistema di accoglienza accurato nei minimi particolari, perché questo è sicuramente è la leva per far appassionare e anche innamorare le nuove generazioni. L'abbiamo constatato anche di recente con un progetto importante che si chiama Canone al Vino Giovane, dove abbiamo coinvolto una trentina di aziende e un migliaio di studenti sia dell'Università di Ulm sia dell'Università di Cagliari e dell'Istituto Europeo di Design, dove appunto abbiamo e cercato di capire dai ragazzi ecco quale poteva essere il modo migliore per comunicare anche il vino, e abbiamo imparato veramente tante cose. Ci hanno insegnato nuovi linguaggi, ci hanno insegnato che dobbiamo essere più vicini, più accoglienti, con meno terminologie complicate, ma dobbiamo essere in grado di trasmettere le emozioni, trasmettere le passioni e quindi farli innamorare di questo prodotto che non è una semplice bevanda, ma porta con sé veramente cultura, tradizioni, la vita delle persone che ci lavorano.
0: Si è diffuso tanto l'interesse verso il vino. 20 o 30 anni fa gli intenditori di vino si contavano sulle dita di una mano, erano un po' delle mosche bianche. Ora invece tutti, a ragione o a torto, sono un po' si intendono di vino.
1: Questo
0: forse è un effetto collaterale dei vari Masterchef, comunque del grande risalto che hanno avuto sui media, in televisione, ma non solo, anche sui giornali, argomenti.
1: Sì, questo è vero, ma non mi fa paura, anzi sono contento, felicissimo quando c'è la possibilità di parlare soprattutto ai giovani, perché è importante spiegare. A volte noi sentiamo anche delle stime, delle percentuali fornite dai massimi esperti sulle tipologie che vengono più amate dai giovani. In realtà abbiamo visto, parlando con loro, confrontandoci, che in realtà ognuno di noi e ognuno di loro, anche se a quell'età, ha un gusto personale, per cui c'è spazio anche per alcuni vini, per esempio vini passiti o liquorosi, che altrimenti andrebbero a morire se tutti amassero le bollicine o i vini bianchi. Quindi c'è spazio anche per quelle tipologie di prodotto. L'unico problema è appunto che vanno spiegati, ma abbiamo visto che sono rimasti veramente affascinati. Noi abbiamo portato in giro per l'Italia una masterclass che è intitolata Le varie sfumature del Calonau, partendo dallo spumante, passando per i rosati, rossi giovani freschi, riserve passiti e liquorosi. Quando i ragazzi arrivavano al liquoroso, arrivavano veramente colpiti, affascinati, pensando che mai avrebbero potuto assaggiare un vino di quel tipo.
0: Ascoltiamo ora Sienna Spiro e torniamo per l'ultima parte dell'Isola delle Imprese.

0: Eccoci tornati in studio con Mariano Murru, presidente di Asso Enologi. Abbiamo parlato un po' di tutto il settore del vino, non abbiamo parlato dell'export, che in questo momento è un po' croce e delizia del settore delle cantine, insomma.
1: Esatto, purtroppo tutti conosciamo la situazione geopolitica, non solo per il vino, non dimentichiamo che ci sono stati anche i famosi dazi negli Stati Uniti, dove ovviamente gli Stati Uniti costituiscono il mercato più importante al mondo tuttora, e quindi è difficilmente sostituibile nel breve termine. Sono stati poi stipulati il contratto, lo vedremo come si evolverà anche la vendita nei paesi del Sud America, come si evolverà in Asia. Ci auguriamo che la situazione geopolitica insomma ritorni per tutti, non solo per chi produce vino, ma si stabilizzi, e sono sicuro che poi da quel momento in poi il consumo riprenderà, ecco, e le vendite riprenderanno. Dobbiamo sicuramente fare in modo, a mio avviso, di legare le eccellenze produttive vitivinicole alle altre eccellenze che la Sardegna può offrire, e quindi vendere, tra virgolette, il brand Sardegna. È una cosa fondamentale che ancora non abbiamo del tutto capito. Abbiamo fatto grandi passi avanti in questi ultimi anni,
0: certo.
1: E devo dire anche quello che è successo questi giorni a Cagliari fa veramente ben sperare per il futuro. Se parlano di Sardegna, parlano anche dei loro vini. Il ricordo di un viaggio in Sardegna può portare sicuramente invogliare all'acquisto anche di una bottiglia di vino, che ti riporta nei ricordi a quello che hai vissuto durante la tua visita, e questo è veramente importante. Quindi io sono positivo e propositivo per il futuro,
0: anche perché poi come dicevi tu è importante il ricordo di una vacanza, e molto spesso il consumo del vino è legato anche all'andamento della stagione turistica, perché poi tra i principali fruitori del vino, insomma acquirenti del vino sardo, ci sono gli alberghi, i ristoranti. Quindi meglio va la stagione turistica, più vino si vende, insomma. Questo è il succo,
1: diventa anche un veicolo di promozione, quindi questo è fondamentale.
0: Molto bene, grazie a Mariano Murru per averci raccontato un po' come sta andando il mondo.
1: Grazie a voi per l'ospitalità, e che dire, vi aspettiamo tutti in cantina per un assaggio, una chiacchierata insieme, un confronto, per
0: un podcast,
1: apprezzare le nostre
0: podcast,
1: produzioni.
0: Sì, esatto, in cantina, questo sarà il prossimo passo. Ci vediamo e ci ascoltiamo.
1: Arrivederci a tutti.
0: Martedì prossimo con l'Isola delle Imprese su Radiolina, l'Unione TV e Videolina.
2: L'Isola delle Imprese, la Sardegna che produce su Radiolina. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 20 e 34 minuti.
4: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
5: Sara di Olina, so sono da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.
6: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova, e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
7: Da Per Dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
8: Per dormire. Design for wellness.
9: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
10: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
11: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
12: Da Ardis fino al 16 giugno arriva l'estate. Alcuni esempi: Dixan lavatrice 60 lavaggi a 8,49 euro. Latte Parmalat parzialmente scremato 1 litro 69 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
13: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
14: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
15: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
16: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti restando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.

0: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
1: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
2: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio. E vuoi sapere perché? Perché conviene! Ascolta gusto.
3: Fino al 17 giugno, braciole di suino Conad percorso qualità, carne italiana, confezione convenienza, a 5,99 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
3: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
5: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
6: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
7: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
8: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.

0: Sono le 21:00.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Dal lunedì al venerdì alle 18:30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il

0: Calcio giovanile è la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
4: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.

0: stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Ufficio cose smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
5: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Giulio Zasso e Michele Ruffi, su Radiolina. Amici.

0: Buonasera, bentornati, sono le 19, prima edizione serale del telegiornale di Pidiolina che iniziamo come sempre dal nostro sommario. A Tempio si va verso il ballottaggio, il sindaco uscente Gianni Addis apre agli apparentamenti, Gianna Masu corre da sola, intanto Bianca Reddu terzo valuta il riconteggio dei voti. Caso Ottana, il sindaco agli arresti domiciliari nomina la giunta e anticipa con una PEC la sospensione del prefetto arrivata in mattinata. Quartu e Porto Torres premiano gli uscenti, vittoria ampia per Milia e Mulas, a Sestu vince Michele Cossa, domani sull'Unione Sarda tutte le preferenze. Francesca Fadda si riprende Maracalagonis, Elmas riparte da Maria Laura Orru, la carica delle donne nelle nostre comunità. Ampio spazio alle amministrative in questa edizione del nostro telegiornale. In apertura parliamo di Tempio, l'unica città che va verso il ballottaggio, il sindaco uscente Gianni Addis contro Gianna Masu, ma il terzo classificato Bianca Reddu starebbe valutando il riconteggio. Sentiamo Silvio.
1: A Tempio Pausania il dopovoto resta aperto su due fronti. Il ballottaggio tra Giannetto Addis e Gianna Masu è l'ombra delle verifiche sullo scrutinio. Il sindaco uscente Addis ha chiuso il primo turno in testa con il 32,80%. La new entry Masu è arrivata seconda con il 24,90%. Subito dietro Andrea Biancareddu fermo al 23,30%. Un margine ridotto mentre si parla di quasi 200 schede annullate e una ventina contestate. L'ex assessore regionale sarebbe intenzionato a chiedere una verifica dello spot. Sul piano politico il tema centrale è quello degli apparentamenti. Secondo Addis non ci sono preclusioni verso chi vorrà condividere il percorso del secondo turno.
2: Perché credo che Tempio in questo momento meriti una larghissima partecipazione all'amministrazione pubblica, cosa che ho anche cercato di fare durante la composizione della mia lista. Quindi staremo a vedere chi volesse condividere con noi questo percorso. Siamo pronti a parlarci e a valutare.
1: Masu invece sceglie la linea opposta.
3: Dimostrare ai nostri giovani che c'è un altro modo di governare. E allora quest'altro modo, questo laboratorio che vorremmo proporre, città laboratorio politico, sì, non ha bisogno di apparentamenti. Quindi assolutamente no, non ci sarà nessun apparentamento.
0: E adesso parliamo del caso di Ottana, dove il sindaco ha nominato la giunta dagli arresti domiciliari. Ci facciamo riferire tutto dal caporedattore dell'Unione Sarda Giuseppe Deiana in collegamento da Nuoro. Giuseppe.
4: Sì, Luca, buonasera. Beh, quello che è successo è adesso abbastanza chiaro. Ieri notte c'è stata la proclamazione degli eletti e subito dopo il sindaco Franco Saba è eletto con il 60% di presenze alle urne, perché insomma ha superato ampiamente il quorum, ha deciso immediatamente con una PEC di nominare la giunta e di convocare poi il consiglio comunale. In questo modo, con un atto effettivamente messo in pratica attraverso una PEC, ha superato il problema del commissario. Quindi quando è arrivata la sospensione da parte della prefettura, la nomina della giunta era già stata fatta ed era valida. Quindi in questo momento la situazione è quella che potrebbe in qualche modo governare il vice sindaco e la giunta che è stata nominata dal sindaco, e il commissario non ha più senso vista la sospensione. Quindi in questo lasso di tempo il sindaco è riuscito a evitare il commissariamento del comune.
0: Grazie a Giuseppe Deiana. Adesso parliamo di Quartu, il centro più grande della Sardegna, dove si sono svolte le elezioni amministrative. È stato un trionfo per il sindaco uscente Graziano Milia. Il servizio di Stefano Fioretti.
5: La giunta sarà, come avevo già preannunciato, cioè sarà in quasi totale continuità con la giunta uscente, e credo che la presenterò o giovedì al più tardi sabato.
6: Da subito al lavoro, in continuità nel giorno dopo la netta vittoria, Graziano Milia si conferma sindaco di Quartu già al primo turno, vedendo premiato il suo progetto civico di un campo largo, larghissimo, ma sempre senza simboli di partiti.
5: Il civismo è semplicemente un argine, ma non è la risposta. E sono convinto che i partiti siano fondamentali in un sistema democratico. democratico che si debbano rigenerare, ma non con slogan. I partiti devono essere una casa che accoglie.
6: Progetto figlio di una crisi delle democrazie occidentali, ha spiegato Milia, che si riflette anche nell'astensione che a quarto è salita al 52%.
5: Noi per combattere l'astensionismo ce l'abbiamo messa tutta, no? E abbiamo dato il contributo più grande. La citazione di Velasco è semplicissima: chi vince festeggia e chi perde che si deve interrogare perché non ha preso quegli altri voti.
6: Domanda che di certo si sono già fatti gli sconfitti, l'indipendente Roberto Matta e soprattutto Marco Porcu del centrodestra.
7: La nostra alternativa è ancora valida e per 5 anni cercheremo di raccontarla in consiglio con la serenità di chi ci ha messo la faccia, ha raccontato un progetto innovativo e sarà sempre pronto a ricandidarsi in futuro.
6: Il futuro immediato intanto è quella rinascita di quarto che Graziano Milia come da slogan intende portare avanti, opere da finire, teatro, poetto, fornaci picci e nuove sfide come l'intelligenza artificiale da affidare ad un graduale rinnovamento.
5: Per almeno 2 anni e mezzo manterremo continuità nel nostro operare. Si tratta di consolidare il cambiamento, si tratta di aprire una nuova fase. Questa la apriremo appunto a metà della consiliatura, dando spazio ad una nuova classe dirigente che sarà quella che poi dovrà costruire definitivamente il futuro.
0: E adesso Sestu, il nuovo sindaco è Michele Cossa, che torna primo cittadino 27 anni dopo la prima volta. Sentiamo Maurizio Landi.
8: Michele Cossa è nuovamente sindaco di Sestu, 27 anni dopo la prima esperienza. Ma a fine serata elettorale, con il rituale del brindisi ancora da ultimare, il neo primo cittadino di Sestu avvia la sottolineatura delle stranezze notate in campagna elettorale e nella fase di indicazione dei candidati. A partire da quella nomenclatura regionale di movimenti e partiti che su Sestu hanno puntato al KO elettorale, ma lo hanno subito.
9: Beh, Sestu era evidentemente all'attenzione della politica regionale, forse anche nazionale, visto lo schieramento di forze che si è manifestato in questo comune, credo non negli altri comuni. Quindi questo rende questa vittoria ancora più significativa, anche tenendo conto che io avevo altre 2 liste di destra che sicuramente hanno eroso il mio elettorato, quindi veramente una vittoria fatta col cuore, vissuta dalla gente con entusiasmo, e ripeto, soprattutto quello che mi ha colpito è il messaggio di positività. La gente ha proprio respinto gli atteggiamenti negativi, gli atteggiamenti distruttivi. Il centrodestra con questa configurazione, se è coeso e se è propositivo, rappresenta un progetto politico in grado di vincere. Questo è il messaggio che da Sestu parte a tutta la comunità regionale.
0: A Porto Torres netta la vittoria di Massimo Mulas del centro-sinistra. Sentiamo Franco Ferrando.
10: A Porto Torres 5 anni di governo hanno rafforzato la coalizione di centrosinistra guidata da Massimo Mulas, allora vincente con un ribaltone al ballottaggio, oggi rivista con un lavoro di cucitura politica supportata dal 63% di elettori. I 3 sfidanti si sono divisi il resto, con la coalizione civico-identitaria di Sara De Tori arrivata quasi al 27%. Deludente il centrodestra tradizionale con l'8,5% di Ivan Cermelli, mentre gli attivisti turritani di Loredana De Marco si sono fermati al 2%. Non c'è stata gara. Gli avversari si sono recati subito nella sede di Mulas riconoscendo la sconfitta. Serve ora continuità amministrativa, ha detto il sindaco. Ci sono finanziamenti e progetti.
11: Andando a occuparci di una strategia più ampia, una strategia territoriale che vede certamente il recupero delle aree e delle porzioni fronte porto e del porto per poter rilanciare l'economia del territorio. Detto questo, poi passeremo ad azioni sempre più importanti in accordo con la regione Sardegna per quanto concerne l'isola dell'Asinara.
10: Nel nord-ovest resta il riallineamento politico delle amministrazioni a Sassari, Alghero, Porto Torres.
12: Sarà per noi un elemento di ulteriore forza, ci consentirà di fare le giuste scelte e di dare il giusto rilievo alle questioni portuali, alle questioni del turismo, alle questioni energetiche, la questione del lavoro nel nord-ovest.
0: Sono le 19:09 minuti, c'è la pubblicità, torniamo tra poco con la seconda parte del TG.
13: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online, la tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
0: Prima di tornare a parlare delle amministrative in Sardegna, una notizia di cronaca con un incendio che è divampato proprio nei pressi del centro sportivo del Cagliari. Ci colleghiamo da Semini con Maurizio Landi. Maurizio.
14: Sì, buongiorno, buon pomeriggio anzi. Innanzitutto diciamo subito per i tifosi e per i supporter del Cagliari Calcio che non c'è stato nessun rischio, nessun problema. È vero che le fiamme sono arrivate fino a qualche metro dal cancello d'ingresso di Seminello, del Trade Center, però è anche vero che l'intervento dei vigili del fuoco in questo caso è stato provvidenziale, vigili del fuoco che tra l'altro erano ancora sulla zona, stavano operando sia per alcuni accertamenti sia per le opere di bonifica. Le fiamme naturalmente hanno provocato molto fumo che ha invaso anche la zona del Trade Center, ma non ci sono stati problemi all'interno, non siamo a conoscenza di chi fosse presente se non certamente alcuni dipendenti del Cagliari Calcio. Tutto si è risolto in un paio d'ore, la cosa ancora più particolare però, che, e questo è forse l'aspetto più grave e per certi versi più pericoloso, è che le fiamme sono partite da un terreno incolto non lontano dagli stessi terreni che da cui erano partite le fiamme negli incendi dei giorni scorsi che hanno interessato la zona di Assemini e di Sestu, quindi evidentemente c'è qualcuno che ha il cerino facile in quella zona. È tutto da Assemini.
0: Grazie a Maurizio Landi. Torniamo a parlare di amministrative con Mara Calagonis, la vittoria di Francesca Fada, servizio di Alberto Mazzu.
15: Libera Mara Calagonis ha ottenuto il numero 2381 voti validi, pertanto dichiara eletta sindaca la signora Francesca Fada.
16: Con i 2381 voti ottenuti alla guida della lista Vivere Mara Calagonis, Francesca Fada torna alla guida di Mara a 2 mesi e mezzo dalla conclusione del precedente mandato, interrotto per lo scontro interno alla sua maggioranza sul bilancio. La Fada supera la concorrenza di Luigi Orru e la sua Mara Calagonis guarda avanti, ottenendo un nuovo mandato da sindaca con le chiavi del paese restituite dal commissario straordinario Marco Fada.
17: Rinizio a vivere Mara Calagonis oggi dopo 3 mesi, dopo una campagna elettorale fatta tra la gente e con la gente. La stessa gente che mi ha capito, la stessa gente che mi ha consolato per la brusca caduta che c'è stata 2 mesi fa, ha vinto la gente di Mara Calagonis, è da lì che riparto, tra la gente e con la gente.
16: Nei prossimi giorni via le consultazioni per la squadra della giunta, poi il Fada Bis partirà con delle priorità.
17: Aderire alla rottamazione nazionale per i debiti delle persone. Le persone non vivono solo di sogni, ma vivono di quotidianità. Il PUC atteso a Mara Calagonis da tantissimi anni. Mara Calagonis vanterà di un polo sociosanitario 1.700.000 euro per restituire la dignità alla salute ai nostri cittadini.
0: Adesso a Elmas, riconfermata sindaca Maria Laura Orru. Sentiamo Teresa Piredda.
18: Ma è un risultato importante, ci speravamo molto, abbiamo lavorato molto bene come squadra e abbiamo ottenuto un risultato che è un risultato storico per Elmas.
19: Con un distacco di 279 voti sullo sfidante Giovanni Maria Fois, Maria Laura Orru torna alla guida del comune di Elmas per il secondo mandato consecutivo. Prima donna a ricoprire questo ruolo nella storia della cittadina, ha le idee chiare sui progetti per il futuro, nel segno della continuità con il lavoro avviato nella prima consiliatura.
18: Si riparte da tantissime cose, abbiamo tantissime opere pubbliche da completare, abbiamo tantissime opere da rilanciare e rimettere in campo nuove opere, ma abbiamo sicuramente da migliorare sul decoro urbano, abbiamo tanto da fare anche su tutti gli altri fronti, ma soprattutto non lasceremo le persone indietro, quindi lavoreremo anche molto sul sociale.
19: Primo passo, la scelta della squadra che l'affiancherà nel governo del territorio.
18: Ovviamente in queste ore inizierò a ragionare sulla miglior squadra possibile affinché si possa davvero dare un impulso positivo per Elmas.
19: Una ripartenza con grande entusiasmo per Maria Laura Orru che qualche mese fa, spinta da tensioni politiche, aveva annunciato al Consiglio Comunale le sue dimissioni e la volontà di ripresentarsi davanti agli elettori.
18: Oggi voglio solo guardare verso il futuro, anche con la consapevolezza che in Consiglio, anche dalla parte dell'opposizione, ci sono persone valide con cui si potrà sicuramente dialogare e sono certa che sapranno cogliere le opportunità per Elmas.
0: L'Unione Sarda domani in edicola, il momento delle anticipazioni con il direttore Emanuele Dessì.
20: Sì, buonasera. Domani ovviamente sull'Unione Sarda ancora l'analisi del voto, le composizioni dei consigli comunali nei centri più importanti, la voce dei protagonisti e una decina di pagine con le preferenze di tutti i candidati. Ieri il giornale è andato in stampa intorno alle 2:30, ma per la lentezza dello scrutinio non è stato possibile dare tutti i dati, ci saranno domani. Una sorta di blitz a Cagliari della sovrintendenza, all'anfiteatro e a Villa Tigellio, c'è un po' troppo degrado, quindi il comune dovrà fare di più. È arrivato a Olbia nel pomeriggio Vasco Rossi, attesissimi concerti di venerdì e sabato, e poi Gerrimina che porta il Cagliari ai mondiali che inizieranno domani. Mina, lo ricordo, indosserà la maglia della Colombia. Questo e tanto altro domani sull'Unione Sarda, in edicola ma anche sulla versione smart, sull'Unione Digital. Linea che torna al telegiornale. Buona serata.
0: 19:17, la pubblicità, noi torniamo tra poco.
13: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
0: Ancora elezioni amministrative, facciamo il punto su quanto è successo nel Sassarese con Maria Grazia Ledda.
21: È una riconferma ad Ossi, la quarta per il sindaco uscente Pasquale Lubinu, eletto con 1811 preferenze con la sua lista. Insieme per Ossi, Vittorio Causi ferma 1606 voti, terza la candidata della lista Forza del Popolo, Maddalena Corrias, 42 voti raccolti.
22: I cittadini di Ossi, nel darmi la fiducia per la quarta volta come sindaco, hanno riconosciuto il grande lavoro che è stato fatto e hanno scelto la continuità. Un gruppo rinnovato di persone, giovani e donne.
21: Anche Ploaghe sceglie la continuità amministrativa, eletto primo cittadino Gianmario Busellu, vice sindaco uscente, alle spalle una lunga esperienza da amministratore.
23: Sono molto soddisfatto del risultato ottenuto e questo a mio avviso è un risultato che premia la continuità, quindi il lavoro svolto all'interno del nostro progetto con il gruppo obiettivo Ploaghe.
21: A Bonnannaro riconfermato il sindaco uscente Giovanni Antonio Carta, la sua unica incognita è il raggiungimento del quorum.
24: Siamo soddisfatti per il risultato ottenuto, soprattutto per la grande partecipazione della popolazione che ci dà fiducia e ci spinge ad operare al meglio.
21: A Giave la corsa tutta al femminile è stata vinta da Monica Faedda, assessora uscente.
25: Sono orgogliosa del risultato ottenuto e ringrazio la mia squadra e i nostri concittadini che ci hanno dato la fiducia necessaria per proseguire il lavoro svolto sinora.
0: E adesso conosciamo i sindaci eletti in Anglona, nella bassa valle del Coghinas, con Crizia Stangoni.
26: Quorum raggiunto nei tre comuni dell'Anglona con lista unica, dove le amministrazioni uscenti sono state riconfermate dai cittadini. Alla ERU il sindaco Massimiliano Manca ottiene il secondo mandato.
27: Continueremo a lavorare con trasparenza, responsabilità, mettendo al centro le esigenze delle famiglie, dei giovani, degli anziani e di tutte le realtà che rendono vivo il nostro paese. Grazie a tutti.
26: Così come a Tergu Luca Ruzzo.
28: Abbiamo raggiunto l'80% e un grazie infinite a tutti e a tutte.
26: E anche a Perfugas, dove Giovanni Filizio mantiene la fascia tricolore.
29: Ringraziamo i cittadini per averci confermato la fiducia per altri 5 anni che ci consentiranno di portare a compimento i progetti avviati da questa amministrazione per migliorare le condizioni del nostro paese.
26: A Osilo con 860 voti vince la lista Osilo Vale con Valentino Canu, che supera i candidati Marta Spada e Leonardo Pulinas. A Nulvi, tra le due liste presentate, è stato eletto sindaco Mario Latte con 988 voti contro Roberto Luciano. A Vidalba la vittoria arriva per soli 3 voti di scarto, con la riconferma del sindaco uscente Giovanni Andrea Oggiano. Si è registrata inoltre una partecipazione attiva al voto, tra cui quella di una cittadina di 103 anni.
30: Siamo contenti del risultato raggiunto, abbiamo raggiunto anche una bellissima percentuale di votanti. Vidalba ha votato, Vidalba ci ha premiato per il lavoro svolto in questi 5 anni e noi prendiamo l'impegno di continuare a realizzare il programma che abbiamo già impostato e che miglioreremo con i nuovi arrivi.
26: Nella Bassa Valle del Coghinas, infine, ha vinto con la lista Valedoria per Tutti Beatrice Serra, prima donna a guidare la cittadina.
1: Ringrazio tutte le persone che hanno creduto in noi, che hanno creduto nel nostro progetto di rinnovamento per Valedoria, e adesso dobbiamo lavorare per rendere migliore questo paese. Grazie.
0: In Ogliastra confermati tutti e 7 i sindaci uscenti. Sentiamo Daniela Usai.
2: Nelle comunità con lista unica il verdetto alle urne è stato unanime, anche se il quorum non era scontato. Tre rischi all'urna e difficoltà già in fase di lista. C'è chi ha atteso con più ansia, chi con meno. La gratitudine alla fine oggi ha lo stesso peso per tutti e quattro. Angelo Stocchino ad Arzana al secondo mandato, Vitale Pili a Elini, anche lui al secondo, Gian Pietro Murru al Bono al quarto non consecutivo e Chico Usai a Ussassei che c'entra il bis. Dove si è votato con due liste la continuità ha vinto comunque. A Gairo Sergio Lorrai conserva la fascia tricolore con quasi il 60% dei voti. A Loceri Gianfranco Lecca ottiene il secondo mandato con il 59%.
3: Me lo aspettavo perché le persone penso che abbiano apprezzato e avevo la consapevolezza che sicuramente avrebbero apprezzato e premiato il lavoro che abbiamo svolto. Credo che in questi 5 anni di aver fatto tutto quello che potevo fare per migliorare l'immagine e per migliorare l'immagine non solo di questo paese.
2: A Orzulei Ennio Arba conquista il terzo mandato consecutivo con il 58,5%.
4: Il tentativo mio era di coinvolgere più giovani. Adesso siamo riusciti a fare una lista di 10 persone qui, 5 ragazzi e 5 ragazze. Non lo so in che termini più o meno dei voti, però comunque me l'aspettavo.
0: Ora la pubblicità, tra poco l'ultima parte del TG.
13: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
5: No Italia.
0: E concludiamo il giro delle amministrative con quanto successo in Marmilla e Sarcidano nel servizio di Marco Lai.
6: Luca Orru è il volto nuovo di Mogoro, vittoria netta per lui in Marmilla, dove raccoglie l'eredità di Donato Cao, sindaco uscente.
7: Una lista con la quale ho condiviso tutto, dai nomi al nome della lista al programma.
6: Programma che punta su lavori pubblici, turismo, cultura, servizi al cittadino, ma che guarda anche alla sinergia con gli altri comuni del territorio. Da soli i piccoli centri non vanno avanti.
7: È chiaro da parte mia che col Parte Montis noi dobbiamo collaborare. Abbiamo un forte spopolamento, se non collaboriamo non riusciamo neanche ad andare avanti.
6: Ragionamento condiviso nella vicina Masurlas, che elegge per il secondo mandato Ennio Vacca. Tanti progetti da completare e altri da avviare.
8: Cercano di provare a dare una risposta anche sulle criticità sociosanitarie che tutti i piccoli comuni si trovano a dover affrontare in questo periodo.
6: C'è anche da migliorare il raccordo con le altre comunità del territorio, ormai si lavora uniti?
8: Assolutamente sì, quello è un lavoro costante, continuo, perché oggi da soli non si può più andare da nessuna parte.
6: Conferma che arriva nel Sarcidano anche per Salvatore Argiolas, per lui il secondo mandato alla guida di Laconi. Il paese di Fra Ignazio vuole abbattere le barriere dell'isolamento.
9: È un grande risultato che premia il lavoro fatto in questi 5 anni e che ci proietta ai prossimi 5 anni con la necessità di portare avanti i progetti che abbiamo iniziato nella precedente legislatura. Noi speriamo di poter essere visti anche come un piccolo riferimento e cercheremo sicuramente di lavorare in collaborazione con tutti i comuni del territorio.
0: E in chiusura lo sport, perché da ieri il Cagliari ha un nuovo direttore sportivo, via Guido Angelozzi dopo una sola stagione. Tocca a Pietro Accardi, palermitano di 43 anni, ricoprire il ruolo di DS. Accardi, che ha firmato fino al 2029, verrà affiancato da Roberto Muzzi, che torna così a lavorare in prima squadra, lasciando rientrante Max Canzi il ruolo di responsabile del settore giovanile. La prossima mossa, già annunciata dal presidente Giulini, sarà il rinnovo del contratto di Fabio Pisacane, che firmerà un biennale con opzione per un terzo anno come allenatore del Cagliari. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per essere stati in nostra compagnia, buona serata.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Ospiti importanti in un brano di Beppe Dettori e il caso di Paolo Fresu in questa ABBA del 2015.

0: Era Veronica Perseo da una sua esibizione nel programma Sala Prove in onda su Radiolina nel 2023.
1: Sono le 22 e 0 minuti.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
4: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

Bienvenidos. Allora a tutti, su Benegattaus, benitorraus a su regionale di Sardegna 1 Bieus, intendeus che le contis novas a de hoy, cominciaus con su sommario. S'analisi del suo voto amministrativo, in quarto e polto d'ora, antibintu, beni, meda, Graziano Melia e Massimo Mulas, sesto, si conferma la bid del suo centrodestra con Sado Rara de Michele Cossa. In Tempio Scetti, Sarafes Ballottaggio, Eligi su Sindico Nou, si sfida estintra Giannetto, Addis, Giannammaso, delusione in mano Andrea Biancaredo, si vota su 21 e su 22. In Settori, Nemos è arrivato Vesta con la conferma del suo sindaco Alberto Urpi Dolo e con Ruto Maio con la morte del suo candidato de 25 anni, vittima di un incidente con sa macchina. Adesso nord e su meridioni, scumuro su vitticchedu, su olinti, traballai, totuvari, si può combattere, si spopolamento e si isolamento. Facinose confirmasa in Marmilla Sarcidano, Sulcis e Gallura. Sforzo Valloni de Serie A, è stato il direttore sportivo nuovo, Angelozzi si sta andando, e poi toccherà Pietro Accadri, firmato finse sul 2029. Impari con esso, ora traballai, Roberto Muzzi. Dunque, sa su voto amministrativo in Sardegna, te succedio in 148 comuni su canti votau, antibinto sindico su Gavianta Bessendi, antibinto già governau. E ribinto finza sa sappello, dunque sa continuità. Non ci resta bisogno del suo ballottaggio in quarto, polto d'ora e sesto, il sindico antibinto è il suo primo turno. Su ballottaggio sarà va invece sa in tempio. Sa pregunta esti, antibinto lista sa civica sa o antiverdi spartire su. Posso campo largo e posso centro destra non estetti a una prova elettorale del livello regionale. De sicuro sindico su confirmato antibintu e antibintu ben in mer. Graziano Milia arriviga un sciocco manne voto su e arriverdi malamente si sfidanti del centro destra. Marco Porco arrivato ancora meglio su. Alberto Urpis in Seddore arrivato con su 73,4%. In polto d'ora Massimo Mulas arrivato già su 62,7% dei votos. In sesto torna Michele Cossa con su 54,2%. In tempio, su sindico Aressi 1, intra Gianni Addis e Gian Maso. E su ultimo, s'analisi dunque se sti simpli, su fenomeno dell'ista sa civica sa ha ribinto, ma sa percentuale de vaccino sa esti bascia mera. Dunque sei in quarto a Redrion Fau, Graziano Melia, su sindico Narga sa giunta no, resi in continuità di con i gusta che ricovernau in suo ultimo so cincano, su dopo presentare Giobia o Sabro de questa gira, Nara Melia. E luego su amministrazione no a Saravone traballai. Graziano Melia è stato premiato con un sciacco manno e voto, se è stato premiato dunque se suo progetto civico de un campo largo, largo meda. Su civismo no è sa risposta e donne problema politico, Nara però. Milia, il partito su avaranta fondamentale, sì, ma depinti cambiai, nara esso, depintesi come ti domoso, che possano arricciare tutto su. E ho fatto impossibile, ho cercato di far andare a votare sa gente, nara Milia, ma non basta, ancora voita su 52% dei eleggirosi quartesi su, decido di non votare. In sesto, no, ha rispantato me da sa risultato elettorale, Michele Cossa e Stidorra, sindico, sa prima esperienza, 27 anni su EOI, su capo dei riformatori, ha ribinto con un'alleanza del centro-destra. Vesta mano dunque sa a riserenotti, vuoi scandidausu, eligirorisi de Cossa. Ma su sindico si davigra con una parte del suo centro-destra, che in sesto, nara isu, ha ritraballato Podvai Verdi. Totus a livello regionale e nazionale, Buru, Vianta Castiendi e su voto del sesto, sa risultato estere in porto umano, ita, ci viene a dualista sa deretta, che hanno cercato di acciappare, di arrosicare il voto su dell'alleanza nostra, nara cosa, ma ha ribinto sa positività di questo progetto nostro, un progetto che ha voluto essere buono, finza sa bobinci a livello regionale, nara su sindaco del sesto. Su centro-sinistra ha ribinto beni, meda in polto d'orra, in esultimo su cincano su del governo, dunque antifatto bene a s'allianza a ghiare del Massimo Mulas, confirmato che ne problema, cincano se oi Mulas vestetti eligio con su ballottaggio, questa porta non c'è stato a bisogno, c'è arrivato su 63% dei svoto, non c'è stato uno dei fai così sfidanti, sì, s'allianza civica identitaria de Sara Dettore, arrivato su 27% dei svoto,
su centro-destra, arrivigà una surra legge su candidato Ivan Cermelli, e se stiprimmau è sotto e 5%. Esatti vista del Loredana Di Marco, antipigau invece sa su 2%. E poi su sindaco confirmau, esti pronto a partire da ora, finanziamento su Civunti, Naramulas Civunti, progetto su Nosuru. E usa fare una strategia, potò tussare de su orto, narà su sindaco, e usa legare con sa regione, de su benitori, de su arco, de sa sinara. Su voto in tempio, in su comune caluresu, scetti, sarà votta e torra, dunque su 21 e su 22 di questo mese, i valigi su sindaco nuovo, i seligirori, santa depi scioverai, intra Giannetto, Gianni Addis, che ricoverna in sorti di Mosocincanus, e Gianna Maso. Addis, sti reggiau, mero sa risultato, rischiato tutto il voto su cantipigau, consiglierisi e assessorisi, olinaica, e ho fatto bene in sull'ultima legislatura. Precera mera finza sa Gianna Masu, sa tra candidare. Su messaggio per lo sbello, mi dati mandavo i ciocas e picciocos di gusto mangiano, naramasu binceuso, poi gusto, bisu, manno. Gianni Addis fu e dendi de su ballottaggio, una ragazza allianzia, estoverta ai tottosu. E Gianna Masu invece sa non su programma. No est un progetto politico scelto, ma est un programma di sviluppo e non c'è sta bisogno, dunque se te fai allianza con Nemus. In settori ha ribinto Alberto Urpi, suo sindaco però svoltato in tutto Sardegna, ha ribinto su 73 e 44% dei svotus, ma Nemus arrivato Vesta, ni manco su sindaco e scandidato consiglieri, una di de dolu de corrotto pototus abida proprio a risare notti quando si scrutinio vira già spacciao e sta ribara sanova de san morti de Matteo Mocci, 25 anni vittima di un incidente in Sarruga de Gessetti, non vira proprio sul momento de vai Vesta, dunque sannara su sindaco Urpi, Matteo Mocci viera a finza sa candidato con sa lista del Cinzia Fenu. Da chi sa macchina sua, può andare a traballare e se si stomba contro un'altra macchina, ghiara di un compagno di traballo. Due conosciamo bene Isso e tutta sa famiglia, andare su sindaco Urbi, dopo nominare Deo Barraccello e vi rimpignavo in politica e in su socialismo, un dispregere manno, dunque se andare su sindaco del Sedori. Una situazione tutto particolare, meda, in Ozzana, in noi Franco Saba, lì giù d'orra, sindaco è stato in sospendio, torra, de subreffetto. Franco Saba, sagattare domiciliari, si è indagato de sa procura nugorese, de sa digos, è incorporato de tentata concussione. Già ai 15 disi, e Saba, via stetio sospendio, de subreffetto. In moi, una fase amministrativa e politica tutto nuovo su comune de Ozzana. Su sindaco, di fatisi, anatre sa decisione del subreffetto, ha rinominato su viso sindaco e sa giunta comunale puro. E in voi non si scirica le antessi, se effetto su de gusta nomina e commenti a funzionare. Sa attività di de su comune. In sa Sardegna nord orientale antibintu, i amministratori si canti governavano in su ultimo so 5 anni su, Nadia Matte è stata a confirmare, sindica del Lungoni, 5.200 abitanti, sì, in Ramatta, ma in si stati, in noi ci divunti a su manco 60.000 di abitanti, sì, dei problema ci divunti in mera, sa, dunque sa andare a sa sindica, ma se ho spronza traballai, torna, sa comunità. In Santo Diadoro è stata erigia a Torra Rita Deretta, su programma esti completa su orto, o ci vai capi a su manco 500 barcas, fai camminare sa po' ciclistas, traballai poi sviluppai un turismo sostenibile e de qualità di artia, nara sa sindica Deretta. Sa nautica sa riqualificazione urbana e servizio su voi cittadino su vuntis progetto su de sa amministrazione de San Maddalena Ghiara de Fabio Lai, su oro estetio. Dunque, se confermiamo, se ora già, con movio mera, narà isso, esti meglio, quasi meglio su dessa prima aborta, pur, come ti narà ancora, su sindaco de San Maddalena. E poi su voto in Marmile, su Sarcidano, in Moguru, c'è uno sindaco nuovo, esti Luca Urrucca, vigera su posto, de Donato
Caucau, su programma in cibunti straballos pubblicos, su turismo, sa cultura e servizios ai cittadinos. Lo schettotto de peso collaborare con isatros o comunos de s'unione parte montis. Su fenomeno del sispopolamento, del sisolamento, si vuole combattere tutto a resiscetti. 10, nara, su sindaco no de Mogro, Luca Orro. Sarò più cosa da narrare Ennio Vacca, che è il sindaco, confermato de Masuddas, de progetto, so che ha preso completare, ci andare un montone, narra su sindaco, ma tocca a interveni, lo schettotto possa avarti socio sanitario, collaborendi con isatras amministrazioni locali sicuro. In su Sarcidano, estetio confermato sindaco Salvatore Argiolas, in Lacconi, questa è la seconda legislatura, il suro è stipregiato, con il Naiga è fatto un traballo bello, narra Argiolas, e in moi, se ho pronto a governare d'orra, poi portare in antesi, progetto su Beciusu e progetto su Nosu. E Lacconi, narra ancora su sindaco, depiressi su gente, cose importanti, de tutto su Sarcidano. I cittadini sono deputati Olla ed è settimo antisciopera il sindaco, sono antigovernani sull'ultimo sondeggiano, in patti Olla ha ribinto su sindaco Ivan Piras, confermato con su 76 % dei svoti, su e sta andrà bene in mera, narra Ivan Piras, torno grazie a tutta la comunità di deputati Olla, questo voto Olina in stima, fiducia a mano, in su traballo che ho fatto, in traballo caoleo, vai ancora, quando si donata a risposta ai cittadini il risultato arriva a Narapiras e poi ho le sopportate in antesi progetti su punti già finanziati Nara ancora su sindaco e se ho spronto a programmare posso benedire pure in settimo su voto ha ripremiato su sindaco Gigi Puddu, cittadino su canti comprendio, caliessi su progetto nostro, un progetto di coerenza, di identità, di narra su sindaco, in modo pronto a partire d'ora, ci vuole uno sciacquamano iniziativa sanos, narra ancora su sindaco, teneoso finza il sfinanziamento. Adesso ultimo su voto in Sussulcis Iglesiente, vianta sesis comunus, in noi sesti votavo eligi sindicus, consilius comunalis, in trattalia sesis eligi roris, anti donò fiducia a Torres, su sindico Emanuele Pes, in museivur è stato confermato su sindico Sascha Sais, totus dos anti sfidavo e vinto contro su quorum de su 40%, poi non ci vianta a trallistas, in museo rivotavo su 83% dei eligi roris, in esatto su comunus muro ha ribinto sa continuità di Santadi, estetio Eligio Dorra, Massimo Impera, e Bida Mastragia, estetio Eligio Sa Sindica, Deborah Porra, Iseligi Rorisi De Giba, ti premiamo. Su traballo che è arrivato Andrea Pisano, estetio Eligio, Possade Tresi Bortas, in piscina ha ribinto Giacomo Bacchis, si sfidanti Gianluca Trassos, ha riverdito 20 voti su scelti. A essurtimo, sul dato di affluenza, esti positivo, in suo territorio ha rivotato su 70%. Su sport, su pallone di Serie A, de Ariseu, su Casteddu Teneri, un direttore sportivo nuovo, si è andato Guido Angelozzi, questo dunque sono una stagione scetti e mo toccherà a Pietro Accardi, este nasce in Palermo, Teneri 43 anni, su, ha rifirmato un contratto finza su 2029, era traballare canta Roberto Muzzi, mentre su settore dei spicciocco su ha resigliato Max Canzi, una torrara i gusto de Canzi. In moi, tutti sono attendi, sa conferma des allenatori Fabio Pisaccane, che in i disegni ha firmato il suo contratto nuovo, caso di sicuro un contratto de a su manco dos anos. E so accabbavo e gusto edizione puro si torno grazie se la vostra attenzione si intendeuso si bieuso a edizione chi beri un saluto e tutto su.

Nel 2015 i Tazenda si erano presentati con un nuovo singolo, era Amore No, firmato da Gino Marielli e Giuseppe Anastasi. Venne poi inserito nella triplice raccolta Si Storia e noi ora lo ascoltiamo.

0: Da Itazenda abbiamo ascoltato Amore No, un brano del 2015 inserito nell'album Il Respiro Live.
1: Aristorias è un brano al ritmo di Dillu del repertorio di Maria Luisa Congiu, che la cantante di Oliena qui riprende assieme a Emanuele Garau in un raffinato video.

0: È stato girato nel Parco Artistico Argiolas di Dolianova. Il video che abbiamo visto con Maria Luisa Congiu ed Emanuele Garau in Pari Storias.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Achenur è stato un duo allestito dai sassaresi Giuseppe Gadau e Gianfranco Idini che ha lasciato un disco omonimo inciso nel 2008. Vi compare anche questa Fizza de Vulcano, un omaggio a Maria Carta.

0: Grazie. Grazie.
1: Era l'omaggio a Maria Carta degli Achenur, reso dal gruppo sassarese in occasione della 7ª edizione del premio intitolato all'artista siligese nel 2009.
2: Sono le 22 e 31 minuti.
3: Una casa non nasce per caso, nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
5: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radiolina. Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
6: Maria Carta incontra il coro Sos Canarios di Nuoro. Accadeva nel 1984 in occasione della registrazione del programma Album andati in onda sul Videolina. Insieme eseguirono il classico Deus ti salvet Maria.

0: Era diretto da Bobore Nuvoli il coro Sos Canarios di Nuoro che affiancava Maria Carta in questa Deus ti salvet Maria che abbiamo ascoltato.
1: Popolarissimo presentatore e conduttore televisivo, Giuliano Marongiu da Ovodda è anche cantante, spesso in progetti con altri artisti isolani. Questa è la sua rilettura di un classico dei Itazenda, Mamoyada, attorniato da Mamutones e i Soccadores.

0: Giuliano Marongiu dal suo programma Anni Nora del 2012. Questa era Mamoiada.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Turris de Ferru è il titolo del brano che il cantatore Tonio Pani, in collaborazione con il rapper Sensei, ha voluto dedicare alla questione della transizione energetica in Sardegna. Un momento di riflessione con dedica speciale al paesaggio, alla storia e all'ambiente dell'isola.

Energia rinnovabile sì, sfregio del territorio no. Nella canzone di Tonio Pani e Sensei, l'appello a non riempire l'isola di pale eoliche. Il video che accompagna il brano porta la firma del regista Andrea Fenu.

0: terra nostra.
1: I Nemos hanno orientato le loro sonorità persino verso il country, ma sono capaci di rielaborare brani originariamente appannaggio di gruppi a tenore. È il caso di Peus de Sucane, cantato in logudorese, dove si fondono motivi di una ballata medievale con i ritmi del ballo campidanese.

0: Da Inemus abbiamo ascoltato Peus de Sugani, brano ripreso dal repertorio dei Nur del 2010 e riproposto al Festival delle Launeddas nel 2022 a Villa Puzzu.
1: Astrolicamus è un brano di Gino Marielli che figurava nell'album Limba dei Tazenda del 1992. Andrea Parodi ne ha fatto uno dei suoi preferiti anche nella sua carriera solista. Compariva in Abacada e noi lo ascoltiamo in una versione live in cui ai cori compare Rossella Faa.

0: Abbiamo ascoltato Astrolicamus nella versione offerta da Andrea Parodi al Dromos Festival di Oristano nel 1999.
1: Sarradiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: L'umorismo dei testi e un certo gusto dissacrante hanno caratterizzato la produzione dei Bandabeni. Questo Ziulilicu che ascoltiamo è stato il loro primo successo inserito nell'album d'esordio del 1976.

0: Abbiamo ascoltato Mario Biggio e i fratelli Carlo e Filippo Vespa, cioè i Banda Beni, in Ziu Lillicu.
1: Sono le 23 e un minuto.
2: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
3: Allora passa da Cifadda. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
2: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
3: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com.
2: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
4: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Classic.

0: Classicamente Radiolina.
1: Sono le 23 e 28 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
0: Classicamente.

In collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Mariangela Lampis, su Radiolina.

0: È mezzanotte e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina. Magico.

0: Bentornati in questa edizione della notte del telegiornale di Videolina, che iniziamo come sempre dal nostro sommario. A tempio si va verso il ballottaggio, il sindaco uscente Gianni Addis apre agli apparentamenti, Gianna Masu corre da sola, intanto Bianca Re Duterzo valuta il riconteggio dei voti. Il caso Ottana, il sindaco agli arresti domiciliari nomina la giunta e anticipa con una PEC la sospensione del prefetto arrivata in mattinata. Quarto e Porto Torres premiano gli uscenti, vittoria ampia per Milia e Mulas. A Sestu vince Michele Cossa, domani sull'Unione Sarda tutte le preferenze. Francesca Fada si riprende, Mara Calagonis, Elmas riparte da Maria Laura Orru, la carica delle donne nelle nostre comunità. Fin qui i nostri titoli principali. In apertura del telegiornale però c'è una notizia di cronaca con un incidente mortale che si è verificato nel territorio di Sestu in serata sulla provinciale 2. Uno schianto tra due auto che non ha lasciato scampo all'occupante di uno dei due veicoli, un uomo di 44 anni. Nell'altro c'erano madre e figlio piccolo trasportati in ospedale in codice rosso. Secondo la ricostruzione, l'auto guidata dalla vittima avrebbe tamponato quella con a bordo mamma e bambino rientrando nella corsia dopo un sorpasso. Sul posto il 118 e la Polizia Stradale di Cagliari per i rilievi di legge. E adesso apriamo la nostra pagina sulle elezioni amministrative a partire da Tempio, l'unico comune con un ballottaggio. Il sindaco uscente Gianni Addis infatti se la vedrà contro Gianna Masu, anche se il terzo classificato Bianca Reddu valuta il riconteggio. Sentiamo Silvio Ru.
1: A Tempio Pausania il dopovoto resta aperto su due fronti. Il ballottaggio tra Giannetto Addis e Gianna Masu è l'ombra delle verifiche sullo scrutinio. Il sindaco uscente Addis ha chiuso il primo turno in testa con il 32,80%. La new entry Masu è arrivata seconda con il 24,90%. Subito dietro Andrea Biancareddu fermo al 23,30%. Un margine ridotto, mentre si parla di quasi 200 schede annullate e una ventina contestate. L'ex assessore regionale sarebbe intenzionato a chiedere una verifica dello spoglio. Sul piano politico il tema centrale è quello degli apparentamenti. Secondo Addis non ci sono preclusioni verso chi vorrà condividere il percorso del secondo turno.
2: Perché credo che Tempio in questo momento meriti una larghissima partecipazione all'amministrazione pubblica, cosa che ho anche cercato di fare durante la composizione della mia lista. Quindi staremo a vedere chi volesse condividere con noi questo percorso. Siamo pronti a parlarci e a valutare.
1: Masu invece sceglie la linea opposta.
3: Dimostrare ai nostri giovani che c'è un altro modo di governare. E allora quest'altro modo, questo laboratorio che vorremmo proporre, città laboratorio politico, sì, non ha bisogno di apparentamenti. Quindi assolutamente no, non ci sarà nessun apparentamento.
0: E adesso il caso di Ottana con il sindaco sospeso che ha nominato la giunta dagli arresti domiciliari. Sentiamo su questo tema il caporedattore dell'Unione Sarda Giuseppe Deiana.
4: Ieri notte c'è stata la proclamazione degli eletti e subito dopo il sindaco Franco Saba, eletto con il 60% di presenze alle urne perché insomma ha superato ampiamente il quorum, ha deciso immediatamente con una PEC di nominare la giunta e di convocare poi il consiglio comunale. In questo modo, con un atto effettivamente messo in pratica attraverso una PEC, ha superato il problema del commissario. Quindi, quando è arrivata la sospensione da parte della prefettura, la nomina della giunta era già stata fatta ed era valida. Quindi, in questo momento, la situazione è quella che potrebbe in qualche modo governare il vice sindaco e la giunta che è stata nominata dal sindaco, e il commissario non ha più senso vista la sospensione. Quindi in questo lasso di tempo il sindaco è riuscito a evitare il commissariamento del comune.
0: E adesso Quartu, il centro più grande chiamato alle urne in questa tornata elettorale, il trionfo assoluto del sindaco uscente Graziano Milia. Sentiamo Stefano Fioretti.
5: La giunta sarà come avevo già preannunciato, cioè sarà in quasi totale continuità con la giunta uscente e credo che la presenterò o giovedì al più tardi sabato.
6: Da subito al lavoro, in continuità nel giorno dopo la netta vittoria, Graziano Milia si conferma sindaco di Quarto già al primo turno, vedendo premiato il suo progetto civico di un campo largo, larghissimo, ma sempre senza simboli di partiti.
5: Il civismo è semplicemente un argine, ma non è la risposta. E sono convinto che i partiti siano fondamentali in un sistema democratico, che si debbano rigenerare, ma non con slogan. I partiti devono essere una casa che accoglie.
6: Progetto figlio di una crisi delle democrazie occidentali, ha spiegato Milia, che si riflette anche nell'astensione che a Quarto è salita al 52%.
5: Noi per combattere l'astensionismo ce l'abbiamo messa tutta, no? E abbiamo dato il contributo più grande. La citazione di Velasco è semplicissima: chi vince festeggia e chi perde che si deve interrogare perché non ha preso quegli altri voti.
6: Domanda che di certo si sono già fatti gli sconfitti, l'indipendente Roberto Matta e soprattutto Marco Porcu del centrodestra.
7: La nostra alternativa è ancora valida e per 5 anni cercheremo di raccontarla in consiglio con la serenità di chi ci ha messo la faccia, ha raccontato un progetto innovativo e sarà sempre pronto a ricandidarsi in futuro.
6: Il futuro immediato intanto è quella rinascita di Quartu che Graziano Milia come da slogan intende portare avanti, opere da finire, teatro, poeto, fornaci picci e nuove sfide come l'intelligenza artificiale da affidare ad un graduale rinnovamento.
5: Per almeno 2 anni e mezzo manterremo continuità nel nostro operare. Si tratta di consolidare il cambiamento e si tratta di aprire una nuova fase. Questa la apriremo appunto a metà della consiliatura, dando spazio ad una nuova classe dirigente che sarà quella che poi dovrà costruire definitivamente il futuro.
0: Adesso Sestu con Michele Cossa, nuovo sindaco. Servizio di Maurizio Landi.
8: Michele Cossa è nuovamente sindaco di Sestu, 27 anni dopo la prima esperienza. Ma a fine serata elettorale, con il rituale del brindisi ancora da ultimare, il neo primo cittadino di Sestu avvia la sottolineatura delle stranezze notate in campagna elettorale e nella fase di indicazione dei candidati. A partire da quella nomenclatura regionale di movimenti e partiti che su Sestu hanno puntato al KO elettorale, ma lo hanno subito.
9: Beh, Sestu era evidentemente all'attenzione della politica regionale, forse anche nazionale, visto lo schieramento di forze che si è manifestato in questo comune, credo non negli altri comuni. Quindi questo rende questa vittoria ancora più significativa, anche tenendo conto che io avevo altre 2 liste di destra che sicuramente hanno eroso il mio elettorato, quindi veramente una vittoria fatta col cuore, vissuta dalla gente con entusiasmo e ripeto, soprattutto quello che mi ha colpito è il messaggio di positività. La gente ha proprio respinto gli atteggiamenti negativi, gli atteggiamenti distruttivi. Il centrodestra con questa configurazione, se è coeso e se è propositivo, rappresenta un progetto politico in grado di vincere. E questo è il messaggio che da Sestu parte a tutta la comunità regionale.
0: E adesso Porto Torres con la netta vittoria del sindaco uscente Massimo Mulas. Franco Ferrando.
10: A Porto Torres 5 anni di governo hanno rafforzato la coalizione di centrosinistra guidata da Massimo Mulas, allora vincente con un ribaltone al ballottaggio, oggi rivista con un lavoro di cucitura politica supportata dal 63% di elettori. I 3 sfidanti si sono divisi il resto con la coalizione civico-identitaria di Sara De Tori arrivata quasi al 27%. Deludente il centrodestra tradizionale con l'8,5% di Ivan Cermelli, mentre gli attivisti turritani di Loredana De Marco si sono fermati al 2%. Non c'è stata gara. Gli avversari si sono recati subito nella sede di Mulas riconoscendo la sconfitta. Serve ora continuità amministrativa, ha detto il sindaco. Ci sono finanziamenti e progetti.
11: Andando a occuparci di una strategia più ampia, una strategia territoriale che vede certamente il recupero delle aree e delle porzioni fronte porto e del porto per poter rilanciare l'economia del territorio. Detto questo, poi passeremo ad azioni sempre più importanti in accordo con la regione Sardegna per quanto concerne l'isola dell'Asinara.
10: Nel nord-ovest resta il riallineamento politico delle amministrazioni a Sassari, Alghero, Porto Torres.
12: Sarà per noi un elemento di ulteriore forza, ci consentirà di fare le giuste scelte e di dare il giusto rilievo alle questioni portuali, alle questioni del turismo, alle questioni energetiche, la questione del lavoro nel nord-ovest.
0: Facciamo una prima pausa per la pubblicità, torniamo tra poco con la seconda parte del TG.
13: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Giulio Zasso e Michele Ruffi su Radio Lina.
0: Prima di tornare a parlare di amministrative, la cronaca con un incendio che è divampato a pochi metri dal centro sportivo a Seminello del Cagliari Calcio. Sentiamo Maurizio Landi.
14: Le fiamme sono arrivate a non più di 2-3 metri dall'ingresso del Christ Center, meglio noto come a Seminello, la casa del Cagliari Calcio. L'incendio, divampato in tarda mattinata, è partito da un campo incolto e non sfalciato. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno fermato il fronte del rogo proprio davanti all'ingresso del centro sportivo. Tra le fiamme e il cancello d'ingresso di a Seminello, solo una stretta strada asfaltata. All'interno il personale della squadra rossoblù, ma non ci sono mai stati attimi di preoccupazione per l'incolumità delle persone. Sul posto sino al tardo pomeriggio i vigili del fuoco. Nell'area, ai confini tra i comuni di Sesto, Elmas e Assemini, nei giorni scorsi sono divampati diversi incendi. L'ennesimo rogo preoccupa ancora di più, considerato che la protezione civile per le prossime 24 ore ha diramato un'allerta gialla per pericolo incendi nell'area del Cagliaritano e del Campidano.
0: E ancora cronaca, perché in serata un gigantesco albero è crollato in Via del Sole a Cagliari, nel quartiere La Palma, vicino a Viale Poetto, finendo sopra un'auto. Dentro c'era una persona rimasta ferita, che è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Santissima Trinità. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale. Non ci sono altre auto danneggiate. Torniamo adesso a parlare di elezioni amministrative. A Maracca Lagonis, Francesca Fada riconquista la carica di sindaca. Sentiamo Alberto Masu.
15: Libera Maracca Lagonis ha ottenuto il numero 2381 voti validi. Pertanto, dichiara eletta sindaca la signora Francesca Fada.
16: Con i 2381 voti ottenuti alla guida della lista Vivere Maracca Lagonis, Francesca Fada torna alla guida di Mara a 2 mesi e mezzo dalla conclusione del precedente mandato, interrotto per lo scontro interno alla sua maggioranza sul bilancio. La Fada supera la concorrenza di Luigi Orru e la sua Maracca Lagonis guarda avanti, ottenendo un nuovo mandato da sindaca con le chiavi del paese restituite dal commissario straordinario Marco Fada.
17: Ho rinizio a vivere Maracca Lagonis oggi dopo 3 mesi, dopo una campagna elettorale fatta tra la gente e con la gente. La stessa gente che mi ha capito, la stessa gente che mi ha consolato per la brusca caduta che c'è stata 2 mesi fa, ha vinto la gente di Maracca Lagonis. È da lì che riparto, tra la gente e con la gente.
16: Nei prossimi giorni via le consultazioni per la squadra della giunta, poi il Fada Bis partirà con delle priorità.
17: Aderire alla rottamazione nazionale per i debiti delle persone. Le persone non vivono solo di sogni, ma vivono di quotidianità. Il PUC atteso a Maracca Lagonis da tantissimi anni. Maracca Lagonis vanterà di un polo sociosanitario 1.700.000 euro per restituire la dignità alla salute ai nostri cittadini.
0: A Elmas riconfermata sindaca Maria Laura Orru, ne parla nel suo servizio Teresa Piredda.
18: Ma è un risultato importante, ci speravamo molto, abbiamo lavorato molto bene come squadra e abbiamo ottenuto un risultato che è un risultato storico per Elmas.
19: Con un distacco di 279 voti sullo sfidante Giovanni Maria Fois, Maria Laura Orru torna alla guida del comune di Elmas per il secondo mandato consecutivo. Prima donna a ricoprire questo ruolo nella storia della cittadina, ha le idee chiare sui progetti per il futuro, nel segno della continuità con il lavoro avviato nella prima consiliatura.
18: Si riparte da tantissime cose, abbiamo tantissime opere pubbliche da completare, abbiamo tantissime opere da rilanciare e rimettere in campo nuove opere, ma abbiamo sicuramente da migliorare sul decoro urbano, abbiamo tanto da fare anche su tutti gli altri fronti, ma soprattutto non lasceremo le persone indietro, quindi lavoreremo anche molto sul sociale.
19: Primo passo, la scelta della squadra che l'affiancherà nel governo del territorio.
18: E ovviamente in queste ore inizierò a ragionare sulla miglior squadra possibile affinché si possa davvero dare un impulso positivo per Elmas.
19: Una ripartenza con grande entusiasmo per Maria Laura Orru, che qualche mese fa, spinta da tensioni politiche, aveva annunciato al Consiglio Comunale le sue dimissioni e la volontà di ripresentarsi davanti agli elettori.
18: Oggi voglio solo guardare verso il futuro, anche con la consapevolezza che in Consiglio, anche dalla parte dell'opposizione, ci sono persone valide con cui si potrà sicuramente dialogare e sono certa che sapranno cogliere le opportunità per Elmas.
0: E adesso le anticipazioni sull'Unione Sarda che troveremo domani in edicola con il direttore Emanuele Tessì.
20: Sì, buonasera. Domani ovviamente sull'Unione Sarda ancora l'analisi del voto, le composizioni dei consigli comunali nei centri più importanti, la voce dei protagonisti e una decina di pagine con le preferenze di tutti i candidati. Ieri il giornale è andato in stampa intorno alle 2:30, ma per la lentezza dello scrutinio non è stato possibile dare tutti i dati, ci saranno domani. Una sorta di blitz a Cagliari della sovrintendenza, all'anfiteatro e a Villa Tigellio, c'è un po' troppo degrado, quindi il comune dovrà fare di più. È arrivato a Olbia nel pomeriggio Vasco Rossi, attesissimi concerti di venerdì e sabato, e poi Gerrimina che porta il Cagliari ai mondiali che inizieranno domani. Mina, lo ricordo, indosserà la maglia della Colombia. Questo e tanto altro domani sull'Unione Sarda in edicola, ma anche sulla versione smart, sull'Unione Digital. Linea che torna al telegiornale. Buona serata.
0: E adesso la pubblicità, ne torniamo tra poco.
21: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
0: Ancora elezioni amministrative, facciamo il punto sul Sassarese con Maria Grazia Redda.
22: È una riconferma ad Ossi, la quarta per il sindaco uscente Pasquale Lubinu, eletto con 1811 preferenze con la sua lista. Insieme per Ossi, Vittorio Causi ferma 1606 voti, terza la candidata della lista Forza del Popolo, Maddalena Corrias, 42 voti raccolti.
23: I cittadini di Ossi, nel darmi la fiducia per la quarta volta come sindaco, hanno riconosciuto il grande lavoro che è stato fatto e hanno scelto la continuità. Un gruppo rinnovato di persone, giovani e donne.
22: Anche Ploaghe sceglie la continuità amministrativa, eletto primo cittadino Gianmario Busellu, vice sindaco uscente, alle spalle una lunga esperienza da amministratore.
24: Sono molto soddisfatto del risultato ottenuto e questo a mio avviso è un risultato che premia la continuità, quindi il lavoro svolto all'interno del nostro progetto con il gruppo obiettivo Ploaghe.
22: A Bonnannaro riconfermato il sindaco uscente Giovanni Antonio Carta, la sua unica incognita, il raggiungimento del quorum.
25: Siamo soddisfatti per il risultato ottenuto, soprattutto per la grande partecipazione della popolazione che ci dà fiducia e ci spinge ad operare al meglio.
22: A Giave la corsa tutta al femminile è stata vinta da Monica Faedda, assessora uscente.
26: Sono orgogliosa del risultato ottenuto e ringrazio la mia squadra e i nostri concittadini che ci hanno dato la fiducia necessaria per proseguire il lavoro svolto sinora.
0: E adesso conosciamo i sindaci eletti in Anglona e nella bassa valle del Coghinas con Crizia Stangoni.
27: Quorum raggiunto nei tre comuni dell'Anglona con lista unica, dove le amministrazioni uscenti sono state riconfermate dai cittadini. Alla Erru il sindaco Massimiliano Manca ottiene il secondo mandato.
28: Continueremo a lavorare con trasparenza, responsabilità, mettendo al centro le esigenze delle famiglie, dei giovani, degli anziani e di tutte le realtà che rendono vivo il nostro paese. Grazie a tutti.
27: Così come a Tergu Luca Ruzzo.
29: Abbiamo raggiunto l'80% e un grazie infinite a tutti e a tutte.
27: E anche a Perfugas, dove Giovanni Filizio mantiene la fascia tricolore.
30: Ringraziamo i cittadini per averci confermato la fiducia per altri 5 anni che ci consentiranno di portare a compimento i progetti avviati da questa amministrazione per migliorare le condizioni del nostro paese.
27: A Osilo con 860 voti vince la lista Osilo Vale con Valentino Canu che supera i candidati Marta Spada e Leonardo Pulinas. A Nulvi tra le due liste presentate è stato eletto sindaco Mario Latte con 988 voti contro Roberto Luciano. A Vidalba la vittoria arriva per soli 3 voti di scarto con la riconferma del sindaco uscente Giovanni Andrea Oggiano. Si è registrata inoltre una partecipazione attiva al voto tra cui quella di una cittadina di 103 anni.
31: Siamo contenti del risultato raggiunto, abbiamo raggiunto anche una bellissima percentuale di votanti. Vidalba ha votato, Vidalba ci ha premiato per il lavoro svolto in questi 5 anni e noi prendiamo l'impegno di continuare a realizzare il programma che abbiamo già impostato e che miglioreremo con i nuovi arrivi.
27: Nella bassa valle del Coghinas infine ha vinto con la lista Valedoria per tutti Beatrice Serra, prima donna a guidare la cittadina.
1: Ringrazio tutte le persone che hanno creduto in noi, che hanno creduto nel nostro progetto di rinnovamento per Valedoria, e adesso dobbiamo lavorare per rendere migliore questo paese. Grazie.
0: In Ogliastra confermati tutti e sette i sindaci uscenti. Sentiamo Daniela Osai.
2: Nelle comunità con lista unica il verdetto alle urne è stato unanime, anche se il quorum non era scontato, tra rischi all'urna e difficoltà già in fase di lista. C'è chi ha atteso con più ansia, chi con meno. La gratitudine alla fine oggi ha lo stesso peso per tutti e quattro: Angelo Stucchino ad Arzan al secondo mandato, Vitale Pili a Elini, anche lui al secondo, Gian Pietro Murru a Il Bono al quarto non consecutivo e Chico Usai a Ussassei, che c'entra il bis. Dove si è votato con due liste la continuità ha vinto comunque. A Gairo Sergio Lorrai conserva la fascia tricolore con quasi il 60% dei voti. A Loceri Gianfranco Lecca ottiene il secondo mandato con il 59%.
3: Me lo aspettavo perché le persone penso che abbiano apprezzato e avevo la consapevolezza che sicuramente avrebbero apprezzato e premiato il lavoro che abbiamo svolto. Credo che in questi 5 anni di aver fatto tutto quello che potevo fare per migliorare l'immagine e per migliorare l'immagine non solo di questo paese.
2: A Orzulei Ennio Arba conquista il terzo mandato consecutivo con il 58,5%.
4: Il tentativo mio era di coinvolgere i più giovani. Adesso siamo riusciti a fare una lista di 10 persone qui, 5 ragazzi e 5 ragazze. Non lo so in che termini più o meno dei voti, però comunque me l'aspettavo.
0: Facciamo una pausa, c'è un'ultima pubblicità.
5: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
0: Per concludere il giro sulle amministrative, quanto successo in Marmilla e Sarcidano con Marco Lai.
6: Luca Orru è il volto nuovo di Mogoro, vittoria netta per lui in Marmilla, dove raccoglie l'eredità di Donato Cao, sindaco uscente.
7: Una lista con la quale ho condiviso tutto, dai nomi al nome della lista al programma.
6: Programma che punta su lavori pubblici, turismo, cultura, servizi al cittadino, ma che guarda anche alla sinergia con gli altri comuni del territorio. Da soli i piccoli centri non vanno avanti.
7: È chiaro da parte mia che col Parte Montis noi dobbiamo collaborare. Abbiamo un forte spopolamento, se non collaboriamo non riusciamo neanche ad andare avanti.
6: Ragionamento condiviso nella vicina Masullas, che elegge per il secondo mandato Ennio Vacca, tanti progetti da completare e altri da avviare.
8: Cercano di provare a dare una risposta anche sulle criticità sociosanitarie che tutti i piccoli comuni si trovano a dover affrontare in questo periodo.
6: C'è anche da migliorare il raccordo con le altre comunità del territorio, ormai si lavora uniti?
8: Assolutamente sì, quello è un lavoro costante, continuo, perché oggi da soli non si può più andare da nessuna parte.
6: Conferma che arriva nel Sarcidano anche per Salvatore Argiolas, per lui il secondo mandato alla guida di Laconi. Il paese di Fragnazio vuole abbattere le barriere dell'isolamento.
9: È un grande risultato che premia il lavoro fatto in questi 5 anni e che ci proietta ai prossimi 5 anni con la necessità di portare avanti i progetti che abbiamo iniziato nella precedente legislatura. Noi speriamo di poter essere visti anche come un piccolo riferimento e cercheremo sicuramente di lavorare in collaborazione con tutti i comuni del territorio.
0: In chiusura allo sport, da ieri il Cagliari ha un nuovo direttore sportivo, via infatti Guido Angelozzi dopo una sola stagione, al suo posto Pietro Accardi, palermitano di 43 anni, ha firmato fino al 2029, verrà affiancato da Roberto Muzzi, che torna così a lavorare in prima squadra lasciando al rientrante Max Canzi il ruolo di responsabile del settore giovanile. La prossima mossa, già annunciata dal presidente Tommaso Giulini, sarà il rinnovo del contratto di Fabio Pisacane, che firmerà un biennale con opzione per un terzo come allenatore del Cagliari. Era l'ultima notizia per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Buonanotte.

Il gruppo degli Ateros è stato fondato a Cagliari nel 1993 dai fratelli Gianni e Massimo Ballicu. Mescolano testi in sardo su ritmi pop. Il brano Mama, che stiamo per ascoltare, fu inciso come preghiera e inno di speranza e fu proposto in Umbria al Festival Nazionale Inedito per Maria, dedicato alla figura centrale della nostra tradizione religiosa.

0: Abbiamo ascoltato Mama, brano che compariva nel 1997 nel primo disco degli Ateros. Qui, nell'interpretazione resa quello stesso anno sul palco di Ichnos a Sedilo.
1: È l'una e un minuto.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

Salut a tutti, su Benegattaus, benitorraus a su regionale di Sardegna 1 Bieus, intendeso che le Montis Novas a de hoy, cominciaus con su sommario. Analisi del voto amministrativo in quarto e Poltu d'Orra anti Bintu Beni Meda Graziano Melia e Massimo Mulas. Sesto si conferma la bid del su centrodestra con Sado Rara de Michele Cossa. In Tempio Scetti sarà fatto ballottaggio, eligi su sindaco nuovo, si sfida e stintra Giannetto Addis e Giannammaso. Delusione in Manavo Andrea Biancaredo, si vota su Binture e su 22. In Seddori, Nemos è arrivato Vesta con sa conferma del suo sindaco Alberto Urpi Dolo e con Ruto Maio possa morti del suo candidato de 25 anni, vittima di un incidente con sa macchina. Adesso nord e su meridioni, scomuro su Vitichedus, Olinti, Traballa e Totto Vare si può combattere, si spopolamento e si isolamento. Facinose confirmasa in Marmina Sarcidano, Sulcis e Gallura. Sforzo Valloni de Serie A e starebbe sul direttore sportivo nuovo, Angelozzi sin da standau e poi toccherà Pietro Accardi, rifermato finse sul 2029. Impari con esso a traballare Roberto Muzzi. Dunque sa su voto amministrativo in Sardegna, te sul sedio in 148 comuni su canti votau, anti vinto sindaco su Cavianta Bessendi, anti Vianta già governau. E ha vinto finza sa sappello, dunque sa sa continuità. Non ci resta bisogno del suo ballottaggio in quarto, Poltu d'Orra e sesto, il sindaco anti vinto il suo primo turno. Su ballottaggio sarà va invece sa in tempio. Sa pregunta esti, anti vinto lista sa civica sa o anti verde di spartire su. Posso campo largo e posso centro-destra non estetti a una prova elettorale del livello regionale. De sicuro sindaco su confirmato antibintu e antibintu ben in mer. Graziano Milia arriviga uno sciocco manne voto su e arriverdi malamente si sfidanti del centro-destra. Marco Porco arrivato ancora meglio su. Alberto Urpis in Seddore arrivato con su 73,4%. In Poltu d'Orra Massimo Mulas arrivato su 62,7% del svotus. In sesto torna Michele Cossa con su 54,2%. In tempio su sindaco Aressi 1 intra Gianni Addis e Gian Maso e su ultimo sanalisi dunque sesti esempi.

0: su fenomeno dell'istas civicas ha ribinto, ma sa percentuale de vaccinos est bascia mera. Dunque sa in quarto are trionfau, Graziano Melia, su sindico narga sa giunta noare, si in continuità di con i gusta che ha ricovernato in i suo ultimo so cincan, su da pa presentare Giobia o Sabro de Gusta Gira, Nara Melia. E luego su sa amministrazione, no, a Saravone a traballare. Graziano Melia è stato premiato con un sciacco manno e voto, è stato premiato dunque sa suo progetto civico de un campo largo, largo meda. Su civismo, no è sa risposta e d'ogni problema politico, Nara però. Milia, il partito so avaranta fondamentale, sì, ma depinti cambiai, nara esso, depintesi come ti domoso, che possanta arricciri dotto so. E ho fatto sì impossibili, ho cercato di fare andare a votare sa gente, nara Milia, ma non basta ancora voita su 52 svolgendo dei seligirosi quartesi, so, ha deciso di non votare. In sesto, no, ha rispantato me da sa risulta elettorale, Michele Cossa Estidorra, sindico, sa prima esperienza, 27 anni su EOI, su capo dei riformatori, ha ribinto con un'alleanza de centrodestra. Avesta a mano dunque a Riserenotti, o Scandidausu, e li girorisi de Cossa. Ma su sindico si davigra con una partita su centrodestra, che in sesto, un araisu, ha ritraballato Podduvai Verdi. Totus a livello regionale e nazionale, Buru, Vianta Castiendi e su voto del sesto, sa risultato estere in porto umano, ita, ci viene a dualista sa deretta, che hanno cercato di acciappare, di arrosicare il voto su dessa allianza nostra, nara cosa, ma ha rinvinto sa positività di questo progetto nostro, un progetto che ha resi bonus finza sa bobinci a livello regionale, nara su sindaco del sesto. Su centro-sinistra ha ribinto bene, meda in polto d'orra, in esultimo su cincano su del governo, dunque ha fatto bene a s'allianza a ghiare del Massimo Mulas, confirmato che ne problema, cincano se oi Mulas vestito eligio con su ballottaggio, questa porta non c'è stato a bisogno, lui ha su 63% dei svoto, non c'è stato uno dei fai così sfidanti, sì, s'allianza civica identitaria de Sara Dettore, lui ha su 27% dei svoto, su centro-destra arriva una surra legge su candidato Ivan Cermelli e Sesti Frimmao è sotto e 5%. Esatti vista del Loredana Di Marco, antipiegato invece sa su 2%. E poi su sindaco confirmao, esti pronto a partire da ora, finanziamento su Civunti, Nara Mulas Civunti, progetto su no usuro. E osa fare una strategia, può tutto usare del suo orto, andare su sindaco, e osa legare con sa regione, del suo benedore, del suo arco, del sasinare. Su voto in tempio, in su comune caluresu scetti, sarà votato torra, dunque su 21 e su 22 su questo mese, voligi su sindaco nuovo, i se leggirori si attende più scioperai, intra Giannetto, Gianni Addis, che ha ricovernato il suo ultimo so cincanso, e Gianna Maso. Addis, sti reggiau mero sa risultato, rischia tutto voi svoto su, ganti pigau, consiglierisi e assessorisi, olinaica, e ho fatto bene in sua ultima legislatura. Preciera mera finza sa Gianna Masu, sa tra candidare. Su messaggio per lo sbello, mi dati mandavo i ciocas e i picciocos di gusto mangiano, nara Masu vinceso, poi gusto, bisu, manno. Gianni Adis e fuori dendi de su ballottaggio, una ragazza allianzia, è stoverta ai tottosu, e Gianna Masu invece sa nara su programma non è un progetto politico scelto, ma è un programma di sviluppo e non c'è sta bisogno, dunque se te fai allianza con Nemus. In settori ha ribinto Alberto Urpi, suo sindaco per lo suo in tutto Sardegna, ha 73 e 44% dei svoti, ma Nemus è arrivato Vesta, ne manco su sindaco e scandidato su consiglieri, una di de dolu de corrotto, potuto sabida proprio a Riserenotti, quando si scrutino vira già spacciato, è stata ribara Sanova de San Morti de Matteo Mocci, 25 anni, vittima di un incidente in Sarruga de Cessetti, non vira proprio sul momento de vai Vesta, dunque sanara su sindaco Urpi, Matteo Mocci viera a Finza, sa candidato con sa lista di Cinzia Fenu. Da chiendi sa macchina sua, può andare a traballare e se si stomba contro un'altra macchina, ghiara di un compagno di traballo. Due conosciamo bene Isso e tutta sa famiglia, andare su sindaco Urbi, da ponominare Deo Barraccello e vi rimpignavo in politica e in su social, un dispregeri manno, dunque andare su sindaco del settore. una situazione totto particolari meda in Ozzana. In noi Franco Saba, Eligio Dorra, sindaco è stato in sospendio, Torra de su prefetto. Franco Saba s'agatta res domiciliare, si est indagau de sa procura nugorese de Sadigos, est incorpau de tentata concussione. Già ai 15 disi, aioi Saba via stetio suspendio de su prefetto. In moi, soverri una fase amministrativa e politica totu nuovo su comune de Ozzana. Su sindico, di fatisi, anante de sa decisione su prefetto, arri non meneau su viso sindico e sa giunta comunale puru. E in moi, non si scirica le antessi, se effetto su degusto a nomina e commenti a funzionare s'attività di de su comune. In sa Sardegna nord e orientale antibintu i amministratori si canti governavano in su ultimo su 5 anni su Nadia Matta è stata confermata sindica del Lungoni. Siamo su 5.200 abitanti, sì, da Rammatta, ma in Sistadi, in noi ci divunti a su manco 60.000 di abitanti. Se dei problema ci divunti in mera, sa, dunque sa andare a sa sindica, ma se ho pronto a traballare Torra, po sa comunità. In Santo Diadoro, estetti erigi a Torra, Rita Deretta, su programma esti completa su orto, o ci vai capi a su manco 500 barcas, fai camminare sa po ciclistasa, traballai, poi sviluppai un turismo sostenibile e de qualità di artia, narra sa sindica Deretta. Sa nautica, sa riqualificazione urbana, i servizi su voi cittadino, su vuntis progetto su de sa amministrazione de San Maddalena Ghiara de Fabio Lai, su loro estetio dunque sa confirmao, se ora già, con movio mera, narra isso, esti meglio su, casi meglio su de sa prima aborta, puro, come ti narra ancora. Su sindico de San Maddalena. E mo su voto in Marmile su Sarcidano, in Moguru, c'è uno sindico nuovo, esti Luca Urrucca, vigara su vostro de Donato Cao, il suo programma in civunti straballo pubblico, su so turismo, sa cultura, il servizio su ai cittadini. Lo schietto tutto è peso collaborare con Isatro, su comune, su desunioni parte montis, su fenomeno del spopolamento, del isolamento, si vuole combattere tutto vari sisceti, 10, narra, su sindico no de Moguru, Luca Orru. Sarò più cosa da narra Ennio Vacca, che è il sindaco confirmato de Masudas, de progetto, su che ha peso completare, ci dare un montone, narra su sindaco, ma tocca intervenire, bruschettotto, possa farti socio sanitario, collaborendi con Isatras, amministrazioni locali sicuro. In su Sarcidano, estetio confermato sindaco Salvatore Argiolas in Lacconi, estetio sa seconda legislatura, il suro esti pregiao, con il Naiga e ho fatto un traballo bello, narra Argiolas, e in moi se ho pronto a governare Torra, poi porta in antesi, progetto su Beciusu e progetto su Nosu. E Lacconi, narra ancora su sindaco, depiressi su gente, però importanti, de tutto su Sarcidano. I cittadini sono del Patiolla ed è settimo antisciopero sindaco, sono anti-governani nell'ultimo suo decennio. In Patiolla ha ribinto su sindaco Ivan Piras, confermato con su 76 % dei svoti. Su e andrà bene in mera, narra Ivan Piras. Toro, grazie a tutta la comunità di De Patiolla. Questo voto ho l'innai stima, fiducia a mano in su traballo che ho fatto, in traballo su caoleo. Su vai ancora, quando si donata a risposta ai cittadini su il risultato arribanta narra Piras. E poi ho reso portare in antesi progetti su contigia finanziario su narra ancora su sindico e se ho spronto su programmai posso benitori puro in settimo su voto a ripremiato su sindico Gigi Puddu, cittadino su canti comprendio caliessi su progetto nostro, un progetto de coerenza de identità di narra su sindico in moi se ho spronto a partire d'ora ci vuole uno sciacquman iniziativa sanosa narra ancora su sindico tenere su finza sa, is finanziamento su. E sull'ultimo su voto in Sussulcis Iglesiente, Vientassesis Comunus, in noi sesti votavo eligi sindicus, consilius comunalis, in trattaria sei eligi roris, anti donò fiducia a Torre, su sindico Emanuele Pes, in Museivur è stato confermato su sindico Sasha Sais, totus dos anti sfidavo e vinto contro su quorum de su 40%, questa non ci vienta a trallistas. In museo rivotavo su 83% dei eligi roris. In esatto su comunus su voto ha ribinto sa continuità di Santadi è stato eligio d'orra Massimo Impera in Bida Mastragia, è stato eligio a sa sindica Deborah Porra, is eligirores de Giba, ti premiamo. Su traballo che è arrivato Andrea Pisano, è stato eligio, possade Tresi Bortas, in piscina ha ribinto Giacomo Bacchis, si sfidanti Gianluca Trassos, ha riverdito 20 voti su scelti. A essurtimo, sul dato di affluenza è positivo, in su territorio ha rivotato su 70%. Su sport, su pallone di Serie A, de Ariseu, su Casteddu Teneri, un direttore sportivo nuovo, si è andato Guido Angelozzi, questo dunque sono una stagione scetti, e mo toccherà a Pietro Accardi, este nasce in Palermo, Teneri 43 anni, su, ha rifirmato un contratto fins su 2029, era traballare canta Roberto Muzzi, mentre su settore dei Spicciocco, su, ha resigliato de Max Canzi, una torrara, i gusto de Canzi. In moi, tutti sono attendi, sa conferma des allenatori Fabio Pisacane, che in Idisichi Beneti ha firmato il suo contratto nuovo, caso di sicuro un contratto de a su manco, 2 anni. E su accabbavo, i gusti edizioni puro, si torno, grazie se la vostra attenzione, si intende uso, si bie uso, e si edizioni chi beri, un uso a loro, è tutto.
1: Radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

0: Come scrisse sull'Osservatore Romano l'arcivescovo e storico Monsignor Alberti, amico di Manironi, non si potrebbe comprendere il suo animo, né sarebbe possibile una esatta valutazione delle sue opere, se non si tenesse presente che in lui la fede fu il vero principio ispiratore di tutta la sua multiforme attività e di tutta la sua esistenza.
1: Un video che emoziona, sfrutta l'intelligenza artificiale per un doveroso omaggio a un uores illustre, a un uomo eletto all'Assemblea Costituente nel 1946 e membro della Commissione dei 75, incaricata di redigere la Carta Repubblicana. Nuoro ricorda Salvatore Manironi nell'80° anniversario della nascita della Repubblica. Monsignor Antonello Mura svela un aneddoto.
2: Scalfaro mi diceva: Manironi aveva un apprezzamento incredibile per lui. Anche Scalfaro qualche volta si è preso un sacco di critiche, lui che era un credente, andava a messa ogni giorno. Per la laicità della politica si è preso anche lui un po' di critiche, però credo che talvolta l'autonomia della politica per un credente sia doverosa. Io vivo la mia fede, però non la impongo. E Manironi questo credo che si sia dimostrato tante volte, perché ha lavorato per il bene comune con uno stile suo.
1: Il progetto di Istasac Sardegna, in sinergia con il comune di Nuoro, poggia su una approfondita ricerca storico-documentaria. Ripercorre il cammino umano, civile e politico del fondatore, prima del Partito Popolare Italiano, poi della Democrazia Cristiana, un uomo che ha lasciato il segno.
3: Quello che ha fatto per il nostro paese è quello che Salvatore Manironi ha fatto in generale per tutti i paesi della Sardegna e non solo della Sardegna.
0: Così, mentre gli ex combattenti nel 1921 costituivano il Partito Sardo d'Azione, Manironi è già segretario del Partito Popolare locale. Appena ventenne, quando in diocesi non esisteva ancora un giornale cattolico, fonda L'Avvenire di Nuoro, con l'intento di far conoscere i riferimenti del movimento sociale cristiano richiamati, prima ancora che da Leone XIII, da Wilhelm Emanuel von Ketteler, Henry Edward Manning e Giuseppe Toniolo.
1: Antifascista, uomo di governo, Salvatore Manironi è stato pure promotore del primo giornale cattolico della diocesi di Nuoro e ben impresso un concetto che non lo abbandonava mai:
4: che il potere dell'uomo sull'uomo finisce in un abbruttimento perché nega la libertà e la dignità. Sono parole sue.
0: Nel 1929 sposa Stefania Satta, Fannia, con la quale vivrà il matrimonio come vocazione e missione cristiana, mirabilmente descritta nelle loro lettere, solo in parte pubblicate.

Terra Nostra. Simone Pireddu ha esordito sul palco nel 1990 con un gruppo hip hop di Serramanna, dove è nato. Poi si è rivolto allo ska e al reggae, diventando con il nome di Bujumannu la inconfondibile voce dei Trans Roots. Poi nel 2013 l'esordio con un disco a suo nome, proponendo anche brani in sardo, come questo dei Nui Est.

0: Video costruito in maniera spartana all'interno di un'auto per questa Day Nui Est che abbiamo ascoltato dalla voce di Bujumannu.
1: Il brano che ascoltiamo da Emanuele Garau, Cantone su Buttegheri, cioè del bottegaio, è un passo torrau su un testo tradizionale di Bosa.

0: brano che abbiamo ascoltato da Emanuele Garau compariva originariamente nell'album A Benis Comare del 2002.
1: La sola voce di Maria Carta la ascoltiamo in questo attitto ricco di pathos in cui la madre piange il figlio ucciso.

s'abba de su mare, in su sambe ne già mori s'oro. Ai ai, vizu meu, sambe ne meu, intragnas mias, prenda mia, vogu meu, fiamma mia. Abba, abba, sambe ne meu, vizu meu, mori s'oro in su trigu, su sambe.

0: bene meu, oi fizu meu.
1: Era la voce di Maria Carta in un attitto, brano eseguito nel corso di Album, programma da lei curato e condotto nel 1984.
2: È 1:29.
3: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
5: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radio Lina.

0: Radiolina presenta Caffè Corretto.
1: La Sardegna si risveglia nel dopo amministrative in questo martedì 9 giugno. A tutti buongiorno, il Caffè Corretto in regia. C'è il nostro Giuseppe Valdés, quante notizie da leggere stamattina. Ovviamente in primo piano ci sono le elezioni amministrative, sentiremo le voci di alcuni dei sindaci, il grande ritorno di alcuni, è il caso di Michele Cosse, poi Quartu che rielegge Graziano Milia, così come Porto Torres vince ancora una volta Muras. Allora andiamo a vedere insieme il richiamo appunto in apertura dell'Unione Sarda. Partiamo da qui. Quartu rielegge Graziano Milia, questo è il titolo, e poi stesso appunto ritorno di Michele Cossa, Sanluri la conferma di Alberto Urpi. Si impongono al primo turno appunto Cossa e Urpi, Massimo Mulas vola al secondo mandato a Porto Torres, mentre Tempio invece dovrà aspettare il risultato del ballottaggio fra Gianni Addis e Gianna Masu. Buona l'affluenza al 61,58%, il record è stato toccato a Gua Maggiore con l'86,89%. E allora, a proposito dell'affluenza, gli elettori premiano gli uscenti fra i comuni più importanti. Solo Tempio, appunto, come dicevamo, va al ballottaggio. Si è presentato i seggi 61,58% degli elettori, due punti in più rispetto al 59,6% della tornata precedente. In generale e in controtendenza, l'affluenza è stata più alta nei piccoli paesi rispetto alle città più grandi. Avremo modo di sentire nel corso di questa puntata la presidente dell'ANCI, Daniela Falconi. Intanto iniziamo a sentire le voci dei sindaci. Con il turismo e la cultura porterò la città nel futuro, ha detto il sindaco rieletto Graziano Milia. Allora andiamo ad ascoltarlo.
2: Onestamente ci avrebbe sorpreso che i cittadini non avessero premiato questo grande lavoro. Certo, adesso un risultato così importante, così significativo, ci mette, come dire, un senso di responsabilità in più, perché si tratta di dare risposte a delle aspettative che sono cresciute, ma sono cresciute anche le necessità, i bisogni della società nel suo complesso, non solo a Quartu. Quindi occorrerà lavorare molto per affrontare nuove questioni, non solo chiudere ciò che abbiamo aperto, non solo radicare il cambiamento che abbiamo introdotto, ma anche affrontare nuove vicende che ci attendono e che afferiscono in parte anche al mondo in cui viviamo. La rinascita ha un cuore, dare un ruolo e una funzione alla città di Quartu, quindi allocare in questa città servizi di interesse regionale metropolitano, darle una prospettiva che possa consentire per esempio ai giovani di riprendere a fare impresa e di non dover andare via, e ci sono poi tante altre questioni, insomma. Quindi queste sono le questioni da cui partire.
1: Queste le questioni da cui partire, appunto le parole di Graziano Milia. Però ora c'è anche la cronaca, ne riparleremo ancora nel corso di questa nostra puntata. Sanluri, schianto frontale fra colleghi, morto un ragazzo di 25 anni. Matteo Mocci, candidato alle elezioni, si è scontrato con l'auto guidata da un collega mentre andava a lavorare. Il ragazzo è morto sul colpo e ancora due vite spezzate perché c'è stata una tragedia anche a Nuoro. Questa è la notizia che troviamo in apertura, tra l'altro, su unionesarda.it, mentre sotto la testata ci sono tutti gli aggiornamenti del voto. A Nuoro, appunto, con la moto contro un'auto, perde la vita un 24enne, ha colpito nella parte posteriore un'auto che svoltava. Luigi Canna, di 24 anni, nuorese, motociclista, è stato sbalzato a 20 metri dal luogo dell'impatto. Dopo due ore ha cessato di vivere, appunto. Questa la notizia, il richiamo che troviamo sull'Unione Sarda. È ancora Serramanna, fiamme fra le aziende, evacuate 7 persone. Cagliari, controlli ambientali in 26 sotto accuse. Ancora Doglianova, serie di marijuana, c'erano 9.000 piante. Ancora Olbia, per il caso Becchere, nuova archiviazione. Ora c'è Buona Domenica, Saif.

0: Ca.
1: Radiolina Caffè Corretto. Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Caffè Corretto.
1: Il Caffè Corretto martedì 9 giugno con il nostro Giuseppe Valdessi in regia prosegue la nostra rassegna stampa. In primo piano ci sono le amministrative. Cossa trionfa nella sua sestuena, gioia immensa, atteso nel salotto della sua casa, scrive Francesco Pin, assieme alla moglie Luciana e ai figli Teresa e Giovanni, sino a quando, seppur con ancora due seggi da scrutinare, i numeri non avrebbero potuto più rimandargli la festa con il ballottaggio. Poi, quando mancavano pochi minuti alle 22, Michele Cossa è arrivato a piedi nel quartier generale dei riformatori in via Mongolfier, raccogliendo l'abbraccio dei suoi tanti sostenitori. Abbiamo vinto, ha sorriso a chi lo applaudiva. Allora sentiamolo, Michele Cossa.
2: Sono emozionatissimo perché il risultato non era niente affatto scontato. È stata una campagna elettorale difficile, alla mia destra c'erano due liste, si è mosso tutto il potere regionale, questo è un importante riconoscimento personale perché nell'elezione diretta del sindaco c'è sempre una forte componente personale, ma è frutto anche del grande lavoro di squadra che abbiamo fatto con la coalizione, con tutti i 100 candidati che erano schierati vicino a me. Il mio obiettivo è quello di continuare, di migliorare questi risultati perché le esigenze cambiano sempre. Sestu è una delle città sarde che ha le maggiori potenzialità sia dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista sociale, perché c'è molto fermento di associazioni sportive, di volontariato, tutto un mondo che io ho incontrato durante questa campagna elettorale e che intendo coinvolgere pienamente, perché il mio obiettivo più grande non è di realizzare chissà quale opera pubblica, il mio obiettivo più grande è quello di cambiare la narrazione che vede Sestu come un paese arretrato in cui si vive male, che cosa che non è affatto.
1: E le altre voci dagli altri comuni, andiamo ancora a sfogliare insieme l'Unione, lo facciamo proprio materialmente, l'Unione, la Nuova Sardegna, proseguiamo con la nostra rassegna stampa, abbiamo sentito omilia, abbiamo sentito Michele Cossa e poi Saluri, Urpi, cala il Tris con percentuali bulgare, poi Guspini, pala archivia l'epoca Defanti, sindaco uscente decade anche dalla provincia, poi Porto Torres, avremo modo di sentire fra poco le parole di Massimo Mulas, a pagina 7 dell'Unione Sarda. Dolianova trionfa Pira, Sussana cambia Conconi, Serdiana in corona Puddu che è stato rieletto a settimo. Poi Fadda, leggiamo ancora, regina di Maracalagonis. A pagina 9 Elmas, la vittoria di Orru, grande emozione, la sindaca uscente viene rieletta con uno scarto di 279 voti sullo sfidante Giovanni Maria Foisi. Ancora Nuraminis, anni al terzo mandato, Uta premia Angioni che dice siamo pronti per la prima volta, una donna conquista Muravera. Intanto siamo passati a pagina 10, Sulcis Iglesiente, 5 conferme e una new entry. Dalla Nuova Sardegna il richiamo in apertura, Mulas e Milia rieletti, l'isola sceglie l'usato sicuro, tanti sindaci riconfermati e qualche tonfo eccellente in una tornata poco politica, appunto il trionfo di Milia e Mulas. Allora andiamo a Porto Torres e sentiamo Mulas.
3: I dati sembrano ottimi, se vengono confermati stiamo andando rispetto a un risultato che per Porto Torres è davvero una prima volta, questo è, va ben oltre una coalizione, qui c'è stata più che una coalizione una comunità che si è messa in moto e ha fatto un grande lavoro, soprattutto tanti giovani che sono venuti a ritirare le schede, sono andati a votare, credo che questo sia di buon auspicio per questa comunità e per questa città.
4: Domanda che può sembrare un po' ingenua, ve l'aspettate? Ve l'aspettavate?
3: Ma insomma, dopo tanti anni diciamo che si è un po' scaramantici, però si comincia ad annusare l'aria da molto presto e l'aria era un'aria fatta di persone che non urlavano, magari non lo raccontavano in giro, però hanno lavorato tanto e hanno dato la soddisfazione che speravo.
1: L'area che ha premiato il lavoro silenzioso, appunto, dice il sindaco rieletto Mulas di Porto Torres. Ora c'è Bob Sinclair con I Can't Wait.

0: La nostra rassegna stampa, no, non possiamo aspettare, allora continuiamo la nostra carrellata sulle elezioni amministrative, quanti nomi, le elezioni in 148 comuni della Sardegna. Nurri vota Cancedda, Mandas ribadisce la fiducia a Opus e ancora Sadali, Guamaggiore e Ortacesus scelgono il cambiamento e poi le conferme a Escolca e a Orroli. A proposito di Escolca, è arrivato il quarto mandato per il sindaco Eugenio Lai che conquista 340 voti su 360, sono 14 quelli ottenuti dalla lista guidata da Roberto Locke che siederà nei banchi della minoranza. L'affluenza ha sfiorato l'80% nel gruppo di Lai, volti nuoti e figure nuove che porteranno entusiasmo ed energie. L'obiettivo è proseguire con quanto fatto finora. Gonos Faradiga va avanti con Floris, il primo cittadino uscente si impone con il 58,3%. La matrona fa festa a Mancoso, sarà Anna. Il quorum premia le liste uniche. Arborea brinda al tris di Manuela Pintus, Santa Giusta cambia a Basanta e Norbello, doppia conferma per carta e manca. Insomma, vi rimandiamo all'Unione Sarda per leggere appunto tutto quello che è accaduto, sono tantissime appunto le pagine, 30 pagine dedicate alle elezioni amministrative che sono al centro ovviamente anche delle prime pagine della Nuova Sardegna. Marco Porcu, le parole dello sconfitto a Quarto, abbiamo provato, lavoreremo per spiegare il nostro progetto. Poi Baingiu Cucu conquista Ittiri, la Maddalena non ha dubbi, vittoria netta per Fabio Lai, Pattada scommette su Fiori. E poi Matta Bissa, Santa Teresa, confermata la sindaca uscente, sentivo qualcosa di speciale nell'aria, ha detto sconfitto il deputato leghista Dario Giagoni, terzo l'ex Serafino Pisciotto. Valle d'Oria cambia la guida, Beatrice Serra sconfigge l'uscente Marco Muretti, è la prima volta di una donna. E poi Sant'Eodoro stravince Rita Deretta, completiamo il lavoro che abbiamo già iniziato. Massimo Satta vincitore nel testa a testa a Budusò e poi Mamo Iada sceglie Barone, comincia il terzo mandato. Insomma, non solo però amministrative sulle pagine del giornale che oggi troviamo in edicola con l'elenco, comunque abbiamo visto i grafici con tutti i voti, davvero da non perdere, anche da conservare questo numero dell'Unione Sarda. Meloni brinda, Schlein esulta, mai pareggio i ballottaggi, lo sguardo rivolto anche ai ballottaggi, le civiche che passano da 17 a 28 sindaci, il centrodestra ne perde 2 e il Campolargo 9. Senza grandi sorprese i ballottaggi si chiudono con un sostanziale 3-3 nei capoluoghi, il centrodestra vince a Macerata, Lecco e Arezzo, il centrosinistra invece conferma Chieti e Trani e strappa Agrigento.
1: Radiolina Caffè Corretto.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
1: Una finestra sull'universo. Ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris. Solo su Radiolina.

0: caffè corretto.
1: Il nostro caffè corretto, in regia c'è Giuseppe Valdés, i quotidiani, la rassegna stampa e ora Giovanotti, Alfa con buon vento.

E la nostra rassegna stampa prosegue in questo martedì 9 giugno, il Corriere della Sera. Israele e Iran, stop e ride, Trump blocca Netanyahu, stai attento o resterai solo, anche Teheran si ferma, dopo la notte di fuoco stop ai ride fra Iran e Israele, l'intervento appunto del presidente Trump e l'avvertimento al premier israeliano Netanyahu, attento o resterai solo, la replica, ho diritto a difendermi. E poi la fotonotizia dedicata all'omaggio di Xi Hakim, una mossa anti-Putin, Corea del Nord, la strategia del presidente cinese, poi riferimento ai ballottaggi, 3-3, il duello sul risultato e poi quello che tutti i giornali stanno definendo il risico bancario, MPS, l'offerta di Intesa da oltre 30 miliardi. Intesa San Paolo entra di petto nel risico e lancia un'offerta pubblica di oltre 30 miliardi tra contanti e azioni sul capitale dei Monte dei Paschi nell'operazione. Anche Unipol, fra gli obiettivi stabilizzare Generali, MPS e Mediobanca volano in borsa. Questo il Corriere della Sera. Ancora la nuova ascesa del mediatore Abramovic, conflitto Russia-Ucraina, torna in scena Abramovic dopo che il presidente Zelensky ha confermato in un'intervista a Sky News di aver incontrato il magnate russo a Kiev il mese scorso con un messaggio di Putin. Nel colloquio Abramovic voleva capire se l'Ucraina fosse davvero pronta ad accettare i negoziati di pace. E questo appunto era il Corriere della Sera, il Sole 24 Ore, il risico appunto è la notizia che occupa l'apertura, banche scatta il grande risico, Intesa lancia la maxi offerta su MPS, la mossa da oltre 30 miliardi su Siena, il gruppo girerà a Unipol B per 635 sportelli. E poi ancora, sempre sul Sole 24 Ore, sotto la testata Israele l'Iran, il pressing di Trump ferma i raid in Libano, intanto ancora attacchi. E flottiglia, la procura di Roma indaga per torture il ministro. I resti di un missile, vediamo, iraniano caduto in Siria sul Sole 24 Ore. Poi il Fatto Quotidiano è libero, il Fatto Quotidiano, la ritrattazione che non ritratta, ovviamente il tema è il caso Minetti con Graziella che non smentisce le escort al gin tonic. E poi andiamo invece a leggere Libero, le carte che inguaiano Travaglio, il documento degli avvocati americani smonta una a una le accuse a Minetti, Cipriani. E poi c'è Avvenire, tutti i diritti di tutti, la vita, la famiglia, l'educazione, la pace, il dramma migratorio, la libertà religiosa. Leone 14 di fronte al Parlamento spagnolo ricorda i cardini per una società giusta. È ancora sempre Avvenire, la guerra lampo, Iran, Israele. E poi per il voto in condotta è tempo di esami, è tornato decisivo per la promozione. Il giornale intanto, per chiudere la nostra rassegna stampa nazionale, soldi all'ex collega e il meccanismo Covid, Conte nei guai, scontro in commissione, quella fattura da mezzo milione a Di Donna e poi intercettazioni sul dopo Arcuri, scrive il giornale. Ancora a sinistra, già finita la rimonta e la Toscana è meno rossa. Ora ascoltiamo la musica, Camila Cabello.

0: Radiolina Caffè Corretto. È 1:58.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
0: Caffè Corretto.
4: Ancora buongiorno, il nostro Caffè Corretto, in regia c'è Giuseppe Valdesi. Il tema al centro ancora delle amministrative, il voto e la risposta dei sardi con l'affluenza in crescita. Ne parliamo subito con Daniela Falconi, presidente dell'ANCI Sardegna, partendo da un dato. E se ci si è presentato il 61,58% degli elettori, 2 punti in più rispetto alla tornata precedente che era al 59,6%. Buongiorno Daniela Falconi.
5: Buongiorno, buongiorno Mariangela e buongiorno ai radioascoltatori.
4: Che risveglio è stato? Abbiamo fatto un po' decantare tutto questo mosaico di dati, però appunto partendo dal fatto che i sardi nei comuni hanno risposto.
5: Sì, poi io sono appassionata di statistiche, quindi questi giorni metterò in fila quante sindache, quanti giovani, quante
4: con tutte le... No, cosa stai iniziando a mettere in fila? Allora, ci aiuti? Partiamo dalle donne.